0: Siamo ora vicino alla vettura di Filippo Gerini e Luciano Campanella con la numero 8, tra poco sarà riportata a livello suolo, quindi sta per partire. Ne approfittiamo in maniera velocissima per sentire Filippo come sta andando.
1: Bene, bene, bene. Prendendo un po' la mano con la macchina e tutto, piano piano, step by step, perché è una prova abbastanza veloce, molto da lavorare con le traiettorie, quindi mi è piaciuta.
0: Siete quinti in classifica generale, ma il terzo posto non è molto lontano.
1: Non si può dire, lo vedremo solo dopo il prossimo girone.
2: Perché se no me lo...
0: Te lo agito?
2: Mi fai venire delle strane idee, no.
0: Allora è tutto nelle tue mani, o meglio nelle tue note?
2: Sì, no, diciamo che un quinto posto ci metto la firma in questo momento. Facciamo la nostra gara e guardiamo gli altri.
0: Ci vediamo all'arrivo.
2: Speriamo.
0: Ciao ragazzi! E vedete, proprio in presa diretta, come l'auto sia stata sistemata. In questo momento la posano a terra. Possiamo quindi assistere proprio in diretta alla partenza del vettura numero 8, Gerini Campanella, che, come detto, si trova attualmente al quinto posto della classifica generale. Ha recuperato rispetto alle prime prove speciali, grazie anche al terzo posto realizzato nella prova speciale 4, l'ultima che è stata disputata. Le altre vetture con i numeri più basse sono già uscite. Come sapete, bisogna rispettare una stretta tempistica. Ecco, manca solo la parte anteriore e poi Filippo Gerini e Luciano Campanella prenderanno il via, andranno ad incolonnarsi nella zona partenza all'uscita qui del parco assistenza per raggiungere lo start della prova speciale 5, la terzultima di questo rally della Lanterna. Filippo Gerini è già salito in auto, un ultimo tocco anche al lunotto, al vetro, per evitare eventuali aloni che possano dar fastidio per quel che riguarda il sole, quindi magari abbagliare il pilota. Tutto si guarda nei minimi particolari. Intanto anche Biggi Nari con il numero 9 alle nostre spalle stanno lasciando il parco assistenza. Tocca a loro, una dietro l'altra, le vetture distanziate da un minuto si andranno ad incolonnare per uscire ufficialmente dal parco assistenza, e vediamo la numero 8 a questo punto lasciare la sua postazione e andare ad affrontare queste ultime tre prove speciali. Studia.
3: Grazie Federico, ci fermiamo un istante, tra poco torniamo e continuiamo a raccontarvi il 42esimo rally della Lanterna. Restate con noi.

0: E queste le immagini del drone abbiamo anche attraversato, grazie allo speciale mandato poco fa, la prova che adesso prenderà il via per il secondo giro, la prova speciale Portello. Ecco le immagini spettacolari di questo rally che attraversa anche i centro abitati, ma un'occhiata anche alla classifica. Abbiamo Varetto che stacca suo ragno di un secondo dopo le prove della mattinata. Dario, ben ritrovato.
1: Ben ritrovata Silvia, ben ritrovati i nostri amici telespettatori. Se ci seguite sui canali normali oppure sui social, magari siete in spiaggia, sorseggiate una birra fresca e noi siamo qui per voi per raccontarvi questa seconda parte di giornata del 42esimo Rally della Lanterna, il secondo giro di prove sulle tre prove speciali già effettuate questa mattina. Lotta molto serrata, intensa, sia per la vittoria assoluta che per le varie classi, lo andremo a raccontare. Tra poco manca un minuto e 10 secondi in realtà allo start della ripetizione della prova del Portello. Sul primo passaggio era stato Francesco Aragno, navigato da Giancarlo Guzzi, il più veloce sul Portello in 10 minuti, 7 secondi e un decimo, lungo i 13 chilometri della prova speciale. Andremo a vedere se saprà migliorarsi e soprattutto se saprà lottare, di cercare di sopravanzare il suo avversario, mettersi un po' più in sicurezza. Ma io credo che fino all'ultimo, Silvia, fino all'ultima speciale del Lacio, ci sarà lotta senza quartiere tra i due, Aragno Varetto.
0: Sarà sicuramente combattuta, mezzo minuto e si parte. Intanto Varetto sulle gomme aveva dichiarato di essere partito con la pressione dei pneumatici bassa.

0: la terra così e la tenuta quindi è così anche per la partenza del pomeriggio.
1: Sì, diciamo che le temperature in questo momento sono più alte rispetto a questa mattina, parecchi gradi sia per quanto riguarda l'aria ma soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Siamo a 5 secondi, quindi direi pronti a partire con Varetto. Eccolo, Varetto Bianco, sono in prova, una prova speciale molto tecnica, ha una prima parte un pochettino più larga, poi si stringe, diciamo che c'è un po' di tutto sulle speciali del Rally della Lanterna di quest'anno, come di tutte le edizioni abbiamo il lento, il veloce, il guidato, il sottobosco, e poi la prova del Lacio che concluderà appunto le ostilità, che invece è una prova molto più larga con una media più elevata e la possibilità anche di seguire traiettorie un po' più pistaiole.
0: E come dicevamo anche stamattina, siamo su un grande classico del Rally della Lanterna.
1: Sì, un grande classico, direi che poi tutte e tre le prove speciali che prendiamo in considerazione, in esame, oggi pomeriggio rappresentano un po' parte un po' della storia dei rally italiani, l'entroterra eterna, ma anche il Valli Genovesi e poi addirittura, abbiamo ricordato questa mattina, passaggi epici del Rally di Sanremo nelle sue edizioni mondiali, l'attraversamento della Liguria verso la Toscana.
0: Intanto è partito anche Aragno e anche Federici Fabio, siamo con Marasso Massimo.
1: Sì, Aragno quindi nella generale ha questo secondino netto di svantaggio nei confronti di Varetto, quindi lotta veramente sul filo dei decimi di secondo, e poi c'è anche una bella lotta per il terzo gradino del podio. In questo momento è Guastavino ad avere la meglio con poco meno di 7 secondi di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi in questo caso il minimo comune denominatore dei primi quattro è Skoda, Fabia, Rally 2, tutti e quattro gli equipaggi sono su Skoda Fabia, tranne l'unica differenza riguarda Marco Varetto e Vittorio Bianco, perché sono gommati Pirelli, mentre gli altri tre avversari sono gommati Michelin.
0: Intanto abbiamo ascoltato anche i nostri microfoni, le parole di Aragno dopo le prime prove della mattinata, le sensazioni erano molto buone, tra l'altro si era divertito molto anche sulla Portello, qualche fatica in più sulla Lacio, era comunque contento del risultato, non ha effettuato modifiche alla macchina, riprendendo un po' le sue parole, difficilmente tocco qualcosa, ha detto, quando le sensazioni sono così buone non ha senso toccare nulla sulla vettura, al massimo modifico qualcosa io alla guida.
1: Beh sì, questo è importante, tra l'altro tutte queste impressioni sono state colte dai nostri compagni di viaggio nel commento, un po' meno comodo, noi qui siamo in studio, all'aria condizionata, e invece Federico, Stefano sono in giro a cogliere le interviste e ci sono parecchi gradi fuori e riescono sempre però a toccare gli argomenti chiave, in questo caso le dichiarazioni dei piloti, poi c'è sempre anche un filino di strategia, perché poi alla fine magari qualcuno dice no, non tocco niente, poi in realtà stravolge la macchina per cercare di dare la zampata.
0: Fa parte del gioco anche questo.
1: Beh, assolutamente. Siamo in prova, tra l'altro questa bellissima immagine del drone ci fa apprezzare dall'alto il tratto della prova del Portello. Ricordo quindi che sul primo passaggio era stato il miglior tempo segnato da Aragno in 10.07, 10.08 e 3 invece è il tempo segnato da Marco Varetto. Sono ritornati, se vogliamo, in ordine di classifica, nel senso che l'ordine numerico, numero 1 Varetto, numero 3 Aragno, è anche l'ordine di apparizione sulla speciale, quindi di percorrenza della speciale stessa. Siamo ormai con Guastavino allo start. Ecco, una leggerissima esitazione allo start, avete sentito che potuto apprezzare che è calato un pochettino di giri prima poi di riprendere, comunque poca roba apprezzabile a livello di centesimi, neanche di decimi. Allora, Allora, previsto arrivo, quindi se la prova è partita ai 45, arriverà intorno ai 55 e qualche. Abbiamo avuto questa mattina qualche piccolo problema, qualche disguido legato un po' alla comunicazione dei dati del sistema di cronometraggio che aveva

0: delle difficoltà a inviare i flussi dei tempi a livello digitale poi in direzione gara, quindi talvolta abbiamo un po' esitato, no? A dare quello che poi è il confronto cronometrico, che poi è l'obiettivo di un rally, lotta contro il cronometro, e confidiamo sul fatto che oggi pomeriggio questi problemi possano essere risolti, anche perché poi la gente che ci segue da casa è di solito abituata con i dispositivi, tablet, smartphone a seguire in tempo reale
1: i tempi,
0: esatto,
1: sì,
0: e
1: tempi.
0: Il cronometraggio, e in questo
1: c'è
0: caso
1: da dire che dobbiamo arrivare alle premiazioni con una classifica, quindi quello che
0: ci rende obbligati,
1: esatto, esattamente così. E parlavamo prima della pressione di chi ha cambiato qualcosa sulla vettura, di chi invece non ha cambiato l'impostazione iniziale. Chi cura, chi si prende soprattutto la responsabilità di una scelta del genere, quindi chi decide la pressione, chi decide eventuali cambi?
0: Beh, allora, esistono un po' dei protocolli base che sono in funzione del tipo di vettura, del setup che viene utilizzato, e tutto questo arriva un po' da informazioni che vengono prodotte in generale dalla casa costruttrice, quindi a questo punto Skoda, la stessa Skoda Motorsport, quindi la casa madre che sviluppa le vetture, fornisce delle schede, sono proprio delle vere e proprie schede vettura, con setup consigliati per percorsi più lisci, più accidentati, più guidati, con medie più basse, più alte. Queste schede vengono utilizzate poi dai vari preparatori, quindi chi noleggia la vettura presso un preparatore o chi ha la vettura di proprietà poi utilizza queste schede e a sua volta le plasma un pochettino su quelle che sono le proprie condizioni, le caratteristiche di guida, perché chi apprezza, è un po' come il giocatore di tennis che utilizza magari una tesatura delle corde più elevata rispetto a quello che può essere lo standard.
1: Torniamo a parlarne tra pochissimo, perché ora andiamo ad ascoltare il Camera Car Rossi Genovese.
0: I nostri inviati speciali in speciale, quindi la parola 5, 4, a loro.
2: 3, 2, 1, diamo 80 in destra, 5 secca tieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno 30, destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca vai vai piena, 50, tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, in destra 3 più dopo, subito invito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5 vai, in destra 5 20, destra 3 secca rail, in sinistra 3 chiudila, in sfiora destra 4 vai 30, destra 3 più secca, in sinistra 5 e dosso sinistra 5 meno vai sfiora 50, destra 4 meno secca 30, dosso piano alza prima e destra 4 meno vai secca 30, sconnessi sinistra 4 sfiora, sinistra 4 diventa 5 vai 30, destra 3 meno tieni gira vai 3 meno tieni gira vai qui e sinistra 4 secca sfiora vai e dosso sinistra 4 meno vai e destra 4 secca diventa 3 più secca, diventa 3 più secca e sinistra 3 secca 50, destra 5 sfiora e sinistra 4 30, destra 4 secca vai, in sinistra 4 dopo diventa subito 3 più occhio va, in destra 3 più diventa 3 gira allo specchio, diventa 4 meno lunga lunga vai e sinistra,
0: siamo a chilometro 2 e 3, vedete il numerino in basso in centro del teleschermo indica la distanza dallo start della speciale, sotto avete il cronometro, quindi che è partito allo zero, quindi allo start della speciale, sulla destra avete la velocità istantanea, avete visto che sono dei tratti dove siamo abbondantemente sopra i 100 km all'ora di media, e poi alle note Giorgio Genovese che racconta la strada sul secondo passaggio a Maurizio con una serie di dettagli che magari più tardi poi riprenderemo ancora, quindi direi ancora spazio a loro in abitacolo.
2: 30, 3 secca qui 30 al cartello, sinistra 4 meno occhio 30, destra 3 meno gira

0: metri. E sinistra 4 meno, diventa 5. E sinistra stacca, in destra 3 secca, breve, chiudila. Ripeto, 3 breve, chiudila. In sinistra 3 più, e destra 4 corda. E sinistra 4, stacca dopo, in sinistra.
1: Ecco anche l'inversione. E ritorniamo anche sull'immagine del drone, ovviamente ci troviamo appunto nell'entroterra e quindi siamo anche in zone boschive. Ritorniamo anche alla partenza per seguire tutta quella che è la prova speciale Portello, il secondo giro.
2: Sì, in attesa poi che completino i primi equipaggi la speciale, adesso così in camera caritati, se lo dico in diretta, ho mandato un messaggio al nostro secondo inviato speciale, cioè Paolo Zanini, navigatore di Sens, che è stato da me incaricato di fare una foto al controllo stop di fine prova speciale per immortalare i tempi segnati e riportarceli. Un sistema
1: aggiungiamo
2: un po'.
1: Abbiamo qualcosa da fare al navigatore, sembra ne abbia poche, no?
2: Ma Paolo è assolutamente in grado di fare questo ed altro, anzi secondo me più task gli dai e più lui si esalta e le fa meglio. Ecco lì l'inversione destra, la classica inversione destra del Portello, che porta al tratto finale, che è un tratto molto largo, che poi prelude al fine prova.
0: Chiudirai, va, e sinistra 3 più secca dopo 30, piri destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
2: Ecco, questa destra 2 che gira tanto è una curva molto lenta, abbiamo detto il raggio di curva va da 1 a 6, 2, quindi una curva assolutamente lenta, però che è molto lunga e che praticamente ritorna su se stessa. Ritorniamo in abitacolo.
0: 5, bravo, e destra 5, sfiora, vai, in sinistra 3 più gira, e destra 4 corda, e stacca, tornante sinistro 2 meno leva. In destra 3 più.
2: Sinistro 2 meno leva, è un tornante. Maurizio Rossi attribuisce anche dei numeri ai tornanti, quelli con numeri bassi sono tornati molto stretti. Leva è chiaramente freno a mano, direi che l'ha affrontata molto, molto bene in questo passaggio. Tratto molto fluido per Maurizio e Giorgio.
0: Destra 4, ora chiudila, va in sinistra 5, 30. Destra 3 chiude dopo, in sinistra 3 più, 30. Sinistra 3 chiude, in destra 4 meno sfiora, e sinistra 5, 4 meno sfiora, e sinistra 5 diventa 3 meno chiude, in destra 3 gira.
2: E contestualmente abbiamo visto il passaggio all'inversione del Portello dalla macchina che precede sostanzialmente Maurizio. Loro sono al minuto 5:19, hanno ancora più o meno un 4 minuti e mezzo da guidare, da percorrere nella speciale, quindi io credo che fra un paio di minuti arriveranno, poi 2 minuti e mezzo arriveranno all'inversione destra anche loro.
1: E tra poco avremo anche Solis e Zanini in partenza con la vettura numero 19,
2: che starà leggendo il mio messaggio, quindi sta preparando anche il telefonino per poi fare la foto al tabellone di fine prova per i tempi.
0: 80.
2: Adesso qui chiaramente poi ci sono delle piccole difficoltà di segnale.
1: Ecco, mentre vedere il camera car Solis Zanini.
2: Ricordiamo essere in testa alla classifica con le vetture Rally 3. Via. Siamo ritornati con il drone in attesa magari di avere anche l'audio del on board di Paolo Zanini, però
1: intanto
2: direi
1: li seguiamo
2: comunque
1: attraverso le immagini.
2: Assolutamente. Ecco, a livello cronometrico dovrebbero aver completato perlomeno le prime due vetture la prova speciale. Andiamo a vedere, perché mi segnala l'ottimo Stefano Bertuccioli, che ringrazio, che in effetti il sistema cronometraggio è stato ripristinato, evviva, e quindi l'informazione è corretta. Allora, per il momento miglior tempo sulla speciale Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi 10:08:04, quindi peggiorano di un secondo il tempo segnato questa mattina, quindi a causa delle temperature la prova è leggerissimamente più lenta. Secondo tempo per Marco Varetto e Vittorio Bianco, che accusano un ritardo incredibile di 9 decimi, soltanto 9 decimi tra i due, e a questo punto la classifica è non corta, cortissima, perché Varetto, leader della gara, ha un vantaggio incredibile di un decimo, soltanto un decimo, nei confronti di Aragno. Lotta veramente sul filo.
1: Partita si è aperta ancora, mantengono però, Aragno mantiene la prima posizione nella prova.
2: Sì, diciamo che se la sono data veramente fino adesso di santa ragione, due prove vinte da uno, due prove vinte dall'altro, la

0: sommatore delle due fa veramente un distacco irrisorio, perché un decimo non è un battito di ciglia ma è ancora qualcosa meno. Quindi le ultime due prove saranno teatro sicuramente di della battaglia finale.
1: E vedremo
0: tra i due.
1: Infatti quello che accadrà, anche perché dalle parole di Aragno questa è un po' la prova in cui si sentiva anche più sicuro.
0: È vero. Silvia, devo dire che ormai è decisamente team manager, anzi team principal destinata al campionato del mondo, perché coglie ogni aspetto di tutti gli equipaggi, il detto, il non detto, il paraverbale. Tanto siamo in partenza appunto con gli equipaggi successivi, è partito Caserza e quindi si susseguono le vetture. Qui si tratta ormai di vetture della categoria Rally 3, quindi leggermente meno performanti in lotta tra di loro. Adesso siamo in attesa anche del completamento della speciale da parte di Burri, di Guastavino e di Gerini e poi chiaramente di Biggi e Maurizio Genovese. Entrato in speciale alle 14.52, quindi se la matematica non è un'opinione dovrebbe terminare la speciale intorno alle 15.52 e 30 secondi, 15.02, perdono, 14.52 più 10 minuti fa 15.02. Quindi si susseguono le attività. Qui è lo start, vedete che quel signore con la pettorina gialla non è altro che un commissario tecnico che si trova molto spesso all'inizio, allo start della speciale, e controlla che pilota e navigatore siano adeguatamente allacciati, quindi cinture allacciate nel modo corretto, che l'ANS, il dispositivo di sicurezza, che di protezione del collo sia correttamente indossato, quindi tutto quello che riguarda la sicurezza al primo posto, come sempre sugli eventi motoristici, soprattutto a maggior ragione su quelli su percorsi stradali, che poi offrono delle insidie più alte perché hanno meno vie di fuga, non è la pista che diciamo ha la sabbia ai lati e poi magari anche delle barriere soffici. Qui se esci tocchi il rail se ti va bene, o la montagna se ti va altrettanto bene, o addirittura vai magari sotto in una scarpata se ti va un po' meno bene. Quindi siamo ritornati qui sull'onboard, lato sinistro della vettura di Senis e Paolo Zanini, mentre sulla destra vedete invece gli altri equipaggi che sono pronti allo start. Bella inversione, in questo caso con una spazzolata molto spettacolare, che ha concesso qualcosa di più allo spettacolo e un po' forse di meno al tempo, ma alla fine poi sai, bisogna fare anche un po' un balance delle due cose, e un po' di piacere tante volte lo si paga volentieri a favore magari di un mezzo secondo perso.
1: Intanto ritorniamo anche all'interno della vettura di Solis Zanini.

0: Collis sta dimostrando una gara molto concreta e consistente, di aver saputo far fronte anche al problema che hanno accusato questa mattina, questa leggera foratura. Abbiamo ricevuto una foto di Paolo che ci inquadrava proprio il pneumatico, il cerchio sbeccato, no? Che si è probabilmente scheggiato durante un piccolo urto. Nonostante questo, un'ottima reazione, pochissimo tempo perso nella speciale, perché è stata una foratura sostanzialmente lenta verso la fine della speciale stessa, e quindi poi il resto della gara che li vede attualmente leader della categoria Rally 2 con un vantaggio di circa 10 secondi nei confronti del loro diretto avversario.
1: Intanto si stanno aggiornando i tempi, abbiamo Marasso 10.29.1, Burri Olivier 10.41.1, sarà interessante poi vedere quello di Guastavino, Michele.
0: Eh sì, è molto interessante, la prossima vettura che terminerà la speciale è proprio quella di Michele Guastavino, navigato da Monica Briano. Loro sono in lotta per il terzo posto nella classifica assoluta, quindi lasciati un po' al loro destino, Varetto ed Aragno, lotta molto diretta anche tra Marasso e Guastavino. Quindi un bel pollice in su da parte dell'equipaggio che è in partenza in questo momento. Sono due svizzeri,

0: Pin pin. Noi abbiamo fatto un ping pong, diciamo, tra una prova e l'altra, esatto, invece loro sono pin pin. Tra l'altro, equipaggio straniero. Fa piacere anche vedere la partecipazione di svizzeri, Pimpin, ma anche Burri e di qualche pilota francese anche qui nell'entroterra ligure, e quindi è interessante anche accoglierli mostrando di essere in grado di sviluppare una manifestazione piacevole, interessante, su tracciati interessanti, quali sanno anche offrire poi gli stessi francesi e svizzeri durante le loro competizioni.
1: Esatto, ma deve essere anche interessante appunto conoscere anche il mondo dei regolamenti e dei rally anche al di fuori dell'Italia, quindi comunque testarsi anche con monte con caratteristiche sicuramente anche leggermente differenti.
0: Sì, ma poi tra l'altro c'è una peculiarità che riguarda soprattutto i rally, diciamo, di zona, quindi il calendario di cui fa parte il Rally della Lanterna, questi campionato rally di zona CRZ, che prevede che il regolamento sia scritto esclusivamente in italiano. E allora adesso Burri, so che paga, lo conosco personalmente, parla molto bene l'italiano, immagino anche questi svizzeri, questi signori svizzeri, però in generale capita delle volte che tu vai a fare una gara all'estero, una gara minore, non una gara internazionale, che allora utilizza sicuramente italiano e francese e inglese se si tratta in Francia, comunque in Europa, come due lingue, ma la cosa divertente è che tante volte poi devono interpretare un po' quello che è il regolamento, perché ogni gara ha un proprio regolamento particolare che viene emanato un mese prima dagli organizzatori, al quale poi bisogna assolutamente compenetrarsi.
1: Intanto è arrivato il tempo di Guastavino, 10:24:05, si conferma quindi in terza posizione.
0: Sì, direi che a questo punto ha 11 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi è riuscito ad allungare leggermente, perché in questa prova rifila, è proprio il caso di dire rifila, 4 secondi e 6 a Marasso, quindi non dico che si metta in una posizione confortevole per il terzo gradino del podio, però comunque questi 11 secondi e 2 iniziano a essere un piccolo tesoretto al quale diciamo preferisce non rinunciare nelle prossime due prove. Tanto in partenza a Novi, pilota ligure di grande esperienza, anche molto molto veloce, abbiamo un po' raccontato di lui questa mattina, il fatto che comunque corre da tempo sui tracciati liguri, piede pesante, nel 2024 con la Rally 4 ha vinto la classe in alcune gare a cui ha partecipato, e poi purtroppo ha avuto un brutto incidente nel 2025 proprio con la 208 Rally 4. Adesso credo che per lui sia importante ritornare ad avere un po' di confidenza e di piacere di guidare la vettura. Quindi siamo passati da un'inquadratura dell'inversione alla partenza a questo punto di
1: Grani, Lorenzo,
0: di Grani,
1: Grossi, Samantha.
0: Grani anche lui con una 208 Rally 4, molto serrata anche la rotta tra le vetture Rally 4. Abbiamo più volte raccontato questa mattina di quanto sia importante interpretare la classifica di una gara, di un rally come il rally della Lanterna, in due ottiche: l'ottica della classifica assoluta, che evidentemente gioco forza premia le vetture più competitive, quindi le vetture Rally 2, e poi le varie classifiche delle categorie, diciamo, inferiori, all'interno delle quali c'è una lotta molto molto serrata, e quindi parlo delle Rally 3, delle Rally 4, delle Rally 5 e anche poi del Trofeo 500, di cui abbiamo più volte parlato. Sono vetture molto piccole, un po' in coda, quindi alla fine con i numeri più alti, ma poi anche loro stanno facendo una gran lotta all'interno della loro classifica stralcio.
1: E al secondo giro del Portello hanno terminato le Rally 3, sono adesso in gara le Rally 4. A proposito di Rally 4, abbiamo sentito sempre i nostri microfoni microfono prima Bigotti e Volpi, numero di vettura 35 e 36 Bigotti, una gara bellissima, una figata, questo a sottolineare anche appunto proprio il divertimento e l'entusiasmo degli equipaggi, la bellezza di tornare in questo rally. E Volpi ha detto che comunque le gare sono

0: andate bene, sicuramente sono delle prove speciali toste.
1: Beh, ma allora il commento migliore che si può sentire è quello: è una figata, quindi un po' alla Jovanotti, vuol dire che in effetti si stanno godendo a pieno quella che può essere la gara nel suo sviluppo, la prestazione della vettura, si stanno divertendo, ed è poi l'obiettivo principale. Ricordiamo, per chi magari non ci ha seguito questa mattina o nella giornata di ieri, che si tratta di gare di zona, quindi di piloti non professionisti che, benché vadano molto forte con le loro rispettive vetture, poi fanno altro domani mattina. Tutte le persone, tutti gli equipaggi che sono in questo momento in vettura saranno regolarmente al lavoro, chi nel suo studio, chi sull'attività, chi è dipendente con la sua azienda, e quindi il concedersi 3 giorni di svago a prezzo anche di sacrifici economici deve essere assolutamente ripagato dal divertimento, altrimenti uno fa altro, va in spiaggia, ecco.
0: Intanto meno di 11 minuti e poi dovremo iniziare a vedere Varetto dalla prova speciale del Brugneto. La sua partenza è prevista alle 15:25.
1: Sì, quindi inizia, continua anzi questo ping pong che abbiamo a cui abbiamo accennato prima, perché si andranno ad incrociare la speciale 5 che continua nel suo sviluppo, la speciale 6, e addirittura arriveremo ad un punto in cui avremo anche la prova del Laccio, quindi l'ultima prova di giornata che andrà a lambire anche alcune vetture che sono nella speciale 5. Il famoso, come tu ridi sempre Silvia quando lo dico, fila di salsicce, tutte equidistanti di un minuto uno dall'altro, che sono rappresentate dalle vetture che partecipano a questa gara.
0: Sarà una delle frasi di questo rally che mi porterò nel cuore. Parlavamo appunto del quel termine figata appunto utilizzato. C'è anche un altro aspetto sicuramente da sottolineare, anche un modo per ritrovarsi.
1: Sì, devo dire che rispetto al passato io sono un po' nostalgico da questo punto di vista, e i rally sono cambiati. In passato il sistema prevedeva ricognizioni libere, quindi si passavano serate a magari fare una prova speciale, poi una pizza con gli amici, poi si faceva un altro passaggio. Negli ultimi 15 anni è un po' cambiato il sistema che ha regolamentato le ricognizioni. Ricognizione vuol dire quel momento in cui si affronta il percorso per la prima volta, si scrivono le note, quindi il pilota guida, il navigatore scrive sul suo quaderno quanto gli suggerisce il pilota, che poi gli venga a sua volta riprodotto. Secondo passaggio, quindi il navigatore legge le note e viene effettuato un riscontro. Terzo passaggio è il passaggio finale per affinare il tutto. Ecco, questo una volta era libero, quindi il vivere insieme voleva dire passare serate,
0: organizzarsi anche per quello.
1: Ma sì, e nascevano amicizie anche più forti di quanto avvenga adesso. Adesso le ricognizioni sono regolamentate, il venerdì si possono fare i 3 passaggi, la gente arriva all'ultimo minuto, giustamente, però poi questo va un po' a privare quella che è la relazione anche di amicizia che può nascere tra i vari equipaggi. Questo non dico che non avvenga, però certamente non è promosso tanto dal sistema. D'altra parte bisogna anche tenere presente che la circolazione stradale è cambiata, le normative sono cambiate, è improponibile pensare quanto avveniva una volta, Silvia, si prova con le macchine da gara addirittura, quindi a strada aperta, con rischi elevatissimi. Quindi purtroppo devo riconoscere che il nuovo approccio, magari un po' meno conviviale, però si sposa perfettamente con la filosofia, certo.
0: Sì.
1: Quindi adesso di colpo abbiamo ricevuto i primi tempi e poi ci siamo rifermati, per cui per il momento la classifica si è fermata al 5° tempo, quello di Olivier Burri, dopodiché è calato il gelo, e a questo punto dovrò stimolare anche un po'
0: nostri navigatori,
1: Paolo Zanini. Perché adesso mi viene segnalato che proprio dall'attivissimo invece Stefano Bertuccioli, che ci sia un problema generale sul server della Federazione Italiana dei Cronometristi, e pare che non solo sia circoscritto questo problema a Genova, quindi alla 42esima edizione del Rally delle Valli Genovesi, ma addirittura all'intero sistema di cronometraggio un po' in Italia, che sta andando a rilento. Sarà il caldo forse, non lo so, però però certamente la tecnologia, ne siamo un po' schiavi, perché raccontavamo questa mattina, no Silvia, quanto una volta le classifiche fossero tenute a mano dai vari navigatori che sommavano i tempi tra di loro,
0: inviate anche in una maniera differente appunto.

0: Il metodo che hai provato a mettere in atto tu va a riprendere un po' quello, la classica vecchia foto per
1: certo.
0: iniziare ad avere degli aggiornamenti.
1: Ma certo, te ne dico anche un'altra, così giusto per svelare qualche malizia che veniva fatto. I meno corretti davano anche tempi sbagliati, del tipo: che tempo hai fatto? 10.07. Sì, no, dice poi ho fatto 10.23. Ah, poi dice: no, scusa, mi sono sbagliato a darti il tempo. Al punto tale che i navigatori più scafati volevano vedere la tabella di marcia dell'avversario e leggere con i loro occhi esattamente quello che fosse il tempo segnato. Per cui, vabbè, qui siamo proprio tornati indietro di 20 anni. Adesso la gente è abituata a seguire le applicazioni, quindi fare non
0: siamo
1: fare neanche
0: momento,
1: la classifica.
0: Quindi sì, siamo abituati ad avere tutto immediatamente.
1: E questo poi chiaramente ci porta a essere meno reattivi nel caso del piano B, no? Nel caso del piano di emergenza. E onestamente ci mette anche un po' in difficoltà nel commento che noi stiamo facendo a voi gentili telespettatori, perché raccontare un evento che lotta contro il cronometro senza il cronometro diventa poi abbastanza complicato. Comunque andiamo avanti, di certo ci stiamo avvicinando al passaggio della prova speciale del Brugneto. Teniamo presente una cosa, perché leggevo qui la PS3, in realtà adesso il secondo passaggio sarà PS6 sul Brugneto. Dal punto di vista pratico, 10 erano all'incirca i chilometri che separavano la speciale numero 5 dalla speciale numero 6. Adesso non so se avete voglia qui di inquadrare qui dallo studio, io ho in mano il roadbook, sostanzialmente il libro della strada, eccolo qua. Quindi è quel libro che indica il percorso e che i navigatori tengono sulle gambe perennemente. Il navigatore è un essere particolare, ha in una mano, come prolunga, sempre una matita che fa parte del suo sesto dito, poi ha in mano il radar in trasferimento, mentre poi in prova speciale cambia supporto, quindi dal radar passa al quaderno delle note. Avete sentito prima Giorgio Genovese raccontare la strada in prova speciale. Quindi, dicevo, erano circa 10 chilometri che separavano la prova speciale del secondo passaggio sulla prova speciale 5 del pomeriggio alla prova successiva. In quel tratto è un trasferimento, si seguono le norme del codice della strada, quindi senza casco, e si procede verso il controllo orario successivo. La prova speciale successiva sarà di 14,8 km, dopodiché un lungo trasferimento, 25 km, per raggiungere poi la prova del Laccio, che sarà anche la prova conclusiva del rally.
0: E intanto il sistema per trasmettere i tempi ci è venuto incontro, e quindi abbiamo Gerini Filippo con Campanella Luciano 10,29,3, Sciascia Patrizia con Campolongo Piercarlo 10.32.5, Solis Matteo Zanini Paolo 10.35.2. Questi gli altri tempi di chiusura della prova speciale.
1: Allora, concediamo a Paolo il fatto di non averci mandato la foto con i tempi, perché in realtà hanno fatto un'ottima prova, perché loro sono con la vettura Rally 3 e hanno segnato 10.35.2 a soltanto 3 secondi dal tempo segnato dalla vettura che li precede in classifica generale della speciale, Patrizia Sciascia, che però guida una Rally 2. Quindi direi assolutamente bene da parte di Matteo e di Paolo, quindi perdonati per non averci inviato la foto dei tempi, ma soprattutto complimenti, perché hanno dato in speciale 11 secondi e 3 decimi di svantaggio, quindi hanno diciamo aumentato quello che è il loro gap positivo nei confronti del secondo in classifica dell'RL2, che è appunto Caserta. Quindi dal punto di vista pratico direi bene la loro gara, è proprio vero che non bisogna mai arrendersi anche in gare così corte. Una foratura, leggera foratura sulla speciale 2 poteva causare magari anche un po' un nervosismo o comunque un cambiamento di atteggiamento, invece sono stati molto bravi e continuano nella loro lotta che li sta portando in questo momento nella classifica generale a consolidare l'ottavo posto nell'assoluta.

0: Facciamo un po' un piccolo riepilogo. Nella generale, leader Varetto Bianco con un vantaggio di un decimo di secondo nei confronti di Aragno Guzzi. Al terzo posto, quindi terzo gradino del podio, teorico, provvisorio, per Guastavino Briano a 49 secondi 1. Quinti in classifica generale, Marasso Pieri a un minuto e tre decimi dal leader Varetto. Sesto posto per Filippo Gerini, buona la sua gara con Campanella, sono a un minuto e 0,5 da Marasso, e tra l'altro si stanno copiando i tempi nell'ultima speciale tra i due decimi, quindi lotta fino alla fine per il quarto posto. Sesta, ottima, Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo, per gli amici Capo, hanno un ritardo di 1 minuto 40 secondi e 6 decimi. Settimo Burri, ottavo Solis, nono Bigi e decimo Filippo Serena.
1: E tra l'altro sia Sciascia che Solis hanno accorciato molto i tempi anche rispetto al primo passaggio su questa prova speciale.
0: Ecco, questo mi fa molto piacere, cioè tu apprendi molto di più di quello che io cerco di trasmetterti, perché stai facendo un paragone molto importante, cioè stai guardando quanto è successo sul primo passaggio dei vari equipaggi e quanto hanno fatto adesso. La cosa molto interessante è che i primi hanno sostanzialmente ricopiato i tempi del primo passaggio, anzi addirittura qualcuno si è leggermente peggiorato, mentre adesso per esempio facciamo il caso della Sciascia, perché per esempio Solis, ricorderai, aveva avuto quella leggera foratura per cui il suo tempo non era proprio pulito, diciamo, ma per esempio la Sciascia completa la speciale in 10:32,5 e un esercizio importante è quello da fare facendo appunto il paragone col primo passaggio, 10:48,8, quindi c'è una bella differenza a favore del secondo passaggio, quindi complimenti a questo equipaggio.
1: Manca poco più di un minuto, in questo momento un minuto, lo ricordiamo, il Brugnetto è una prova speciale lunga 14 km 870 metri, un'altra grande classica del rally della Lanterna.
0: Sì, Brugnetto si sviluppa un po' intorno a questa diga che risale credo agli anni 60 e tra l'altro luogo anche ai miei tempi, quando si correva con le gomme piene, con le gomme di pietra, di tanti test all'epoca, la scuderia del Grifone, quindi il team di Grifone, quindi capitanato allora da Fabrizio Tabaton, che faceva correre in Italia e nel mondo anche le Toyota, faceva molta attività, loro erano abbastanza vicini alla zona perché avevano il loro workshop a Busalla. Mancano 10 secondi, quindi entriamo nel vivo.
1: Ritorniamo anche sulla partenza. 5 secondi.
0: Partito Marco Varetto, allora cerchiamo anche in questo caso di fare quell'esercizio che hai già sviluppato per quanto riguarda la speciale precedente. Sul primo passaggio il tempo segnato dal vincitore era stato 10:09,0 ed era stato segnato proprio da Marco Varetto e Vittorio Bianco. Vediamo se in questo secondo passaggio riusciranno a migliorarsi, ormai anche sullo start anche Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi, i due pretendenti alla vittoria finale. Più che schermaglie, qui ormai siamo ai ferri corti tra i due equipaggi, naturalmente sto parlando dal punto di vista prettamente sportivo. 10 secondi. Direi ottima la partenza di Aragno e via via si vanno a sviluppare le partenze delle altre vetture, e in questo caso parliamo della vettura di Marasso, con una livrea molto, molto variopinta.
1: L'abbiamo detto, è un rally in cui primo e secondo posto, ma anche terzo e quarto, e quindi chi salirà al terzo posto sul podio, sono molto combattuti.
0: Tra l'altro poi forse l'avevo raccontato così in maniera scherzosa questa mattina, ma tra le dichiarazioni raccolte nei giorni precedenti alla gara, Marasso aveva detto: ma a me, io ho fatto sesto l'anno scorso qui al Rally della Lanterna, mi piacerebbe fare quinto.

0: in realtà in questo momento addirittura quarto, quindi direi per il momento ottime le soddisfazioni. Siamo in partenza invece in questo caso con la seconda parte, diciamo, del lotto dei pretendenti, quindi siamo oltre le vetture Rally 4, sempre sul Brugneto, vedete, no? Qui sì, abbiamo due speciali in questo momento che stanno vivendo due realtà differenti, e è importante anche il lavoro della direzione gara, perché mano a mano che aumentano i concorrenti nelle speciali ci sono molte più cose da seguire, quindi un grande lavoro da parte anche di chi sta dietro le quinte. Molti magari non li vedono, ma sono persone che infatti si prendono grandi responsabilità.
1: Assolutamente, un ringraziamento intanto anche alle nostre troupe, perché stiamo facendo anche dei passaggi tra Portello e Brugneto, dove appunto ormai le gare sono in corso in contemporanea.
0: Sì, c'è un grande via vai di segnali anche che riceviamo qui.
1: Ed ecco qua, siamo su quella del Brugneto.
0: La partenza Olivia Burri. Olivia Burri, mia vecchia conoscenza, nella sua carriera ha disputato più di 25 rally di Monte Carlo, tra l'altro collezionando anche, se ricordo bene, un settimo, un ottavo posto assoluto parecchi anni fa. Lui chiaramente fa parte anche della classifica over 55, cioè dei piloti che hanno più di 55 anni, e in questo momento si trova al terzo posto di questa classifica.
1: Intanto anche Guastavino è pronto per la partenza e sorvola sul rally e mostra anche il nostro entroterra.
0: Tanto verde, nonostante il fatto che sta piovendo poco. Per un giorno questi paesini sono così un po' così, no? Disturbati, ma nello stesso tempo brava, disturbati un po' dall'evento, ma anche protagonisti.
1: Nei giorni scorsi intanto Primo Canale è andato anche a sentire le voci dei sindaci nei comuni, e devo dire che accolgono molto bene questa manifestazione, si rendono tutti conto dell'indotto anche che porta al territorio. Devo dire che anche dal punto di vista proprio degli abitanti della zona diventa un evento che unisce, che crea anche l'occasione magari per far venire degli amici nell'entroterra e quindi comunque per vivere sempre di più le zone.
0: Sì, beh, bene accetto, credo che sia qualunque tipo di manifestazione, bene accetta qualunque tipo di manifestazione, purché rispetti il territorio, rispetti la popolazione locale, ma io credo che una delle capacità degli organizzatori di eventi come questo sia proprio quella di concertare questo tipo di relazione con i vari amministratori locali, rendendo sempre facile il dialogo. È chiaro che per una giornata praticamente la strada viene chiusa, e quindi alcuni magari locali, popolazione locale può un po' dissentire, no? Però io credo che sia quel piccolo scotto da pagare, noi lo viviamo nel Ponente Ligure col passaggio della Milano Sanremo, no? La gente dice: ah, ma passano le biciclette, e vabbè, ma passassero tutti i giorni, perché portano anche indotto, no? E quindi anche a livello di economia qualche albergo in più occupato, la ristorazione, e noi viviamo anche di turismo, soprattutto di turismo, e quindi estremamente benvenuto a questo tipo di manifestazioni.
1: Vediamo intanto se ci sono degli aggiornamenti nelle classifiche. Al momento ancora presto per i tempi per il Brugneto.
0: Per il Brugneto sì, invece nel frattempo sì, abbiamo un po' implementato quello che è l'ordine di arrivo della speciale. Devo dire che un aspetto abbastanza chiave forse della classifica ha riguardato appunto questo ottimo tempo segnato da Marasso, che ha creato un po' questo vantaggio nei confronti di Guastavino nei confronti di Marasso, che ha allargato un pochettino la lotta per il terzo posto. Sto guardando dietro chi si è inserito. Una buona prestazione l'ha fatta Victor Cartier, che tra l'altro partecipa al campionato Open di cui abbiamo raccontato questa mattina, e magari poi ci ritorneremo.

0: Anche con una Toyota Yaris R4K, quindi una kit.
1: Intanto torniamo anche in partenza perché abbiamo Rossi Genovese.
0: Eccoli.
2: E sinistra 5 meno secca vai 30, sinistra 3 più secca vai 100. Al palo destra 3 più secca, chiudila. In sinistra 4 meno secca e destra 4 vai 50, destra 3 diventa 5 meno lunga. E sinistra 3 più vai. E destra 3 più secca, stacca in sinistra 3 meno tonda, chiudila in. Destra 3 più secca vai vai e dosso sinistra 6 e destra 6 30 cartello sinistra 4 meno vai vai 80 destra 3 secca vai ripeto 3 secca vai e destra 3 gira tieni 30 sinistra 6 e destra 5 meno secca vai e sinistra 5 sfiore sinistra 5 sfiore dosso sinistra 5, sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo e destra 4 secca vai vai e destra 3 più occhio diventa 4 vai 50 destra 5 secca diventa 4 in sinistra 4 meno chiudila in destra 4 secca lascia vai 50 sinistra 4 meno secca e destra 3 più lunga e no sinistra 4 meno secca in destra 3 gira tieni chiude in sinistra 4 30 a rail sinistra.
0: Ecco, abbiamo parlato di curve, quindi raggio di curve da 1 a 6, però avevamo saltato un passaggio che adesso avete apprezzato. Tante volte sentite dire 30, 50, 70. Ecco, questi sono sostanzialmente i metri che dividono gli allunghi, che dividono una curva dall'altra. Molte volte sentiamo in, quando le curve sono estremamente vicine non viene messa neanche unità metrica e poi in realtà si usano i metri quando gli allunghi sono più lunghi.
1: Arriviamo con l'inversione.
0: Inversione del Brugneto l'abbiamo vista questa mattina estremamente difficile perché si passa da un tratto molto largo a un tratto molto più stretto e da interpretare molto bene, quindi bisogna allargare molto la traiettoria, dare un colpo di frenamano e poi fare la seconda parte dell'inversione in accelerazione e cercare di perdere il meno tempo possibile.
3: Minchia, ste mosche di merda.
0: Adesso vediamo se poi riusciamo a ritornare on board con Maurizio Rossi. Beh, il nostro editore, diciamo che nella prima speciale del pomeriggio non è stato, esaltantissimo perché ha segnato il quindicesimo tempo di speciale. Lui probabilmente non digerisce tanto il portello. Anche questa mattina aveva fatto un po' fatica. Speriamo che in questa possa recuperare. In questo momento nella classifica assoluta si trova quattordicesimo, però non è lontanissimo dal dodicesimo posto. Per cui spero che possa farlo anche un pochettino perché porta i colori di primo canale sui fianchi.
1: Superati intanto i 4 chilometri di prova, torniamo anche con il camera car per sentire.
2: E sinistra 3 gira, chiudila al cartello e destra 4 secca corda vai in sinistra 5, 50 dosso stacca e sinistra 3 meno gira dopo, ritmo 3 meno gira dopo in destra 3 più e sinistra 3 gira vai e occhio destra 3, 50 sinistra 3 più secca corda 3 50 sinistra 3 più secca corda va in destra 5 sfiora e destra 5 meno sfiore stacca sinistra 3 meno secca dopo 30.
0: Ecco, lo sfiora è quando il suggerimento è di tenere la corda, proprio in questo caso era una destra, quindi c'era quel muretto, e di passare estremamente vicino alla corda invocando questo sfiora. Vediamo se riusciamo a ritornare.
1: Come viene personalizzato intanto il linguaggio tra pilota e navigatore?
0: Molto, viene molto personalizzato. Esistono vari sistemi. Poi anche lì c'è un altro aspetto importante che è il tipo di ritmo. Prima l'ha accennato proprio, no? Giorgio Genovese, gli ha detto ritmo. Probabilmente era un tratto in cui bisognava, come dire, avere, va di moda adesso dire, avevo un bel flow, no? Avevo un bel ritmo. Sostanzialmente, in realtà ci sono dei piloti, adesso poi magari ritorniamo on board e poi vi racconto questa, che preferiscono

0: note anticipate tanto e altri che invece vogliono una curva per l'altra. Torniamo a board.
1: Salto dritto e sinistra 3 gira e destra 3 molto secca dopo, in sinistra 3 gira chiudila, in destra 5 e sinistra 3 gira chiudila, in destra 3 meno gira tieni e sinistra 3 più gira continua.
2: Migliora intanto leggermente il tempo di prova Varetto Marco, che chiude con 10.08.8.
0: Sì, intanto continuano appunto a uscire i tempi, siamo sull'inversione di nuovo. Ecco, per un attimo ho detto forse non ce la fa a passare, invece lo spazio, diciamo, tra l'anteriore e sinistro il muro era estremamente esiguo, ma è riuscito sostanzialmente a non interrompere l'azione. Tornando a quello che chiedevi prima, potete apprezzarlo adesso dall'onboard. Guardate, diciamo che il ritmo che predilige Maurizio Rossi è sostanzialmente una curva per l'altra, quindi ascoltate.
1: Tre secca dopo, chiudila tanto.
0: Ecco,
1: sinistra 3 più vai 50.
0: È stata chiamata la sinistra che viene fatta adesso e così via.
1: In sinistra 3 gira chiudila. E dosso destra 3 secca dopo vai 30. Circa ora sinistra 5 50. Sinistra 3 più secca qui, 3 più secca e destra.
2: Vediamo intanto le inversioni dal Brugneto, anche questa vettura è riuscita a non interrompere la marcia. Abbiamo visto invece, ed ecco anche Zanini Solis. Accompagniamo le immagini.
0: Sì, è un altro tipo di guida dovuta anche al tipo di vettura, perché è una vettura di una categoria diversa, inferiore. Comunque potete intravedere comunque all'interno del volante, sostanzialmente nello spazio che c'è tra il piantone dello sterzo e il bordo del volante, un numerino che sono il numerino delle marce. In questo momento sono in quinta, e poi a fianco al guanto giallo esiste la prima leva, che è la leva del cambio sequenziale, e poi a fianco invece quella del freno a mano. Ritorniamo su Maurizio Rossi e Giorgio Genovese.
1: In destra 4 meno tieni, in sinistra 5 e destra 3 gira vai a rail qui, in sinistra 4 regolare vai e destra 3 secca vai 30.
0: Bella intanto l'inversione che abbiamo visto in questo momento.
1: Meno gira vai 30 destra 4
0: 6. Qui ritorniamo sulle partenze sempre del Brugneto. Quindi tornando un po' alla tua domanda, Silvia, quindi il ritmo dettato, quindi il linguaggio è una cosa, quindi la scuola italiana utilizza i numeri anteponendo il raggio il tipo di curva al raggio, quindi destra 5 per sinistra 6.
2: La domanda era quanto interviene poi la personalizzazione e anche il rapporto tra pilota e navigatore.
0: È molto molto, ma è sempre il pilota che comanda, cioè il navigatore si deve adeguare a quanto vuole il pilota. Perché? Perché il pilota deve arrivare al punto in cui traduce in maniera simultanea, senza dover interpretare, l'informazione in quello che lui deve fare. Quindi ci sono piloti che preferiscono un tono molto più, diciamo, pacato, quindi altri che invece vogliono che vengano enfatizzate le curve più brutte, più pericolose e un po' meno le altre. Altri che invece vogliono un po' la messa famosissima e un po' l'interpretazione delle note di Luis Moya con Carlos Sainz, papà di Carlos Sainz Junior, che adesso corre in Formula 1, già campione del mondo nei mondiali, Carlos papà, e con Luis Moya che sostanzialmente cantava, no? Praticamente le note in spagnolo, una vera musica. Quindi dipende estremamente dall'esigenza del pilota, e il navigatore gli va dietro. E a me è capitato di correre con tanti piloti differenti, dover adeguare un po' questo atteggiamento, l'anticipo con cui vengono date le informazioni. Abbiamo visto Maurizio qui una curva per l'altra, ci sono piloti che preferiscono avere quasi due curve in anticipo l'informazione. Dipende molto anche da come riescono a tradurre poi l'informazione in immagine e in azione.
2: Intanto l'inversione è vista anche dall'alto con il drone, il camera car in questo momento.

0: Con Zanini invece Rossi Genovesi dovrebbero essere in dirittura d'arrivo di prova.
1: Destra 3 secca e sinistra 4 meno Luca, vai vai, e dosso destra 4 meno dopo vai, stretta, taglia destra 4 secca, vai 50.
0: Eccolo Genovese.
1: Destra 3 più secca dopo e sinistra

0: la loro prova. Attenzione, ecco che qua. Qui invece una un'incertezza più che un'incertezza, quindi retromarcia e si e riparte. Devo dire, adesso non è per difendere gli equipaggi, ma che storicamente l'inversione del portello ha creato parecchi problemi a tanti equipaggi proprio per la sua caratteristica. Niente sarebbe se si arrivasse dallo stretto e si finisse sul largo, ma fatta così ed in salita non è facile. Poi queste vetture tra l'altro hanno poco sterzo, perché hanno uno sterzo molto diretto che permette quindi una guida molto efficace, però hanno anche poco asservimento e poco proprio grado di sterzo, quindi se non tiri frena a mano lì sei veramente del gatto. Quindi dicevo, tempi, attenzione, ma è incredibile, stiamo vivendo veramente una lotta pazzesca.
1: Sì, ancora tutto aperto.
0: Perché? Perché segna il miglior tempo della speciale Francesco Aragno in 10.08.7 e Marco Varetto segna 10.08.8.
1: Ma guardiamo anche l'assoluta.
0: E guarda l'assoluta, sono pari, incredibile. Dopo 45 minuti, 18 secondi e 3 decimi di gara, cioè la sommatoria delle 6 prove speciali fino adesso disputate, Francesco Aragno navigato da Giancarlo Aguzzi e Marco Varetto navigato da Vittorio Bianco sono a pari.
1: Si allora, gioca tutto nella Lazio.
0: Mamma mia, vorrei tanto, qualcuno dice di no, ma io vorrei tanto essere uno dei due navigatori, perché te la godi veramente tanto. Entri nell'ultima speciale a giocarti la gara, tra l'altro una gara importante, siamo nel contesto del campionato rally di zona, tanto continuate ad apprezzare senza audio, quindi possiamo parlargli sopra le immagini dell'onboard di Soli Zanini. Siamo nel contesto del campionato rally nazionali, seconda zona, questa è una gara a coefficiente 1,5, quindi i 10 punti segnati diventano 15, quindi estremamente importante nel quello che è nel contesto dello sviluppo del campionato CR2 seconda zona stesso. Quindi si giocano non soltanto la vittoria, una gara estremamente prestigiosa come Rally della Lanterna, ma anche qualcosa di più.
1: E intanto Guastavino Michele si conferma al terzo posto, perde invece la quarta posizione, quindi anche in quel gioco di cui parlavamo insieme a Guastavino per il podio, Marasso Massimo che in questo momento è in quinta posizione, quarto posto per Gerini Filippo con Campanella e Luciano, che quindi rientrano un po' per la lista del terzo posto del podio.
0: Bravissima, hai notato anche questo, quindi altra stelletta a Silvia, che ormai maneggia classifiche e gestione gara come pane quotidiano. A questo punto vi lancio un altro tema. Allora, ma chi vince? Se finisse così la gara, chi vincerebbe? Allora, in questi casi conta la discriminante. La discriminante non è altro che la prima prova speciale, quindi a parità di tempo, in questo momento ripeto sono a pari Aragno e Varetto, si va a vedere chi ha segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di gara, quindi la speciale 1 Sant'Eusebio di ieri, che voi direte ma era una prova corta, conta poco, e no, a questo punto conta tantissimo, perché Aragno era stato più veloce di Varetto, quindi se finisse in questo momento, cosa che non è, perché manca una prova speciale, la prova del Lazio, ma se finisse in questo momento la gara, sarebbe Aragno ad aggiudicarsi gara. Quindi vedremo adesso, poi possiamo anche pensare, tra l'altro avevamo lanciato, no? Adesso non mi ricordo se era stata Lucrezia che aveva lanciato sulla chat un toto scommesse sul vincitore della gara, sarebbe curioso magari, Lucrezia che sei in redazione, iniziare a fare un piccolo sunto su chi può averla azzeccata, perché poi in premio credo che ci fosse una pizza, no? Offerta da Maurizio
1: Kegnaro. Parlavamo prima appunto di rally anche come occasione per riunirsi, quindi anche tra di noi ovviamente deve essere così, intanto qualcuno. Seguiamo intanto appunto quello che succede nell'inversione, però intanto colgo l'occasione appunto, visto che hai parlato di lei, per ringraziare Lucrezia per lo splendido lavoro, perché seguire tutta la produzione Aureli nel genere insieme ovviamente a tutta la squadra di Primo Canale non è cosa semplice, sono veramente tante le troupe sparse sul territorio.
0: Sì, e pianificare, coordinare dalla logistica pura poi anche proprio agli intrecci sulle varie cose, sulle varie situazioni mano a mano che si evolvono, e anche poi a come dire, risolvere le piccole difficoltà magari tecniche che possono occorrere. Veramente un plauso a tutto lo staff di Primo Canale, l'avevamo già visto insieme, no Silvia? Io ricordo con piacere, no? I 2 anni in cui abbiamo commentato il Rally di Sanremo, che

0: all'epoca era gara il campionato italiano e quindi una full immersion di allora. Devo dire che qui abbiamo ritrovato la stessa energia, le stesse persone e soprattutto anche la stessa competenza, quindi continuiamo così, non montiamoci la testa perché manca ancora una speciale e quindi chi si loda si imbroda, per cui godiamoci invece questa gara che andrà poi a portare a mettere sul gradino più alto del podio, non sappiamo ancora chi, se tra Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi o Marco Varetto e Vittorio Bianco.
1: Quello che possiamo dire però sicuramente è che Primo Canale cerca di far entrare sempre di più nel vivo delle prove speciali, lo dimostrano appunto anche i camera car che stiamo seguendo. Ringraziamo ovviamente anche gli equipaggi, quindi un ringraziamento a Rossi, che è vero che il nostro editore gioca in casa, però comunque sapere anche di essere filmati, ripresi ed essere mandati in onda durante la prova speciale, sicuramente anche a livello psicologico è sempre un pensiero in più.
0: Bravissima Silvia, hai detto proprio bene, perché noi siamo abituati a vedere nel campionato del mondo piloti che di mestiere fanno quello, profumatamente pagati, molto bella tra l'altro questa inversione, spettacolare anche nel tornante successivo, devo dire questo pilota, adesso non ho visto il numero, ma molto molto spettacolare, guardate che spazzolatona, bravo. E, dicevo appunto, noi siamo abituati a vedere i piloti professionisti che di mestiere fanno quello e quindi a loro cambia poco avere delle telecamere addosso, ci vivono tutti i giorni, ma parliamo invece di piloti non professionisti, ancorché ottimi piloti, che fanno questo non abitualmente ma così saltuariamente. Andiamo un po' a violare anche quella che è la privacy, no? Se vogliamo, e anche poi pensare
1: anche la libertà poi di parola all'interno,
0: sì, magari di dire qualche mezza parolaccia che ogni tanto può venire fuori, che in realtà poi noi qui siamo live quindi non possiamo neanche censurare, quindi hai detto proprio bene, un grande grazie ai due equipaggi che ci hanno concesso questo privilegio, da un lato la possibilità così di rendere così trasparente quello che avviene dalla vettura, ma tra l'altro dall'altro anche proprio quello di entrare così nel privato, no?
1: E intanto equipaggio 32 in partenza, e quindi Rally 2 e Rally 3 sono già, hanno già percorso e stanno percorrendo la prova del Brugnetto, al momento del Rally 4 ben partenza.
0: Sì, quindi riguardando un pochettino quella che è la classifica, diciamo che ancora in gioco c'è parecchio anche nelle classi inferiori, il Portello ha sostanzialmente forse dato un aiuto importante, poi consolidato sulla speciale successiva per quella che può essere la terza posizione di Guastavino, ma dietro ci sono ancora parecchi equipaggi in lotta tra di loro, penso ad esempio a anche la stessa classifica comunque del Rally 4, perché abbiamo Garbarino che è su una Peugeot 208, leader della classifica Rally 4, seguito da Lorenzo Grani, che abbiamo visto questa mattina in azione sulla seconda speciale, molto molto attivo, comunque il distacco tra i due è soltanto di 8 secondi, e poi le altre classifiche, poi sono anche curioso di andare un pochettino ad analizzare quello che sta succedendo sulle mitiche, tra le mitiche 600 del trofeo due regioni, con una classifica, un giro di prove vedeva in maniera anche un po' così inaspettata la leadership non del colui che in questo momento è in testa al campionato, cioè Gianni Anasarete, ma la leadership premiava Roberto Gevaruscio e Luca Carignani con un vantaggio dopo il primo giro di prova, quindi dopo l'accio di questa mattina, di 5 secondi 8 nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri. Al terzo posto Bronzini e Solis con un distacco di 22 secondi, e soltanto quarto, dico soltanto perché io credo che anche lui si aspettasse qualcosa di meglio, Gianni Anasarete, navigato da Eleonora Gambino.
1: vedremo poi i risultati del secondo passaggio.

0: Sì, nel frattempo continuano appunto gli equipaggi in gara sul Brugneto. Abbiamo detto appunto prima, quindi lo ricordiamo, quindi terminata la speciale del Brugneto, un lungo trasferimento che porta verso il Laccio. Adesso così provo a immaginare di essere nell'abitacolo di Aragno e di Varetto, e le discussioni, l'analisi che possono fare per cercare di mettere in atto qualche piano che possa
1: per dare
0: innescare.
1: Il 100%, esatto, assolutamente, esatto. Intanto continuano le immagini del nostro drone alternate con quelle della camera per farci vedere anche l'inversione, vediamo appunto anche i centri abitati anche da persone che ci seguivano ieri. È stato interessante, c'erano delle appunto persone della Val Bisagno, e siccome la prova speciale 1 si svolgeva proprio nella media Val Bisagno, Sant'Eusebio, che sentivano la nostra trasmissione, intanto il suono dei motori che arrivava fino ad entrare le loro case, indipendentemente dalla diretta.
0: E beh, vedi, questo è una delle cose belle che ci permettiamo così di offrire, no? a chi ci segue. Allora, il nostro entroterra, vabbè, poi forse perché noi, essendo autoctoni, così lo viviamo con grande affezione, però è estremamente bello, piace molto anche agli stranieri che vengono in vacanza qua, anzi molto spesso noi poi lo apprezziamo un po' poco perché lo diamo per scontato, no? Ci sono tante cose che noi diamo per scontate, adesso vedevo anche qui da Genova, siamo in primo canale, siamo al 28° piano, qui la Terrazza Colombo, l'evento che abbiamo organizzato il venerdì sera, il welcome per tutti i partecipanti alla gara qui su questa splendida terrazza che domina il Golfo di Genova, sulle spalle Castelletto. Cioè, ci sono veramente delle cose che ogni tanto forse valorizziamo un po' poco, e avere delle immagini così dell'entroterra con delle vetture che in tutta sicurezza sfrecciano sul tracciato, devo dire che non fa altro che migliorare ancora di più questa splendida cornice.
1: Intanto ringraziamo anche Giorgio Genovese, perché deve aver sentito il nostro appello precedente, quindi ne abbiamo ovviamente tutti dei gruppi condivisi, abbiamo ricevuto quella che è la tabella dei tempi per come viene segnata.
0: Ecco, quindi magari, visto che adesso non so se sulla nostra chat interna esistono queste immagini, magari possiamo girarle alla redazione, perché ci sono due immagini molto belle che possiamo anche così far vedere in diretta mentre stiamo poi piano piano avvicinandoci a quello che sarà gli amici inglesi chiamano il drama, quindi questo thriller dell'ultima prova speciale. E una è la fotografia appunto della tabella che viene esposta, del cartellone che viene esposto a Tazebau, adesso chiamatelo come volete, a fine prova speciale, sul quale vengono annotati i tempi dei concorrenti, in maniera tale che poi già appena terminata la prova chiunque possa avere un riscontro cronometrico. E l'altra cosa carina che abbiamo ricevuto è stata una fotografia che ci ha mandato Zanini, che si scusa per non averci mandato i tempi, ma nel contempo ci ha mandato invece una foto del suo quaderno delle note. Ecco, queste due immagini secondo me sono molto carine,
1: molto interessanti, sì. Esatto, per entrare proprio anche in quello che è la parte operativa.
0: Adesso voglio, facendo questo sto mettendo in croce gli amici in regia, no, ma io sono sicuro che riusciranno a farlo, ed è un altro aspetto estremamente interessante. Purtroppo, adesso ci concederete questo, noi vorremmo tradurre in maniera molto semplice quello che avviene in un contesto che magari pochi conoscono. Quindi magari ci sono i puristi da un lato, cioè chi mastica Rally tutti i giorni, che dice ma guarda te, se Silvia e Dario si mettono a raccontare queste cose così banali, ma noi vorremmo veramente arrivare un po' a tutti, no? Alle persone che magari per una volta sola nella vita stanno guardando un evento motoristico del genere e non sanno esattamente come funzioni o del motivo per cui ci sia un pilota ed un navigatore. Ad esempio, io mi ricordo che tanti anni fa ho avuto il piacere di navigare un famoso calciatore del Milan, che era Daniele Massaro, e in occasione di un rally, al rally di Monza, ricevemmo tutta il Milan, tutta la delegazione del Milan, e l'allora allenatore della squadra disse ma chi è quel signore vestito come te? Ero io, il suo navigatore. E lui dice: il mio navigatore. E questo era un allenatore della

0: una squadra di Serie A disse a Massaro: ma perché non corri da solo? Ecco, quindi questo per dire quanto poi alla fine siano delle volte scontati dei passaggi del ruolo del navigatore, la tabella di distanze e tempi, la tabella di marcia e il quaderno delle note. Quindi direi che detto questo, intanto ecco l'ennesima difficoltà sarebbe interessante creare una statistica, io amo un po' le statistiche. Fatto 100, quanti sono gli equipaggi che sono passati indenni sull'inversione del portello e quanti hanno perso, e soprattutto la perdita media in tempo accusata, perché c'è gente che magari ha perso un secondo, gente che ne ha perso altri, che ne hanno persi magari 7, 8 o 10. Tanto vedete anche il pubblico che approfitta delle pause tra una vettura e l'altra per abbandonare la scena, anche perché lo raccontavamo questa mattina, molte delle persone che sono presenti tra il pubblico sono amici, parenti, i vari che sono transitati, che magari stavano facendo una bella gara e magari il piacere anche di andare verso Genova ed abbracciarli dopo l'ultimo controllo orario, quindi all'arrivo finale della gara.
1: Ricordiamoli quindi anche gli orari: l'arrivo sarà alle 17.30 e poi alle 17.45 le premiazioni. Ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
0: Sì, una lunga maratona iniziata questa mattina alle 8, noi devo dire che siamo entrati leggermente più in ritardo, quindi siamo entrati in azione proprio in occasione dello svolgimento della prima prova speciale e poi si concluderà intorno alle 18.30 con l'arrivo degli equipaggi in Piazza della Vittoria, quindi il podio, il classico 3-2-1, quindi le prime tre vetture in classifica e poi le premiazioni delle varie classi, dei vari gruppi. Io credo che lo sforzo, no, che viene fatto in questo caso da Primo Canale sia veramente un unicum a livello nazionale. Allora, il campionato italiano rally è seguito quindi evidentemente dalla federazione, che poi distribuisce le dirette anche sia sul digitale terrestre che in streaming, però qui stiamo parlando di un'iniziativa assolutamente privata fatta in un rally del campionato di zona, quindi con un interesse diverso anche rispetto a quello del campionato italiano e quindi ancora più apprezzabile, no? Tutto quello che viene messo in scena dalla struttura di Primo Canale, dal progetto alla realizzazione di questa due giorni di diretta. Allora, abbiamo parlando sempre delle vetture del trofeo 600, le prime 600 che sono in prova al portello, perché era previsto l'ingresso di Gianni Anasarete, che è il primo sulla strada delle 600 alle 15.59, quindi fra una decina di minuti avremo il riscontro cronometrico anche per queste vetture. Quindi si sta sempre più allungando quella famosa fila di salsicce. Abbiamo gli ultimi equipaggi che sono ancora sulla la prima prova speciale, sulla prova del pomeriggio, sul portello. La grossa parte è sul Brugneto e si stanno lentamente avvicinando allo start della prova finale i primi equipaggi. Quindi veramente una lunga fila di concorrenti.
1: Parlavamo anche prima di confronti e quindi andiamo a rivedere proprio due equipaggi che avevamo confrontato prima, e quindi Sciascia e Solis in questa prova al tempo di chiusura sono 10.42.6 per Sciascia Patrizia, Solis Matteo 10.44.2, nella precedente invece erano qualcosina meno, quindi in realtà hanno aggiunto qualche secondo. In questo secondo giro Sciascia aveva chiuso dal precedente 10.35.2, Solis 10.39.5.
0: Ottima la tua analisi, quindi siamo andati veramente nel tecnico, Silvia, brava, perché questo ci dice che probabilmente le condizioni della strada, non tanto a livello di sporco, quindi non ci sono molti tagli sul tracciato, ma proprio a livello di temperature rende un pochettino più lenta la prova speciale stessa, fate presente.

0: mesi da casa, che di solito sul secondo passaggio si migliora un pochettino, perché si è affinata un po' di più la conoscenza del tracciato per chi ha magari è alla prima edizione a cui partecipa del Rally della Lanterna. Un passaggio in più in gara fa molto, quindi ti senti molto più confidente, le notti sono a posto, magari hai migliorato qualcosa anche di setup, per cui ecco, normalmente sull'asfalto si migliora di 1-2-3 decimi al chilometro, che vuol dire sostanzialmente migliorare magari 2-3-4 secondi nel contesto di una gara come questa. Ecco, se questo non avviene è in ragione del fatto che probabilmente soprattutto il caldo, credo, renda un po' più difficile la performance pura.
1: E intanto Solis, Matteo e Zanini Paolo si confermano però per la classe Rally 3 con il miglior tempo.
0: Quindi molto bene, loro continuano il loro percorso. Direi che a questo punto li separano solo poco più che 4 km da quello che potrebbe essere un'ottima prestazione sia nella classifica assoluta sia in quella di categoria. E intanto quindi siamo ancora allo start sempre del Brugneto. E direi che a questo punto...
1: Tanto Dario, guarda, la regia fa miracoli e ci mostra quelle che sono le note di Zanini, le condivisioni che abbiamo nei gruppi WhatsApp. Grazie ovviamente.
0: Grazie mille, bellissimo. Quindi 30 sinistri, sinistra 5, quindi un allungo che piega leggermente a sinistra, una sinistra 5. Io faccio un po' fatica a leggere da lontano, ecco adesso qua. Adesso lo vedo anche sul mio tablet. Per sinistra 4 corta, per stacca sinistra 3 più corta 80. Allora, quella parentesi che vedete nella seconda riga che racchiude quella destra 4 stacca in subito sinistra 3 corta scivola, significa che quelle due note vanno lette insieme. Perché? Perché si arriva da un allungo molto veloce, gli 80 metri, la destra 4 è una curva medio veloce che però prelude a una sinistra 3 che quindi è un po' più insidiosa, che tra l'altro scivola, perché abbiamo questo abbellimento che scivola, quindi vanno lette insieme. La riga successiva, destra 4 stringi vai, quindi vuol dire di tenere un pochettino la corda, e in ST adesso poi dipende, perché io non avendole scritte io non so che cosa vogliano dire esattamente, poi in ritardo a destra 3 più due tempi, comunque è molto bello. Quindi grazie a Paolo, tra l'altro complimenti, perché vabbè, non avevo dubbi,
1: la grafia,
0: scrive in maniera molto molto chiara, molto intellegibile.
1: Anche la grandezza mi ha stupito, evidente, cioè assolutamente uno mentre sta guidando ovviamente deve avere una visione chiara di quello che deve andare ad annunciare al navigatore. Abbiamo anche intanto la foto di quella che è la tabella, ecco, dove vengono registrati i tempi dei cronometri.
0: Alla regia, perché questa invece è la seconda chicca. Allora, questo tabellone non è altro che questa cosa che viene mostrata ai concorrenti al controllo stop, cioè terminata la speciale, l'equipaggio si ferma, consegna la tabella, sulla tabella viene segnato il tempo e qui ci sono i tempi dei concorrenti che ti precedono. A questo punto, se tu sai che sei il numero 3 e sei in lotta con il numero 1, vai a vedere il tempo che ha fatto e te lo segni, e sai già di che morte morire, adesso nel senso buono del termine. Ecco, queste sono due delle tante cose che si vivono normalmente nell'ambiente dei rally, che però appunto magari ai più non sono conosciute. Quindi grazie ancora alla regia per aver messo in scena questo, e naturalmente a Paolo Zanini e a Giorgio Genovese per averci inviato questi due scatti. Un'altra cosa che avete visto adesso ha cambiato nuovamente l'inquadratura, ma sull'inversione del Brugneto avete visto che c'è un cartello con delle frecce rosse, un cartellone bianco con delle frecce rosse. Voi dite, ma come mai è stato messo? Allora, quel tipo di indicazione, proprio anche in questo caso da percorso, va messa in tutti i cambi di direzione importanti che ci sono durante il percorso, e quindi è un'ulteriore informazione sul fatto che in quel caso c'è un'inversione. È una dimensione standard che viene stabilita dai regolamenti nazionali e che appunto fa parte dell'allestimento della speciale. Vi avevo parlato del tipo di vetture che precedono il

0: l'arrivo del primo concorrente, quindi del supervisore, del delegato agli allestimenti, il DAP. Ecco, il DAP controlla che tutte queste cose siano in essere, che le protezioni alle guardrail, eventuali alberi che possono essere in traiettoria siano in atto, e tra le quindi le informazioni, tra le cose da spuntare lungo l'allestimento del percorso ci sono anche queste frecce indicatori.
1: E questo proprio anche per andare a risottolineare quante sono le persone che lavorano e che appunto agiscono come volontari all'interno di questo rally. Attenzione, questa inversione.
0: Questa inversione non lascia spazio a... Io credo che qui lui abbia non soltanto baciato, ma abbia anche grattato il muro che c'è in uscita del tornante. Mi auguro, tra l'altro lì poi c'è una cunetta, no, all'interno, mi auguro che questa cosa non abbia, possa aver danneggiato magari il pneumatico anteriore sinistro, sicuramente grattugiato un pochettino il cerchio, ma spero, è vero che da lì a fine prova non manca tantissimo, però sarebbe un vero peccato aver creato un ulteriore danno. Il tempo perso sull'inversione è stato molto poco, però è un altro passaggio spettacolare, diciamo, non deontologicamente corretto, ma ci sta anche quello.

0: Allora Silvia, tu che sei così attenta ai tempi, quanto manca allo start?
1: Sono le 16.09 in questo momento e abbiamo il controllo orario alle 16.37 del bivio Rossi e poi inizio della prova alle 16.40.
0: Quindi grazie dell'informazione, te l'ho detto apposta perché è un'altra delle domande che molto spesso fanno. Attenzione che qui di nuovo abbiamo appena visto di nuovo qualche difficoltà per un altro equipaggio con questa vettura azzurra sull'inversione del Brugneto. È una delle tante, delle tantissime domande che i piloti fanno ai navigatori, cioè quanto manca in trasferimento, quanto manca, quanto tempo abbiamo, che tempo ha fatto Tizio, mi guardi la pressione delle gomme, puoi chiamare Caio, cioè tutte queste varie richieste così che arrivano a raffica, a random, ai navigatori, sono così per tenerli un po' in azione e sempre sotto pressione.
1: Parlavamo appunto del rapporto che c'è tra il pilota e il navigatore e l'importanza anche della forza di questo rapporto, perché abbiamo visto la quantità poi di informazione che deve tenere il navigatore, comunicare, e anche proprio la parte psicologica per andare in risposta anche a tutte queste domande, andando ad abbassare anche quello che può essere un livello di stress.
0: Sì, assolutamente. Un altro aneddoto sempre dell'equipaggio Sainz Moya, poi andatevelo a vedere, magari se voi mettete su YouTube Sainz Moya ci sono 1000 episodi simpatici, di grande adrenalina in quegli anni 90 in cui vincevano tanto, i primi anni 2000. Questa me la raccontava proprio Luis Moya. Finisce una speciale, c'è un trasferimento, un po' quello che stanno facendo adesso verso il Laccio, e arrivano ad un bivio. Era appena successo, appena finita la speciale, quindi il navigatore aveva in mano il suo casco, quello del pilota, doveva chiamare l'assistenza, guardava i tempi e Sainz dice a Moya: e adesso dove vado? A destra o a sinistra? Moya non vedeva neanche la strada perché aveva in mano ancora i caschi, e lui ha detto: aspetta un attimo, dove vado? E lui ha detto: se ero mago, se fossi stato mago, non sarei stato navigatore. Quindi a quel punto,
1: risposta perfetta, direi.
0: Direi pragmatica, e come dire, vabbè, va tutto bene, però insomma, a tutto, un po' come se noi adesso chiedessimo in regia di mandarci in onda le immagini della speciale di venerdì sera. No,
1: ci riuscirebbero, come hanno fatto prima con le foto, però.
0: No, sto scherzando. No, ecco, però questo per dire veramente quanto è il flusso delle informazioni, delle cose che avvengono all'interno di una macchina. E sapete che dicono che le vacanze sulle barche tra gruppi di amici sono quelle che rovinano, no, i rapporti, esatto, di amicizia. Voi pensate a due persone che stanno per 3-4 nel mondiale una settimana in macchina assieme 20 ore al giorno, cioè fai veramente fatica a non litigare. Tra l'altro questa
1: la carrozzeria della vettura 53
0: che porta i segni della battaglia

0: direi abbondanti segni della battaglia. Allora, mi rifiuto di credere che questa cosa qua sia stata fatta in parco assistenza giù a Marassi. Credo piuttosto che questo sia stato un intervento fatto dall'equipaggio dopo la speciale del Portello, per cercare di mettere in piedi un po' il sistema, anche perché una vettura in queste condizioni probabilmente in uscita parco assistenza sarebbe, non dico stata fermata, ma comunque attenzionata dai commissari tecnici. Quindi hanno fatto un bel lavoro di nastro, che è sempre a bordo indispensabile sulla vettura come dotazione di emergenza. Il cofano sembra abbastanza stabile. A livello meccanico probabilmente i danni non sono così ingenti, sono quasi, gli amici inglesi li chiamano danni cosmetici questi, no? Quindi danni più che altro estetici. Certo è che il cofano della vettura è abbastanza sollevato dal lato anche del pilota. Speriamo che questo nastro regga. Il nastro americano, questo nastro bianco o nero o rosso che sia, fa miracoli, e quindi talvolta ha aiutato veramente equipaggi a proseguire così fino all'arrivo, e sarà, immagino, anche il caso, me lo auguro, di questo equipaggio.
1: Seguiremo tanto anche il percorso attraverso le immagini, vedremo anche l'inversione, quindi seguiremo anche le condizioni dell'auto. Intanto sguardo alla classifica, ripartiamo appunto dalla classe Rally 3, dove si confermano in prima posizione Solis Matteo con Zanini Paolo, poi Caserza Gianluca Patrone Giulia, Mottola Lorenzo e Cade Martori Michele. E intanto qui all'inversione abbiamo due vetture.
0: Sì, un momento estremamente delicato, perché la vettura che precede si è spenta o comunque ha avuto un problema, è sopraggiunta alla vettura che lo segue.
1: Quindi, vediamo anche dall'alto,
0: sì,
1: dal drone,
0: molto importante,
1: immagini.
0: Nel quale la prima cosa da fare è, dal punto di vista pratico per gli equipaggi, segnalare. Adesso vedete addirittura c'è parte dello staff di Primo Canale, visto,
1: esatto.
0: Che è entrato in azione, quindi sta cercando, ecco,
1: di liberare appunto, allora, il tratto di strada per permettere
0: l'equipaggio
1: che seguiva
0: ha ripreso, ed evidentemente poi su richiesta farà rinegoziare il tempo che segnerà alla fine della prova speciale, perché evidentemente non per colpa sua ha perso del tempo.
1: E adesso hanno cercato di fare prendere un pochino di velocità all'auto per una retromarcia.
0: Sì, adesso si è un po' arenata questa azione. Potrebbe essere che questa vettura ha rotto un semiasse, una cosa molto classica sulle vetture a due ruote motrici: in uscita dell'inversione un'accelerata può spaccare un semiasse e rimani senza trazione. Spero che non sia qualcos'altro, ma tra l'altro mi risulta difficile. Vedo bene o abbiamo delle persone?
1: No, confermo
0: che...
1: Primo Canale in azione.
0: Anche in questo caso.
1: Si sta avvicinando però un'altra vettura, molto probabilmente, infatti c'è il commissario che sventa la bandiera gialla e segnala il pericolo e l'ostacolo durante la gara e durante anche un momento molto complicato della gara.
0: Molto virtuoso questo equipaggio, che è riuscito, tra l'altro apprezzabile questa inquadratura anche così dall'alto dal drone, e questo equipaggio che è riuscito a stare molto stretto nell'inversione, quindi a non perdere tempo e a proseguire.
1: Ed eccolo il drone.
0: Ah, il drone ha avuto un... eccolo, viene raccolto in questo momento. Quasi fosse un
1: ragno. L'immagine del drone anche dal basso, questo fa vedere intanto anche le persone del pubblico che sono andate nella zona ovviamente di sicurezza per vedere l'inversione, intanto comunque stanno cercando di togliere l'auto che si è fermata e metterla in una posizione più sicura per il passaggio delle prossime vetture.
0: Sì, credo che probabilmente c'è anche un problema di forse una ruota aperta, perché fanno fatica a far retrocedere questa vettura anche così semplicemente in retromarcia spinta verso la parte esterna dell'inversione, e quindi un vero peccato. Direi che adesso, se non altro, l'inversione è libera. Vedete sullo sfondo, no, nel lato destro dello schermo, si intravede un commissario con un'altra bandiera gialla, che adesso qui siamo ripartiti sullo start. Credo che si siano state interrotte le partenze, e infatti sono state interrotte le partenze,

0: per evitare ulteriori disagi. Quindi anzi, allo start della speciale dovrebbe esserci già di nuovo la vettura zero.
1: Esatto, qua siamo al Laccio, chiedo conferma anche dalla regia.
0: Sì, qui dovremmo
1: essere la partenza
0: al
1: Laccio, dove si
0: la
1: stanno preparando, esatto, per fare il
0: giro. Transitare, vedete sul tetto i lampeggianti, quindi è la vettura che poi precede l'ingresso del
1: questo. Intanto siamo ritornati, è ripartita l'auto?
0: Ah, e quello non lo
1: e lei è ripartita. Sì, si conferma, appunto, è ripartita.
0: Non è possibile, incredibile. Cioè, ha fatto tutto questo.
1: Ecco, quindi adesso che cosa accade? Abbiamo visto un'auto in colonna, diciamo, che quindi ha perso sicuramente dei decimi preziosi. Come vengono calcolati questi decimi poi nel suo tempo?
0: Allora, l'intervento è molto chiaro. Sulla vettura in questione, quella che ha causato questo disagio, c'è ben poco da fare. Quindi accuserà un ritardo di parecchi minuti in speciale, e quello sarà il suo tempo, perché sostanzialmente ha perso del tempo per una ragione che dipende dall'equipaggio stesso, quindi un problema meccanico. Adesso non so se si è spenta la macchina o non andava più in moto. Comunque, il tempo segnato da quella vettura è il tempo reale. Infatti ho visto bene, adesso poi lo rivedremo, è la doppio zero alla partenza del Laccio. Per quanto riguarda la vettura che avete visto subito appena inquadrata, cioè quella che ha perso un po' di tempo, che è rimasta lì ferma, ribadisco, sarà rinegoziato il tempo in funzione di quella che è la sua classifica fino alla prova precedente da parte della direzione gara, quindi nessun problema. Temo che quelli che sono sopraggiunti, che magari hanno perso quel secondino, faranno fatica a farsi rinegoziare il tempo, perché poi di fatto è difficile andare a apprezzare quanto
1: ci devo dire anche l'inversione a seguire appunto dell'auto in colonna, e quindi quella che ha avuto la strada un pochino più libera poi è stata anche abbastanza pulita come manovra.
0: Assolutamente, direi di no.
1: Non penso che abbia perso molto. Ci sarà poi da capire adesso se l'auto che si era fermata riuscirà a proseguire il percorso anche con una certa tabella di marcia, proprio per evitare anche altre colonne, però se l'hanno fatta ripartire, evidentemente il guasto non era così importante da bloccarla.
0: No, anche perché mi sembra che sia ripartito di gran carriera, per cui direi di sì. Adesso chiaramente a fine prova poi verrà fatto un controllo. Strano, perché pensavo inizialmente alla rottura di un semiasso, tipico dopo un'inversione così. Poi vederla ripartire mi ha colto un po' di sorpresa, però è altrettanto vero che il fatto che continuassero a ostinarsi, a rimanere lì, a non farsi spingere indietro, proprio derivava dal fatto che probabilmente erano consci che se fossero stati in grado, come sono stati, di rimettere in moto la vettura, avrebbero potuto riprendere la speciale.
1: Volevano continuare appunto il rally della lanterna. Se si fossero fermati non avrebbero poi potuto gareggiare anche nell'ultima delle prove speciali, in questo modo invece possono accedere.
0: Quando sei in ballo poi ormai devi ballare, quindi adesso fermarsi adesso sul finire della gara è un vero peccato, no?
1: Ci fermiamo invece noi, ma soltanto per qualche secondo, torniamo tra poco.
0: A fra poco.

0: Ritorniamo in diretta per seguire le prove speciali. Siamo al Brugneto, secondo passaggio, è tutto pronto per il laccio con partenza alle 16:40, quindi andiamo anche a vedere le immagini della partenza. Ecco qua appunto, questa sarà l'ultima prova speciale di questa edizione del Rally della Lanterna.
1: Sì, la vettura doppio zero allo start, abbiamo già raccontato questa mattina. Sono

0: una serie di equipaggi che con dei compiti ben precisi transitano sulla prova speciale a verificare l'allestimento. Abbiamo detto il DAP, cioè il delegato all'allestimento del percorso, il SUP, cioè il supervisore, quindi un uomo della federazione che controlla che sia tutto ok, poi il 000 che sostanzialmente è a ridosso di questi equipaggi, il 00 quello che è la vettura stradale che vedete in questo momento che ha solo dei lampeggianti sul tetto, e poi la vettura 0 che parte 10 minuti prima del primo concorrente. Mancano veramente una quindicina di minuti all'ultimo atto di questo rally. Intanto continuano a transitare le vetture sull'inversione senza problemi. Questa criva invece è allo start ancora del Brugneto.
1: Intanto lo ricordiamo, una situazione di classifica veramente aperta, stesso tempo assoluto per Aragno e Varetto, 45-18-3 per entrambi.
0: Un ex aequo incredibile in questo momento. Avete visto tra l'altro transitare simpaticamente quella Clio che avevamo visto prima col cofano scocciato sull'inversione senza alcun tipo di problema, quindi continua il suo percorso in questa gara. Quella vettura è la numero 53 se ricordo bene. E tornando invece alla classifica assoluta, sì, direi che raramente mi era capitato di seguire, forse qualche volta nel campionato del mondo alla Power Stage, ma così a zero, cioè nessun distacco tra il primo e il secondo della classifica assoluta, vale il prezzo del biglietto, diciamo. Quindi a questo punto vale la pena rimanere con lui ancora per almeno tre quarti d'ora
1: forza, perché siamo un po' tutti col fiato sospeso. Adesso c'è una classifica ancora completamente aperta anche per quanto riguarda il terzo podio. Prima la gara era 2, invece ora 3 tra Guastavino, Gerini e Marasso.
0: Invece riguardando un attimo la classifica delle 600 a noi così care, finalmente abbiamo visto in azione Gianni Nassarete, che nella speciale del Portello segna un ottimo tempo rifilando 4 secondi a Giavarruscio, 9 secondi 8 a Bronzini e soprattutto 15.7 secondi a Feti. E quindi la classifica a stralcio del trofeo 600 in questo momento vede Giavarruscio leader con un buon vantaggio di 17 secondi e mezzo nei confronti di Feti, però abbiamo visto quanto può muoversi la classifica. Al terzo posto Bronzini a 28 secondi e 4 e al quarto posto a 28 secondi e 6, quindi a soli due decimi dal terzo posto, ma direi anche a 10 secondi dal secondo, Gianni Nassarete. Se tanto mi dà tanto, 15 sono i secondi che è riuscito a recuperare nella speciale precedente, quella che andrà a affrontare, che stiamo vedendo in questo momento di qua a poco, quella del Brugneto è ancora più lunga. Quindi attenzione, perché rischiamo di arrivare all'ultima prova speciale anche con una classifica del trofeo 600 che si accorcia in maniera imprevedibile. Nessuno avrebbe potuto immaginare un colpo d'ala così fatto solo sul primo passaggio del pomeriggio. Quindi attenzione anche a questo, quindi veramente non ci si può staccare da questa diretta, Silvia, fino almeno al completamento della speciale del Lacio, che coinciderà poi anche con l'arrivo in Piazza della Vittoria qui a Genova.
1: Esatto, 17:30 ci sarà la nostra troupe per riprendere appunto l'arrivo e poi alle 17:45 le premiazioni, e intanto mancano poco più di 13 minuti alla partenza dell'ultima prova speciale di questo Rally della Lanterna, 42esima edizione.
0: Sì, è diventato un vero e proprio countdown, no? Quello che ci stai recitando, Silvia. 13 minuti allo start dell'ultima prova speciale, da vivere tutta d'un fiato. Sul primo passaggio era stato il tempo segnato, era stato di 3 minuti 4 secondi e 4 decimi, ed era stato Varetto il pilota più veloce, aveva dato un distacco di 1 secondo e 7 ad Aragno. E anche questo è un tema, quindi i due piloti in questi due equipaggi in questo momento sono pari in classifica. È vero che in queste condizioni varrebbe il discriminante, cioè chi ha vinto la prima prova speciale, però è molto importante capire anche quello che avverrà in replica su quello che è successo Lacio primo passaggio. Lacio primo passaggio aveva detto che Varetto diciamo era così in grande simbiosi con la speciale stessa, perché 1 secondo e 7 dato

0: poco più che 4 km è veramente tanto, quindi mi immagino che Aragno, che così leggendo anche qualche messaggio che sto ricevendo in questa lotta così testa a testa viene dato come possibile favorito, in realtà però comunque parte da una base, come dire, la partita precedente l'ha vinta l'altro, quindi
1: esatto,
0: e non
1: quindi
0: è di poco conto,
1: completamente aperto, gli equipaggi lo sanno, vedremo poi che cosa accadrà durante la prova speciale. Lo ricordiamo, anche durante la prova speciale del Lazio ci sarà un'altra inversione intorno al pilone, l'abbiamo visto questa mattina con le nostre immagini, lo rivedremo assolutamente anche nel pomeriggio, ed eccoci appunto sotto il ponte della statale 45.
0: E allora adesso così lancio un altro tema alla regia, visto che sarà epocale oserei dire questo passaggio dal pilone, che può rappresentare poi un intermedio, in questo tipo di gare non esistono gli split, cioè i tempi intermedi che vengono forniti dal servizio di cronometraggio, come avviene ad esempio nel campionato italiano, anzi nel campionato europeo o nel campionato del mondo. Allora quello che chiedo alla regia è, nel momento in cui poi partiranno i due contendenti per la vittoria, di essere molto puntuali sul passaggio del pilone, perché lo possiamo usare come riferimento e cercare di carpire intanto un'altra
1: versione, esatto, con incertezza che ha bloccato la corsa per qualche decimo di secondo.
0: Sì. Tra l'altro ho avuto un flash adesso, sai che nella vita poi ci sono dei déjà vu, no? E tu dici, ma mi ricordo che ho fatto un rally della Lanterna, probabilmente, non so se era Lanterna o comunque del Valli Genovesi, molti anni fa, fine anni 90, e correvo con un amico che andava molto forte e fummo fermati proprio su quell'inversione, perché un po' più avanti c'era stato un incidente, quindi la prova aveva uno sviluppo molto più lungo e c'era stato un incidente, avevano interrotto la prova, e mi ricordo che eravamo tutti fermi su questa inversione incolonnati ad aspettare. Quindi mi è venuto in mente adesso, è proprio vero che poi associ delle volte delle immagini a
1: delle cose, delle sensazioni anche vissute.
0: Attenzione,
1: attenzione qua però per la vicinanza dei due equipaggi.
0: Eh sì, perché arriva questo Cadet gruppo A un po' old fashion.
1: Si è fermata però no, che è ripartita la vettura.
0: Fa una bella manovra e poi però ammutolisce il motore e in gergo dice ho stallato, e quindi poi rimette in moto e riparte. Quindi veramente, tra l'altro per un attimo è sembrato quel montaggio che è stato fatto qui in redazione, non so se ricordi Silvia, di quel passaggio sul salto, no? Della prova speciale di Sant'Eusebio,
1: certo.
0: Per cui venivano tutte le macchine una dietro l'altra, per un attimo ho detto hanno fatto in regia,
1: esatto,
0: hanno fatto
1: un altro
0: il montaggio,
1: così uno speciale invece, al volo, invece era la diretta,
0: invece era live. Quindi bene,
1: ci muoviamo intanto noi tra le classifiche per cercare anche dei dati al momento per quanto riguarda le 600, siamo fermi al secondo giro della Portello e quindi poi andremo a vedere se ci sono anche novità per il secondo della Brugneto, tra poco dovremmo esserci.
0: Sì, intanto un aggiornamento appunto sulle vetture Rally 4, prima l'avevo accennato, adesso diciamo che è consolidata lo scenario dopo la speciale del Brugneto, leader della classifica Rally 4 Matteo Garbarino, navigato da Simone Bottino, hanno un vantaggio di 8 secondi e 9 nei confronti di Lorenzo Grani e Samantha Grossi, e ben più lontano la terza posizione occupata da Antonio Annovi e Tatiana Santini. Abbiamo ricordato a Novi come reduce magari da questo incidente dell'anno scorso, sta riprendendo confidenza, comunque buon terzo in questo momento e vanta un vantaggio confortevole nei confronti del quarto della classifica Rally 4, Filippo Cordani, che insegue diciamo la terza posizione, ormai distanziato di quasi 40 secondi.
1: Stanno faticando, intanto un pochino l'inversione del Brugneto, gli equipaggi, e intanto tra 5 minuti ci spostiamo anche sulla Lazio, perché arriverà Varreto Marco con partenza poi prevista tra meno di 8 minuti.
0: E qui inizia a salire l'adrenalina, perché a questo punto mi immagino che entrambi i contendenti per la vittoria siano fermi, procedano così in maniera molto concentrata alla vestizione, perché ricordo in trasferimento magari ci si tira anche giù la tuta, si rimane con l'abbigliamento col sottotuta per

0: frescarsi un pochettino, quindi ci si riveste, si prendono i caschi, si prende l'ANSA, si indossa il sottocasco, il navigatore fa un controllo pressioni, a quel punto poi normalmente si percorrono 3-4 km. Ci sono due strategie: ci sono quelli che preferiscono arrivare a gomma calda direttamente al controllo orario e che quindi effettuano un settaggio delle pressioni dei pneumatici prima, quindi qualche chilometro prima, e poi arrivano, si dice timbro in tolleranza, quando calcolo esattamente il tempo esatto che mi permette di arrivare al controllo orario senza dover perdere di arrivare direttamente lì con la gomma calda, perdere solo i 3 minuti che mi dividono lo start e poi entrare in prova. L'altra filosofia invece prevede diciamo una preparazione del pneumatico, scaldando il pneumatico stesso nei chilometri precedenti, poi si arriva al cartello di preavviso del controllo orario, ci si ferma, il pilota rimane seduto, si allaccia, si prepara, il navigatore scende, fa un rapido check dei 4 pneumatici, porta la pressione a quella che è la pressione concordata per entrare poi in prova in maniera corretta e soprattutto completarla poi con una pressione non troppo elevata, si riallaccia, entra nel controllo orario. Quindi sono due filosofie differenti, c'è chi sceglie una, c'è chi sceglie l'altra.
1: E anche in questo caso la scelta dell'equipaggio, c'è un comune accordo tra pilota e navigatore?
0: E di nuovo, come al solito, comanda il pilota, no? Nel senso, no, non è vero. Comunque sì, si concorda, normalmente il pilota poi ha magari sposato, conclamato quella procedura che ritiene opportuna e magari anche cambiando il navigatore la impone un po' al navigatore che gioco forza, giustamente lavora per la squadra e quindi si adegua.
1: E questi saranno anche momenti decisivi per gli ultimi confronti appunto tra gli equipaggi, soprattutto quelli di Varreto e di Aragno, per capire come affrontare questi 4 km 860 metri che dividono dalla classifica assoluta finale del Rally della Lanterna.
0: Eh sì, ormai sono pochi i minuti, Silvia, che ci separano da questo ingresso in prova dei due equipaggi che lottano per la vittoria finale, e sarà interessante capire sin da subito un po' quello che sarà l'atteggiamento, magari anche dalle prime curve. Purtroppo, ecco, non abbiamo le camere on board dei due equipaggi, sarebbe bellissimo poterle avere, chissà che un domani magari lanciamo un messaggio. Tanto in questo momento il nostro editore in trasferimento non ci ascolta.
1: Ma secondo me poi recupererà anche questi momenti,
0: e allora,
1: quindi sì, per il prossimo rally che andremo a seguire.
0: Dotare magari i 2-3 equipaggi che sono un po' così candidati, no, dall'inizio della gara per la vittoria finale, di un altro ulteriore zainetto, perché così tecnicamente si chiama questa attrezzatura, che è molto costosa tra l'altro, che viene alloggiata all'interno delle vetture e permette di avere il segnale del onboard live. Ennesimo quindi ennesima incertezza sull'inversione del Brugnetto, mai un classico, diciamo, non esiste Brugnetto senza esitazione, ecco. Senza
1: No, abbiamo capito questo da questa prova, ne parlavamo appunto dei test. Meno di un minuto all'arrivo di Varreto al controllo orario, prima della partenza prevista alle 16:40, e parlavamo anche di passione. La speranza è quella di portare questa passione anche nelle case di chi ci sta ascoltando, non solo delle persone che già sono appassionate ai rally, ma anche di chi magari si approccia per la prima volta a questo genere di sport. Devo dire che io sono stata contagiata dal primo minuto, perché è veramente bellissimo entrare proprio nell'ottica di queste gare. Questo ovviamente anche grazie al team di Primo Canale, grazie al team che l'editore ha messo su. Un ringraziamento veramente profondo a te, Dario.
0: Ma no, grazie a voi. Devo dire che ci siamo ritrovati dopo qualche anno, appunto raccontavo di quei rally di Sanremo. Lo spirito qui a Primo Canale è sempre lo stesso, grande professionalità, ma soprattutto grande passione, no? Perché poi le cose, quando vengono fatte con passione, hanno un valore aggiunto. E poi lavorare in un clima favorevole di sinergia aiuta ancora di più, e quindi benvenga

0: a questa occasione, magari poi pensiamo che possa succedere in altre occasioni. Ci eravamo messaggiati,
1: perché
0: no,
1: no,
0: Silvia,
1: assolutamente.
0: Qualche mese
1: Infatti, ogni
0: fa,
1: tanto c'è
0: ignari,
1: sempre quel richiamo, questo
0: esatto.
1: richiamo rally. Ci fermiamo ancora qualche secondo, pronti poi per andare a vedere la prova del laccio. Ed eccoci, ultima prova speciale, laccio, poco più di un minuto ed è già pronto, infatti varretto Marco per la partenza, poco più di 4 km in cui si gioca il primo posto nella classifica assoluta.
0: Quindi siamo arrivati al dunque. Il dunque è concretizzare in 3 km, in 3 minuti e poco più di speciale lo sforzo di una settimana e anche di più, perché poi c'è stata la preparazione della vettura. E ci si gioca tutto in 4 km. Direi fondamentale la concentrazione. Evitare di strafare, perché poi quello che abbiamo di cui avevamo discusso prima, Silvia, l'overdrive, esagerare porta poi magari non all'errore, ma a non una prestazione pulita, e questo è fondamentale invece che avvenga, soprattutto su un tracciato come quello del Lacio, che con una carreggiata così larga si presta molto a utilizzare tutte le traiettorie, quindi pelare molto la strada, disegnare in maniera precisa questa speciale,
1: E
0: e
1: ci
0: quindi
1: siamo,
0: ci
1: Dario,
0: siamo.
1: mancano pochissimi secondi.
0: Via. Partito Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, siamo in speciale con lui e a questo punto in bocca al lupo a tutti e due i contendenti per la vittoria finale sul primo passaggio. Ricordiamo, Marco Varetto aveva segnato 3:04 e 4, quindi fra circa 4 minuti e qualche secondo avremo in diretta, e speriamo che di essere supportati anche dal servizio di cronometraggio in maniera adeguata, il vincitore del 42esimo Rally della Lanterna.
1: E intanto qualche secondo e poi partirà anche Aragno Francesco insieme a Guzzi Giancarla.
0: Lui l'ha visto partire, l'ha visto andare allontanarsi in speciale, lo annusa. Lo seguirà ad un minuto di distanza, cercando di raccogliere per strada qualche decimo. Parte adesso. E quindi entrambi in speciale, a poca distanza uno dall'altro, stanno dando il massimo, i loro navigatori cantano le note in maniera impeccabile come hanno fatto fino adesso. Ogni millimetro di strada deve essere sfruttato e adesso mi attendo a questo punto anche l'immagine all'inversione. Adesso
1: Esatto, sì, arriveremo anche al cavalcavia.
0: mi procuro anche un cronometro, così
1: Eccoci,
0: almeno.
1: infatti. Partenza
0: Grazie alla
1: e
0: sapiente
1: cavalcavia,
0: regia.
1: grazie regia, grazie agli operatori.
0: Ecco, sono pronto col cronometro. Primo sulla strada, Varetto.
1: Attendiamo, eccolo.
0: Ok, ho fatto partire il cronometro. Quindi adesso vediamo se in meno di un minuto o in più di un minuto transiterà Francesco Aragno.
1: Lo ricordiamo, al primo passaggio Varetto ha fatto un tempo migliore rispetto a quello di Aragno, un secondo e sette il distacco, la differenza dei tempi. Vediamo in questo secondo giro, quello decisivo in cui ci si gioca il titolo.
0: Allora, fra circa 30 secondi dovrebbe transitare Francesco Aragno dal
1: Se riusciamo,
0: pilone.
1: esatto, a ritornare anche dalla regia con il pilone.
0: Sacrifichiamo per un attimo lo start della speciale.
1: Eccoci,
0: Ecco, grazie
1: grazie.
0: mille. Va benissimo anche questa doppia immagine. 15 secondi all'arrivo di Aragno. 10, 5, 4. 3, 2, 1. Ah, 7 decimi. Per il momento ci
1: Attenzione.
0: sono 7 decimi che separano Francesco Aragno da Marco Varetto, quindi sembrerebbe Varetto, perlomeno qui al pilone, a questo intermedio improvvisato così in maniera molto artigianale, il più veloce, e in questo momento sarebbe lui a vincere il rally della Lanterna.

0: Abbiamo visto che ha finito la prova e aspettiamo poi.
1: Allora,
0: che sarà la classifica.
1: Era stato più veloce, era stato più veloce sul primo passaggio, aveva segnato 3:04:04. Vediamo se esce il tempo adesso della speciale 7.
0: Sta combattendo, è comunque a ragno, perché in questo momento appunto la distanza dei tempi è inferiore rispetto a quella del primo giro. Vediamo poi

0: intanto continuiamo con le immagini a seguire. Ed ecco, Ronca Ragno ha finito la prova. Quello che si poteva fare è stato fatto.
1: Quello che si poteva fare è stato fatto, per dirla a che con che impronta hanno affrontato la speciale. Ho guardato così con la coda dell'occhio la terza vettura sulla strada. Massimo Marassi ha transitato con 9 secondi di distacco al pilone, quindi veramente un abisso. Lotta tra i due, io credo che siano lì in attesa a questo punto di conoscere il tempo uno dell'altro. Lo siamo in attesa anche noi. Magari ci dà una mano evoco Stefano Bertuccioli, che si trova in sala stampa. Caro Stefano, se ci segui, batti un colpo e dacci qualche informazione, perché il servizio dei cronometristi, ai quali personalmente tiro le orecchie in questo weekend, non ha dato il meglio di quello
0: avranno
1: che poteva
0: sicuramente
1: dare.
0: Sicuramente anche delle giustificazioni,
1: ma
0: devo
1: certo,
0: dire, però che
1: certo
0: ci tengono con il fiato sospeso, no? E quindi...
1: Esatto.
0: Ritorniamo anche ad un vivere la gara non nell'immediatezza, ma proprio con una classifica che poi evolve. Noi cerchiamo ovviamente di darvi tutte le informazioni in tempo reale, ovviamente tempo dettato da quando arrivano le informazioni. Noi ricordiamo anche che per quanto riguarda il terzo posto del podio è ancora tutto in gioco e quindi decisiva quest'ultima prova speciale.
1: Assolutamente decisiva per il terzo posto, così come ancora anche per le altre classifiche. E quindi adesso sono in contatto con Stefano dalla sala stampa, dalla direzione gara, però siamo tutti così nel dubbio, il pathos aumenta ed è un peccato, no? Che avere visto intanto i due bravi, complimenti ad entrambi, perché hanno completato il rally senza errori. Soprattutto non era neanche facile in quest'ultima prova speciale come dire, essere esenti da errori, magari anche una piccola sbavatura, allora così.
0: Esatto, rischi anche di rischiare troppo e quindi di mettere in gioco tutto quello che era stato costruito prima.
1: Allora la domanda è, riuscirà Ragno a mantenere quello che ho visto a schermo, che poi magari mi può portare fuori strada, ma non credo, questi 6-7 decimi che aveva di vantaggio Varetto nei confronti di Ragno, oppure no? Quindi ricordo, prima sulla strada era Varetto, lo seguiva Ragno, l'abbiamo visto al pilone transitare con 1 minuto e 7 decimi di ritardo, quindi così col mio sistema estremamente spannometrico. Intanto siamo in prova con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, intanto godiamoci l'ultima prova speciale del loro Rally della Lanterna. Quindi Giorgio ripone la ha riposto la tabella di marcia, si parte.
2: E destra 5, sfiora tieni. In sinistra 3 più secca, corda lascia 30, destra 5 tieni vai. In sinistra 5 e a rail, destra 3 gira lunga regolare 50. Sinistra 3 doppia lascia.
1: Ecco, allora scusate, interrompo questo flusso perché mi è arrivata una comunicazione direttamente da Stefano Bertuccioli, che ringrazio. Ha vinto Varetto. Varetto vince il 42esimo Rally della Lanterna con 1 secondo e 2 di vantaggio su Ragno. Quindi direi che è ufficiale, la diamo per buona. Poi qui a Primo Canale non siamo mai come dire, non è mai uso dare informazioni non corrette, quindi prendiamo per buono l'informazione che arriva da Stefano Bertuccioli. Aspettiamo ancora l'ufficialità del servizio cronometraggio, che però oggi ha dato un pochettino così non il meglio di sé. Erano pari prima dell'ultima speciale, dall'informazione che riceviamo Marco Varetto ha vinto il 42esimo Rally della Lanterna, quindi quei famosi 7 decimi che aveva di vantaggio al pilone addirittura sono diventati 1 secondo e 2. Se così fosse mi fa piacere, perché se non altro qualcosa di giusto, di corretto oggi l'ho detta.
0: Direi più di qualcosa, ritorniamo ancora nel camera car e poi andiamo a ripassare anche quelle che sono state le vittorie nelle gare della Coppa Rally di Zona 2 di Varetto.
2: In destra 4 tieni lascia vai vai e destra 5 meno chiudila alza, in sinistra 4 meno doppia chiude tanto 30, sinistra 5 meno sfiora e destra 5 meno sfiora 30 vai dritto, inversione destra 3 leva 80 giù. Andiamo, sinistra 3 più tieni lascia 50,

0: sinistra 3 più, gira, tieni, va in sinistra 3, tieni, chiudila tanto, ripeto 3, tieni, chiudila tanto, vai destra 7, andiamo, e destra 3 più corda, diventa 3 meno, gira, chiudila tanto, va in sinistra 4 meno, corda, lascia, vai 50, sinistra 3, tieni, va in destra 3 meno, gira tanto, 100, destra 4 alla staccionata, tieni, e sinistra 3 meno, gira, e sinistra 4 meno, corda, lascia, 4 meno, corda, lascia, 50, destra 4 meno, specchio, tieni, vai vai, 4 meno allo specchio, tieni, vai vai, sinistra 5, corda, vai, e si sfiora destra 6, 50, sinistra 4, corda, tieni, occhio, e sfiora destra, sinistra 5, 80, sinistra 7, destra 5 meno, secca, corda, lascia, vai, 50, destra 5, corda, lascia, vai vai, 80, destra 4 meno, secca, corda, chiudila, va in sinistra 4, corda, lascia, 50, sinistra 6, corda, lascia, 100, dosso 30, bravo Mauri, bravo tutti, bravi primo canale, bel lavoro.
1: Grazie ragazzi.
0: Bravi ragazzi.
1: Un po' più di prima, no?
2: Ecco, completa, grazie, esatto. A voi. Non ci sentono, in questo momento non ci sentono, ma magari
3: non
2: poi
3: ci sentono, ma
2: faremo una telefonata.
3: Noi abbiamo sentito loro, però, quindi ringraziamento ovviamente reciproco proprio per quello che stavamo dicendo prima, per averci permesso di vivere dall'interno le prove speciali. E intanto abbiamo l'ufficialità anche dei tempi confermata, ovviamente non avevamo dubbi, perché le parole di Stefano Bertuccioli sono sempre precise, puntuali e preziose. Paretto, finisce il 42esimo rally della Lanterna con 48-20-3, Aragno 48-21-5, chiaro anche il terzo posto per Guastavino Michele 49-40-8.
2: Che comunque contiene l'attacco di Filippo Gerini, che nell'ultima speciale raccoglie un altro secondo e due, quindi un peccato che Gerini non possa aver affrontato magari la prima parte di gara con un piglio diverso. Quindi terza posizione assoluta per Guastavino e Briano, al quarto posto Filippo Gerini e Luciano Campanella, sono a soltanto 6 secondi e 8 di distacco dal podio, dal terzo gradino del podio. Quinta posizione, e lui l'aveva detto,
3: esatto,
2: è stato...
3: quindi ha fatto la sua previsione, si è completata. Marasso Massimo,
2: corretto Massimo Marasso, navigato da Tiziano Pieri, al quinto posto, l'aveva detto e l'ha fatto. Sesto Burri, curioso il fatto che il numero 5 sia quinto, il numero 6 sia sesto, così ogni tanto hanno il loro significato. Al momento settimo Bigi, ottavo è Serena, ma ricordiamo che deve ancora terminare la prova Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo. Al momento erano loro sesti in classifica generale, e quindi vediamo poi al termine della loro speciale se sapranno consolidare questa posizione, che li vede comunque, li vedrebbe vincitori della classifica del femminile. Non avevamo dubbi, anche perché era da sola. E tra l'altro, ecco, dal punto di vista pratico il regolamento del CRZ va a dimezzare i punti qualora poi i concorrenti siano meno di 3 in quella categoria, ma poco importa a Patrizia, che comunque è leader di questo campionato. A questo punto dicevi, Silvia, che può essere anche interessante andare a vedere quella che può l'evoluzione della classifica. Direi che Varetto a questo punto comunque raccoglie punti importanti, perché al di là di quella che può essere la classifica di gara, è importante anche consolidare la classifica del CRZ. Allora Varetto,
3: esattamente, se lo ricordiamo, aveva... intanto che aveva vinto il rally dei Vigneti di Monferrini, che si era svolto ad aprile, e il rally Il Grappolo invece di maggio.
2: Quindi mentre vediamo intanto sullo schermo Solis e Zanini che completano la loro ultima fatica, in realtà no, perché si tratta di una cosa estremamente piacevole. Marco Varetto e Vittorio Bianco avevano vinto le prime due gare, come hai detto giustamente Silvia, del campionato CRZ, ed avevano 20 punti. A questo punto raccolgono il massimo risultato nel lanterna con coefficiente a 1,5, quindi raccolgono 15 punti e diventano quasi inavvicinabili, quasi perché sostanzialmente ci vorrebbe un

0: l'intervento di Giuseppe Di Palma, che ha un solo risultato, peraltro con la vittoria al Rally Ossolane, Valli Ossolane, con coefficiente 1,5, per poter pensare di raggiungerlo, magari di sopravanzarlo nella classifica di zona, perché appunto l'ultima gara, il Rally delle Palme, che a metà ottobre nell'estremo ponente ligure, avrà nuovamente un coefficiente a 1,5.
1: Barretto, che aveva dichiarato anche poche ore di sonno, chissà, forse per l'adrenalina, e vedremo, lo sapremo diciamo al prossimo rally, se dopo questa vittoria invece si considererà un meritato riposo oppure proprio per festeggiamenti e altro invece il riposo sarà posticipato ancora di qualche ora.
0: Ma io credo che posticiperà, l'avevo un po' stimolato ieri sera nelle interviste che avevo fatto sul campo all'arrivo del riordino in Piazza della Vittoria. Gli avevo detto: ma adesso il fatto che il tuo diretto avversario che è uscito durante lo shutdown, quindi che non ha partecipato alla gara, il tuo avversario Jacopo a questo punto non c'è, e quindi tu hai una pressione molto più alta, e lui aveva ammesso che in effetti un po' di pressione in più c'era, ma devo dire che l'ha saputa governare molto bene, quindi direi che il giusto coronamento per una stagione che sta dicendo molto bene al pilota di casa Skoda, e quindi direi che se tanto mi dà tanto sarà anche uno probabilmente dei pretendenti a quello che sarà la vittoria finale, alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di novembre durante il rally di Lucca. Allora, così facciamo una piccola cartolina su Marco Barretto, navigato da Vittorio Bianco, 36 anni, nel 25, nel 24 ha corso con un Opel Corsa Rally 4, quindi in vettura della categoria inferiore, e prima ancora con una vettura Rally 5, quindi diciamo un progressivo crescere sulle vetture a livello di prestazioni. È un pilota molto veloce, peraltro ha una discreta esperienza a discapito dei suoi 36 anni, ha debuttato nel 2011 con una Fiat Panda Kit, quindi sono parecchi gli anni sulle spalle di gare per Marco Barretto, e però devo dire che è ottima la sua prestazione. Nel commento che mi ero preparato prima della gara mi ero segnato questa cosa che vi ho anche un po' così già raccontato, che è considerato un po' pilota di talento, evidentemente. Adesso è chiaro che è difficile per lui pensare a una carriera professionale all'età che vede altri piloti magari smettere addirittura a livello professionale, però devo dire che di sicuro il piede pesante ce l'ha e lo ha dimostrato. Onore chiaramente a Francesco Aragno.
1: Segnalano dalla regia, e poi capiremo anche tramite le parole di Zanini e Solis, un po' di rallentamento nella parte finale, vedremo appunto se sarà poi confermato. Intanto continuiamo anche con le immagini laccio dell'inversione, intanto anche grazie Dario per questi commenti che vanno anche a fare un po' una panoramica anche dei piloti. Parlavi dell'età, solitamente a che età si inizia e se una persona poi vuole proseguire a livello professionale, se ha la capacità e le competenze per farlo, quanto si sviluppa?
0: Beh, allora, in Italia esiste un limite fisico che è quello della patente, quindi i famosi 18 anni. Il nostro amico Paolo Zanini, tra i suoi piloti, annovera anche il giovane Bernini, che non ha ancora 18enne, ha già effettuato un paio di stagioni all'estero, in paesi dell'est, dove è consentito correre anche a 16 anni. E per quanto riguarda l'Italia, purtroppo fino a 18 non si può fare nulla se non che nelle gare in pista, quindi non so, il Rally di Monza, quindi il Rally di Castelletto di Branduzzo, comunque gare non su strada, direttamente su strada, quindi c'è proprio un limite fisico. Dopodiché poi si inizia e lì poi diciamo il percorso si è molto accorciato rispetto a una volta. Abbiamo visto piloti come Kalle Rovanperä nel campionato del mondo vincere età molto molto giovani, addirittura però poi si accorciano anche le carriere, perché poi un due volte campione del mondo come Kalle Rovanperä a un certo punto ha pensato bene, giovanissimo, di ritirarsi dal campionato del mondo, provando la strada della pista. Adesso ha avuto qualche difficoltà anche dovuto a una forte labirintite, lui corre nel campionato a inizio

0: la stagione correndo in pista nel campionato Super Formula in Giappone. Però ecco, tornando all'età, purtroppo il limite è 18 anni, e dopodiché il consiglio operativo è darsi da fare, cercare qualche aiuto, perché purtroppo correre costa. Il detto no money no race, così ogni tanto che salta fuori nei discorsi da bar, purtroppo è vero, e quindi il sostegno di qualche sponsor, di qualche amico, può essere di grande aiuto. Quindi diciamo che purtroppo l'Italia ha questo limite, e poi da lì in poi si va avanti per percorsi che portano a dei trofei promozionali. Per esempio in Italia in questo momento è molto interessante il trofeo Lancia, che viene effettuato con le Y, un trofeo promozionale che prevede dei premi importanti a fine stagione, ma ci sono benissimo altri trofei su Suzuki. Ai tempi forse era un po' più semplice, mi ricordo che attenzione, qui c'è un numero voluto, fortemente voluto da questo equipaggio che ha fatto un tondo per replicare un po' quello che era successo tanti anni fa al Rally di Catalogna ai fratelli Panizzi, che leader della gara sull'ultimo passaggio proprio sotto la superstrada avevano fatto un tondo per 160 gradi. Quindi tornando ai trofei promozionali, sì, ce ne sono parecchi. Ai miei tempi il trofeo 112 prima, poi il trofeo con le 1, prima aspirate e poi turbo. È molto importante emergere in categorie minori che magari costano anche meno.
1: Mezz'ora intanto all'arrivo di Varetto in Piazza della Vittoria. Abbiamo parlato appunto dell'età, ma come si inizia?
0: Come si inizia? Si inizia andando a vedere un rally, è successo nel mio caso a pochi anni, 4-5, con mio papà. Fui portato ignaro della cosa a vedere un rally in Francia, un trofeo Jean Verrat, quindi parliamo di fine anni 60, e poi da lì scatta qualcosa che difficilmente poi riesci a rompere, quell'incantesimo che ti porta a voler andare a vedere i rally da ragazzino, a magari saltare qualche giorno di scuola per andare a vedere le ricognizioni del rally di Sanremo. E poi
2: per esperienza personale, questo è un racconto.
0: No, lo raccontava un mio amico, mi raccontava questa cosa, certo. mio cugino. E questa cosa poi va andata avanti nel tempo, fino a che poi arrivi ai 18 anni, prendi la patente e cerchi il tuo primo pilota, magari raccogliendo qualche risparmio per aiutarlo. Io mi sono reso subito conto nel mio caso che non avrei potuto guidare a un buon livello perché ero estremamente scarso. Mi sono convertito felicemente al ruolo di navigatore, poi da lì ti giochi le tue carte, scegli i tuoi piloti, ci vuole anche tanta fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. A me è successo, e devo dire che poi forse erano anche momenti diversi. Ho citato prima la Grifone, all'epoca Fabrizio Tabaton mi diede molto molto fiducia. Una gara nel campionato italiano a Ghini, aveva il suo navigatore, non poteva correre, fui messo in macchina, e poi pura fortuna ma anche un pochettino di bravura sicuramente da parte del mio pilota, vincemmo questa gara una tantum Rally San Marino, prima gara vinta per me, e soprattutto campionato italiano per Aghini vinto con una gara sola, che con quella vittoria lì da lì poi nasce tutto un meccanismo per cui poi devi cavalcare l'onda se hai voglia.
1: Esatto, di un sistema. Intanto abbiamo i tempi del secondo passaggio Brugneto anche per quanto riguarda le Fiat 600, e c'è un po' di rivoluzione di classifica perché Anasaret Gianni torna in prima posizione con un tempo di 11.55.4 e sono 25 secondi e 2 decimi di distanza da Feti Federico con Fabri Jacopo, che chiudono infatti a 12.20.6, quindi primo posto in questo momento per Anasaret.
0: E tra l'altro un altro momento di dramma, perché riceviamo invece questa informazione da Paolo Zanini che sembrerebbe che sono fermi senza benzina, quindi non so se per un problema dovuto a una perdita o un calcolo.
1: Li vediamo in questo momento anche nelle immagini. Non abbiamo l'audio adesso e appunto continuiamo anche noi, perché possiamo anche immaginare forse in questo momento le conversazioni e soprattutto il collegamento anche con
0: le maledizioni. Ma leggo adesso da Paolo che mi scrive: rotto un tubo, credo, quindi mannaggia, che

0: che disdetta. Proprio sull'ultima speciale, con il traguardo della vittoria di classe di gruppo a portata di mano e un ottimo posizione addirittura nella classifica generale, dispiace veramente tanto, quindi un abbraccio. Tra l'altro sono fermi lì in trasferimento, perché sono al chilometro 5.9, leggevo sul dashboard, che poi è un telefonino con l'applicazione di Tripmaster, quindi desumo che abbiano terminato la speciale e poi si sono fermati di lì a poco, perché adesso vado a vedere anche il tempo, se hanno segnato il tempo nella speciale, ma credo proprio di sì. Quindi ancor più danno sulla cosa, perché
1: sì, abbiamo il tempo 3:35.7.
0: Pazzesco, pazzesco. Quindi hanno completato la prova un po' arrancando, perché evidentemente 3:35.7 non è il loro tempo sul primo passaggio, perché sul primo passaggio del Laccio avevano segnato un tempo di 3:17.0, quindi sostanzialmente 18 secondi più lenti, quindi vuol dire che nella speciale avevano già perso tempo a causa di questo problema alla benzina. E poi, come ho visto, appunto 5 km e 5 vuol dire 1,5 km dopo la fine della speciale.
1: Attenti anche dalla regia, che ci segnalano che appunto dalle immagini del camera car hanno visto questo rallentamento proprio.
0: No, bravissimi, noi eravamo presi, grazie regia, noi eravamo presi un po' dall'enfasi del risultato finale della lotta tra Varetto ed Aragno, un vero peccato. Quindi un abbraccio a Paolo e al suo pilota, e comunque avete dimostrato sicuramente velocità in questa gara, esenti da danni e esenti da errori. In questo caso credo si tratta di un problema meccanico, non credo che si tratti di un calcolo errato nel consumo della benzina, perché mi sembra, diciamo, come dire, tanto il tragitto che da lì si deve percorrere per poi arrivare a fine gara. Un calcolo della benzina così errato non lo credo proprio, perché dal fine prova sono 26 chilometri che dividono poi il percorso dall'arrivo finale, quindi direi assolutamente di no.
1: Guardando anche i tempi poi del Rally 3, della classe Rally 3, in ogni caso, anche appunto avendo perso un po' di secondi per questo problema, hanno comunque mantenuto la prima posizione come tempo assoluto, e quindi appunto il dispiacere anche per questo.
0: Pazzesco, pazzesco, perché hanno vinto la classe RC3 del gruppo Rally 3, decimi assoluti, ma non figureranno mai in classifica, perché hanno completato le speciali ma non il tracciato. Qui a Genova si ricordano in tanti quando veniva detto da un famoso allenatore, rigore è quando arbitro fischia, e caro a una fazione genovese di una delle due squadre di Genova. Devo dire che nei rally il rally finisce all'ultimo controllo orario sul palco di arrivo, e quindi se posso consolare Paolo, così lui non ci sta ascoltando in questo momento, ma ricordo, parlavamo sempre di Sainz, un campionato del mondo perso a 200 metri dalla fine dell'ultima prova speciale in Galles, quindi è dura, ma bisogna accettarla.
1: Intanto con noi al telefono Giorgio Genovese insieme a Maurizio Orsi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Maurizio, dove vi trovate in trasferimento in questo momento? Vediamo anche il camera car.
2: Stiamo scendendo da Torviglia verso Genova. Mi dispiace molto per Paolo e per Solis, che ho paura che gli hanno detto che si sono fermati.
0: Sì, hanno avuto un problema, credo un tubo della benzina rotto, hanno completato la speciale perdendo qualcosa, ma hanno mantenuto comunque la vittoria nell'R3, il decimo posto assoluto, ma purtroppo sono fermi, quindi non arriveranno mai al traguardo finale in Piazza della Vittoria, purtroppo.
2: Che questo purtroppo significa non perdere la classifica, ovviamente, lo spieghiamo per i nostri ascoltatori, che purtroppo bisogna arrivare alla fine della gara, non conta arrivare alla fine della prova speciale. Ma allora,

0: Gara bellissima, devo dire, organizzata in un modo incredibile, non c'è stato un attimo di ritardo, si arrivava al controllo orario, timbravi, 3 minuti, partivi, cioè devo dire fantastico sotto tutti i profili, le strade sono meravigliose, io la prima volta che le facevo queste, un pochino forse l'ho pagato anche il fatto che era la prima volta che correvo su queste strade, ma e poi devo dire che per quanto riguarda noi ho tenuto un'andatura diciamo veloce ma molto conservativa, perché avevo l'obbligo oggi assolutamente di arrivare a fine gara con la telecamera e per documentarvi.
1: Sei stato fondamentale infatti Maurizio anche in questo tuo compito. Ne parlavamo anche prima, non è poi semplice perché comunque è un peso psicologico in più il sapere appunto di avere una camera che riprende anche con l'audio, e quindi per quanto tu e Giorgio possiate essere abituati è comunque un pensiero in più durante la gara.
0: Beh, sicuramente sì, però non è questa la scusa, cioè non è che sarei andato tanto più forte. Detto, dico la verità, il mio ritmo di gara ormai alla 14esimo rally della Lanza interna non è quello di staccare il cervello come si suol dire, ma è quello di correre per divertirmi, andare forte, trovarmi dentro le strade chiuse al traffico da polizia e carabinieri che hanno fatto anche loro un lavoro straordinario come tutta la macchina organizzativa del rally della Lanza, e di finalmente essere autorizzati a andare molto forte in strade normali. Questa secondo me è la cosa più bella che possa accadere a chi ama veramente la velocità, ed è molto più interessante, più bello che correre in pista. Chiaramente ecco, il peso di avere una telecamera a bordo e di cercare di arrivare a fine prova avrà inciso qualcosa, ma qualche secondo diciamo a prova non andrò più diciamo tanto più forte di così neanche in futuro, secondo me. Bravissime, devo dire che tra l'altro la gara è stata entusiasmante fino all'ultimo metro proprio. Questo me lo dovete raccontare voi perché noi non l'abbiamo vista, abbiamo solo saputo qualcosa.
1: Per noi sì, assolutamente, eravamo con il fiato sospeso, stavamo comunque facendo anche un paragone tra i tempi del primo passaggio e quello del secondo, e comunque Maurizio hai chiuso il laccio con un secondo in meno, e quindi comunque c'è stata anche una spinta in più anche nella seconda prova del laccio. E per quanto riguarda la gara, sì, è stata assolutamente aperta fino all'ultimo.
2: Sì, devo dire Maurizio che veramente credo che per i nostri telespettatori sia stata l'occasione per seguire un evento motoristico che ha dato anche il senso di quanto pathos si possa vivere fino veramente all'ultimo metro, perché due equipaggi a pari tempo all'inizio dell'ultima prova speciale, tu da pilota, credo che puoi capire, Giorgio da navigatore, che cosa si possa vivere all'interno dell'abitacolo nell'ultima speciale. E noi avevamo preso uno split così visivo al pilone, c'erano 7 decimi tra i due, quindi veramente tanto pathos.
1: Siamo arrivati a cronometrare per avere un'anteprima sul risultato, sulla classifica assoluta.
2: Tra l'altro Maurizio, una cosa, noi non abbiamo mai sentito Giorgio, cioè l'abbiamo sempre sentito leggere le note, io adesso non so se lui è in grado di dirci qualcosa oppure sei solo tu che tecnicamente puoi parlare con noi.
3: No, vi sento, sono in ascolto.
2: E Giorgio, dici qualcosa anche te, perché alla fine dobbiamo anche scagliare una lancia a favore dei navigatori, eh?
3: Sì, no, è stata una gara entusiasmante. Abbiamo, diciamo, mantenuto un ritmo abbastanza positivo, cercando intanto di migliorare i nostri tempi, che è sempre quello. Come ha detto prima Maurizio, noi diciamo corriamo senza prendere particolari rischi, tenendo un buon ritmo. Forse oggi siamo stati un pelino più conservativi, però la gara di casa è sempre quella che può trarre in inganno, ecco. La pressione è sempre è tanta. Su laccio era la nostra prova, quindi con Maurizio abbiamo detto dobbiamo andare a fare le gare più veloci, ci sono prove speciali più veloci e meno guidate, quindi forse il prossimo anno andremo in Targa Florio, la mia gara di casa.
1: Tra l'altro Giorgio, tu alla fine di una delle prove speciali del pomeriggio hai chiesto a Maurizio come prima cosa ti sei divertito, ed ecco la parola divertimento è quella che è risuonata di più anche nelle interviste degli altri equipaggi, quindi un po' era la parola chiave di questo rally.
3: Sì, assolutamente, noi passiamo il weekend in macchina soprattutto per divertirci, poi è ovvio che l'occhio

0: fare da sempre il cronometro, perché comunque sono delle manifestazioni sportive a tempo, per cui il cronometro non mente, però il divertimento è quello che alla fine cerchiamo. Trascorrere un bel weekend in macchina, divertirci, sudare tanto come questo weekend, però sì, ci siamo divertiti, almeno io sicuramente, penso anche Maurizio.
1: Assolutamente sì, e poi c'era il lavoro appunto per dimostrare come si potrebbero raccontare i rally in Italia, con tante immagini, tante truppe in giro, i droni, voi che avete commentato alla grandissima. Quindi sono arrivati veramente tanti tanti complimenti per il lavoro che tecnici, giornalisti, commentatori avete fatto. E non è finita, perché poi nei prossimi giorni immagino che avrete molto materiale da pubblicare ancora. Adesso noi scendiamo fino a Piazza della Vittoria, intanto vi lasciamo finire di raccontare la gara. Grazie.
2: Grazie ancora, grazie Maurizio, e complimenti anche a Giorgio, bravi.
3: Piazza della Vittoria. Arrivate, le macchine sotto l'arco di Piazza della Vittoria, ed è questo il momento bellissimo.
4: Eccolo
3: finale.
4: Il vincitore.
3: È già. Andiamo a sentire un po' d'audio, dai.
5: Il giro sul percorso. Hanno fatto vivere a
4: ci stiamo trasferendo, poi il secondo classificato, ma andiamo pure sul vincitore. Magari proviamo anche a sentirli.
3: Sì.
4: Giusto le prime parole per capire anche l'emozione, perché poi anche lui era partito stamattina, anche lui insomma
3: molto
4: l'ottimismo, che era un'altra roba.
3: Sì, ecco. No, me l'hai spiegato tu fuori onda, perché anch'io un po' dicevo, ma come? No, non è così esaltato da se stesso, invece c'è della scaramanzia anche, no?
4: C'è della scaramanzia. Adesso vediamo che finalmente lo vediamo sorridere.
3: Penso di sì.
4: Sorrisino
3: penso
4: l'accennato, sì. Eccolo qua. Marco Varetto, leader del campionato, con il suo navigatore Vittorio Bianco alle spalle, la Skoda Fabia che gli ha permesso, la Skoda Fabia RS che gli ha permesso di vincere il rally. D'altronde avevano anche il numero uno sulla portiera,
3: sì.
4: Da leader del campionato,
3: si sono
4: dopo sentiti che hanno vinto le prime
3: in dovere
4: tappe.
3: Si sono sentiti in dovere di chiudere al primo posto, e ci sono riusciti con una gara tiratissima. Vediamo se riusciamo ad andarci. Sentiamo le parole di Marco Varetto e di Vittorio Bianco. I vincitori di questo Lanterna meritano la prima pagina di questa nostra serata, perché sono loro i due che si sono aggiudicati il rally della Lanterna. Eccoci qua, stiamo ibridando Marco Varetto, a cui mandiamo un grande applauso da noi di Primo Canale, intanto per la vittoria, ma anche per come è arrivata. Ci avete fatto veramente godere per tutto il pomeriggio, una sfida serratissima, alla fine avete vinto voi. Prime sensazioni?
6: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto, Ragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
3: Come si gestisce?
6: Una macchina.
3: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova.
6: Partire da zero.
3: Lì.
6: Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
7: e
6: bene.
7: E cosa è stato determinante per la vittoria?
6: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
4: Senti Marco, due domande.
7: C'è ancora qualche domanda da studio?
4: Sì, Marco, cos'è dal tuo punto di vista che ti ha dato quel qualcosa in più che ti ha dato Vittorio sedendosi accanto a te?
6: Beh, io e Vittorio ormai, io senza di lui farei la metà di quello che faccio. Ormai sento dalla sua voce se c'è qualcosa che non va, lui vede dalla mia guida se c'è qualcosa che non va.

0: Per me siamo una coppia per eccellenza, realisticamente parlando, ovviamente. Senza di lui, comunque, ovviamente questo risultato non sarebbe stato possibile.
1: Insomma, l'affiatamento si vede poi chilometro dopo chilometro, questo è chiaro. L'ultima domanda, per quello che mi riguarda, tu hai portato al traguardo la tua Skoda, Fabia RS, una macchina insomma che vince, continua a vincere, davvero la più utilizzata poi anche a livello internazionale, con un nome che rappresenta anche la storia del rally, perché tu con questa Skoda rappresenti anche Meteco Corse.
2: Accendiamo i motori e aspettiamo.
0: Certo. La Meteco ci supporta e sopporta da un po' di anni, e ci dà una bella mano in tutto, e anche grazie a loro se questo è possibile, perché noi comunque a livello economico siamo messi male, e quindi grazie agli sponsor gestiti dalla Meteco, gestiti bene dalla Meteco, che riusciamo a trovarli e andare avanti con la nostra passione.
1: Senti, sei leader del campionato.
3: Il percorso
1: a questo punto
3: più insidioso, più difficile.
0: Sono leader del campionato, sì.
1: Sì, sei leader del campionato, dai, in conclusione a questo punto sì. Un pensierino alla finale, almeno con una parte del pensiero ci siamo già.
0: Il problema è sempre solo la parte economica. È sempre solo quello. Se troviamo soldi per andare avanti, andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo qua.
1: Beh, e vincere è già un primo passo comunque, mi sembra un passo
4: a chi dare del denaro nel rally se non a quello che vince le gare, no? Voglio dire, certo. Dovrebbe essere
1: purtroppo non è sempre così,
0: magari la pensassero tutti così,
4: posso immaginarlo,
1: già vincere è importante. Grazie Marco,
4: complimenti Marco.
1: Vittorio Bianco,
4: bravissimo,
0: grazie a voi,
4: bravissimo. Poi magari dopo facciamo dire anche una parola a Vittorio Bianco, perché secondo me ha dovuto tenere un ritmo pazzesco anche lui, io posso immaginare l'adrenalina.
1: Io sono più curioso di sentire Francesco Aragno.
4: Eh beh, vabbè, perché tu sei cattivo.
1: No, non sono
4: vuoi
1: cattivo.
4: Vuoi vedere? Lo guardi col ghigno oppure no? Poverino.
1: Se mai sentire anche Giancarlo Guzzi.
4: È arrivato secondo per un secondo e due. Che esatto. È veramente.
1: Quanto vale un secondo nella vita?
4: Vale
1: secondo
4: la vittoria. Vale la vittoria. Vale la vittoria. Sono numeri da, non lo so, da 100 metri. Ora non esageriamo. Quasi, insomma, sono numeri da corsa veramente brevissima.
1: È un tempo che nella nostra vita comune quasi a malapena percepiamo.
4: Già, cambia il destino di una gara.
1: Che cambia il destino di una gara, cambia anche il destino di un campionato, di una.
4: Anche di una storia
1: anche
4: personale.
1: Di un investimento.
4: Di una storia personale. Allora, Francesco Aragno dovrebbe essere al nostro microfono. Fatecelo vedere se è vero, così almeno possiamo capire se è ibridato o no. Forse no, forse sì, forse ci sente. No, adesso lo ibridiamo, così almeno gli consentiamo di sentire anche nostre parole. Allora, intanto complimenti Francesco Aragno per questa corsa. Non esiste l'ex aequo nel rally, però se una volta si potesse dare, questa sarebbe quella giusta. Ci avete veramente fatto divertire tantissimo, vi siete sfidati fieramente, avete dimostrato veramente grande qualità entrambi gli equipaggi. Alla fine l'ha spuntata il tuo rivale Marco Varetto, però credo che tu debba essere molto orgoglioso della tua prova.
5: Sì, assolutamente, perché sinceramente pensavo di avere molto più gap prima di partire questo rally, poi invece tutto sommato ho dato veramente 110% per cercare di ridurre un pochettino il gap tecnico di macchina che avevo rispetto a lui, e ce l'ho fatta in due prove su tre, perché comunque sia il Portello che la Massimo Canevari sono due prove molto tecniche, molto guidate, che diciamo che il pilota fa tanto. Mentre ecco. Invece sull'altra una prova molto più veloce, molto tanti allunghi, e quindi ho fatto più fatica. Ecco.
4: Senti, io e Giuseppe Sciortino ci stiamo interrogando da un po', è tutto il pomeriggio che ci facciamo questa domanda. Che cos'è un secondo nella vita? Che cos'è un secondo? Tu hai la percezione di dove l'hai perso quel secondo?
5: Ma l'ho perso l'ultimo chilometro e mezzo della Laccio. Quello è il punto dove la differenza è maggiore rispetto alle due macchine, perché tutto il resto sono prove molto guidate, quindi veramente eravamo molto risicati.

0: Lì diciamo che ho avuto più difficoltà, ecco.
1: Giuseppe.
0: Non ci fosse stata la Lazio, sarebbe stato meglio. Ecco,
2: finire una prova prima. Grazie. Senti, avete...
3: Velocissimi perché dobbiamo, devono premiarlo. Quindi va,
2: velocissimo,
3: scappare.
2: Ti chiedo, quei cuoricini, quei cuori... Hai la macchina con più cuori in assoluto.
1: Sì.
2: Quei cuori dietro di te. Velocissimo.
1: Okay.
2: Cosa rappresentano quei cuori che troviamo dietro di te?
0: Sì, sono... è la mia famiglia, quindi è giusto sempre portarla con me.
1: Grande.
0: E la porterò sempre.
1: Grande Francesco,
0: grazie.
1: Allora vai a prenderti il meritato premio e vediamola allora questa premiazione. Bravissimi,
3: sì,
1: tutti, Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno vinto il Lanterna. Aragno, Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi sono i secondi classificati, sono uno a un secondo dall'altro ed è giusto vedere le due immagini, le due macchine, una vicina all'altra, perché sono queste le distanze vere. Tra una e l'altra c'è la distanza di qua, di un cofano.
2: Tu che sei bravo in matematica, se calcolassimo la distanza, cosa vuol dire un secondo e due, come se fossero in circuito, credo che siamo alla distanza di centimetri.
1: E dipende dalla velocità media, però.
2: Centimetri,
1: sì.
2: Perché su 69 km di prova speciale, alla velocità media, staccato di un secondo e due, è come vederli al fotofinish.
1: È come vederli al fotofinish, assolutamente. Le due macchine devono stare proprio attaccate e andare a casa, una attaccata all'altra, perché questo ha detto il Lanterna. Andiamo a sentire l'audio.
4: Fare i complimenti a te e a quell'altro equipaggio che arriverà dopo, perché partire dopo sei prove speciali con il distacco a zero e giocarsi tutto nell'ultima prova speciale, io non so dentro veramente che cosa provate.
5: Vabbè, intanto volevo partire un attimo dei ringraziamenti, che è la cosa più importante. Innanzitutto Giancarlo, perché senza di lei non avrei potuto fare questa gara in queste condizioni e a questo ritmo, è fondamentale. Poi Ivano e il team, macchina fantastica, grazie ancora, gomme, è favoloso. E tornando alla gara, sì, partire sull'ultima prova con zero distacco è molto bello, però ero consapevole che sull'ultima non ce l'avrei fatta, perché è una prova molto particolare, dove il pilota conta meno rispetto alle prime due, e sapevo che il gap tecnico che avevo, anche se piccolo, su quella prova lì faceva la differenza, quindi non ce l'avrei mai fatto.
4: Per sentire, in sala stampa, in direzione gara, ovviamente prima della partenza dell'ultima prova, si facevano due conteggi, non sui tempi, ma per il fatto che con il nuovo regolamento non c'è più la prova discriminante. E tu? A parità di tempo avresti vinto.
5: Sì, se non ci fosse stata la Lazio, sì. Ma purtroppo c'era ancora la Lazio da fare.
4: Giancarla, ancora una volta sul podio, ancora una volta non a caso a fare la lavatrice, dai.
6: Sono sul podio perché abbiamo una bellissima macchina della Ferrari New Motors, Ivano, tutti i ragazzi, quella in alto, sono stati Raffo, il suo bimbo, sono stati fantastici, ci hanno dato questo risultato e grazie anche loro. Se non ci fossero loro, noi non avremmo fatto questo risultato. Grazie anche agli Michelin. Però volevo ringraziare Marco Gallo, Sareli, tutti i ragazzi dell'Anderna, perché hanno fatto come sempre un magnifico rally. Venire qua è la mia seconda casa. Fatto bene, organizzato bene, nessuna pecca, il pubblico in ordine, tanti commissari, tutto questo vuol dire sacrificio da parte loro e va riconosciuto. Bravi.
4: E io aggiungo una cosa, conoscendoli soltanto da pochi giorni, che la loro priorità è sempre stata quella con la S maiuscola, la sicurezza. Complimenti, andiamo a parcheggiare.
1: La accendiamo questa macchina? Se la fai sentire questa macchina? Oh, fantastico, fantastico. Il rombo di questi mezzi è veramente violento, è molto violento. Macchine super performanti, lo hanno dimostrato, e appunto ci ha parlato in maniera molto, molto chiara Aragno, il secondo classificato in questo Lanterna, di quali possono essere le differenze anche tra due macchine simili, no? Sono entrambe due Skoda Fabia.

0: abbia, però evidentemente la preparazione dell'una e dell'altra
1: con un'evoluzione diversa, esatto. Insomma, quella di del vincitore,
2: signora, signori,
1: sulla carta leggermente più performante.
2: Andiamo ad accogliere l'equipaggio che va ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'edizione 42 del Rally della Lanterna. Sì, dai, di più, fateglielo sentire. Con le note di We Are the Champion andiamo ad accogliere i vincitori di questa 42esima edizione. Marco Laretto, vittoria del bianco! Allora, Marco, intanto, come ho detto prima a Francesco, grazie per averci regalato questa guerra nel senso buono, partendo all'ultima prova speciale alla PAI. È successo anche in un Sanremo mondiale qualche anno fa. E tu vai a mettere il terzo sigillo nella seconda zona, ma quando sei partito per la 7, per la Laccio, la testa?
3: No, in verità neanche più di tanto, devo essere sincero. Comunque l'anno scorso, facendo un campionato di RC, era sempre sul filo del rasoio, quindi non dico che siamo abituati. E stranamente eravamo sorridenti insieme con Francesco e non so, io ero tranquillissimo, perché comunque lui, contando che c'è una Evo, c'è tanto di cappello, niente.
2: Diciamo che un pelino di differenza c'è tra le due vetture.
3: Sì, io quando ho visto l'ultima, noi l'abbiamo fatta tutto quello che avevamo, tutto. Quando ho visto che gli abbiamo dato solo un secondo e due, chapeau. Ancora.
2: Vittorio, che cosa gli hai detto veramente prima di partire per l'ultima prova?
4: No, in realtà nulla di particolare. Posso ripetere quello che ha detto lui, avendo fatto l'anno scorso un campionato di RC, eravamo abituati ad arrivare sull'ultima prova con dei distacchi minimi, quindi in realtà eravamo tranquilli, ci siamo solo detti che dovevamo divertirci, ci abbiamo provato veramente, quindi andata bene.
2: Allora, complimenti ai vincitori, adesso passiamo al podio. Un ringraziamento lo faccio io per voi alla Fatto di Miele, e anche loro sono degli...
3: No, infatti volevo dire grazie mille a Team Miele, perché comunque ci ha fatto fare tre gare sulla scoda, abbiamo fatto assolute, direi che come team non abbiamo sbagliato. E alla famiglia che ci segue sempre, agli amici, e a Pirelli soprattutto, e anche a Datec che ci ha fornito queste fantastiche tute.
2: Con l'aria condizionata dentro oggi, non le tutte.
4: Magari. Purtroppo no. Poi l'unica cosa che manca era quella.
2: I giubbini che usano il Formula 1 che hanno.
4: No, quelli non li abbiamo ancora.
2: Ci siamo ancora, ok? Ci arriveremo. Allora, ragazze, pronte per la consegna, e adesso invito la Simona Cambiaso, segretaria della Lanterna Rally, a consegnare i premi all'equipaggio terzo classificato, Michele Bastavino, Mari Gabriano. Terzi assoluti,
5: ragazzi, mettete dall'alto
2: su squadra Fabio Evo, comando per i colori della New Racing for Genoa.

0: Aspetta, fagli fare sta. Ok, foto.
1: Attaccati di.
2: Invito ora.
1: Terzi assoluti, Guastavino e Briano di questo 42esimo lanterna, 1 minuto 20 secondi e 5 centesimi di distacco rispetto al vincitore. Questi sono già tempi diversi. Cosa si fa a 1 minuto e 20? La domanda avrebbe già un sapore diverso, sempre poco, ma insomma nello sport tanto.
3: Intanto Alex Toselli, che è direttore artistico di Primo Canale, ma già navigatore di Maurizio Rossi, eccetera,
1: certo,
3: conosce bene, ha fatto un calcolo rapido a spanne, diciamo, sì, che mediamente la distanza dopo 69 km per quel secondo di distacco equivale a circa 20 metri di distanza.
1: 20 metri.
3: Dopo, sì, 69 chilometri.
1: Quindi insomma stiamo parlando
3: quasi
1: veramente
3: imparata,
1: di una...
3: Arrivo imparata. Nel
1: arrivo imparata, considerando che appunto non siamo né a piedi né in bicicletta, ma siamo con macchine a motore anche molto potenti.
3: E intanto ti do una bella notizia, perché la R3 di fatto mantiene la classifica, sempre in via ufficiale, deve essere tutto ufficializzato,
1: sì, vabbè,
3: lo confermiamo, ma la classifica dell'uscita prova, perché... L'equipaggio,
1: attenzione, qua c'è la premiazione di Varetto, credo.
4: Dell'Automobile Club Genova, dottor Raffaele Ferriello, a consegnare le coppe ai vincitori della 42esima edizione Rally della Lanterna, Marco Varetto, Vittorio Bianco. Adesso, come consuetudine, intanto sulle coppe, ecco qui la foto del podio ufficiale. Prima di passare al brindisi e all'inno nazionale, invito gli organizzatori e tutte le nostre Polo Blu, il direttore dell'ACI, la rappresentanza del Club Genova, la rappresentanza dell'ACI storico, a schierarsi con le nostre corsine. Andate, andate ragazzi, per una foto ufficiale, parte degli addetti ai lavori. Eccole che arrivano. Eccole che arrivano tutti quanti.
3: Mentre fanno la foto,
4: ringraziando ovviamente la direzione gara, i verificatori, istruttori e tecnici, i commissari, il medico di gara, la segreteria. Ed ora Gino, se sei pronto, insieme a loro vorrei ascoltare l'inno nazionale.

allora, foto di gruppo, anche l'inno nazionale, e a questo punto rimane soltanto lo champagne da stappare, mentre torniamo sulla R.

0: perché la notizia positiva è che l'equipaggio che di fatto ha vinto,
1: ha vinto.
0: Nel senso che il problema alla pompa è stato risolto.
1: Stiamo parlando della R3.
0: Della R3. E
1: quindi
0: il problema
1: di Solis,
0: alla pompa è risolto di e non hanno pagato all'ultimo CO, l'ultimo controllo orario.
1: Ok.
0: Quindi possiamo confermare quella che è la classifica della R3.
1: Quindi Matteo Solis e Paolo Zanini confermati con 51, 28 e 6, poi al secondo posto staccati di 6 secondi e 8 Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio, al terzo posto staccati di 1 minuto e 32 Lorenzo Mottola con Michele Cademartori, anche loro su Clio RS. Queste le prime tre posizioni della categoria.
0: Ricordiamo che è sempre una classifica non ufficiale, nel senso che
1: ovvio,
0: anche per quello che riguarda i vincitori ci devono essere le verifiche tecniche, le verifiche amministrative e tutto il resto. Detto questo, la cosa importante è che la Fiesta RS è riuscita ad arrivare all'ultimo CO senza pagare pegno, senza pagare dazio.
1: Sarebbe stato molto ingiusto, visto un problema tecnico finale, sono riusciti a risolvere.
0: Complimenti a
1: tapullando.
0: Bravi,
1: certo, bravi, perché il tapullo talvolta salva una competizione e questa volta ci sono riusciti. Complimenti davvero, ragazzi. E allora tra poco dovrebbe esserci anche la loro premiazione, è così?
2: E poi ovviamente le seguiremo, perché ne abbiamo veramente una riga da premiare dietro questo bellissimo palco in questa splendida piazza che risponde al nome di Piazza della Vittoria qui a Genova.
0: E ora le foto di rito, anche il bagno di champagne, 26, quello ci sta sempre.
2: 42esima edizione del Rally della Lanterna. Un grazie ancora alla sala stampa, al capo dello stampa Stefano Bertuccioli, un grazie ai fotografi, un grazie ai cineoperatori e poi ovviamente non mi stancherò mai di dire un grosso grazie allo splendido lavoro che ha fatto, che sta facendo e che continuerà a fare Primo Canale Sport. Un grazie anche alla Polizia Penitenziaria che ha portato i suoi mezzi quest'oggi con una bellissima Subaru. Un grazie alle forze dell'ordine, alla polizia locale e poi ovviamente a coloro che non mi sentono, ma qualcuno glielo riferirà, a tutti i 120 commissari di percorso che sono ancora lungo le prove speciali. E poi un grosso grazie al nostro pubblico. Gino, adesso sono nelle tue mani. Ricordiamo il podio. Terzo posto con la vettura numero 7 Michele Guastavino, Monica Briano. Secondo posto con la vettura numero 3 Francesco Ragno, Giancarlo Aguzzi. Primo posto con la vettura numero 1 Marco Barretto, Vittorio Bianco.
3: Ma abbiamo chiuso la diretta?
4: No, dobbiamo aspettare Rosso.
0: Comunque possiamo archiviare questa edizione del 42esimo Rally della Lanterna a questo punto con i nomi che vanno a rimpinguare quello che è l'Albo d'Oro, un Albo d'Oro che si somma a vincitori eccellenti. Alcuni li abbiamo anche sentiti nel corso della giornata in collegamento con noi. E qui le foto di rito con i vincitori, col team, con le famiglie, con i figli, insomma, è davvero uno spettacolo bello, quello, insomma, il rally, il motorsport, poi alla fine mette insieme tante persone accomunate da un'unica passione che, come ha sottolineato anche Marco Gallo, collegamento con noi, si manifesta sempre nella maniera più pacifica e divertente, bella, appassionante e passionale.
1: Carlotta Nicoletti ha raggiunto Maurizio Rossi e allora andiamo a sentirlo, perché insomma volevamo chiudere con lui, con anche le sue sensazioni di questo Lanterna. Noi ci siamo divertiti da pazzi ovviamente con questa gara all'ultimo secondo, sicuramente anche loro si saranno divertiti, poi loro hanno anche il tema del risultato che ovviamente deve insomma

sono stati in gara e quindi l'adrenalina era diversa rispetto alla nostra. Abbiamo ibridato anche Maurizio? Vediamo se ci sente anche lui. Penso di no, ma tra qualche secondo Carlotta Nicoletti ci consentirà di farci sentire anche da Maurizio. Allora, Maurizio Rossi, per noi è stato uno spettacolo totale, perché questa sfida all'ultimo secondo ce la siamo goduta tutta. Tu dall'abitacolo della tua macchina, come hai vissuto questo lavoro?

0: un obiettivo unico, che era quello di arrivare in fondo, e anche abbastanza bene. Poi tu sai che tenere un ritmo un po' più alto, un pochino più basso, non è sempre semplice. Quando vuoi arrivare, delle volte esageri un po', magari andando un pochino troppo piano, però ci siamo divertiti tantissimo. Spero di aver fatto bene il lavoro per cui mi avete incaricato, quindi di fare il cameraman dalla macchina, e devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dovunque, da gente per la strada quando ci fermavamo. Io penso che tutta la Val Fontana Buona, Val Trebbia, erano tutti sintonizzati su Primo Canale.
1: Ma infatti stavamo dicendo con Giuseppe Sciortino che la prova di Rossi Genovese doveva avere anche un coefficiente di diretta Primo Canale, cioè se andava bene la diretta dovevano darvi, non so, 5 secondi di vantaggio, una cosa così, poteva essere un'idea.
0: Ma guarda, da una parte sì, perché è indubbio che quando hai un po' questo obbligo di arrivare, stai attento veramente a tutto, forse anche un po' troppo, però non è che saremmo andati molto più forti. Ormai diciamo che io è un po' il mio ritmo di gara, anche le altre gare sono sempre tra il decimo e il quindicesimo. Oggi avrei voluto arrivare nei primi 10, pensavo nono, decimo che si potesse fare, ma comunque poi alla fine cambia poco. Quello che conta è che il rally sia andato benissimo, che questo esperimento di questa gara, dopo anni che non facevamo come Primo Canale motori, perché abbiamo fatto Sanremo l'ultima volta, e dimostrassimo di nuovo che si potrebbero fare i rally in un modo entusiasmante. Noi lo riproporremo magari anche ad ACI Sport, e spero che magari qualcuno sia interessato a questo prodotto, dove questa squadra fantastica, devo dire che è un po' l'ex squadra di Sanremo, con in più un pochino di persone nuove, a partire da Carlotta e la bravissima Lucrezia, che ha fatto la segreteria di produzione, e anche un pochino la giornalista. Quindi devo dire un risultato che alla fine non può che lasciarci strafelici. C'era tantissima gente sulle prove, mi dicono più degli altri anni, quindi probabilmente il lavoro che abbiamo fatto ha fatto capire finalmente che cosa sono i rally e quanto è bello il nostro entroterra ligure.
2: Senti Maurizio, io ricordo di aver visto un filmato che è comunque negli archivi di Primo Canale, te lo trovai proprio io navigando, insomma, del tuo primo rally della Lanterna. Vado a memoria, 82-83, forse 82, con la Lancia Beta HPE, e tu sei stato intervistato.
0: Era la seconda gara ed era il primo Lanterna.
2: Il primo Lanterna. Con un'intervista che ti fecero, avevi degli occhiali che si usavano di moda negli 82, oggi gli occhiali sono diversi, però eri proprio lì, in Piazza della Vittoria come sei adesso, quasi con lo stesso sfondo. E allora ti chiedo, dall'82 Lancia Beta HPE alla Citroën C3 che hai avuto oggi, anno 2006, passato un po' di tempo, qualche mese diciamo, ma il divertimento è sempre lo stesso?
0: Beh, diciamo che quello che è cambiato tanto è che in quegli anni lì io correvo per migliorare, per cercare di andare più forte possibile, staccavo il cervello spesso, e devo dire che poi nell'85 abbiamo fatto terzi assoluti con l'Alfetta GTV6 Gruppo A, dietro a due mostri sacri, specialmente uno del realismo, uno era Fabrizio Tabaton con la 037 e l'altro Bossini sempre con la 037. A quei tempi c'erano 160 partenti, le gare spartivano alle 5 del pomeriggio, arrivavano a mezzogiorno del giorno dopo, e fai conto che erano 150-170 km di prove di velocità. E oggi chiaramente i rally sono molto diversi, sono solo 70 km, quindi devo dire l'età è diversa, però erano molto molto faticosi a quei tempi. Poi abbiamo fatto nell'87 quarti assoluti e primi di gruppo A col Mercedes, erano a quei tempi il Lanterna era italiano, campionato italiano assoluto, e poi finalmente nel 90 la vittoria con la Delta gruppo A. Adesso corro per divertirmi, per star bene in macchina, perché mi fa bene proprio fisicamente e mentalmente. Quindi la passione è ancora di più di prima, la trovo un allenamento per cercare di mantenere i riflessi anche nella vita di tutti i giorni, e quindi è fantastico essere di nuovo qui in Piazza della Vittoria un'altra volta, la 14ª volta. Piazza della Vittoria è solo la terza, quarta volta, perché poi si spostò a rally più in altre zone, a Santo Stefano d'Aveto.

0: dove ci sarà la gara, tra l'altro la prossima gara a Santo Stefano i primi giorni di settembre.
1: In conclusione, prossimo rally, perché si guarda già avanti, quando un pilota conclude la prova poi pensa già alla gara dopo.
0: E sarà proprio Santo Stefano, quindi ci prendiamo un periodo di vacanza e poi a Santo Stefano sulle prove proprio del Lanterna degli anni 90. Quindi
2: allora,
0: ci ritroveremo lì o con la C3 o magari con la nuova Lancia Y, chissà.
2: Va bene, notizie, piovono notizie, caro Giuseppe. Grazie Maurizio Rossi. Fatto un po' impressione il sottopancia pilota
0: grazie
2: di rally.
0: Davvero.
2: Nel senso che per noi non è quello il sottopancia di solito, però vabbè, ci stava. Oggi questo è. Complimenti Maurizio e complimenti anche
0: grazie
2: al tuo navigatore.
0: Grazie a tutto il Primo Canale, tecnici, giornalisti e a tutti. Grazie.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie mille.
0: Ciao ciao.
2: Ciao Maurizio, ciao anche Carlotta Nicoletti con cui abbiamo passato questa giornata insieme, lei in esterna, noi qui in studio. Grazie Carlotta.
3: Grazie a voi, è stato bellissimo ed emozionante seguire questa 42esima edizione del Rally della Lanterna, siamo pronti al prossimo.
2: Grazie mille, ci abbiamo preso gusto. Allora, Giuseppe Sciortino, ti vieto di fare l'elenco di quelli che hanno lavorato oggi perché sono 229, quindi
1: se avete ancora mezz'ora a disposizione
2: chiuderemo alle 21, sì. No, ma anche perché saremo a grande rischio di dimenticanza.
1: No, ringraziamo davvero di cuore
2: tutti quelli che hanno lavorato,
1: all'ultimo
2: veramente.
1: Tutti quelli che hanno lavorato intorno a
2: veramente,
1: questo progetto
2: che, anche nei giorni precedenti, insomma, è stata un'organizzazione molto netta. Non credo che esista, almeno in Italia, poi forse all'estero può darsi, una chat più frequentata di Rally della Lanterna. E devo anche ammettere di non aver letto proprio tutti i messaggi, però ci sono proprio migliaia, quindi diciamo è possibile farsi proprio un libro con i passaggi, ma ci è servita per creare quello che avete visto in questi due giorni. È stato molto divertente, grazie Giuseppe. Tu come ti sei trovato a uscire finalmente un po' dai grigi palazzi della politica romana?
1: Che poi non sono neanche tanto grigi,
2: sono affrescati,
1: non riusciamo ad annoiarci, diciamo così.
2: Caso, hanno anche dei begli affreschi. Grazie a tutti e buon Rally della Lanterna. Se volete rivedere tutto, basta la cosa più facile, basta andare su YouTube e tornare indietro, perché abbiamo un grande live che per questi due giorni è sostanzialmente infinito, con tutte le immagini e le emozioni del Rally della Lanterna. Dalla squadra di Primo Canale, Primo Canale Production,
1: permettetemi di andate su YouTube, ritagliate quella parte in cui il direttore di Tutto Rally e il vice direttore di Tutto Rally promettono la prima pagina per Matteo Cantile, Primo Canale,
2: sì, sì.
1: E Carlotta Nicoletti.
2: Occhio però, perché tra qualche secondo mi dicono regia, riunione di redazione allargata. Tra qualche secondo Maurizio Rossi sale sul palco. Che fai, te ne privi? No, dico,
1: non
2: te ne privi.
1: Ne priverei mai del palco, mai in generale. Figuriamoci in questo momento.
2: Pare che ci siamo, pare che ci siamo. Quindi Carlotta Nicoletti, penso che mi stia ascoltando, che andiamo a vederle queste immagini. Diciamo così, di diretta da Piazza della Vittoria, perché tra poco questa è la nostra macchina, no? Questa
1: è quella dopo.
2: Quella dopo.
1: Quindi, questa no, quella,
2: no
1: dopo.
2: Quella dopo.
1: E quella dopo, quella praticamente più vicina al palco.
2: Quindi c'è.
1: Quindi allora seguite il consiglio, ritagliate quella parte lì, spammatela sui social, esatto. Fatela diventare virale, hashtag Cantile sulla copertina.
2: Sì, come mi volete, in costume da bagno.
1: apriamo i sondaggi, apriamo il telefono, abbiamo un numero di telefono.
2: Una camicia di vino, come devo fare? Va bene,
1: di lontana
2: volentieri.
1: Memoria,
2: volentieri.
1: Apriamo le telefonate.
2: Volentieri, guarda, ho una mia recente fotografia su una vecchia Buick, se vuoi possiamo usare quella, che a scopo motoristico. Certo, con la Buick credo che non sarei riuscito a fare l'inversione, perché è lunga come un camion, quindi sarebbe stato difficile, avrei potuto farla con una serie di manovre, diciamo, tipo Mr. Magoo. Va bene, queste sono le immagini che arrivano da Piazza della Vittoria con il passaggio verso il palco. Non so se la nostra Carlotta Nicoletti ci sa dare qualche tempo di tutto questo, giusto per capire anche in termini di palinsesto più o meno l'ora della nostra chiusura. Ecco la macchina di Primo Canale Motori. Carlotta, credo che tu stia andando verso, diciamo, il palco,
3: sì.
2: Vero? È così?
1: Dovrebbe essere questo il momento.
3: Esatto, esatto. Adesso siamo, vedete il palco con le varie vetture che...
2: Eccola qua.
3: Si alternano, questa è

0: scrittura di Maurizio Rossi, eccola qua.
1: Ed è questo il momento, è questo il momento vero qui, in cui si certifica che sei arrivato.
2: L'applauso dei presenti deve essere forte, importante, continuativo per colui che ha fortemente voluto raccontarci il rally della lanterna in diretta. E parliamo dell'equipaggio dell'editore Maurizio Rossi. Basta che non se ne va la macchina. Ma era per, giustamente per delle immagini che ti meriti, Maurizio, perché io per due giorni ho continuato a raccontare quello che hai fatto con tutte le tue 10 troupe in giro per tutte le prove speciali, non solo al parco assistenza, al riordino, eravate veramente dappertutto, tantissimi spettatori, tantissimi commenti, tantissima professionalità, e insomma, cos'altro aggiungere?
3: Ma guarda, una telecamera era qui, quindi oggi più che fare il pilota devo fare il cameraman, e dalla macchina per raccontare obiettivamente alla gente come è un fatto un rally. L'abbiamo fatto nel modo migliore, siamo contenti di questo servizio che è stato riconosciuto da veramente, solo che prima del rally già sui reel c'erano quasi 300.000 visualizzazioni. Nei prossimi giorni potremo dire quanta gente avrà visto effettivamente il rally della lanterna anche in televisione. Quindi grazie a tutti, grande organizzazione, e complimenti primari agli organizzatori, a Gallo, a Saredi, a tutta la loro scuderia, a tutti i commissari di gara, cronometristi, tutti coloro che veramente lo fanno tutti per passione, e grazie a loro corre.
2: E ricordiamo una cosa, che nel 1990 tu scrissi il tuo nome nell'albo d'oro della lanterna.
3: A quei tempi correvo per vincere, 90, quando era campionato italiano assoluto, siamo riusciti a vincere con la Delta Gruppo A, con Raffaele Caliro, un'altra persona a cui bisogna dire un grazie per tutto quello che fa per i rally genovesi e anche in tutta Italia.
2: Qua in giro, vai tranquillo, qua vicino, molto vicino a Caliro. Ciao Maurizio, ciao Genovese, complimenti!
1: E allora complimenti a Maurizio Rossi, complimenti a Genovese per questa bellissima prova, e con loro chiudiamo questo nostro lungo racconto del 42esimo rally della lanterna. Grazie ancora Giuseppe.
4: Grazie a te e grazie a tutti.
1: E a nome di Primo Canale ringrazio tutti voi per essere stati insieme a noi in questi due giorni, e naturalmente vi invitiamo a restare su Primo Canale. Buona serata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh. Passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco? Quel paesino
0: pittoresco?
1: Lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tanti

0: cose curiose, perché sì, sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico, sì, direi così. Allora, tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il Timorasso. Il Timorasso, produco due vini io, il Timorasso e il Nebbiolo. Uh-huh. E il Timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo. Ah. E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco. Uh-huh. E adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del Timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Roncoscrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio. Sì. Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna anche qui poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: gialle?
0: No,
1: ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra, che c'hanno ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero, ed eccole veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Le possiamo anche
1: se no,
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato, non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social, la prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia. Belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare, perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Okay. Poi passando di qua, cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Ah.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi,
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.

0: gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno...
0: Eh sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
1: andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo...
1: Io sento odore di fico, già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti,
0: i fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti, sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti
0: di
1: anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: Lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima,
0: sì.
1: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questo è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole. Viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma...
0: Questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, qua gli intendi.
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali
0: recintato.
1: O i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline? Possiamo guardarle sì qui dentro, ma
1: tanti,
0: sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, perché allora qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27.
1: E c'è anche
0: poche.
1: Il gallo, vero?

0: credo.
1: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai vedere.
1: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari la...
1: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi, loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: A che ora fanno le uova le galline?
1: È al mattino. Qua,
0: quando c'è? Si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
0: E di cosa anatra. Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
0: Ti fai delle grandi...
1: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
0: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
1: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
0: Senti la differenza?
1: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere, sono chiuse solo di notte.
0: Cosa mangiano le galline?
1: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
0: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco, proprio tu vivi con questo, no?
1: No, io sono in pensione, però
0: ti dedichi a questo, giorno
1: mi dedico a questo, sì.
0: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
1: massimo,
0: le galline.
1: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno, non di più.
0: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
1: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
0: e adesso
1: mi va bene.
0: Un po'.
1: Sì.

0: presa diretta. Poi siamo c'è... nel comune di Ronco Scrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì.
1: Quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si raccolgono?
1: Agosto.
0: Questa cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh,
1: è un melo antico.
0: Le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
0: Perché adesso la stagione?
1: No, ancora presto.
0: Quando si
1: a settembre si raccolgono le mele.
0: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: e
0: le mele.
1: Poi lì invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
0: Accidenti,
1: è proprio
0: sono
1: una nocciola
0: belle, goderecce da mangiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo poi come si mangia il carrubo?
1: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.

0: il macello del caruba.
1: Queste sono mele di nuovo.
0: Queste sono tutte mele, sì, che qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove è originario il carrubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: E con le carube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
1: accidenti,
0: normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo sono tutte foglie nuove, queste sono nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: E invece in estate sono belle calde.
0: Esatto,
1: stiamo
0: è venuto bene.
1: Colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu farei la cioccolata col carubo?
0: No, io ho preso il carubo per così,
1: averlo.
0: Per averlo.
1: Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto,
0: quella
1: indicala
0: là.
1: Per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Maru.
0: Quelle lì con la cresta.
1: Sì. Ah,
0: questa
1: la cresta
0: è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quell'elegantone lì senza coda.
1: Ah.
0: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui e l'Albright, un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
0: Sì.
1: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo
0: allora,
1: citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora, vera e propria.
1: Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante ragazzi!
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre,
0: sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone,
1: normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi e io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle
1: le metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
1: sì,
0: gradi,
1: umano,
0: sì, mi pare che sia quella lì e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli, io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo perché questo è, come si dice, vabbè.

0: non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questo sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua. Perché è molto spesso legno in bosso.
1: Che bello, è tutto a degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato
0: sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battiture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama damascato. Mentre invece il manico è in bosso. Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: che
0: da
1: bello. E se
0: alloggiarli.
1: No, ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i
0: di
1: tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone. È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine. È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono queste?
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. In Basilicata è un
1: mangi?
0: Po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco. Perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni. Ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo slow food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla. Ed è questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, la tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini e quelli lì sono anche
0: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
0: Certo.
1: Poi anche un po'
0: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama al posto. E faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono
1: che belli. Di
0: sono
1: cosa sono fatti?
0: Di castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon
0: grazie
1: proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

0: Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palazzo, vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi,
1: quindi molto fresco,
3: quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Il limite del ministero.
3: Il limite del ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: del Made in Italy.
3: Adesso il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
3: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di
0: marzo.
3: Ecco,
0: il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
3: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
3: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
3: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
3: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, quindi. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, e danno un ciclo integrale

0: vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio,
0: guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi,
1: sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci cioè, poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente proprio.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: farlo,
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo. Sentiamo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
2: L'abbiamo fatta.
1: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità.
5: Gentili signore, gentili signori, come ogni giorno. Però devo dire giovedì, perché poi nella replica dice mai domenica, nella replica domenicale. Però come ogni giorno di metà settimana, sì, da quest'ora per un'ora, sì, il re, sì, del talk show genovese, sì, il re delle TV private, sì, genovesi, è
6: basta,
5: con me,
6: basta,
5: maestro Vittorio Sirianni. Maestro, buongiorno.
6: Buongiorno,
5: e
6: buongiorno.
5: Grazie, in splendida forma.
6: Grazie dell'invito.
5: Sempre, figurati, sempre più in forma.
6: Sempre più in forma.
5: Allora, Vittorio Sirianni, alcune cose. Dall'ultima puntata,
6: sì,
5: l'ultima puntata ci siamo lasciati con il ricordo di Franco Scoglio.
6: Ah,
5: e
6: sì,
5: avremmo dovuto, ci siamo detti che si ricorderà, ricorderemo anche Enrico Mantovani, con
6: sì,
5: un
6: sì,
5: ricordo
6: certo,
5: particolare,
6: sì,
5: che hai. Ma questo più avanti.
6: Più avanti.
5: Parliamo sì, adesso dell'attualità.
6: Ah, vorrei ricordare.
5: Ecco, sottolineiamo
6: che
5: anche il discorso, portiamo anche il discorso. Sì. Sono qui con noi le palle. Adesso però alzale.
6: Vedremo.
5: Alzale.
6: Vedremo.
5: Eccole
6: cosa
5: qua.
6: Succederà, perché ci sono state
5: lasciale.
6: Molte. E non posso tenere.
5: Ah, non puoi tenere, no, è vero, si disorientano.
6: Le palle devono essere.
5: Ma hanno bisogno della
6: posto,
5: gravità, è vero. Certo.
6: Allora, che cosa diciamo?
5: Dunque, no, allora.
6: Cosa vuoi dire?
5: Diciamo di questi campionati del mondo.
6: Addirittura.
5: Cioè, Trump che telefona per far togliere la squalifica. Peraltro, è un giocatore di colore.
6: Sì, è l'unico caso in cui Trump ma perché è un pazzo completo
5: a favore di un color,
6: perché lui non è daltonico, secondo me,
5: sì,
6: non
5: sì,
6: vede
5: sì,
6: i colori,
5: sì,
6: quindi
5: sì,
6: pensa
5: sì,
6: che sia un bianco.
5: Può darsi.
6: Balogu.
5: Esatto, è riuscito a far togliere.
6: Sì, vabbè, siamo ai livelli di una veramente a una corruzione ormai mondiale.
5: Senti,
6: per cui
5: ma
6: è inutile fare tante parole.
5: Però
6: andiamo avanti così.
5: Anche l'Argentina sembra un po' aiutata. Com'è stato quel fallo? Io non mi intendo di calcio, lo
6: no,
5: sai.
6: No, ma non è tanto
5: però
6: non è tanto sui falli. Io credo che ci sia, come sempre, in questi grandi

0: istituzioni calcistiche dei giochi, diciamoli così, dei cerchi magici in cui si lavora a livelli di miliardi. Noi parliamo tanto di Infantino, che per carità lasciamolo perdere, ma ricordiamo Blatter, cos'è stato, e cos'è stato con lui dei grandi campioni. Io avevo come immagine questo Platini, per me era il re, è finito quasi in galera, cioè, voglio dire, quindi a quei livelli c'è un giro particolarissimo, contatti, controcontatti. La sede di Infantino è nell'albergo di Trump, quindi c'è una vicinanza, quindi è inutile approfondire queste cose, finché io non so che cosa potrà cambiare. Siamo arrivati, secondo me, molto avanti per tornare indietro in termini un po' più di correttezza. Vedremo.
1: Non vi ho detto, telespettatori, che potete avere la gioia di dialogare con Vittorio Siriani.
0: I
1: numeri sono gli stessi di sempre, 800 640 771, e così dialoghiamo, come i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, no?
0: Dialoghiamo, sì.
1: Allora, facciamo un esercizio. Mettiamo in moto le due palle.
0: Come vuoi. Se vogliamo già cominciare.
1: Iniziamo un po' a scaldarci. Senti, c'è una telefonata.
0: Allora andiamo.
1: Sentiamo la telefonata.
0: Diamo la precedenza ai nostri amici.
1: Vedi, il nostro scenografo ci ha messo due camicie a righe, ma la tua è più bella.
0: No, ma sono camicie da Cella 24 Marassi.
1: Sì, cioè, ma la tua è più bella perché è di lino. È di lino, no?
0: Non lo so.
1: Chi è lino?
0: C'è molto caldo. Però se abbiamo due condannati.
1: Esatto, c'è una sperequazione, quindi a favore, è una macchinazione a favore di Vittorio. Pronto?
2: Ciao Eri, sono Adriano.
1: Adriano, dai, salutiamo Vittorio.
2: Della presenza di Siriani, perché siamo più o meno coetanei, per chiedergli un parere. Io ieri sera ho assistito alla trasmissione di Brindisi, dove c'è stato una lunga discussione su quello che è successo attualmente, lo scandalo dei giocatori. Ecco, vorrei sentire il suo parere, perché ieri sera i vari giornalisti, chiamiamoli giovani, erano scandalizzati di questo fatto. Io penso che queste cose siano sempre successe. Non so se Siriani si ricorda i tempi dell'Overjoy in fondo di Corso Torino, dove c'era sempre Mancini e Vialli, e i ragazzi che andavano, le ragazze che facevano la coda per andare a Pegli a vedere i giocatori, che ci sarebbero date pur di... Vorrei sentire un po' il suo parere, cosa ne pensa, perché ieri sera hanno detto addirittura che queste persone, questi giocatori non meritano la nazionale, che non siamo andati ai mondiali perché abbiamo questo tipo di giocatori. Ecco, vorrei sentire, l'hanno detto i giornalisti, non l'ho detto io, vorrei sentire un po' il suo parere.
0: Ma cos'è la corruzione, diciamo un po'?
2: Poi lui, diciamo, ha vissuto i tempi di Mancini, Vialli, i vari campioni che abbiamo avuto.
0: Ma guardi, io ho la sensazione che, insomma, queste cose siano sempre successe. Il problema di oggi, sa qual è? È che oggi ci sono talmente tanti mezzi di informazione, a cominciare dai social, per cui non ci si può muovere, non si può fare un passo in più che immediatamente si viene ad essere strumentalizzati. Io credo che ci siano anche dei limiti, però abbiamo sempre saputo che i giocatori, insomma, amano sempre un certo mondo, amano sempre le belle donne. Io ricordo a Marassi arrivavano le più belle compagne di giocatori, a cominciare da centravanti, non faccio i nomi, centravanti del Genoa, che portavano delle bellissime ragazze, la Merz, che era la moglie poi del centravanti della Sampdoria. Insomma, i giocatori hanno sempre frequentato quel certo mondo. Oggi, secondo me, ci sono degli atteggiamenti che vengono condizionati anche dalla società nella quale viviamo. Oggi è una società molto sfilacciata, una città piuttosto violenta, piuttosto permissiva, per cui anche i calciatori si adeguano a questo, e quindi si arriva anche a queste forme un po' eccessive. Ci sono le querele, ci sono i famosi rapporti consenso sì, consenso no. Le leggi del nostro governo sono molto strane, ad esempio sul consenso, sul non consenso della donna, e quindi si

0: crea un po' di confusione su tutto, ecco. Però nell'insieme io ho sempre saputo di questo, noi conosciamo sempre che i rapporti ci sono stati, per cui io non griderei tanto allo scandalo, direi è una conseguenza del mondo in cui viviamo, in cui noi tutti siamo un po' spiazzati da tutto, soprattutto noi della nostra generazione, spiazzati un po' da tutto quello che sta accadendo. Non drammatizzerei mai, e come sempre il mio slogan è, insomma, cerchiamo in qualche modo il sorriso, che forse è l'unica cosa che può salvarci.
1: Allora scrive questo Antonio, dice: nel ricordate nel mondiale 2002 l'Italia è stata massacrata per la corruzione dell'arbitro, poi espulso a fine mondiale, direi l'arbitro Moreno.
0: No? L'arbitro, sì, Moreno. Sì. Sì, quello fu anche un altro scandalo, ma che poi piano piano è svanito, adesso sì. Lo ricordiamo, cioè ormai da noi tutto quello che succede, tutti a dire ma perché, è uno scandalo, eccetera, però poi nessuno fa niente, nessuno si muove, poi piano piano si dimentica e si va avanti, okay. E si va un po' troppo avanti.
1: Allora muoviamo le palle, diamo un senso al nostro incontro, sì. Vittorio Siriani, linea libera è per voi, 800 640 771. Allora alziamole un attimo, facciamole rivedere, la viola, ecco, e la nera, i colori sono casuali, no?
0: Sono casuali, sono state confermate dal loro, sì. Del loro valore tecnico,
1: il loro valore tecnico.
0: Dalla nostra esperta,
1: dalla nostra, esatto,
0: Chiara Orru, si chiama così,
1: si, no? Chiama Chiara Orru, Chiara Orru
0: che ha dato l'ok,
1: va bene. È una sorta di certificazione.
0: Abbiamo dei software che le hanno organizzato.
1: Esatto. Dov'è la chiave? Di là?
0: Io stavo pensando, perché è arrivata qualche interesse delle palle per, diciamo, i personaggi politici. Uno dei tormentoni, sì? Di questo periodo per quanto riguarda il nostro, sì. La nostra sindaca.
1: Ah, parli di Silvia Salis.
0: Sì, nel senso che lei, cioè il tormentone, io rimarrò a Genova per 5
1: cioè,
0: anni.
1: Cioè, 5 anni, l'ha detto.
0: Io ha detto, sarò tutti chiara. Tutti le chiedono, io rimarrò. Allora, abbiamo detto, vediamo se sarà così.
1: Chiediamo
0: cosa dice la palla.
1: Certo.
0: Se è veramente cosa. E allora, proponiamo questa domanda.
1: Dunque, allora, la palla. Fai tu la domanda.
0: Sì, cioè, rimarrà o non rimarrà la...
1: Guarda pure quella 5. Ecco, guarda qui la 5.
0: Allora, attenzione.
1: Sì, attenzione.
0: Tu, io giro un
1: via,
0: po'.
1: Via. Rimarrà a Genova 5 sì. Anni, come promesso la sindaca di Genova, Silvia Salis. Gira. Stop! Ecco qua, così. La sentenza ormai è scritta.
0: Sì.
1: Piano, perché, cioè, perché politicamente... lo so, Vittorio. È un momento importante politicamente.
0: Guarda, cioè, un po' cosa dice. La lontananza... Sai, è come il vento. La lontananza, sai, è come
1: Lo
0: vento.
1: So, è lo scirocco.
0: Non so, la lontananza. La lontananza potrebbe. Non
1: da
0: lo
1: qui
0: so,
1: a Roma.
0: Ognuno è.
1: Ma a Roma c'è il venticello.
0: Sì.
1: C'è il venticello.
0: Però potrebbe. Non lo so, ognuno lo interpreta.
1: Cioè,
0: potrebbe essere che lei senta la lontananza da Roma e rimanga qui, oppure se a Roma la lontananza,
1: lo so, però
0: la lontananza, sai, è come il vento.
1: Per me è un po' di venticello romano. Quello della sera,
0: sì.
1: Che sale da Villa Borghese, ammazza,
0: ognuno interpreta, questo ma, dice la palla,
1: lo so,
0: però anche per non per occuparsi anche di altri. C'è il sindaco, il presidente...
1: Il governatore Bucci, sì, che
0: Bucci,
1: ha detto basta.
0: Il quale
1: detto,
0: un altro tormentone...
1: Io finisco qui.
0: Io non mi candido più.
1: Esatto, e vado in barca vera.
0: Però vado... Ma sarà così?
1: Sarà così?
0: Perché sai come... Allora,
1: facile dire.
0: All'altra palla abbiamo
1: chiesto...
0: Ah,
1: questa è l'altra.
0: Abbiamo chiesto, appunto, come andrà la storia,
1: certo,
0: di Bucci.
1: Certo.
0: Allora...
1: Cioè, Bucci, è vero, chiuderà o no?
0: Chiuderà, non chiuderà.
1: Allora via, via,
0: attento,
1: quindi agita,
0: attenzione,
1: agita, guarda che il governatore richiede più movimento
0: attenzione,
1: rotatorio,
0: sì.
1: attenzione, 1, 2, 3, stop, fermati, è così, fermo. Quindi c'è già una sentenza,
0: Sì, c'è già una sentenza.
1: Mi preoccupi, Vittorio, quando fai così?
0: Mi preoccupo, sì. No, non mi preoccupo,
1: Io.
0: Però io credo nelle palle.
1: No, certo, ci mancherebbe.

0: Allora, la palla dice...
1: La tua carriera...
0: cioè... Quando la barca va, sì, lasciala andare.
1: Ma con lui sopra o no? O la barca è la regione adesso?
0: Quando la barca va, lasciala andare. Vuol dire che potrebbe anche...
1: Potrebbe anche...
0: Se questa barca va bene, magari continua.
1: La barca può essere la regione?
0: La regione. Quando la barca va, lasciala andare.

0: impegnativo.
1: È impegnativo. Se diamo la telefonata, pronto, buongiorno. Vabbè, però. Amici, abbiamo dato la precedenza. No? Era allora per Silvia Salis era quella nera, giusto, con l'otto.
0: Questa.
1: E per quella viola invece per la viola.
0: Noi se vogliamo.
1: Stiamo, c'è un attimo di pubblicità forse adesso? Però. Ecco, prendiamo la telefonata che qua, dai ragazzi. Allora, sì, poi andiamo con le autostrade. Allora, stiamo telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia, buongiorno. Veloce.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, volevo dire che la Salis si è comportata molto bene, specialmente quando è andata adesso a New York, eccetera. E invece, secondo me, si comporta molto male la Meloni. Vabbè, è andata come è andata, però secondo me la Meloni ha proprio deciso di diventare Presidente della Repubblica. Allora il signor Siriani dovrebbe spiegare un po' come si sceglie il Presidente della Repubblica.
1: Lo sceglie il Parlamento.
2: Questa, sì. Che crede di accentrare tutto su di lei, non ha nessuna carta in regola per diventare presidente, forse solo i 50 anni, e mi fa molto ridere perché veramente fino adesso non è riuscita a fare niente di tutto quello che aveva detto.
1: Okay.
2: E quindi ecco, spieghi un po' il presidente della Repubblica quali 12 presidenti avevano e che caratteristiche avevano.
1: Okay.
2: Secondo me oggi lei non riesce, non può.
1: Okay.
2: Mentre invece la Salis, magari tra 14 anni,
1: sì.
2: Ecco, forse lei
1: potrebbe.
2: Okay. Saluti.
1: Ok, grazie. Allora, Vittorio Siriani, noi eravamo rimasti volta scorsa, no? Settimana scorsa,
0: sì.
1: Con un'ammiratrice che ti aspettava Breccanecca, no?
0: Breccanecca.
1: Sì, sei poi andato.
0: Sì, Breccanecca. Ma non so.
1: Come?
0: Non ho più saputo.
1: Lei mi ha mandato una mail.
0: Ma no, io non WhatsApp. Ho. Cioè, non niente. Un podcast.
1: Hai fatto un podcast?
0: No, non ho fatto perché. Però questa Breccanecca ci è rimasto un po', ma non
1: anche,
0: so chi.
1: Vorresti ritrovare questa Cinzia, ma, chissà che chiami anche oggi.
0: Ma non so, vediamo, perché era un'interessante chiacchierata che si poteva
1: assolutamente
0: fare, perché Breccanecca potrebbe essere un grosso punto di riferimento anche turistico,
1: certo,
0: oppure
1: certo.
0: Anche culturale.
1: Certo, Breccanecca.
0: Insomma, in Breccanecca, saremmo curiosi insomma di sapere qualcosa
1: di più
0: di Breccanecca. Vabbè, vediamo, aspettiamo.
1: Allora, ti saluta Nonna Lucci, felicissima di rivederti,
0: sì.
1: E ricorda le tue telecronache dal Ferraris,
0: sì.
1: E poi vabbè, le mitiche palle, che quando hai introdotto, quando hai avuto questa fulminazione delle palle?
0: Ma quando ho avuto i primi contatti con Houston,
1: esatto.
0: E allora di lì è incominciato a dire
1: sì,
0: ma si potrebbe anche qui fare, ma parliamo, siamo negli anni 80, 90,
1: sì, sempre siamo a 40, più di una quarantina
0: fa,
1: d'anni.
0: Sì.
1: Sentiamo la telefonata, chissà che non sia Breccanecca. Pronto, buongiorno.
3: No, sono Ivana.
1: Ah, Ivana, buongiorno.
0: Buongiorno, Ivana.
3: Proposito problema autostrade, c'è una cosa che io non riesco a capire, e voi che siete persone pratiche forse me ne date una spiegazione. Lo stilicidio dei lavori. Possibile che adesso da ultimo di nuovo a Renzano sarà per la velocità che vanno questi poveri cristi col camion, no? Per recuperare i tempi, per arrivare alla zona,
1: sì.
3: Di sosta e via discorrendo. Possibile che nei punti che dove stanno intervenendo non aumentino il numero dei lavoratori in maniera che finiscano un pezzo per volta? E non mettere 5 operai qua, 5 di là, 5 nell'altro e bloccare tutta la Liguria. Io ho l'impressione che questi lavori non procedano perché non ci sono le persone e i mezzi che dovrebbero operare. Non c'è nessun controllo, se non dire

0: responsabilità di quello dei lavori. Ci sono soltanto questo purtroppo continui incidenti, anche mortali. Sì. Lo so che mettere più operai ci vogliono più soldi, prenderanno meno dividendi. Sì. Magari chissà che essendoci meno morti abbiano una qualche probabilità di non finire all'inferno quando crepano loro.
1: Certo. Allora, sì. Allora, è vero. Oltretutto c'è bisogno di dare lavoro, no, alle persone, quindi lavoro in un cantiere, bisogna capire che siano formati, anche un lavoro pericoloso. L'altro giorno un tir ne ha investiti due proprio all'altezza di Albisola. Problemi, direi, Vittorio, io non dico ai nostri tempi, ma dico ai nostri tempi, cioè non era così, la nostra rete autostradale bersagliata ogni giorno da gravissimi incidenti, no?
2: E lo so, è molto, viviamo anche in un'epoca in cui le strade sono più o meno rimaste uguali e il traffico è triplicato, quadruplicato. Certo. Evidentemente c'è stata una lentezza di adeguamento a questi problemi. E poi effettivamente siamo sempre al solito discorso, questa società un po' semicorrotta in cui appalti, contrappalti, lunghezza di lavori. D'altra parte noi avevamo nei primi anni 60, avevamo le più belle autostrade del mondo, eravamo stati i primi a creare
1: autostrade
2: meravigliose. Purtroppo nessuno ha pensato che nel giro di 50-60 anni qualcosa poteva
1: abbiamo
2: cambiare.
1: Fatto prima a creare
2: c'è stato
1: l'autostrada
2: un
1: cambiamento, del
2: c'è
1: sole.
2: Stato un cambiamento talmente violento, talmente forte, che purtroppo ha trovato molti impreparati, forse un po' troppo impreparati,
1: direi,
2: ad affrontare questi problemi.
1: Direi, sentiamo la telefonata, scrivono, sì, ricordano che Breccanecca è un paesino dietro Carasco, Chiavari, sì, lo sappiamo, ma
2: Cinzia,
1: dove sei Cinzia?
2: Dov'è Cinzia?
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Nello.
1: Buongiorno, Nello, buongiorno, Nello, buongiorno.
3: Io al suo gradito ospite. Volevo fare una domanda al dottor Siriani.
1: Sì, bene.
2: Lasci perdere, dottore.
3: Io non sono di Genova, però diciamo che più o meno cerco di interessarmi un po' anche di quello che mi circonda. E negli anni in cui Berlusconi ha cominciato la sua ascesa in politica, c'è stato un momento che è durato anche un bel po'. Qualsiasi cosa succedeva in Italia, e non solo, se nevicava in Marocco, la colpa per certa politica, la colpa era di Berlusconi. Cioè, c'è stato un momento che, anche se lui non aveva assolutamente nessuna colpa su certe cose, Berlusconi era in quel momento preso di mira.
1: Sì.
3: Volevo chiedere, dottor Siriani, non le sembra che in questo anno di sindaca Salis più o meno sta succedendo la stessa cosa qua a Genova? Qualsiasi cosa succeda, che sia di competenza o non sia di competenza della sindaca, credo che ci sia una campagna a livello, diciamo, sia social che mediatico che giornalistico, e che tutto lascia trasparire come se la colpa fosse della sindaca. La domanda è questa, grazie.
1: Cioè, ai tempi di Berlusconi, nel bene o nel male, se succedeva qualcosa è la colpa di Berlusconi. Non è che con Salis si ripresenta la stessa cosa, se qualcosa non va è sempre colpa di Salis.
2: Ma no, ma questo succede un po' quando, insomma, quando c'è un'opposizione che è abbastanza anche un po' irritata di aver perso il comando. È chiaro che in queste situazioni le istituzioni sono sempre le più colpevoli, insomma, e per cui c'è questa necessità assoluta situazione per cui tutto quello che si fa è sbagliato. Lo si faceva prima con l'opposizione che era al comando, lo si fa oggi. Io ho l'impressione che certamente i problemi della nostra città sono sempre tanti, però io credo che, se ragioniamo con un minimo di razionalità, abbiamo visto in passato un sindaco Bucci che ha lavorato molto bene, che ha portato Genova ad essere una città quasi europea, adesso c'è e quindi è stato fra l'altro considerato il sindaco più amato dagli italiani anni quando era sindaco. Adesso, per esempio, è caduto al penultimo posto fra i sindaci italiani. Ora, la Salis è arrivata devo dire brillantemente al comando del comune, sta cercando di lavorare con le sue visioni, che sono certamente molto ampie, perché ne vuol fare della

0: città di Genova, una città molto, molto europea, addirittura mondiale, e si dà da fare. E naturalmente commette anche degli errori, ma questo fa parte del governare, insomma, quindi è un po' un tran-tran tipico: chi è all'opposizione combatte sempre, chi non è all'opposizione combatte quando cambio colore, cambia l'altro governo. Io credo che sulla Salis bisogna andare con calma, è un anno soltanto che lavora, ha raggiunto, mi pare, fra le città grosse, le capitali, i capoluoghi di provincia, delle percentuali abbastanza alte, è migliorato dal 51 al 55%, quindi io credo che sarebbe importante comunque, qualunque persona sia al governo, dargli il tempo e dargli anche un minimo di fiducia, perché in un poco tempo non si possono fare tante cose. L'importante è cercare di programmare. Genova è già una città avanzata anche per merito dei precedenti amministratori, adesso secondo me sta diventando ancora di più una città europea. Basti pensare che tutti i giornali addirittura del mondo parlano della Salis.
1: Certo.
0: Quindi, e io sono anche d'accordo, anche se molti non lo sono, che il fatto che la Salis abbia ormai sia entrata anche a livelli nazionali, poi si
1: come, no?
0: Come bene o male, però è un fatto che porta Genova ad essere una città ormai di una certa presenza assoluta a livello non solo italiano ma europeo.
1: Bene, allora Vittorio, era rimasto settimana scorsa quel racconto, così come abbiamo raccontato, perché tu hai vissuto quei momenti drammatici quando il povero Scoglio, insomma, era in quella puntata tremenda qui da noi, quando poi ci lasciò. Però hai anche un ricordo, così come per il Genoa, della Sampdoria che riguarda Mantovani.
0: Mantovani, perbacco. Con Mantovani avevamo dei rapporti importantissimi, insomma. Mantovani è stato uno dei grandi personaggi di Genova sportiva, forse uno dei più significativi.
1: Vedi, insomma, chi lo sta intervistando? Sì. Che carattere aveva la
0: sappiamo, era un carattere, cioè una persona che aveva un carattere aggressivo, un carattere forte, ma aveva in sé anche una grande forza di umanità. Io ero molto, cioè lui mi stimava molto, sapeva che io non ero della cosa, infatti mi diceva: Ceriani, che ne dici dell'altra squadra? Non diceva mai Genova,
1: no, diceva l'altra squadra.
0: E diceva, presidente, insomma, così. Però mi stimava molto, tant'è vero che con lui abbiamo anche ho fatto alcune interviste particolari, esclusive, e quindi mi apprezzava. Però aveva anche degli atteggiamenti a volte molto, chiamiamoli, dittatoriali. Una sera siamo in trasmissione con Primo Canale, quando avevamo gli studi in via Santi Giacomo e Filippo, che è una delle fasi.
1: Sì.
0: Bene, c'era la premiazione di Vialli come personaggio, non so per che cosa, e io invito Vialli e anche Mancini, che erano i due fratelli, e metto Vialli un po' più in alto perché era il premiato, insomma, della serata, e poi Mancini. Sì. Primo stacco, Vialli, bravo, finisce la prima battuta, telefono, mi arriva il tecnico in studio, dice: Senani, c'è Mantovani al telefono. Vado. Presidente, allora che c'è? Ceriani, ascolti bene, lei o metta subito Mancini a livello di Vialli. Presidente, perché deve essere così? Lo faccia subito, altrimenti rompo tutti i contratti con Primo Canale.
1: Porca miseria.
0: Detto, ma presidente, faccia così, arrivederci. Ma per dirti qua,
1: sì, poi
0: ci siamo rivisti, allora io ho dovuto alzare Mancini, non abbassare Vialli, cioè, capito? Ecco, per dirti che tipo di, di presidente.
1: Insomma, era intervenuto anche su questi particolari.
0: Sì, però mi ricordo che insomma avevamo veramente un certo, devo dirlo tra virgolette, amicizia col presidente, perché poi era una persona di grandissimo valore. Fra l'altro io ho citato un periodo in cui ero contestatissimo dalla tifoseria Mucerchiata, no?

0: molto contestato, ed era un divertimento alla fine di ogni partita quando passavo, perché allora per andare negli spogliatoi della tribuna stampa si attraversava lo stadio e si passava da quella gabbia, non so tu c'eri già, e si andava nell'altra parte dello stadio dove c'erano gli spogliatoi, e lì arrivavano grondaie di monete di tutti contro i siriani. Ma era anche quella, vedi, la diversità di oggi delle violenze, era anche una reazione proprio anche divertente, era una forma di spettacolo.
1: Sì, sì. Mantovani, finché si reagisce.
0: E Mantovani mi difendeva, mi accompagnava nell'altro spogliatoio.
1: Bello. Allora andiamo in regia qualche secondo, brevissima pausa, rimane con noi Vittorio Siriani, ancora per voi le telefonate, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi telefonate, prenotate la prossima, mandatevi WhatsApp, a tra poco.

0: Abbiamo 4 minuti, li dividiamo, 4 diviso 2 fa 2, li dedichiamo 2 al Genoa.
1: Sei sicuro anche con l'intelligenza artificiale?
0: Sì, no, con la mia. Li dividiamo tra Genoa e Sampdoria.
1: Cosa vuoi fare?
0: In parti uguali.
1: Ancora le palle?
0: Vedo le palle, vedo te.
1: Vibrano?
0: Abbiamo parlato, abbiamo ricordato la volta scorsa il povero Scoglio, abbiamo ricordato adesso il povero Mantovani, hanno lasciato un ricordo indelebile. Veniamo all'attualità, perché la gente vuol sapere.
1: Allora,
0: la gente vuol sapere cosa.
1: Non so, vediamo cosa possiamo chiedere. Allora, partiamo dalla Samp.
0: Partiamo
1: che,
0: dalla
1: insomma,
0: Samp.
1: È il momento un po' più delicato,
0: sì?
1: Ma sta rafforzandosi.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: La domanda può essere. Non so, riuscirà la stampa
0: insomma, ad avere una squadra
1: performante, a fare un buon mercato,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Esatto. Ti piace performante?
1: Performante sì,
0: ti
1: sì,
0: piace,
1: sì,
0: no?
1: Soprattutto formante.
0: Soprattutto, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, andiamo.
0: Dai.
1: Chiediamo
0: allora,
1: la Samp
0: gira un po', un giro breve, cioè dei brevi, no? Via, via, via, via, via, attenzione, 1, 2, 3, stop. Samp, cioè il presente e futuro della Samp sta scritto. Mi fai paura quando guardi così.
1: Ma sai perché bisogna stare attenti? Perché il software a volte subisce delle.
0: Mi fai. Non so. Mi.
1: Attenta.
0: Attenzione.
1: C'è
0: non
1: scritto
0: c'è una.
1: Esattamente. Attenta. Questo è un po'.
0: Samp.
1: Inoc. Signe in signe vinces.
0: Insigne.
1: Hai capito?
0: Non l'ho capita.
1: In signe vinces.
0: Eh sì, perché è arrivato.
1: Questa,
0: 35
1: questa,
0: anni, no? Quanto hai?
1: Sì. Quindi questo è, ognuno la valuta.
0: È bello.
1: È molto bello e potrebbe essere la svolta, non lo so io. Inoc
0: insigne vinces.
1: Fantastico,
0: bello,
1: bello. Brava palla.
0: C'è anche un po' di latino che insomma dà anche peso.
1: Un fatto
0: direi.
1: Culturale.
0: Certo.
1: No, perché poi queste vengono da Houston, cioè conoscono le lingue. Potremmo anche rispondere a degli stranieri se vogliono.
0: Assolutamente.
1: Andiamo,
0: allora, andiamo
1: ancora
0: col Genoa a questo punto.
1: Genoa?
0: Sì.
1: Vediamo.
0: Abbiamo questo minuto.
1: Il Genoa, vediamo. Il Genoa ha continuato a dire che il prossimo anno dovrebbe fare meglio di questo, insomma, almeno.
0: Deve cioè,
1: fare
0: può fare
1: meglio.
0: O deve.
1: Vediamo, potrà farlo.
0: Potrà. Se vuole.
1: Palla, sai, dici sono. Che cosa.
0: Dici allora, Genoa, palla, dici.
1: Dici.
0: Tu gira, Vitto, gira.
1: Gira,
0: 1, 2, 3, gira bene. Alto, basso, 1, 2, 3, ondulatorio, sussultorio, stop. Fermati così. Mamma mia, che gesto solenne. Sempre scende, sta scendendo. Prima è salita la palla.
1: Sì, poi.
0: Adesso
1: poi
0: è scesa, adesso tu la stai rimirando.
1: Porta, vediamo.
0: Può o deve fare meglio?
1: Attenzione. Dice possibile salto con l'asta. Asticella.
0: Con l'asticella.
1: Aggiunge
0: cioè.
1: Perché. Quindi vuol dire che sai che. Dicono bisogna alzare l'asticella. Quindi è possibile
0: l'asticella.
1: La palla dice potrebbe accadere.
0: Salto
1: con l'asta. Salto
0: con l'asta. Beh, all'asta vanno anche i giocatori, nel senso.
1: Sì,
0: che,
1: però qui
0: però
1: c'è proprio
0: si alza l'asticella.
1: Quindi qualche
0: allora, Vittorio,
1: la palla
0: noi siamo la nostra asticella è al massimo.
1: Sì.
0: Devi salutare e lanciare, come sai.
1: Allora, io vorrei adesso fare un lungo discorso, ma purtroppo mi è impedito e quindi non posso che ringraziare il mio allievo diventato superiore moltissimo al suo maestro, ringraziare tutti voi,
0: grazie.
1: Ritrovarci.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano all'estero, ci spostiamo oggi in Cina. Andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino, ora lavoro qui presso uno studio legale cinese e ci occupiamo del supporto delle imprese italiane qui nel mercato cinese, e in particolare nella Greater Bay Area, quindi Shenzhen, Canton, Hong Kong e Macao. E,
0: come si vive a Shenzhen, e che città è?
1: Insomma, Shenzhen è una città estremamente viva, dinamica, lab dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente. Tra cui appunto un'iniziativa importante è quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
0: Il vivere in Cina, la quotidianità, le differenze, è difficile ambientarsi?
1: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente è una città molto più dinamica, la lingua naturalmente, il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto, secondo me.
0: Quali sono Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
1: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui passiamo da un contesto come l'Italia, qui a Shenzhen ci sono le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa.
0: Cioè, Martinengo, lei mi sta dicendo che i droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
1: Qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi è un ambiente interessante dove stare. Sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che invito ad esplorare questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
0: C'è quindi interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende europee verso il mondo Cina?
1: Sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina è in forte ripresa dopo il Covid. L'ambiente della Greater Bay Area in particolare è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera, come appunto dall'AI, dalla robotica, al biotech,

0: per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma nomi che adesso si incominciano a sentire, BYD, DJI.
1: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, di cui adesso no, tutti parlano in qualsiasi settore, lì qual è il, diciamo, come è anche nato, no, in questi anni, e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
0: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo.
1: Che bella immagine che ha usato, abbracciata.
0: No, è dire che appunto è una cosa che colpisce, che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
1: sì,
0: qui invece si vede proprio sia i bambini, appunto già in Cina verrà reso obbligatoria l'insegnamento dell'educazione dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari.
1: Ah, veramente?
0: Ma soprattutto tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi tutti sono interessati e tutti lo utilizzano nel quotidiano.
1: E questo è interessante, dai bambini dagli elementari, diciamo, c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
0: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale, capire come utilizzare questi strumenti.
1: Senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
0: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Uh-huh. Un biglietto, ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio è 1,8, quindi facciamo i conti. Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5, 10 euro, non di più. Il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou, a Canton,
1: sì?
0: L'alta velocità sono 300 km, io spendo 10 euro, il taxi ne spendo 20, è lo stesso identico prezzo che a Milano spendo per andare in centrale in ufficio.
1: Sì, è vero. Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: È casa manca sempre, soprattutto quando si è lontani. Poi ci si abitua, manca come si dice, mancano i panorami, manca l'aria di casa, mancano gli amici. E infatti io dico sempre, insomma, quando qui le persone mi chiedono di dove sei, io sono di Imperia, io sono di Oneglia, nonostante sia per loro difficile capire, però io dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei di Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la ringrazio molto, perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille. 感谢你们 谢谢大家 下次见
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci,
0: grazie
1: a lei.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo

0: quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore,
0: Sì, però di un
1: vignaiolo,
0: vigneto eroico
1: vigneto
0: e...
1: eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo, Gianfranco?
1: Siamo a Minceto, comune di
0: Paesino?
1: Ronco Scrivia,
0: Ok.
1: paesino dove, tra l'altro, nella casa che io abito, veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel
1: E quel
0: paesino
1: paesino lì
0: pittoresco?
1: è Pietrafracia. Sopra c'è Bastia, che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a
1: Sì,
0: Gianfranco, è
1: sì.
0: 27 gradi all'ombra,
1: Esatto.
0: 35 minimo, venendo in
1: Ipercepiti.
0: macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché sei
1: Sì.
0: un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: Sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di
1: Sì, di
0: Milano?
1: Milano, in un testo che poi ti farò
0: Perché ti hanno
1: vedere.
0: inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso,
0: Timorasso.
1: il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo. E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo. E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio
0: Capito.
1: piccolo ed è ritenuto un incentivo al turismo, la
0: Ah,
1: coltivazione del timorasso,
0: curioso.
1: anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad
1: Sì.
0: esempio. Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che
1: Sì,
0: sono rarissime. Ne è
1: è
0: rimasta
1: vero.
0: qualcuna da poter
1: Sì,
0: filmare?
1: ne è rimasta qualcuna
0: Anche
1: qui
0: se
1: poco più
0: siamo
1: avanti nel
0: arrivati.
1: piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe. E quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono
0: Mangiate.
1: mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai
1: E ce
0: viste
1: n'è ancora
0: ciliegie
1: due o tre.
0: gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o
1: No,
0: grosse?
1: no, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le vediamo
0: Allora,
1: da
0: sono,
1: vicino.
0: ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di
1: No,
0: ciliegie gialle?
1: ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'è ancora 4 o
0: Quando ti
1: 5.
0: sono maturate tutte?
1: Adesso le ho raccolte la settimana
0: Sono
1: scorsa,
0: buone?
1: molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente,
1: Orca,
0: sono
1: vieni.
0: veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: Allora,
1: tre,
0: le possiamo
1: che se
0: anche
1: no. Anzi.
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche, veramente
1: Guarda.
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano
1: Non le
0: perché
1: mangiano.
0: rimangono...
1: E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie, mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino era raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia, belle
1: E hanno
0: dolci.
1: un gusto, no, no, tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato e
0: Buone,
1: ananas.
0: buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti, nei negozi non si trovano assolutamente, direi.
1: Assolutamente.
0: Poi, passando di qua, cosa mi fai
1: Ma
0: vedere?
1: passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: ce l'ho in quattro
0: Il
1: versioni.
0: mirto sardo come appare alla...

0: vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto, come fanno in Sardegna, con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, lo presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Ah.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi è un fiore, tutti, lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno...
1: Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante
0: andiamo
1: da
0: allora.
1: Vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico, già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono già i frutti, ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti, sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì, sì.
0: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: No, lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
1: sì.
0: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi? E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
0: Eccole.
1: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
0: però
1: gli alberelli.
0: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
1: Perché l'ho innestato.
0: Ah.
1: Ho innestato la varietà gialla.
0: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
1: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
0: E d'ora in poi verranno gialle qua?
1: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
0: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
1: Quella gialla si chiama Durone antico.
0: E queste
1: sono mandorle, questa è l'avola.
0: Mandorle, ma non è il momento questo?
1: No, ancora presto.
0: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
1: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
0: E quando è che
1: si apre il mallo?
0: In che stato?
1: A luglio.
0: Ah.
1: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
0: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: vede,
1: sì,
0: ma...
1: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
0: E quel cagnolone chi è?
1: E quel cagnolone?

0: Allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, quali intendi?
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato 2 campi di patate, nonostante sia tutto
1: i cinghiali
0: recintato.
1: I lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, 2 campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline? Vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma tanti, sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo 3 mesi.
1: Loco.
0: Vai a vedere che forse lì ci sono già le 2 uova, marrone...
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino. Qua,
1: quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E di cosa anatra. Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: No, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno, non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: presa diretta. Poi siamo c'è... nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: Agosto.
0: Questo cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh.
1: È un melo antico.
0: Un melo.

0: Queste piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa, avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
0: Perché adesso la stagione?
1: No, è ancora presto.
0: Quando si
1: a settembre si raccolgono le mele.
0: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: e
0: le
1: poi
0: varie
1: lì
0: cose.
1: Invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
0: Accidenti,
1: è proprio
0: sono
1: una
0: belle
1: nocciola
0: goderecce
1: molto grossa
0: da mangiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo poi come si mangia il carrubo?
1: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
0: Ah, il bacello
1: del carrubo.
0: Queste cosa sono mele di nuovo?
1: Queste sono tutte mele, sì,
0: che
1: qui
0: bello.
1: Sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
1: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
0: Di dove è originario il carrubo?
1: Viene dalla Sicilia.
0: Ok.
1: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
0: È uno spaccato d'Italia qua.
1: Sì, sì, sì, decisamente.
0: Non solo.
1: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
0: accidenti,
1: normale.
0: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
1: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo
0: è
1: sono tutte foglie nuove, queste nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
0: Invece in estate sono belle calde.
1: Esatto,
0: stiamo
1: è venuto bene.
0: Colando veramente di sudore.
1: Sì.
0: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
1: No, io ho preso il carrubo
0: per averlo. Ecco, andiamo Frida.
1: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
0: Quale? Aiuta un po' Roberto, indicala per cortesia.
1: Una, due.
0: Quelle lì, Marco.
1: Quelle lì con la cresta.
0: Ah,
1: questa è una tirolese.
0: Punk.
1: Quel galletto là invece è araucano.
0: Qual è il gallo?
1: Quello lì, quell'elegantone lì senza coda. E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
0: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
1: Ne ho due, questa qui è l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
0: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
1: sì.
0: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo. Di vario genere, un po' di fresco.
1: Sì.
0: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
1: Sì.
0: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
1: Passiamo di là dalla parte cantina, allora, vera e propria.
0: Di vedere le uova azzurre.
1: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
0: Ecco.
1: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
0: Quante ragazzi.
1: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
0: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
1: Sì, sì, sì, le
0: guardate
1: uova.
0: Guardate quelle azzurre.
1: Sì.
0: Che belle, azzurre, bianche,
1: marrone,
0: normali, marroni.

0: queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi e io sto selezionando tutte quelle lì
1: Che belle, bello.
0: e
1: E quindi le
0: quelle
1: metti, le
0: marroni.
1: fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice,
1: Ah!
0: mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i
1: E
0: pulcini.
1: quanto ci mettono a schiudersi? A
0: 26-28
1: che
0: giorni.
1: temperatura?
0: La temperatura
1: Sarà
0: io non me la ricordo, no, no, intorno ai
1: Sì, come il
0: 36-37
1: corpo
0: gradi,
1: umano
0: sì,
1: sarà
0: mi
1: più o
0: pare che sia
1: meno.
0: quella lì. E si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai? Una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli. Io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo perché questo è, come si dice? Vabbè, non mi viene.
1: Serviva per.
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per pulire,
1: Togliere
0: togliere la pelle degli
1: le
0: animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: e i manici di cosa
0: E
1: sono?
0: i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah,
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di
1: il
0: legno.
1: più
0: Ma
1: pregiato qual è
0: adesso li
1: qua?
0: ho aperti e il più prezioso è questo qua. Perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto a degli intarsi. Vabbè,
0: Balam, non mi viene il termine adesso.
1: è intarsiato, è stato
0: Sono
1: decorato.
0: battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture che
1: Veramente.
0: danno questo damascato. Si chiama
1: Damascato. E
0: damascato.
1: qua il
0: Mentre invece il
1: legno.
0: manico è in bosso.
1: Bosso in legno.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo invece è un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene,
0: Li
1: ma
0: tengo.
1: li usi.
0: Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: Che
0: da
1: bello. E se no ce l'hai
0: alloggiarli.
1: tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se
1: Che
0: fosse.
1: bello.
0: Sì, una.
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione.
1: Di tutti i
0: Di vini e
1: tuoi vini.
0: liquori che faccio con la frutta, col
1: Ah!
0: corniolo, liquore di
1: Cos'è il
0: corniolo.
1: corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone. È un legno durissimo il corniolo, con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Ah!
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano tre o quattro piante di
1: Ah.
0: corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di.
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badamincioco di
0: Mentre invece qui ho dei
1: Minceto.
0: formaggi.
1: Cosa sono queste cose?
0: Questa è un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. In
1: Oh. E
0: Basilicata
1: poi
0: è
1: li
0: un
1: mangi?
0: po'.
1: E
0: Certo, questo
1: stanno
0: qui
1: a
0: è ancora
1: stagionare.
0: fresco perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di
1: Sì.
0: morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla
1: Ah,
0: ed è un questa qui è polvere di argilla
1: che forte.
0: e questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua, per cui
1: Da dove viene, hai detto?
0: dalla
1: Dalla
0: Sardegna,
1: Sardegna, la tua passione.
0: sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini e quelli lì sono anche
0: Quelli lì sono
1: peperoncini.
0: peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco,
0: Sì.
1: grazie. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conoscono.

0: conducono così nella totalità, no?
1: Certo.
0: Poi anche un po',
1: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto, e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
0: che belli. Di sono cosa sono fatti?
1: Di castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
0: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, e di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto, quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì, certi aspetti,
0: felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino, non da Pasquale,
1: no,
0: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Sì, esatto, e quindi combina una
0: è
1: serie.
0: Combina, succede di tutto,
1: Si
0: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
0: carico di odori meravigliosi,
1: diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sul

0: la scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere. Il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: perché non hai scelto Genova?

0: assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello
0: non
1: che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però dal no, però, no, assolutamente.
0: Assolutamente. No, nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, per, cioè, io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
0: Ho capito.
1: La DDR.
0: La DDR.
1: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo, cioè,
1: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro, grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste. Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è a

0: attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
0: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foss sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito ai tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare territorio.
0: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente proprio.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di un

0: comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
1: certo,
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
0: loro. Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: In quegli anni, negli anni 90, sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è,
3: come segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: portavoce,
3: la
4: portavoce era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo è vero,
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Bongadolla,
3: sì,
4: rappresentava,
3: certo,
4: come,
2: certo,
4: e la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora si diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando.

0: Da Cornigliano, da Chiara. Beh, e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: qualche anno. Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, per il tutto. Temo che sia...
3: Non semplice
4: per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo
4: un'avvertenza nazionale, insomma ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma,
4: ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale. Quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato. Ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non a cui è difficile rinunciare, direi.
2: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui.

lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buona Voglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: rovesciato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si dice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti. Ma io...

0: lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte, una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto di con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. E improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra.

0: una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
2: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me?
3: Grazie e auguri.
4: Gino Paolo.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Dalla redazione di Primo Canale, le notizie della Liguria. È una settimana importante perché questo giovedì ci sarà la sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, una sentenza che Primo Canale seguirà in diretta già a partire dalle 8 della mattina. E a pochi giorni da quella data l'emozione è molto forte, soprattutto da parte dei parenti delle vittime. Abbiamo tanta attesa, tante aspettative, ma anche tanta tensione per quello che potrà essere il riscontro dei giudici, ha detto a Primo Canale Gle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Morandi. Si parla anche di autostrada quest'oggi sul nostro sito, perché purtroppo ieri è stata una nuova giornata con un rientro da incubo in A10, dunque nuovamente nel ponente, come già era accaduto nei giorni scorsi in provincia di Savona. Le code hanno raggiunto i 18 chilometri. Una tragedia in mare nella giornata di ieri: una subacquea di 53 anni è morta durante un'immersione di gruppo alla statua del Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli poco dopo mezzogiorno. Per lei nulla da fare in seguito a un malore. Il rally della Lanterna, che Primo Canale ha seguito in diretta per tutto il fine settimana, Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno vinto la 42esima edizione. Ne parleremo quest'oggi e poi torniamo al Morandi. Sentiamo le parole di Gle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime, che ha detto: abbiamo il cuore appeso a un filo. Ricordiamo giovedì la sentenza del processo Morandi.
1: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
0: E adesso buongiorno, buon lunedì alla polizia locale. La situazione del traffico nel comune di Genova.
2: Sì, un buongiorno e un buon inizio di settimana dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Questa mattina il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare, così come in corso Marconi, direzione Centro. Segnalata presenza di sostanza oleosa in via Sturla, all'intersezione con via Lagusten, a prestare attenzione, comunque pattuglie della polizia locale sono in arrivo. Segnaliamo inoltre questo pomeriggio dalle 14 alle 18 in piazza De Ferrari la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a raccogliere tutte le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Elisa Ricci, insieme a lei il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Sì, andiamo subito a vedere la situazione delle nostre autostrade in Liguria. Partendo dalla tratta genovese, al momento sono tre le segnalazioni. Principalmente le segnalazioni coincidono con il traffico in prossimità degli svincoli, appunto per le ore della mattina, ovviamente di punta, come ogni mattina. In particolare le segnalazioni sono sulla A7 direzione Milano, coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone per lavori. E ancora sulla A12 direzione Genova, coda tra Genova

0: S Bivio A12 A7 Milano-Genova per traffico intenso e sulla A10 direzione Genova code a tratti tra Arenzano e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa è la situazione per quanto riguarda la tratta genovese, per quanto riguarda la A10 tratta di Ponente e la A12 tratta di Levante. Al momento non ci sono segnalazioni, quindi questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie, grazie alla nostra Elisa Ricci. Che tempo fa quest'oggi? Lo vediamo con le nostre telecamere. È una giornata ancora serena, almeno questa mattina. C'è poi un transito di velature previsto da questo pomeriggio. Vedete le belle immagini, questa è la vista da Castello Brown. Siamo nel comune di Portofino, affacciati verso il Golfo del Tiguglio. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Le massime sono in aumento, specie a Levante. 25 la minima, 32 la massima quest'oggi. Umidità su valori medi e poi un occhio ai venti. Ci sono delle brezze costiere, deboli, variabili, venti invece nel resto della regione. Infine il mare, che è poco mosso, localmente anche calmo. E questa è la vista da Terrazza Colombo il mattino, verso sempre Levante, verso il monte di Portofino. Il nostro almanacco oggi si venera Sant'Enrico, auguri a tutti e a tutte voi. La luna è calante, illuminata ormai solo all'1%, perché andiamo verso la luna nuova che sarà domani 14 di luglio. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà questa sera alle 21:09 e oggi si celebra, una curiosità, la giornata internazionale del rock. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, al 1814, quando a Torino venne istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. Nel 1908 furono le donne a competere per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1985 si svolge in varie città del mondo quest'oggi il concerto di beneficenza chiamato Live Aid. 2014 era tempo di finale dei mondiali, la Germania batte l'Argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale di calcio 2014. Ci trovavamo in Brasile. Nati oggi, buon compleanno a Luca Bizzarri, Harrison Ford, Pier Giorgio Di Freddi, tra i tanti che compiono gli anni quest'oggi. Noi torniamo alla cronaca, alle notizie dalla nostra regione e torniamo alla giornata di sabato, quando circa 1000 persone sono andate a sentire l'incontro pubblico con il generale Vannacci a Genova, al Baro. Peraltro durante questo incontro ha attaccato Silvia Salis, ha un assessore alla sicurezza, ha detto Vannacci, come fa a dire che non è di sua competenza? Il quartiere è stato blindato già dalle prime ore della mattina con la protesta di commercianti e di residenti in centro, in via Albaro, le manifestazioni contro la presenza del generale a Genova. Noi siamo andate a sentirlo e allora sentiamo insieme un piccolo estratto del suo discorso.
2: Competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
3: Ma il governo può fare qualcosa in più.
2: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, la battaglia

su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo e tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Polemica invece sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso, con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.

Perché intanto ricordiamo che quest'oggi su Genova è ancora bollino giallo per ondate di calore. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Mentre un incendio è divampato ieri sera in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 si trovano in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Lo sport: Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. E invece la sfida è tra le fantastiche 4 al mondiale di calcio. Domani ci sarà la prima semifinale tra Francia e Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. Vi ricordiamo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale, 9.30 il medico risponde, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, le notizie dell'ora di pranzo, il primo giornale vi ricordo sempre alle ore 18, questa sera è lunedì, dunque il programma politico di Primo Canale è la trasmissione prevista condotta dal nostro direttore Matteo Angeli. Io do il mio buongiorno a Mario Boccuni e Andrea Benegiamo in regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sole assoluto protagonista nella giornata di lunedì sulla Liguria, con ventilazione debole, mar ligure calmo poco mosso e temperature che saranno in aumento di qualche grado, con caldo in intensificazione. Sulla provincia di Imperia sarà una giornata stabile, soleggiata e calda, con temperature massime infatti tra i 30 e i 32 gradi. Situazione analoga anche sul Savonese, con un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi. Su Genova sarà una giornata all'insegna del sole e con caldo intenso, specie in città, dove i valori saranno anche prossimi ai 33-34 gradi nelle ore centrali. Sul Tigullio cieli sereni o al più velati e con venti deboli, mar ligure infatti calmo. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista ancora sulla Liguria e temperature massime senza particolari variazioni, con caldo intenso nelle ore centrali, punte che toccheranno anche i 30-32 gradi. Qualche temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione

0: Sono le 8.19 a Primo Mattino, buongiorno Aurora Bottino con le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva, iniziamo questa raccolta di notizie con le lunghe code che si sono registrate nella serata di ieri, un'altra giornata da incubo sulle autostrade della Liguria, in questo caso siamo sulla 10 nel Savonese, dove i chilometri di coda hanno sfiorato i 22, chiaramente una giornata iniziata con il bel tempo, con il sole che ha spinto tanti genovesi, ma non solo, anche tanti turisti a spostarsi verso il ponente al ritorno, come succede spesso d'estate a causa dei cantieri, a causa delle condizioni delle nostre autostrade, c'è stato l'incolonnamento di auto, moto e i pochi camion, perché bisogna dirlo, del domenica non possono circolare, che appunto viaggiavano sulle autostrade. Parliamo di, come dicevo, 22 chilometri tra Pietra Ligure, tra fino a Savona, ma non solo, una situazione che si è poi risolta solo nella tarda serata, intorno alle 23, pensate, c'erano ancora 8 chilometri di coda, questo dopo una settimana in cui ci sono stati due gravi incidenti. Il primo è avvenuto giovedì con una coda che ha raggiunto anche lì i 20 chilometri nel tratto genovese tra Pra e Arenzano, dopo che un camion si è intraversato all'altezza di Vesima e appunto per rimuoverlo e soprattutto rimettere in sesto la carreggiata ci sono volute quasi 10 ore con un cambio di carreggiata che è stato poi bloccato a sua volta da un mezzo che si è andato in panne proprio nell'unica corsia che si poteva usare in quel momento. Quindi, e poi venerdì un'altra tragedia tra Savona e Celle Ligure, un motociclista ha perso la vita in un incidente autonomo, sembrerebbe, ovvero avrebbe perso il controllo del suo mezzo, avrebbe colpito un'auto e poi si sarebbe schiantato contro il guardrail. Anche lì inutili soccorsi, ma poi abbiamo raccontato della giornata di code, anche lì oltre 12 chilometri di coda nella carreggiata che viaggiava verso Savona. Quindi sicuramente giornate difficili, come succede troppo spesso d'estate. Ma torniamo nella home page di Primo Canale, l'apertura questa mattina è dedicata a Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Morandi, che racconta questa settimana prima della sentenza, che ricordo sarà il 16 luglio. E poi ancora dalla Genova di De Andrea ai grattacieli di New York, addio a Paolo Fresco, il manager globale che conquistò l'America. Poi la cronaca, il declino di via 12 ottobre, saracinesche abbassate e tende dei clochard nel cuore della città. Come dicevamo, le autostrade, ieri una tragedia al largo di Camogli, una donna è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi, e poi il rally con la vittoria di Marco Varetto e Vittorio Bianco, che hanno vinto questa 42esima edizione del rally della Lanterna. Per concludere gli appuntamenti della giornata in tutta la Liguria con tutto quello che accade. A te.
0: Grazie Aurora, e ora è lunedì, è tempo di aggiornarci sulle previsioni meteo. Ricordo anche una nuova ondata di calore sulla nostra regione, lo facciamo con ARPAL.
2: Non sento Eva.
0: Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti. Sento male, ma ti vedo, quindi riesco a collegarmi per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo.
0: Allora Cristina, ecco. Se ci senti, semplicemente ecco. Ti chiedo di fare il punto su questo inizio settimana, sulle previsioni e anche sul

0: caldo che continua a colpire la Liguria.
1: Eh sì, è proprio così, perché è tornato a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo il promontorio di origine subtropicale che garantisce sì questo tempo stabile e soleggiato, un'estate piena potremmo dire, ma porterà a un nuovo aumento delle temperature, specialmente nelle giornate di oggi e soprattutto di domani, con possibile ovviamente disagio fisiologico da caldo fino a moderato, specialmente lungo le coste. Una situazione che peraltro rimarrà, tranne casi appunto ancora tutto da rivedere, però rimarrà invariata per quasi tutta la settimana. Intanto nel dettaglio che cosa accadrà oggi, lunedì 13 luglio? Beh, intanto come vediamo già il cielo è sereno, resterà sereno per tutta la giornata, nel pomeriggio qualche il transito di qualche velatura. I venti vedono delle brezze costiere, però deboli, sono nel contagno, un contesto di venti deboli variabili praticamente su tutta la regione, un mare poco mosso, anche localmente calmo, e temperature lieve aumento, soprattutto le massime e soprattutto a Levante. Diciamo quasi giornata fotocopia quella di domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo e minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste. Vediamo un po' queste temperature, perché già nella notte è stata notte più che tropicale, sia a Genova che alla Spezia, con temperature quasi sui 26 gradi. È andata meglio a Savona con 23.9, 24 ad Imperia, ma già alle 8.25 sono quasi 29 gradi a Savona, ma anche a Tassani, nel comune di Sestri Levante, quindi temperature importanti. Genova sta segnando 28.6, quindi insomma temperature che torneranno ad aumentare anche nel corso della giornata, un pochino di refrigerio forse nel mare che è piuttosto caldo, insomma questo è per ora il caldo e il sole caratterizzeranno questa settimana.
0: Eh sì, ce ne stiamo accorgendo e sembra davvero non calare, anche il mare particolarmente caldo, Cristina.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo detto dall'inizio di giugno che il mare si continua a riscaldare con addirittura 4-5 gradi sopra la media del periodo, un mare come dicevamo piuttosto caldo che in realtà insomma regala ancora qualche brezza la sera in prossimità del mare, ma che appunto poi porta questo senso insomma di calore nonostante la vicinanza al mare durante le giornate soleggiate che caratterizzeranno anche questa settimana.
0: E allora cerchiamo insomma di sopportare il caldo e soprattutto di mettere in atto tutte quelle misure di autotutela che anche il Ministero della Salute ci ricorda, con questa giornata nuovamente di bollino giallo per ondate di calore dal bollettino emesso proprio dal Ministero, e noi ci risentiamo verso la fine della settimana per parlare del weekend. Ciao Cristina, grazie.
1: Assolutamente, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: E noi focus ancora sulle autostrade, lo avete sentito, lo avete letto, ieri una nuova giornata di passione davvero per i ritorni dal weekend, quando si superano i 20 km di coda per tornare a casa, per muoversi, per spostarsi, tutto ciò diventa un problema gravissimo. Tra le categorie colpite c'è senz'altro quella degli autotrasportatori. Naturalmente nella giornata di ieri il trasporto dei mezzi pesanti non era attivo, ma comunque ogni qualvolta accade un problema, così come è successo la scorsa settimana, questo si ripercuote su chi usa le autostrade anche per lavorare naturalmente. Una fragilità del sistema autostradale di cui abbiamo parlato anche con Giuseppe Bossa dell'Osservatorio dell'Autotrasporto. Sentiamo.
2: Il caos autostradale in Liguria da anni è una costante tra cantieri e incidenti, con la paralisi del traffico che colpisce tutti, cittadini, turisti e camionisti. Un'ora fermi in coda può costare anche 30-35 euro solo per il gasolio, poi va sommato il mancato guadagno dell'attività lavorativa e per gli autisti dei mezzi pesanti vanno considerate anche le regole da rispettare per quanto riguarda i tempi di guida, con tutte le conseguenze del caso. Quanto accaduto giovedì pomeriggio ne è un esempio, con una coda verso Genova di 19 km e un blocco autostradale durato oltre 8 ore.
3: Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati, perché dalle 11.30 ad ora chi è che è arrivato anche da Imperia, quant'altro, è arrivato anche

0: che alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere il dato a seguito dell'incidente che è avvenuto.
1: E allora continuiamo a parlare di autostrade, un flash, com'è la situazione questa mattina, te Elisa?
2: Ancora buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Sì, ricontrolliamo subito il traffico autostradale. Allora, per quanto riguarda innanzitutto la tratta genovese, al momento sono due le segnalazioni. Quindi andiamo subito a vederle. Appunto A10 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio, A12 A7 Milano-Genova, per traffico intenso. E ancora sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Renzano e Bivio, A10 A7 Milano-Genova, per traffico intenso. Come ogni mattina appunto, come dicevamo prima, i rallentamenti avvengono specialmente in prossimità dei centri urbani, proprio per le ore di punta, i problemi nelle ore di punta. Per quanto riguarda la A10 tratto di Ponente e la A12 tratto di Levante, al momento non ci sono segnalazioni. Ricordiamo però quello che è accaduto ieri sulla A10, appunto, durante la giornata, code addirittura di 22 km sulla A10, quindi diciamo delle situazioni da incubo, come già abbiamo visto durante questa settimana altri due avvenimenti. Fortunatamente al momento non ci sono situazioni del genere, ma rimanete aggiornati. A te la linea, Eva.
1: Grazie Elisa, sì, ne parliamo nel corso di questa mattinata insieme a tutte le notizie naturalmente della Liguria, come sempre facciamo in primo mattino, una pausa e poi torniamo a raccontarvi la Liguria.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nella giornata di lunedì sulla Liguria, con ventilazione debole, mar ligure calmo o poco mosso e temperature che saranno in aumento di qualche grado, con caldo in intensificazione. Sulla provincia di Imperia sarà una giornata stabile, soleggiata e calda, con temperature massime infatti tra i 30 e i 32 gradi. Situazione analoga anche sul Savonese, con un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane. Sui settori interni a ridosso dei rilievi. Su Genova sarà una giornata all'insegna del sole e con caldo intenso, specie in città, dove i valori saranno anche prossimi ai 33-34 gradi nelle ore centrali. Sul Tigullio cieli sereni o al più velati e con venti deboli, mar ligure infatti calmo. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista ancora sulla Liguria e temperature massime senza particolari variazioni, con caldo intenso nelle ore centrali, punte che toccheranno anche i 30-32 gradi. Qualche temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!

0: Alle 8.34 di questo lunedì mattina andiamo anche nel Tigullio. Do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
1: Buona settimana a te e a tutti i telespettatori. Una settimana che la scorsa si è conclusa con il Gran Rally della Lanterna che vi abbiamo regalato in diretta con tutte le emozioni e la scoperta di queste strade percorse ad alta velocità dai campioni. Inizia una nuova settimana, io vi accompagnerò nelle varie trasmissioni come Viaggio in Liguria, a fare il bagno nei laghetti, come tutti i miei colleghi insomma delle altre redazioni della Liguria, nei laghetti anche abbastanza vicini alla costa, dove però sotto l'ombra degli alberi si può ricavare molta frescura. Poi vi farò ascoltare anche la voce di un anziano camallo che complice la mostra per gli 80 anni della Kulmv, della compagnia unica al Galata Museo del Mare, fino a questo venerdì. Racconterà proprio come ha vissuto lui i tempi in cui magari i contenitori non esistevano neanche, c'erano degli attrezzi, degli arnesi per poter movimentare la merce. E poi ancora ovviamente la settimana di attesa, di grande attesa, qua parliamo di temi seri per quanto riguarda la sentenza per il Ponte Morandi, quindi il 16 giovedì saremo pronti sia dal tribunale che dal quartiere di Certosa, dove faremo rivivere anche attraverso le parole dei residenti, dei commercianti, un po' di tutti, qual è l'atmosfera che ha regnato in quel periodo, ma soprattutto sentiremo la sentenza. Buon proseguimento.
0: Ed è stata una nuova domenica da incubo sulle autostrade della Liguria. I chilometri di coda, soprattutto nel Savonese, hanno superato i 20, una situazione che purtroppo continuiamo a raccontare giorno per giorno, non solo nei giorni festivi. Ne parliamo quest'oggi con Fabio Raimondo, presidente dei giovani albergatori della Liguria Nazionale. Intanto benvenuto, bentornato Raimondo.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei come sempre per aiutarci a leggere la situazione, analizzare insieme quel che è accaduto. Lei è un albergatore peraltro proprio della zona maggiormente colpita dalle code, però ha anche il punto di vista di tutta la sua categoria. Com'è andata ieri? Che cosa avete registrato anche rispetto ai vostri clienti?
2: Beh, sicuramente si è registrato è cominciato da giovedì un po' l'incubo di nuovo autostrade con lo sfortunato incidente che c'è stato del ribaltamento del TIR, proseguendo poi ovviamente per un weekend che non è stato sicuramente facile, un weekend che in qualche modo segnava un po' anche la partenza del mese di luglio. Abbiamo visto sicuramente la percezione, ecco, i dati ancora devono arrivare, ma la percezione è che ci sia stato ovviamente un po' di rallentamento su alcuni mercati, e questo ha portato sicuramente un rallentamento anche delle presenze, però è una stima ed è una percezione che abbiamo potuto vedere. Sicuramente il caos autostradale continua a non aiutare, né la situazione turistica, che ovviamente porta benefici in questo momento, anche perché siamo nel clou della stagione, e non aiuta sicuramente pendolari e local a poter girare e viaggiare all'interno della propria regione anche per spostamenti lavorativi.
0: Senz'altro è così per tutti, non solo per i turisti. Tornando ai turisti, Raimondo, immagino che tanti non siano neanche riusciti ad arrivare in tempo, per esempio per una cena prenotata, non parlo solo degli alberghi, ma anche per il pernottamento in una struttura ricettiva della zona, così come l'idea di mettersi in viaggio, e forse per questo tanti poi ieri sono partiti molto presto pensando di portarsi avanti, diciamo così, rispetto alla coda, non invoglia a venire così come diceva lei, insomma.
2: Ma noi dobbiamo partire da un presupposto. Andando in qualsiasi aeroporto, facendo una mezz'ora di arrivo prima ormai, no? Perché magari non devo neanche più imbarcare, in 2 ore sono in alcune destinazioni. E questo

0: Questo è sicuramente una cosa positiva perché vuol dire che alcune infrastrutture funzionano, ma in questo caso per noi è un danno economico e di immagine importantissimo. Noi non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione che abbiamo lavorato, sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa in qualche modo politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente. E qua deve tornare il punto: le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani. In una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
1: Grazie a Fabio Raimondo. Solo una curiosità ancora, c'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
0: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
1: Ecco, ha detto tutto con queste quattro parole. Grazie, grazie a Fabio
0: Grazie
1: Raimondo,
0: a voi,
1: presidente dei Giovani
0: buona giornata.
1: Albergatori della Liguria Nazionale. Grazie, buon lavoro. Ecco, intanto è caduta la linea, ma noi andiamo avanti con le nostre notizie. 2 giorni, un weekend importante per il 42esimo Rally della Lanterna. Allora sentiamo l'intervista al vincitore, Marco Varetto.
2: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo. E poi lì dai tutto per tutto e boh, Aragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo,
3: Come si
2: però noi avendo
3: gestisce?
2: una macchina.
3: Si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale, che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella
2: Esatto, partire
3: prova
2: da
3: lì.
2: zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
4: E cos'è
2: bene.
4: stato determinante per la vittoria?
2: È stato determinante i 3 jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
1: La cronaca e le analisi di Primo Canale sullo stato della Liguria, in particolare della città di Genova, con Aurora Bottino.
5: Sì, Eva, perché in queste ultime settimane ci sono continuate ad arrivare queste segnalazioni arredate, correlate anche da foto, della situazione in via 12 Ottobre nella zona di Piccapietra, nella strada che porta poi a piazza, Corvetto. Le segnalazioni riguardano, lo stato di, alcune strade con anche, dei veri e propri accampamenti con tende e cartoni di, clochard. Clochard che, come sappiamo, trovano questi giacigli, che sono ben riparati, soprattutto d'inverno, ma anche d'estate, e che appunto hanno, diciamo, trovato questo punto di ritrovo proprio in questa, zona. Una situazione, quella dei clochard, che, raccontiamo, con un numero molto alto a Genova, con tutto il discorso che riguarda i, rifugi e gli alloggi. È una situazione sicuramente, da attenzionare, però.

0: appunto, diciamo che questo discorso dei clochard arriva in concomitanza di tante chiusure che sono avvenute in via 12 ottobre, perché da tempo raccontiamo una crisi proprio in quella zona e che purtroppo possiamo continuare a vedere. Sappiamo dei locali dell'ex Rinascente che sono ancora vuoti, parliamo di un palazzo a tre piani che risulta vuoto, di fronte c'è l'ex Moody che era un punto di riferimento per gli aperitivi e le colazioni a Genova e poi ha chiuso per sempre dopo un incendio, ma non solo, c'è anche la galleria che un tempo era galleria commerciale in quella zona, dove però al momento non c'è più niente. Ci sono tante serrande abbassate e purtroppo sono tante le denunce invece di una situazione proprio di degrado, con, a parte le tende, le coperte, questo odore di urina che impregna l'aria in una zona che dovrebbe essere molto rinomata, a un passo dal salotto buono genovese. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino. Noi facciamo una pausa, poi apriamo anche il nostro angolo social, ci aggiorniamo sulle autostrade, continuiamo a raccontarvi questo lunedì mattina in Liguria.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Due giorni di emozioni e di festa e tanta bellezza del nostro entroterra, del territorio genovese nella 42esima edizione del Rally della Lanterna. Sentiamo anche le parole del nostro editore Maurizio Rossi che era tra i partecipanti.
1: Per noi è stato uno spettacolo totale perché questa sfida all'ultimo secondo ce la siamo goduta tutta. Tu dall'abitacolo della tua macchina come hai vissuto questo Lanterna?
2: Ma l'ho vissuto benissimo perché noi oggi abbiamo avuto un ritmo non molto alto, devo dire, però avevamo un obiettivo unico che era quello di arrivare in fondo e anche abbastanza bene. Poi tu sai che tenere un ritmo un po' più alto o un pochino più basso non è sempre semplice. Quando vuoi arrivare delle volte esageri un po' magari andando un pochino troppo piano, però ci siamo divertiti tantissimo. Spero di aver fatto bene il lavoro per cui mi avete incaricato, quindi di fare il cameraman dalla macchina, e devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dovunque, da gente per la strada quando ci fermavamo. Io penso che tutta la Val Fontana Buona, Val Trebbia, erano tutti sintonizzati su Primo Canale.
0: E così è stato un grande lavoro da parte di Primo Canale Production, tantissime bellissime immagini che potete rivedere sul nostro sito on demand, ma anche attraverso i nostri social. Allora apriamo proprio il nostro angolo social con Elisa Ricci.
3: Durante queste settimane

0: Settimana abbiamo parlato molto di Rally della Lanterna, proprio per la 42esima edizione del rally, e quindi sui nostri social sono esplosi i video e le emozioni prima della gara. Appunto, andiamo a vedere insieme quello che ha accompagnato l'evento che è avvenuto appunto sabato e domenica, sabato 11 e domenica 12 luglio, e appunto andiamo a vedere insieme questi momenti.
1: Della lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo evitato attraversato è quello di Costalunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrelli. Da qui inizia una salita ripida con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Questa era solo una delle prove speciali che ci sono state appunto sabato e domenica, ma se volete riguardare e rivivere le emozioni andate sui nostri social dove vedrete tanti reel, tanti video fatti proprio per voi. Grazie. A te la linea, Eva.
2: Grazie Risarici, seguite i nostri canali social anche per rivedere queste e altre belle immagini. Parliamo anche della salute, si continua a parlare in queste settimane della dengue, ne abbiamo parlato anche col professor Matteo Bassetti, un nuovo caso, l'ultimo qualche giorno fa nel comune di Casella, dunque riguarda direttamente la città metropolitana genovese. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
3: La dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spaccaosse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo.
2: E adesso parliamo del processo per il crollo di Ponte Morandi. È una settimana fondamentale, è il giorno atteso questo giovedì 16 di luglio. Ci sarà la lettura della sentenza per il crollo, si capirà quali sono le condanne rispetto ai tanti imputati, 43 le vittime del crollo del ponte. Una storia, quella iniziata purtroppo quel 14 agosto del 2018, che Primo Canale ha seguito giorno dopo giorno, non solo il processo, ma anche tutte le notizie a questa collegate. Allora c'è tanta ricchezza all'interno dell'archivio storico di Primo Canale che ci racconta tutto quel che è accaduto, ne tiene davvero la memoria storica. In questi giorni vivremo attraverso le pillole preparate da Dario Vassallo alcuni dei momenti salienti del tempo passato. E partiamo da questa e raccontiamo la solidarietà dei genovesi quando crollò il Morandi.
4: No, non sono senza casa, io sono un abitante di Cornigliano, non c'entro niente, ho portato della focaccia.
5: È stata molto carina per dare.

0: dare un po' di aiuto a chi sta lavorando qui, anche
1: io
0: alle persone.
1: Scritto, però non so chi darla.
0: Adesso magari proviamo a darle una mano. Signora, da Genovese, quello che sta vivendo la nostra città, senza parole. Grazie e complimenti, è stata molto carina per il gesto.
1: Non so chi dà.
0: Accompagniamo, allora, l'accompagniamo, andiamo magari da queste persone della protezione civile, che la signora voleva portare della focaccia.
2: Abbiamo istituito laggiù una postazione dove depositiamo tutto il materiale e vi ringraziamo.
1: Dove devo andare? Non ho capito.
0: Allora l'accompagno io, signora, qui dove ci sono tutti i viveri.
1: Sono senza
0: parole. È stato un bel gesto il suo.
1: È poco, però.
0: È stato un gesto fatto col cuore e sono quelli più belli.
3: Ecco qui.
0: Venga qui, signora, dove ci sono tutti i viveri.
1: Grazie
0: mille. Grazie a lei davvero di cuore per quello che ha fatto e sta facendo.
3: Signora.
0: Arrivederci.
1: Salve.
4: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca di un'altra domenica da incubo sulle autostrade della Liguria. Parliamo di una coda che ha sfiorato i 22 chilometri, ancora un danno per tutto il Savonese causato dalle tante auto che si sono spostate verso la Riviera di Ponente nel pomeriggio e che poi al rientro si sono incolonnate nelle autostrade della Liguria, strette, costellate da cantieri. Allora sentiamo chi con le autostrade ci lavora, perché ha un albergo e ogni giorno deve fare i conti con i problemi che causano. Sentiamo.
5: Non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione che abbiamo lavorato, sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa in qualche modo politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente, e qua deve tornare il punto: le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
6: C'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo, oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
5: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
4: E ora la politica. Una Genova blindata ha accolto l'arrivo in città di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, un contropresidio di Genova antifascista, e poi un migliaio circa le persone che sono scese in piazza Leopardi per ascoltare le parole dell'ex generale, che ha parlato anche con la stampa, a cui ha risposto un po' piccato anche sul tema della sicurezza.
7: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
8: Ma il governo può fare qualcosa in più.

0: altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
1: Abbiamo il cuore appeso a un filo, così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, sintetizza questi giorni prima della sentenza che verrà letta il 16 luglio.
2: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante, anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: Cambiamo argomento, parliamo di sport, perché vincono il rally della Lanterna, la 42esima edizione, Marco Varetto e Vittorio Bianco, secondi con un secondo e due di ritardo, sono Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Andiamo allora a sentire le parole di Marco Varetto subito dopo la premiazione.
3: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto. Aragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
4: Come si gestisce?
3: Noi arrivo a una macchina.
4: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova
3: partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
5: e
3: bene.
5: Cosa è stato determinante per la vittoria?
3: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sole assoluto protagonista nella giornata di lunedì sulla Liguria, con ventilazione debole e mar ligure calmo poco mosso e temperature che saranno in aumento di qualche grado, con caldo in intensificazione. Sulla provincia di Imperia sarà una giornata stabile, soleggiata e calda, con temperature massime infatti tra i 30 e i 32 gradi. Situazione analoga anche sul Savonese, con un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane. Sui settori interni a ridosso dei rilievi. Su Genova sarà una giornata all'insegna del sole e con caldo intenso, specie in città, dove i valori saranno anche prossimi ai 33-34 gradi nelle ore centrali. Sul Tigullio cieli sereni o al piovelati e con venti deboli, mar ligure infatti calmo. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista ancora sulla Liguria e temperature massime senza particolari variazioni, con caldo intenso nelle ore centrali, punte che toccheranno anche i 30-32 gradi. Qualche temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Lunedì 13 luglio alle 9.07, ancora bentornati con Primo Mattino, lo sapete, insieme fino alle 9.30 ogni giorno, da lunedì al venerdì. Ci aggiorniamo con la polizia locale, qual è la situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Sì, di nuovo buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico sulle principali direttrici cittadine questa mattina è regolare, anche se in leggero aumento. Segnaliamo in particolare sulla Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare, così come in Corso Marconi, direzione Centro. Ricordiamo ai telespettatori la presenza questo pomeriggio dalle 14 alle 18 in Piazza dei Ferrari dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno disponibili alla raccolta delle vostre segnalazioni e a qualunque richiesta di informazione. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, torno da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, aggiorniamoci nuovamente per quanto riguarda la situazione del traffico delle nostre autostrade. Appunto, partiamo dalla tratta genovese, dove questa mattina abbiamo visto diverse segnalazioni, al momento solo una ne è rimasta, quindi sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e Bivio, A10, A7 Milano Genova per traffico intenso, una segnalazione che vediamo appunto da questa mattina, probabilmente anche per quanto riguarda gli orari del traffico la mattina, gli orari

0: le ore di punta.
1: E appunto, per quanto riguarda invece la A10 e la A12, al momento non ci sono segnalazioni, ma ricordiamo sulla A10 quello che è avvenuto ancora una volta ieri nella giornata, diciamo, e poi è terminato verso le 23:30, quindi nella sera, 18 chilometri di coda, una giornata da incubo appunto per la nostra Liguria, per coloro che viaggiavano sulla A10 nel Savonese. Fortunatamente al momento l'autostrada è libera, non ci sono segnalazioni, quindi questi sono gli aggiornamenti. A te, Eva.
2: Grazie Elisa, come va il meteo in questo inizio settimana? Lo abbiamo chiesto a Cristina Capacci di ARPAL.
3: Il cielo è sereno, resterà sereno per tutta la giornata. Nel pomeriggio il transito di qualche velatura. I venti vedono delle brezze costiere, però deboli, sono in un contesto di venti deboli variabili praticamente su tutta la regione. Un mare poco mosso, anche localmente calmo, e temperature lieve aumento, soprattutto le massime e soprattutto a Levante. Diciamo quasi giornata fotocopia, quella di domani, martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo e minime in aumento, anche massime insomma importanti. Tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste. Vediamo un po' queste temperature, perché già nella notte è stata notte più che tropicale sia a Genova che a La Spezia, con temperature quasi sui 26 gradi. È andata meglio a Savona con 23,9, 24 ad Imperia, ma già alle 8:25 sono quasi 29 gradi a Savona, ma anche a Tassani, il comune di Sestri Levante, quindi temperature importanti. Genova sta segnando 28,6, quindi insomma temperature che torneranno ad aumentare anche nel corso della giornata, un pochino di refrigerio, forse nel mare che è piuttosto caldo. Insomma, questo è per ora il caldo e il sole caratterizzeranno questa settimana.
2: E do il mio buongiorno, buon lunedì al direttore Matteo Angeli in collegamento telefonico con noi. Buongiorno direttore.
4: Eva, buongiorno, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana.
2: È lunedì, ore 21, il programma politico, sono tanti però i temi caldi, insomma partiamo anche da quel che è successo ieri per l'ennesima volta, le code in autostrada e poi naturalmente i temi del lunedì.
4: Assolutamente sì, ne avete già parlato prima, ne avevamo finito di parlare solo, se non erro, fosse giovedì, direi sì, giovedì, quando eravamo in diretta anche per il Consiglio Comunale. Quella volta era successo, giovedì scorso era successo con un camion, si era messo di traverso proprio nei pressi di Arenzano, più o meno quella era la zona, e quindi quella aveva creato code per ore, ore, ore, ore. Quindi avevamo raccontato l'incubo di migliaia di automobilisti bloccati solo giovedì. Ieri nessun incidente particolare, nessun fatto esterno straordinario, diciamo così, solo invece un traffico di rientro verso le città da parte dei vacanzieri, soprattutto quelli della settimana naturalmente. È bastato questo per mandare in tilt la 10 e soprattutto una situazione che non si è sbloccata mai, perché alle 11:30, alle 23:30 c'erano ancora quasi 14 km di coda. Tra l'altro la coda, poi, per chi non c'è dentro, sembra sempre, anche quando ci sentiamo parlare abituati ai 14, ai 20, purtroppo ai 12 e 15 km di coda, quando sentiamo magari dire anche ci sono 4 km di coda, ci sembrano, per chi non c'è dentro, sembrano pochi. Ma personalmente sono stato anche due domeniche fa, se non sbaglio, in coda fra Chiavari e Rapallo, quindi esattamente il numero di chilometri non lo so, ma sono pochi. In coda, impiegando 2 ore e mezzo, vi assicuro che quei pochi chilometri erano infiniti. Cioè, quando sei dentro, anche 4 km sono un'infinità, un'eternità. Quindi ieri addirittura siamo arrivati a 22, se non erro, ad un certo punto della serata, e si è sbloccata solo a mezzanotte. Cioè, questo è qualcosa di incredibile, di pazzesco, che non è normale in una regione importante come la nostra, in una regione che si regge sul turismo, una regione che l'economia, appunto quella delegata al turismo, è uno dei fattori più importanti. Quindi ci saranno dei danni, ci sarà un danno. Per fortuna la Liguria regge la sua bellezza, regge la sua voglia di fare qualcosa.

0: qualcosa di comunque resiste, perché obiettivamente, lo ha detto prima anche il presidente dei giovani albergatori, in tanti iniziano a dire basta con la nostra regione, e questo è un brutto segnale.
1: È proprio così, continueremo a parlarne in questa settimana. Poi i temi, insomma, non c'è solo questo, è la settimana della sentenza, del processo per il crollo del ponte Morandi, e poi questa sera raccontaci tu quali saranno i temi della trasmissione.
0: Allora, questa sera parleremo ovviamente, tra l'altro Eva, è l'ultima trasmissione questa sera della stagione, quindi chiuderemo in bellezza, anche se poi, per la verità, lunedì prossimo saremo in diretta, perché c'è

0: insomma, anche Primo Canale, che ruolo ha avuto 25 anni fa, e quindi alla sera, lunedì prossimo, faremo la trasmissione proprio per ricordare quei giorni e ricordare anche il lavoro fatto da Primo Canale 25 anni fa. Quindi però questa sera, per quanto riguarda proprio il programma politico, è l'ultima sera, perché ho già visto Vannacci questa mattina, ritorneremo ovviamente su Vannacci, che è stato a Genova sabato, le sue parole, l'attacco a Silvia Salis, parleremo anche del caso Gibelli, parleremo del campo largo nazionale rispetto a quello locale, insomma ci sono tantissimi, tantissimi temi. Naturalmente la protesta dei dipendenti del comune, che è rientrata, qualcuno l'ha definita ovviamente della maggioranza storico accordo, ma qualcuno ovviamente dall'altra parte dice una storica rottura c'era stata, mai prima negli ultimi anni i dipendenti comunali erano scesi in piazza contro Palazzo Tursi. Quindi insomma c'è un clima molto molto caldo, non solo dal punto di vista meteorologico, e si va in vacanza con un consiglio comunale bollente, perché lo è stato per tutto l'anno e non smette di esserlo neppure nel mese di luglio.
1: Grazie direttore Matteo Angeli, appuntamento questa sera ore 21, il programma politico, così chiudiamo la stagione. A dopo, buon lavoro.
0: A voi.
1: Chiudiamo la stagione del programma politico, vi ricordo gli appuntamenti salienti della settimana, appunto il giorno 16, giovedì, la lunga diretta legata alla lettura della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, e poi parleremo anche del G8, naturalmente quest'anno sono 25 anni da quella data, questo è l'anniversario. E proprio di Morandi invece torniamo a parlare, perché il nostro archivio storico è davvero ricco di materiali e di pillole dedicate a quel che accadde in quei giorni del 2018. Tra i ricordi che abbiamo da mostrarvi c'è anche quella delle storie delle persone che sono state sfollate. Sentiamo.
2: Buongiorno, intanto mi dice il suo nome?
3: Monfrego Lacca.
2: Ecco, voi abitate dove?
3: Al 6A, sotto al ponte.
2: Sotto al ponte, in via esattamente?
3: Via Porro,
2: che è una delle strade incriminate. Dove ha dormito in queste due notti?
3: Da mia figlia.
2: Quindi si è creata una sorta di catena di solidarietà in famiglia?
3: Sì.
2: Ecco, signora, lei però dice, però così non può andare avanti.
4: Assolutamente, perché noi siamo in tre, poi c'ho mia cognata all'ospedale, e saremo poi in quattro, quindi...
2: Siete usciti così come siete...
4: Così.
2: Ecco, c'è la polemica adesso in questi giorni, anche se parlare di polemiche con disastro di questo tipo è un po' particolare, però certamente c'è la discussione legata al fatto che chi come voi è uscito di casa non ha più potuto farvi rientro. Voi siete riusciti a recuperare qualcosa?
4: Niente, abbiamo comprato
3: la maglietta,
4: il dentifricio, cioè abbiamo preso quello, le medicine, le cose più...
2: Almeno le medicine.
4: Le medicine le abbiamo prese. E ho un piano terapeutico, purtroppo, perché ho l'artrite e non ce l'ho più, non posso andarla a prendere quelle lì.
2: E quindi?
4: Quindi devo telefonare a Savona e vedere se mi mandano un fax.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: un'estrazione, anzi nei giorni scorsi al Lido di Genova do il mio buongiorno a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Ci siamo, avete estratto il numero, c'è stata una bellissima festa, naturalmente non c'è stata solo l'estrazione al Lido, com'è andata?
1: Eh sì, abbiamo chiuso una settimana speciale, abbiamo tirato le somme di un primo semestre intenso che abbiamo raccontato con te e con tutti gli amici di Primo Canale settimana dopo settimana. Abbiamo estratto il biglietto vincitore della Lotteria delle Stelle per la Gigi Girotti, è il 2064, e con il professor Enrichet, con tutte le autorità istituzionali e sportive abbiamo abbracciato il mondo sportivo, tanti dirigenti di associazioni, federazioni, enti che sono scesi in campo al nostro fianco per sostenere la Gigi Girotti presso il Lido di Genova, che ancora una volta ci ha ospitato in maniera straordinaria. Abbiamo vissuto una giornata di festa, anche perché lo abbiamo fatto nel giorno così chiamato Special Day, ovvero una giornata in cui ancora una volta siamo riusciti a coinvolgere tantissimi ragazzi con disabilità per una giornata di sport, di festa, di inclusione, una staffetta del nostro progetto Sportability che ha portato in acqua quattro stelle incredibili come Francesco Bocciardo, Edoardo Stocchino, Claudio Agai e la mitica Paola Cavallino. Hanno nuotato insieme ai ragazzi dell'Andrea Doria, di MySport e di tante associazioni, da Free Sport al BIC Genova, da ANFAS con lo Special Team all'Altro Sole, insomma tante realtà che hanno partecipato a questa magnifica staffetta, con il presidente del Comitato Paralimpico Dario Della Gatta, che vediamo nelle immagini, con il mondo sportivo rappresentato dal CONI, con Roberto Valle, con tantissime autorità. Una bellissima esibizione delle ragazze, le vediamo, di MySport con il nuoto artistico. Davvero una grande giornata, è stata una settimana speciale per il Lido Genova, che con Carlo Pitaluga e tutto il suo team ancora una volta ha proposto una bellissima iniziativa. Si chiama Sport per Tutti, ne avevamo parlato, dal lunedì al venerdì è stato possibile per ragazzi e ragazze con disabilità provare tutte le discipline acquatiche, appunto dal nuoto alla pallanuoto, dall'artistico al SUP, al windsurf. Insomma è stata davvero una settimana magnifica, e all'interno di questa settimana noi abbiamo voluto anche appunto chiudere la nostra lotteria e celebrare i primi sei mesi. Ora però guardiamo già avanti, guardiamo allo Sportability Day, arriverà sabato 10 ottobre, iniziamo già a mettere la data in agenda, mancano poco meno di tre mesi per quella che sarà la più grande festa dello sport per ragazze e ragazzi di tutte le abilità.
0: Michele, anche un po' di vacanza, vero?
1: Ma ci proviamo, anche se insomma, come ci offrono le cronache, l'estate non manda lo sport in vacanza. Insomma ieri credo un po' tutti siamo rimasti ancora una volta affascinati dalla straordinaria impresa di Jannik Sinner. I mondiali di calcio sono all'epilogo con le semifinali, abbiamo degli eventi importanti perché c'è stato il trofeo Panarello di pallanuoto, storico trofeo di pallanuoto in mare organizzato dalla Sportiva Sturla, e quindi andremo avanti ancora per molte settimane, e quindi insomma vacanza sì, ma sempre comunque accompagnati da tanto sport.
0: Vacanza sportiva, grazie Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, ciao, buona settimana.
1: Grazie a voi.
0: È tempo, come ogni lunedì, di incuriosirci con l'analisi e con il servizio dedicato al film della settimana. Lo facciamo con Dario Vassallo. Noi chiudiamo qui il nostro primo mattino, ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare?

0: Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wardex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nella giornata di lunedì sulla Liguria, con ventilazione debole e mar ligure calmo o poco mosso e temperature che saranno in aumento di qualche grado, con caldo in intensificazione. Sulla provincia di Imperia sarà una giornata stabile, soleggiata e calda, con temperature massime infatti tra i 30 e i 32 gradi. Situazione analoga anche sul Savonese, con un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane. Sui settori interni a ridosso dei rilievi. Su Genova sarà una giornata all'insegna del sole e con caldo intenso, specie in città, dove i valori saranno anche prossimi ai 33-34 gradi nelle ore centrali. Sul Tigullio cieli sereni o al più velati e con venti deboli, mar ligure infatti calmo. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista ancora sulla Liguria e temperature massime senza particolari variazioni, con caldo intenso nelle ore centrali, punte che toccheranno anche i 30-32 gradi. Qualche temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Dettagli su Trebimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquillo.

0: Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Diego Ferone, direttore della clinica endocrinologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di Endocrinologia. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Ferone, il caldo estivo può influenzare la tiroide? E se sì, in che modo?
1: Beh, ci troviamo in un periodo in cui, diciamo, questo argomento diventa scottante, se vogliamo essere in tema, viste le temperature. Effettivamente sì. Se noi pensiamo già a quello a cui serve la tiroide, no? La tiroide tra le sue funzioni ha anche quella della termoregolazione, cioè la regolazione della temperatura corporea. Quindi già questo ci fa richiamare l'attenzione sul fatto che è molto probabile che appunto in condizioni come ci troviamo adesso di un caldo eccessivo, soprattutto chi è affetto da una patologia tiroidea, può avere delle conseguenze. Le conseguenze si possono dividere, diciamo, in un paio di caratteristiche specifiche, cioè quelle legate per esempio alla condizione preesistente, cioè per esempio un soggetto che è ipertiroideo, cioè con una tiroide che funziona di più, è ovvio che in questo periodo avrà sicuramente molto più problema, perché come dicevamo la tiroide è uno degli organi che regola la nostra temperatura corporea, produce degli ormoni che hanno anche questo tipo di attività, si chiama termoregolazione. Ovviamente l'aumento di temperatura stessa porterà nel paziente probabilmente un'intolleranza maggiore e infatti di norma un paziente ipertiroideo si dice intollerante al caldo, figuriamoci se poi esiste proprio un caldo eccessivo. L'altro aspetto può essere legato invece a quelle che sono le caratteristiche, per esempio le terapie farmacologiche che possono essere in parte alterate durante la stagione estiva col caldo eccessivo, soprattutto dovuto all'aumento della sudorazione, alla disidratazione. Quindi in questo caso quali sono i consigli? Anche il soggetto ipotiroideo potrebbe trovarsi in difficoltà nel periodo estivo per questi motivo ultimo che vi ho raccontato. Quindi la cosa importante è verificare che in quel momento la terapia che si sta praticando, che sia una terapia sostitutiva o che sia una terapia di controllo della funzione tiroidea, sia a posto, cioè che i parametri siano regolati, perché potrebbe esserci questa variazione. Quindi ovviamente se si ha un aumento dei sintomi oppure non si ha più il controllo sui sintomi che prima erano presenti e erano stati risolti, a quel punto è meglio fare un check, un controllo del profilo

0: ormonale, soprattutto basta anche solo il TSH, come ricordo sempre, è un ormone che già ci dà tante indicazioni, e verificare appunto che la terapia sia regolata bene, nell'eventualità procedere col proprio endocrinologo a quelle variazioni di aggiustamento del trattamento, di modo da risolvere il problema per il periodo critico.
1: Senta, molti in estate si sentono stanchi, no? Accaldati, stanchi. Come capire se effettivamente è solo il caldo, è solo l'estate, oppure anche la tiroide? C'è qualche campanello d'allarme particolare a cui dobbiamo stare attenti?
0: Certamente, ripeto, quando si tratta di un paziente con patologia tiroidea già nota, questo forse in realtà è un po' più semplice, perché appunto c'è il campanello d'allarme del problema preesistente. Quando invece non si ha la coscienza, non si ha conoscenza di un problema tiroideo, e magari il problema, diciamo, diventa più evidente, l'intolleranza al caldo, quella che noi chiamiamo intolleranza al caldo, diventa più particolarmente importante, allora in quel caso, tra i controlli da verificare e da fare, è meglio controllare anche sempre un minimo del profilo ormonale tiroideo. Io ricordo sempre che basta delle volte veramente la misurazione del solo TSH, che già l'endocrinologo può avere una precisa interpretazione di quello che sta accadendo. Ricordiamoci anche un'altra cosa importante: i farmaci stessi a volte possono risentire delle alte temperature, quindi fare anche un po' attenzione alla conservazione dei farmaci, anche quelli banali come possono essere le compresse, dall'esposizione al caldo eccessivo può essere un altro aspetto da tenere presente. Ovvio che ci sono tante variabili che possono comparire. Il caldo in sé, per esempio, determina il problema della disidratazione. Già questo di per sé nella popolazione generale noi lo consigliamo sempre di controllare meglio l'idratazione. Nel paziente con patologia tiroidea questo vale ancora di più. L'aumento dell'introito di liquidi è un qualcosa che viene consigliato nella popolazione generale, ma in particolare nella popolazione di pazienti con patologia tiroidea, dove l'idratazione rappresenta un momento importantissimo, soprattutto perché l'aumento della sudorazione, cioè una perdita di liquidi superiore, eccessiva rispetto a quello che normalmente avviene.
1: Ferone, ci sono delle categorie, non lo so, penso agli anziani, ma penso anche alle donne, magari le donne in gravidanza, che devono prestare particolare attenzione durante l'estate per quello che potrebbero essere dei problemi legati alla tiroide?
0: Assolutamente sì, Tiziana, normalmente questo è quello che noi suggeriamo a tutta la popolazione in generale, soprattutto nelle situazioni come quella attuale, quando il caldo forse è più eccessivo ed anche per un periodo molto prolungato. Stiamo assistendo in questi ultimi giorni a una persistenza di temperature che sono un pochettino al di fuori della norma. Le raccomandazioni valgono sempre per tutti, soprattutto quello che riguarda l'idratazione, di evitare cibi pesanti, di cibi troppo complessi e aspetti, diciamo, nutrizionali, anche sull'attività fisica, di praticarla in orari specifici del giorno, evitare le esposizioni eccessive al sole nelle ore, diciamo, non idonee della giornata, nella parte soprattutto centrale. Quindi, diciamo, raccomandazioni generali per il paziente con patologia tiroidea forse valgono ancora di più. E quindi, diciamo, gli aspetti di precauzione legati soprattutto al migliorare l'introito dei liquidi è un qualcosa che noi suggeriamo in generale alla popolazione anziana, soprattutto nei bambini e negli anziani. Sappiamo che il rischio di disidratazione è sempre in agguato in periodi come questo, ma soprattutto se poi c'è una concomitante patologia tiroidea, in particolare per esempio nell'ipertiroidismo. È ovvio che il paziente ipertiroideo quasi sempre deve ricalibrare un pochettino la terapia durante questo periodo, ma non dimenticando le regole essenziali di evitare esposizioni troppo prolungate in periodi soprattutto della giornata non idonee, e mantenere, non dimenticare mai l'idratazione. Questo per gli anziani è molto importante, perché noi sappiamo che con l'età il senso di sete tende un po' a calare, e questo è un aspetto importante, perché ecco, non avvertendo la sete, l'anziano può per esempio un po', diciamo, non fare quell'attenzione particolare all'introito di liquidi, e questo è un qualcosa che va controllato e va monitorato.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mia figlia, tiroidite di Hashimoto, ed eccola, Ferone, è già arrivata subito. Ha previsto un viaggio in Egitto, quindi molto caldo. Chi ha disturbi come lei deve prendere delle precauzioni particolari?

0: Ecco, l'Egitto è un paese particolarmente caldo e in questo periodo non oso immaginare, quindi ovviamente assolutamente le precauzioni di cui abbiamo appena parlato, portare una scorta del farmaco, se assume già un farmaco, perché non è detto, sappiamo che la tiroidite in molti casi non necessita di assunzione di terapia ormonale, lo diventa la terapia ormonale essenziale quando la tiroidite comporta un ipotiroidismo. Quindi se la signora è affetta solo da tiroidite di Hashimoto senza l'ipotiroidismo, le solite raccomandazioni, molta attenzione all'idratazione, molta attenzione in quelle latitudini soprattutto all'esposizione solare, protezioni diciamo classiche ma anche termiche vere e proprie, insomma usare i cappelli, quello che protegge insomma il nostro corpo in generale. Quindi queste sono le raccomandazioni importanti. Se invece un paziente che ha dalla tiroidite di Hashimoto ha sviluppato poi successivamente anche un ipotiroidismo ed è in terapia, magari registrare prima di partire che la terapia sia alla posologia adeguata e diciamo avere la scorta di farmaci sempre con sé quando si è in viaggio.
1: Sudorazione eccessiva e nervosismo, è vero che sono segnali di una tiroide che non funziona? Ma in estate come si fa a capirlo? Grazie Patrizia.
0: La nostra telespettatrice diciamo, si risponde anche in parte un po' da sola ed ha perfettamente ragione, perché entrambi i sintomi segnalati sono assolutamente potenziale segnale di una disfunzione tiroidea, in senso soprattutto di iperfunzione, quindi pensiamo più che altro magari all'ipertiroidismo. È ovvio che, come giustamente sottolinea anche la nostra telespettatrice, è un problema che può comparire, questo tipo di sintomi possono comparire in tante altre occasioni, è naturale. È ovvio che se a questi sintomi si associano anche altri, come per esempio può essere la tachicardia, o possono altre alterazioni del ritmo, o possono essere anche un'alterazione della regolazione sul sonno, in un senso o nell'altro, se cominciamo a mettere insieme più tasselli è ovvio che ci avviciniamo sempre di più al sospetto di una patologia tiroidea. In questi casi è normale, insomma, al di là del consulto con l'endocrinologo, anche col proprio medico di base, insomma, per consigliarsi sui sintomi e soprattutto sul colloquio, per magari il medico può cercare di interpretare il sintomo nel contesto specifico, allora in quel caso poi dopo ovviamente si procede ad un rapido controllo ormonale per verificare appunto che il problema sia quello o perlomeno escluderlo e quindi concentrarsi su quei sintomi verso la ricerca della vera causa, che potrebbe essere anche di altra origine. Però quella accoppiata è una delle accoppiate che può far saltare un po', accendere un po' quel campanello d'allarme del potenziale coinvolgimento della tiroide.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Stiamo parlando di tiroide, che cosa cambia durante l'estate? Insieme al professor Diego Ferone sentiamo che in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. Volevo chiedere al professore se c'è una differenza tra la tiroidite autoimmune o la tiroidite normale. La ringrazio e buona giornata.
0: Grazie.
2: Grazie a lei, signora, della domanda. Una bellissima domanda, perché una qualcosa, visto che è Tiziana, siamo appassionati alle tiroidite.

0: tiroidite, parliamo quasi sempre della tiroidite di Hashimoto, giusto Tiziana? Giunge sempre.
1: Dai, è la regina delle nostre domande, professore.
0: È la vera regina, ma perché ha tutto il diritto. La tiroidite di Hashimoto o autoimmune, giustamente come l'ha definita la nostra telespettatrice, è quella più frequente, la forma di infiammazione cronica della tiroide più frequente. La tiroidite di per sé, come termine proprio, richiama il termine di infiammazione tiroidea. Può essere su base di autoimmune come la Hashimoto, ma può essere, come ha detto la signora, anche la tiroidite normale. In realtà esistono almeno un altro paio di sottotipi di epidemiologicamente più rare, cioè avvengono più raramente nella popolazione, mentre la tiroidite Hashimoto è molto diffusa, soprattutto nella popolazione femminile. Le altre forme di tiroidite, la subacuta e l'acuta, noi la chiamiamo anche la tiroidite di De Kervain, soprattutto la forma subacuta, che dall'altro scopritore, l'Hashimoto era un giapponese, De Kervain di altra nazionalità, e ha dato il nome a un'altra tiroidite molto più rara, ma proprio a differenza della tiroidite di Hashimoto, che come sappiamo può essere completamente asintomatica, completamente, la tiroidite di De Kervain non lo è mai, è un'infiammazione invece molto più importante e soprattutto sintomatologicamente drammatica, con dolori molto forti al collo, alla base del collo, addirittura febbre, comparsa di febbre, alcune volte resistenti addirittura agli antinfiammatori classici, tant'è che sono quei rari casi in cui delle volte interveniamo con delle terapie cortisoniche comunque importanti di antinfiammatori, perché il quadro sintomatologico è esattamente l'opposto della Hashimoto, cioè molto evidente, molto chiaro, ed è anche molto più frequente poi l'ipotiroidismo, cioè una disfunzione tiroidea dopo questa tiroidite. Per fortuna è molto più rara, e molto sono tiroiditi molto spesso su base virale, ma possono essere anche delle tiroiditi batteriche a volte, anche queste con una, diciamo, importante sintomatologia presente. Per fortuna, rispetto alla tiroidite di Hashimoto, quella autoimmune, sono molto più rare queste altre forme, perché, come vi dicevo, sono molto più frequentemente gli ipotiroidismi, cioè un esito infausto poi della tiroidite, che può dare poi la necessità di una terapia sostitutiva per tutta la vita.
1: Sentiamo chi è con noi. Pronto, buongiorno? No. Allora dovete avere un attimo di pazienza e farci finire il discorso, tanto è un numero verde quindi non pagate. Allora, buongiorno, ho 79 anni, non soffro di tiroide ma non sudo, è male?
0: Beh, male nel senso, se veramente c'è un'assenza di sudorazione potrebbero esserci delle condizioni patologiche alla base, che vanno verificate ovviamente in altri ambiti, perché non ci troviamo in questo caso in un ambito endocrinologico stretto. L'assenza di sudorazione può essere un problema di altro tipo che va indagato ad altri livelli. Non ha correlazione con la tiroide, mentre può avere correlazione con una disfunzione tiroidea l'aumento della sudorazione, cioè quella che noi chiamiamo un'iperidrosi, cioè un aumento della sudorazione in particolare è uno dei sintomi che può esserci nell'esordio dell'ipertiroidismo.
1: Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, prego.
2: Grazie, è caduta prima la linea, mi scusi. Io non ho fatto diversi esami da quando sono bambina, perché mio papà soffriva di tiroide, e perché ho diversi sintomi. Ho sempre avuto, come adesso che c'è così caldo, diceva il professore, giusto, che è eccessiva. Io soffro caldo, non riesco quasi a respirare adesso, mi sento male quasi, e mi prendono in giro, bevo, faccio, cerco di fare i miei lavori, però al pomeriggio non riesco a uscire di casa. Ho 73 anni, però questo mi dà sempre, mi si abbassa la voce ogni tanto e non riesco a parlare come buon'anima di mio padre, e sono, ecco, irritazione, ho questo senso di irritazione, nervosismo.
1: Ma gli esami che cosa hanno detto in questi anni?
2: Niente, io ho fatto due scintigrafie a San Piero d'Arena, mi ricordo, da ragazza ancora, e però nulla di che. Si vede che è così nascosto, non lo so, e poi gli esami del sangue, che mi possono, il mio medico mi può... A volte gli esami del sangue, però tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene. Grazie signora. Capirà che detta così è molto difficile per il professor Ferrone, perché come sempre vi ripeto, i nostri medici, insomma, vi danno delle indicazioni generali. Poi, insomma, qui se è un caso così complesso, cioè da tanti anni che cerca attraverso esami di capire se la sua tiroide funziona oppure no, e non si è ancora arrivati a un esito, che

0: consiglio possiamo dare, Ferone?
1: Guardi, Tiziana, la signora ha portato un esempio importante, cioè sicuramente ha fatto bene a indagare la tiroide, soprattutto in funzione della familiarità, perché noi sappiamo che molte patologie tiroidee, comprese proprio quelle di cui parlavamo prima, le tiroiditi autoimmuni, possono presentare una familiarità che non è un'ereditarietà. L'ereditarietà è quando c'è una trasmissione determinata da una mutazione genetica nota, trasmissibile. La familiarità è quando nell'ambito di una stessa famiglia si verificano più frequentemente certe patologie. Quindi di partenza la signora ha fatto bene, però se le indagini che ha praticato non rivelano nulla di anomalo nella funzione o nella struttura tiroidea, bisogna abbandonare quella strada, perché oggi la tecnologia, sia la sensibilità degli esami ematochimici e soprattutto delle strumentazioni che si utilizzano per studiare la funzione tiroidea, come la signora ha nominato, una di queste è la scintigrafia, che è una tecnica medico-nucleare che, oltre a dare delle immagini, quindi un'immagine di tipo, diciamo, morfologico, ma dà un'informazione soprattutto anche funzionale. Ovviamente l'esame che noi più eseguiamo è la ecografia, la vediamo adesso nelle immagini, che è un esame molto meno invasivo e che dà molte più informazioni oggi, soprattutto con la tecnologia moderna, sulla struttura, ma anche in parte su alcuni aspetti indirettamente funzionali. Ma la signora ha eseguito uno degli esami più sensibili che oggi si esegue di meno, che la scintigrafia, infatti parlava di averlo eseguito qualche anno fa. Se questo e gli esami ormonali hanno escluso una patologia tiroidea, la signora deve abbandonare l'idea del problema tiroideo, e quei sintomi possono essere attribuiti o alla condizione particolarmente, diciamo, anomala del periodo, quindi ovviamente molte persone soffrono di questo caldo eccessivo, ma non è detto che appunto sia una patologia tiroidea. Ripeto, la signora ha fatto benissimo a controllare la tiroide perché c'è una familiarità, ma una volta escluso, se un TSH è normale e se gli esami strumentali non rivelano nulla, bisogna abbandonare quell'idea e magari ricercare in altro ambito l'origine di questi sintomi, di questa particolare intolleranza al caldo, che non dimentichiamo può essere dovuta anche ad altre patologie che sono completamente lontane e discostate dal problema tiroideo.
0: Buongiorno, operata 10 giorni fa, tiroidectomia lobo destro, lobo sinistro atrofizzato, terapia Eutirox 50 mg, gli esami dovrò farli a fine luglio. Ora ho sempre mal di testa e stanchezza, non so se è dovuto al caldo e all'intervento o all'effetto del farmaco che non avevo mai preso prima. Ho la visita ad agosto, Carmen, 70 anni.
1: Allora, io dal racconto della signora, io ritengo che i sintomi possono essere molto più facilmente attribuibili a una situazione diciamo ambientale, climatica particolare, magari anche un po' allo stress dell'intervento. Escludo sicuramente la problematica legata all'assunzione della terapia sostitutiva, perché come sappiamo si tratta di ormoni sintetici identici a quelli naturali e quindi non vedo una correlazione con l'assunzione della terapia. È ovvio che all'inizio la terapia va calibrata, quindi è ovvio che dopo il primo controllo la posologia potrebbe cambiare, ma da quello che mi riferisce la signora, io darei forse probabilmente più peso nel quadro clinico presentato al caldo eccessivo, ovviamente collegato anche comunque un minimo stress operatorio. Certo. Per cui un po' di riposo ancora in più, essere molto precisi con la terapia sostitutiva, seguire quelle regole che il medico che ha prescritto ha sicuramente rilasciato e raccomandato alla signora, e soprattutto quelle regole legate all'assunzione del preparato in funzione del digiuno e di assolutamente evitare l'assunzione di alcune di sostanze, di nutrienti o comunque di altri farmaci durante la prima mezz'ora dopo l'assunzione. Sono raccomandazioni importanti che determinano un corretto assorbimento della terapia sostitutiva, quindi un bilancio ormonale più costante, onde evitare sbalzi. Quindi noi questo lo raccomandiamo sempre ai pazienti, soprattutto all'avvio della terapia sostitutiva, di essere abbastanza precisi nel seguire quelle pochissime regole che vengono oggi spesso a volte, diciamo, dimenticate o comunque sottovalutate. Invece sono molto importanti, perché l'assorbimento della terapia sostitutiva deve essere costante e ben mantenuto.
0: Leggo un'ultima velocissima domanda, poi chiedo scusa agli altri telespettatori che ci hanno scritto. Buongiorno, dal 2012 prendo il Tirosint 50 mg per 5 giorni e 25 microgrammi per 2 giorni, perché mi hanno detto che la mia tiroide si è ridotta a causa di una situazione di forte stress. Gli esami sono sotto controllo.

0: visto che però mi cadono molto i capelli, mi hanno detto di prendere la biotina, ma l'endocrinologa mi ha detto meglio di no. Cosa fare? Grazie.
1: Allora, la terapia, lo schema che il nostro paziente sta descritto, uno schema di terapia sostitutiva probabilmente studiato e calibrato sulle sue esigenze dal proprio endocrinologo. Quindi se la posologia è stata assegnata in quei termini, vuol dire che quello è l'equilibrio giusto che poi si raggiunge controllando i livelli ormonali. Se appunto la terapia che il paziente sta assumendo in questo momento ha riequilibrato il profilo ormonale, il TSH è perfettamente nei limiti e quindi non ci sono anomalie, la caduta dei capelli deve essere attribuita probabilmente a qualche altro tipo di motivo. Ci può essere un motivo dermatologico o comunque qualsiasi altra cosa. Il discorso mi è interessato, il paziente dice: ho avuto una patologia che mi ha stress tiroide correlato. In realtà cosa avviene? Lo spieghiamo un po' meglio. È vero che una forte condizione di stress può determinare un problema di questo livello, ma qual è la vera causa? Lo stress influisce sul sistema immunitario. Il sistema immunitario può a quel punto dare un fenomeno di tipo tiroiditico, proprio per esempio una Hashimoto legata a una condizione di forte stress. Le patologie autoimmuni sono notoriamente legate a condizioni di stress che determinano delle anomalie di funzionamento del sistema immunitario. Quindi non è sbagliato quello che si dice, ma non è lo stress direttamente sulla tiroide, quando indirettamente tramite una modulazione anomala del sistema immune. Quindi questo è quello che può avvenire effettivamente.
0: Grazie al professor Diego Ferone, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei Tiziana, grazie a tutti, buona giornata a voi.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca di un'altra domenica da incubo sulle autostrade della Liguria. Parliamo di una coda che ha sfiorato i 22 chilometri, ancora un danno per tutto il Savonese, causato dalle tante auto che si sono spostate verso la Riviera di Ponente nel pomeriggio e che poi al rientro si sono incolonnate nelle autostrade della Liguria, strette costellate da cantieri. Allora sentiamo chi con le autostrade ci lavora, perché ha un albergo e ogni giorno deve fare i conti con i problemi che causano. Sentiamo.
1: Non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa in qualche modo politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente, e qua deve tornare il punto. Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
2: C'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo, oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
1: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
0: E ora la politica, una Genova blindata, ha accolto l'arrivo in città di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, un contropresidio di Genova antifascista, e poi un migliaio circa le persone che sono scese in piazza Leopardi per ascoltare le parole dell'ex generale, che

0: Ha parlato anche con la stampa, a cui ha risposto un po' piccato anche sul tema della sicurezza.
1: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
2: Ma il governo può fare qualcosa in più.
1: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
0: Abbiamo il cuore appeso a un filo, così Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime del ponte Morandi, sintetizza questi giorni prima della sentenza che verrà letta il 16 luglio.
3: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia, e glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
0: Cambiamo argomento, parliamo di sport, perché vincono il rally della Lanterna, la 42esima edizione, Marco Varetto e Vittorio Bianco, secondi con un secondo e due di ritardo, sono Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Andiamo allora a sentire le parole di Marco Varetto subito dopo la premiazione.
4: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto, e boh, Aragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
5: Cosa, come si gestisce?
4: Noi, una macchina
2: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale, che tutti

0: Tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella
1: esatto,
0: prova
1: partire da
0: lì.
1: Zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo. E non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
2: e
1: bene.
2: E cos'è stato determinante per la vittoria?
1: È stato determinante i 3 jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno Genova? Numero unico emergenza, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
2: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
1: C'è stato un crollo?
2: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
1: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
2: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sulla casa.
1: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
2: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, sarei rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
1: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
3: È venuto il viadotto della Morandi.
4: È venuto giù? No?
3: È venuto giù il viadotto della Morandi.
4: È passato la strada.
3: Sì. Avete già allerte?
4: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
3: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
4: Allora.
3: Ora non si vede più niente.
4: Sì, passa la polizia, rimanga lì.
3: Sì, grazie.
5: Pronto, numero unico emergenza.
6: È sempre crollato il ponte Moranto.
5: Come è crollato?
6: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
8: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
9: Quando si dona,
10: i colori non contano.
8: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. È il caso di dirlo, buongiorno a tutti voi. Dopo un fine settimana dedicato ai motori, sono le 10 minuti e 10 secondi quando riparte al servizio del pubblico Linea Diretta. Oggi lunedì è il 13 luglio, Linea Diretta da questo momento fino alle 12.30. Salutiamo Andrea Beneggiamo, salutiamo Mario Bocconi che ci seguono e seguiranno in regia e soprattutto si occuperanno delle vostre telefonate. Redazione di Primo Canale come sempre al lavoro. Io sono Enrico Cirone, 800-640-771 è il numero verde, è il numero attraverso il quale possiamo sentirci in voce, oppure 347-6766-291 per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, insomma questo lo sapete meglio di me. Dicevo finalmente perché è un fine settimana dedicato interamente ai motori, sapete la passione del nostro editore, ci sta, insomma ci sta. Peraltro abbiamo approfondito anche la vena motoristica e anche come succede nel corso del Giro d'Italia, del Tour de France, in questo caso attraverso le automobili, attraverso questi bolidi, le bellezze del nostro territorio ponente, del nostro territorio genovese. Noi siamo insieme, smaltito credo l'effetto Vannacci, passato l'effetto Vannacci, siamo tutti più tranquilli, noi ci avviamo alla ricorrenza del G8 del 2001, quando Primo Canale, tutti noi stupimmo il mondo per la capacità che avemmo nel raccontarvi le cose belle, le cose meno belle, le cose orrende che accaddero nel G8, e quindi ci avviciniamo a quella data. Oggi è il 13 luglio, il 16 luglio, fra tre giorni, ci sarà la prima sentenza del processo di primo grado che riguarda il processo mostruoso, che riguarda il crollo del Ponte Morandi, a 8 anni dal crollo del Ponte Morandi. Quindi pensate quante date questa settimana coinvolgono tutti noi e penso tutti voi nei vostri pensieri. Non dico parole e opere, ma semplicemente sentendo Primo Canale, semplicemente avendo la voglia, la facoltà di chiamare, di sentire, di confrontare le idee, di sapere se nelle nostre sensibilità, nelle nostre percezioni è cambiato qualche cosa, si è modificato qualche cosa in noi a distanza ormai di tanti anni, perché se un bambino o una bambina, meglio, fosse nata nel 2001, oggi avrebbe 25 anni. Potrebbe già, dico, sposarsi, poi fare, insomma, già avrebbe, si sarebbe laureato, oppure avrebbe trovato un lavoro, no? E quindi, insomma, è importante. Ricordate la funzione di Primo Canale, ricordiamo quei giorni, l'abbiamo tante volte, ce lo siamo detto tante volte, come eravamo un sol coro, se così si può dire, con la nostra città, con la nostra Genova, che subì all'inizio la devastazione da parte degli amici Black Bloc. Ci sono delle centrali del terrore, no? Che mandano questi ragazzi qualsiasi cosa si faccia, un po' come coloro che misero quei 4 scappati di casa che per meno di 5.000 euro misero la bomba sotto la macchina di Ricucci, no? Cioè tu paghi e loro ti offrono questo servizio, lo fai a Genova, lo fai a Copenaghen, lo fai a Timbuktu, lo fai a New York, lo fai un po' dove vuoi. Un po' meno in Russia, un po' meno a Teheran, però queste sono particolari, insomma, che c'entrano ben poco. Vediamo il Tiguglio in questa bella mattinata calda. Ricordavano gli specialisti di rinfrescarsi, ovviamente è banale, di bere acqua, magari non gassata, però di bere tanta acqua, almeno 5 bicchieri al giorno, almeno 8 bicchieri al giorno, quel litro e mezzo, quasi 2, no? Ma ricordavano anche di rinfrescarsi in quella maniera semplice, semplicissima, e cioè quella di mettere sotto l'acqua le caviglie e i polsi per raffreddare il sangue, per raffreddare il nostro corpo. Allora, 10.14, io sto per andare in regia, vediamo ancora. Ricordo e ringrazio Dario Vassallo per aver curato le pillole che ci portano al G8. Iniziamo a vederne una, Andrea? Allora, iniziamo a vederne una. Abbiamo già visto l'entrata nella nostra trasmissione per ricordare quei giorni che cambiarono Genova, cambiarono il nostro modo di sentire, per sentire se anche oggi noi pensiamo le cose che pensavamo allora, oppure se qualcosa è cambiato, si è modificato un giudizio. Ricordiamo la vicenda di Carlo Giuliani, ricordiamo la vicenda di Placanica, del carabiniere che gli sparò, ricordiamo poi la Diaz, il disastro, la vergogna della Diaz e quello che accade.

strade, nella caserma e alla scuola. Allora andiamo con una pillola e pubblicità, poi torniamo. Nel frattempo maturate le vostre idee, le vostre riflessioni, insomma, continuiamo a sentirci anche in questo 13, lunedì 13 di luglio. Andiamo.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

Allora, 10 e 17, lo so, state provando a chiamare, ma non trovate, cioè chi trova libero dice ma come mai non rispondete? In realtà la telefonata non arriva, il suono non arriva, l'hacker ha colpito già all'inizio. Peraltro io avevo una voglia matta di stare con voi, visto che sabato per ragioni di rally noi non siamo stati insieme, quindi 2 giorni senza di voi mi siete mancati tantissimo, non vedevo l'ora di tornare qua, continuare i nostri dialoghi di sempre, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, banalizzo, però se provate a chiamare adesso o vi dà niente o vi dà libero, ma noi non sentiamo finché qualcuno non riuscirà a bucare questo materasso, questo muro di gomma. Non lo so, provate, mi state scrivendo in tanti, e provate, mi dispiace perché il mio scopo non era certo quello di unirmi in un monologo da qui alle 12.30, quindi datemi una mano, là che era pinzato sapientemente le linee, qualche cosa, insomma, lo sa solo lui, e provate. Io ricordo che spesso è Nino che riesce a bucare, non so come fa, ricordo che dopo tanti, magari 20 minuti, mezz'ora di buco, arriva la telefonata di Nino o Flaviana o ditemi voi. Però sì, stiamo provando, riprovando a bloccare e sbloccare, ma non dipende da noi. Vabbè, vado avanti, vi leggo un po', perdonatemi. Allora, buongiorno, sinceramente, monopolizzare la programmazione per 2 giorni per trasmettere rally da lanterna penso sia eccessivo. Vabbè, se... no, l'ha eliminato il messaggio. Vabbè. Cioè, voglio dire, il nostro editore che non vi chiede nulla è lui che paga le bollette della luce, no? Gas le consumiamo, no, gas lo consumiamo. È lui che paga le bollette della luce. Ama gli sport motoristici. Se su 365 giorni l'anno, in cui il primo canale è sempre con voi, per 364 giorni vi fa vedere... Poveretti, il sottoscritto, la cronaca, il G8, il Ponte Morandi, il processo, e per 2 giorni, e vi fa vedere le morte, che sarà mai, dai, su. Allora, Henry, 20 km di coda, quale sarà il record dell'estate? Beh, 20 km di coda, caro Marco, è già un record. Leggevo ieri tra Pietra Ligure e Savona, leggevo domenica scorsa, sempre 20 km di coda, quante macchine saranno tra Pietra Ligure e Savona? Leggevo 3 settimane fa 20 km di coda, chissà quante macchine saranno tra Pietra Ligure e Savona. Allora mi dico, ma ci sarà un motivo? Qual è il motivo? Non lo so, posso immaginarlo. Abbiamo un rivedimento? Cosa abbiamo? Un motivo ci sarà. Ora, ci sono persone, geni, studiosi,

0: che sono lì per capire i motivi. Vi ricordo che nel 1965, pensate quanto eravamo indietro, no? Noi eravamo bambini, giocavamo con le figurine, vennero i Beatles a Genova, ma eravamo bambini, non capivamo ancora quello che stava arrivando, no? Non avevamo ancora i capelli lunghi, però ci fu un progetto, un ufficio importante che pensava di costruire un'autostrada tra Albenga e Garessio. Addirittura rimase questo ufficio con un unico dipendente che andò in pensione 2 anni fa a Savona. Era in, l'ufficio era in piazza Mongrifone, la piazza di Savona dove c'è quel monumento scolpito, sì, da Genore Fabbri, no, fuso veramente da Genore Fabbri. C'era ancora questo ufficio perché eravamo piccolini, avevamo i calzoni corti, ma capivamo che era necessario uno sbocco. Negli anni 65 quante macchine volevate che ci fossero in giro? Non certo quello che c'è adesso, no? Poi mi parlate di un paese molto povero, di un paese che ha le pezze nel sedere. Io vedo tante macchine abbastanza, è vero, vedo insomma, sulle autostrade non vedo delle micro macchine, vedo dei macchinoni. Sono anche fastidiosi queste Audi tedesche, perché hanno quei fari viola che fanno molto obitorio, che quando sono proprio sembra di essere all'obitorio, chiedo scusa, ma abbiamo insomma sembra di essere le luci dell'obitorio stamattina, che già a 1 chilometro di distanza iniziano con i fari a dirti guarda che sto arrivando, ti vedo cretino, ti sto vedendo, dammi il tempo di spostare, capisco la velocità, quantifico la tua velocità, quantifico la mia, fammi superare questa colonna di tir, tanto più di 130 cretino non puoi fare, fammi superare, mi accosto, no? E che sarà mai? Ora, se ci sono 30 km di coda nei giorni importanti, sempre da Pietralgore e Savona, bisognerebbe, no, capire, andare lì con un taccuino e realizzare che cosa, come mai le infrastrutture, la logistica, l'infrastruttura ha questa strozzatura. Ah, il telefono. Non si può far sentire anche in studio a tutti i telespettatori il telefono. Ho sentito il suono del telefono, non mi stavo prolungando in un monologo, cercate di capire, è da 23 minuti che il telefono è bloccato, ok? Io autonomia ne ho, però sono qua per sentire voi. Pronto, buongiorno.
1: Chi dice? Mario.
0: Mario, Mario, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno. Infatti i criminali, le guerre le hanno sempre fatte e i popoli subiti. Solo che almeno vi erano persone caritatevoli che sistemavano coloro che colpiti dalle bombe della loro casa, li sistemavano in edifici pubblici, assistenza sanitaria e mensa gratuita per costoro. E nessuno dormiva per strada, come oggi vediamo in centro città, persone coperte di stracci, in mezzo ai topi, assalusi da pulci e pidocchi. Nell'indifferenza totale, viva l'indifferenza totale, artificiale e i ricchi politici parolai. Ciao.
0: Grazie. Quindi non l'indifferenza, non l'intelligenza artificiale, ma l'indifferenza non artificiale ma naturale quando vediamo questi fenomeni. C'è sempre stato, ricordavamo di noi, intanto grazie se è sbloccato il telefono, approfittatene voi che da mezz'ora state cercando di chiamare, no? C'è sempre stato nelle nostre città, ecco il telefono, il povero, il poveretto, la famiglia povera nel nostro paese, nel vostro paese, c'è sempre stata la famiglia un po' sfigata, quella famiglia a cui le cose non sono andate bene, no? Ogni famiglia è felice per lo stesso motivo, le famiglie infelici sono infelici per motivi diversi, non è mia, non è mia, però c'è sempre stato, quello, c'è sempre stato. Ora si sono moltiplicati. Noi piccolini pensavamo che da grandi queste cose non le avremmo tollerate, le avremmo superate, le avremmo guarite. In realtà non ci siamo riusciti. Complimenti. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, Enrico, buongiorno, sono Stefano.
0: Sì, Stefano, buongiorno.
2: Pronto, scusami. Allora, io volevo parlare appunto per quanto riguarda le autostrade, no?
0: Sì.
2: Perché proprio ieri ho fatto tutto il giorno in giro e al mattino c'era scritto Varco Etiopia chiuso. Per i traghetti, che sicuramente c'è stato il boom delle partenze,
0: sì.
2: Uscire all'aeroporto, benissimo. questo alle 10 del

0: mattino, alle 6 del pomeriggio, barca Etiopia chiuso, uscire al Genova aeroporto. Ora, com'è possibile che 10-11 ore sono passate, il problema fosse sempre lo stesso e la soluzione, l'unica che hanno trovato, passare da Genova aeroporto, col fatto che poi da Setri al terminal traghetti era tutta una coda, logicamente, puoi immaginare il tempo di percorrenza.
1: Certo.
0: Questa scritta, me la ricordo quando ero bambino io, avevo 50 anni.
1: Sì.
0: Ne avevo 10, c'era scritta la stessa cosa, si chiamava invece che Valca Etiopia, si era stata chiamata in un'altra maniera,
1: sì.
0: Però i problemi sono sempre gli stessi.
1: Sì.
0: E non si trova una soluzione. Com'è possibile, certo, che uno per prendere un traghetto deve partire 7 ore prima,
1: sì,
0: perché comunque deve partire 7 ore prima, stare 18 ore sotto il sole lì dal terminal traghetti, che è una delle zone più calde di Genova,
1: sì,
0: non c'è nessuno che distribuisca bottigliette, perché lo so perché l'ho già preso una marea di volte, non,
1: sì,
0: c'è nessuno che distribuisce bottigliette, sì, non c'è un vigile, uno che smisti il traffico, uno,
1: sì.
0: Dopodiché proprio leggi che Genova è la terza città d'Italia più multata,
1: sì.
0: Allora io mi chiedo, la missione dei vigili ormai è solamente quella di multare, fondamentalmente. Vedi, di smistare il traffico, aiutami te, non se ne vede più in giro.
1: Sì, sì.
0: Vedi solamente nelle zone dove possono fare multe, con l'autovelox, lungo le strade e basta.
1: Certo.
0: E basta.
1: Allora, Stefano, grazie, è così. E quello che mi preoccupa sarà lo sviluppo del porto. Quel porto che adesso ci può mettere in crisi in momenti particolari, quando con la nuova diga triplicherà l'afflusso di navi, di container, riusciamo noi a smaltirli? O avevo sempre quella bellissima camionale dei Giovi, no? Che ti permette con una curva a destra, una curva a sinistra, quando i camion da Milano, dalla ricca e felice Milano, dalla ricchissima pianura padana, devono portare il proprio container da 40 tonnellate, quelli lunghi, oppure quello da 22, quello un po' più piccolo, su, ma non su, giù per i Giovi, una curva a destra, una a sinistra, dai che vediamo Genova, siamo a Busalla, saliamo e poi scendiamo, curva a destra e curva a sinistra, e curva a destra e curva a sinistra per 22 chilometri. I politici dicono, ma vi sembra normale? Il problema, a mio avviso, è che quando una persona sta male, va dal medico e se deve operarlo va da un chirurgo, no? Va da un chirurgo, una persona che è di destra, è di sinistra, oddio, è di Calenda, chi se ne frega, e un bravo chirurgo opera. Quando si tratta di traffico, di infrastrutture, non ci va quello bravo, quello che ha studiato, ci va quello che ha fatto campagna elettorale per chi ha vinto, quello che un po' più giocava con le piste Policar e pensa di fare colui che sa tutto del traffico. In realtà ci vuole lo specialista, come nella medicina ci vuole il chirurgo che ti operi, quello che ha studiato quello, per fare quello, per farti stare bene, che poi sia di, che sia di, sarà di Vannacci, no, sarà di Fratoianni, sarà di Renzi, mi fido, sai Renzi, mi fido. Però per governare le infrastrutture non ci vuole il politico, ecco, il politico che ha fatto campagna elettorale, ha preso tanti voti, ci vuole quello che ha studiato davvero quello, che va oltre l'urbanista, che va oltre l'architetto di turno, ci vuole quello, a mio avviso, ci vuole un super tecnico, uno che sappia, cioè il super chirurgo o il super ingegnere. E dice, ma l'ingegnere che ha fatto quel ponte cos'è? È di Meloni, no, è di Schlein, è di Calenda, non lo so, è uno bravo, ha fatto l'ingegnere. Ci vuole nel traffico una figura che sappia fare quello di professione, che sappia capire quello di professione, che ha risolto quel problema a New York, a San Francisco, e che venga qua, si dice, sono parole, però c'è un fondo di verità in questo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Agostino da Sanremo, lo speaker del rally.
1: Oh, Agostino, aspetti, lo speaker? Ah, del rally, rally. Agostino, sì. Buongiorno, com'è andato questo rally?
2: Ma appunto, io volevo spezzare una lancia a favore di Primo Canale, perché a parte che il rally è stato bellissimo, combattuto, sì, ovviamente, come hanno seguito tutti quanti, fino all'ultimo chilometro dell'ultima prova speciale. Perché quando due contendenti partono all'ultima prova speciale con lo stesso tempo e se la giocano in un secondo e due, questo vuol dire che lo spettacolo non è certo mancato.
1: Bello, bello, bello.
2: E poi, voglio dire, appunto, spezzare una lancia a favore di

0: editore di tutto Primo Canale,
1: sì,
0: che ovviamente ha dato una copertura incredibile,
1: sì,
0: e ha fatto seguire a migliaia e migliaia di persone il rally in diretta,
1: sì,
0: anche a quelli che purtroppo non potevano andarla a vedere direttamente, sì, sulle prove speciali. E niente, a parte il caldo che ci ha ammazzato tutti quanti, immaginatevi ovviamente i piloti e i navigatori dentro le macchine che arrivavano a 60-70 gradi di temperatura.
1: Accidenti.
0: Direi che la gara è stata stupenda. L'unica nota negativa che mi permetto da fare, più da esterno, visto che io sono di Sanremo, ma sono 27 anni che presento il rally della Lanterna,
1: sì,
0: e che in Piazza della Vittoria purtroppo con tutta quella, quelle macchine che c'erano, quella gente che c'era, trovare i locali chiusi perché hanno detto che non hanno personale, questo è un po', mi è un po' dispiaciuto, diciamo.
1: Beh, a Sanremo magari questo non accade, insomma, penso che siano sempre aperti i locali, no, a Sanremo?
0: Accade anche a Sanremo, secondo me accade un po' dappertutto, uno per il problema del personale che è veramente grave, perché non si trova gente che abbia voglia di lavorare effettivamente. Cioè è difficilissimo trovare gente che abbia voglia di lavorare
1: nel fine settimana, poi, soprattutto è strana,
0: poi
1: questa cosa,
0: no, ma sabato e la domenica, no, sabato
1: è
0: domenica,
1: strano, però
0: è strano,
1: perché io lavoro il sabato mattina, cioè ho anche la mia età, cioè se
0: io
1: dovessi, se avessi,
0: sabato e domenica con
1: se avessi bisogno io lavorerei sempre. Senta, lei lo speaker, giusto?
0: Sì, io sono lo speaker.
1: Perché non presiedo io, devo andare in pubblicità adesso. Perché non mi presentano, cioè non mi presenta, non presenta la pubblicità da Primo Canale, linea alla regia, non so.
0: Va bene, facciamo così.
1: Allora, io sono Enrico Cirone, Primo Canale, linea alla regia, ci sentiamo tra poco, una cosa del genere, le va?
0: Certo, certo.
1: Allora via.
0: Adesso è il momento di andare un attimo in pubblicità, ma un attimo proprio, perché siamo velocissimi, non perdetevi quello che andrete a vedere tra poco. Restate con noi, Primo Canale, sempre in vostra compagnia.
1: Bene, no dai, grazie, grazie.
0: Ciao.
2: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
3: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
2: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
3: Tanta paura e tanto dolore fisico.
2: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
3: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
2: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
3: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora è arrivato un bel messaggio da Walter di Imperia, spero di averlo al telefono, comunque poi ve lo leggo, lo dico per ricordarmelo, che riguarda Peppino Di Capri, una storia particolare, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Marco, ciao, buongiorno, dimmi.
1: No, ascolta, quello che dicevi prima delle autostrade, cosa ne pensi? Che io penso che il direttore vostro ne sia contento, insomma, di non fare pagare i liguri, ma di fare pagare i tedeschi quando escono dal casello, quando vanno in Liguria. Non sarebbe una cosa furba, almeno per rispetto di noi genovesi, che tutti i giorni di domenica siamo in coda come dei deficienti.
0: Certo. Sì, non
1: va,
0: sì.
1: Cioè sarebbe fare pagare gli stranieri.
0: Capito.
1: E a noi no. Magari così l'autostrada può dividere le spese.
0: Capito.
1: È assurdo spendere tanti soldi, è aumentato tutto, e vedere queste scene che fate vedere in televisione che è tutto bloccato.
0: Guarda. Capisco Marco, credo che sia l'idea, certo che bello, no? Penso che sia di difficile applicazione, cioè come fai quando passi dal telepass, quando tu passi dal telepass a sapere se sei tedesco, se sei ligure, no? È un po' questo, credo che sia difficile applicazione, poi tutti i turisti riescono comunque a fare un monte di soldi pari a quello che si fa, che le autostrade fanno quando paghiamo anche noi. Non lo so, bene, ci mancherebbe altro. La cosa incredibile è che un ligure non può muoversi, dice, ma questa è casa mia, no? Non voglio fare, è overtourism, non è razzismo, è overtourism. Quando si parla di overtourism va benissimo, dice, guarda, siamo a Monte Rosso al Mare, più di 2000 persone non ci possono stare, belli brutti, gli altri rimangono fuori. Se fossero immigrati, apriti o cielo, non puoi fare questo discorso, cioè non puoi dire, ragazzi, non ci stiamo più, sei razzista. No, però quando si tratta di gente che non è scappata da qualsiasi parte, che non ha pagato 10.000 euro per un gommone rischiando di morire nel Mar Mediterraneo, è overtourism, lo chiamiamo così. Ricordo, se fosse un altro tipo di episodio di blocco di persone sarebbe razzismo. A mio avviso le due cose sono simili, se uno non ci sta, non ci sta, che sia bello, brutto, ricco, povero, tedesco, inglese, etiope, se a Monte Rosso non ci stanno più di 2000 persone, non possono entrare, non entrano, no? Non è razzismo, non ci stanno, alle 5 terre, sono 5 peraltro, non entrano, no? Dice, ma se, no, è overtourism. E quindi con la parola overtourism noi ci sciacquiamo, è vero, da ogni impronta razzistica. E quindi non saprei, caro Marco, come poter definire. Tu sei tedesco, paghi tu, ci vorrebbe il casello, bisognerebbe identificare chi passa con la macchina. È un po' un problema. Però che noi non possiamo muoverci a casa nostra, andare a trovare la mamma, a casa nostra, è veramente pietoso, è pietoso. Pronto, buongiorno.
2: Sì, Enrico?
0: Sì, sono io. Walter.
2: Sono Walter.
0: Walter. Oh, dai Walter, ho dovuto spronarti. Allora, abbiamo un Peppino Di Capri, Andrea Beneggiamo? Perché, Walter, adesso ti lascio la linea tutta per te, Walter. Sto raccogliendo un po' di audience, perché è bello che un nostro telespettatore ricordi Peppino Di Capri con un ricordo particolare, è vero? Dai.
2: Certo, io nel 68 avevo 19 anni,
0: sì.
2: E abbiamo fatto due serate, noi gli abbiamo fatto da spalla a loro,
0: sì.
2: E Peppino Di Capri ha detto, ma no, abbiamo gli strumenti montati, non state lì a montare i vostri, suonate con i nostri strumenti, e difatti abbiamo suonato quei strumenti di Peppino Di Capri. Io ero alla batteria, abbiamo fatto due serate stupende, belle, belle, belle.
0: Senti, ma che strumenti erano, strumenti più belli dei vostri? Che strumenti erano?
2: C'era il compact, il coso della Farfisa, i primi strumenti, poi c'era il bassista che aveva una Fender. Sì, strumenti belli, avevano che erano belli strumenti. E che è rimasto ancora in vita, se non dimentico, solo il sassofonista. Il sassofonista romano.

0: di Roma, è rimasto solo lui in vita, purtroppo. Ma gente veramente in gamba, i Rockers, e lui è gentilissimo, è stato bravo. Che a distanza di 20 anni dopo è venuto a Lugano, in Svizzera sempre, e siamo andati a un grande albergo, la Romantica, le dirò anche quello, e c'era Peppino Di Capra. Io ho portato le foto, lui si è ricordato, me l'ha firmato.
1: Dai, che bello.
0: Bravissimo. Certo che abbiamo perso un grande della musica, almeno partenopea, ecco, almeno quello lì.
1: Lo sentiamo in sottofondo. Dov'è che avete suonato? Non te l'ho chiesto, Walter.
0: Eravamo vicino a Zurigo.
1: Perché
0: venivano spesso tanti cantanti italiani per le colonie liberi italiane, per gli emigranti, no?
1: Noi
0: facevamo da spalla, abbiamo fatto da spalla anche a Luciano Traioli, ti ho mandato anche la foto una volta.
1: Sì, ricordo.
0: Ecco, e quando c'era Peppino Di Capri, il nostro impresario ha detto: guarda che c'è Peppino Di Capri, dobbiamo andare, perché hanno chiesto un'orchestra, un quintetto, di fare da spalla a loro. E quando siamo arrivati lì, e lui ha detto: ma no, avevano già montato tutti gli strumenti. Allora ho detto: ma come si fa adesso? No, state fermi, suonate quei nostri strumenti. E noi abbiamo suonato questo. Ti ho mandato una foto, che erano quattro foto, io ero la batteria, che c'era scritta anche Peppino Di Capri e Gini Rocca, e abbiamo fatto due serate assieme, bellissimo, veramente.
1: Bravo, ma me l'hai mandata adesso la foto?
0: Sì, due.
1: Allora dammi tempo, quando vado al desk la salvo e la vediamo insieme, eh?
0: Sì, mi dispiace perché ci ha accompagnato per tantissimi anni, un grande cantante.
1: Sì, è vero. Ma era una bella persona, io non ho mai avuto di conoscerlo, però penso sia stata quello che uno lascia in ricordo, no, nelle persone. Mi sembrava un'ottima persona, una vita anche curiosa la sua. Ti saluto, Walter, grazie, adesso pesco la tua foto.
0: Ciao Enrico.
1: Pensate che uno pensa a Peppino Di Capri come qualcosa un po' di insomma, un nuovo sound napoletano. Ai tempi i puristi napoletani partenopei lo vedevano un po' troppo avanti, non lo amavano tantissimo. Lui aprì il concerto dei Beatles al Vigorelli, al Velodromo Vigorelli di Milano, nel 1965. Lui aprì il concerto dei Beatles, e dobbiamo a lui, alla sua cinepresa, perché allora si chiamavano cineprese e non telecamere, le immagini che arrivarono dal Vigorelli. La storia poi racconta qualche cosa anche di strano, di struggente. Nasce in una famiglia molto povera e pare che per scaldarsi il suo papà gli fece a pezzi il pianoforte che il povero Peppino Di Capri, bambino, suonava. E lui ci rimase così male, per fare fuoco, per accenderlo, per scaldare la casa. E doveva fare freddo, perché parliamo di Ischia, parliamo di Capri, parliamo di Napoli. E si accorse del dolore, dello struggimento che prova il bambino, e mettendo via un soldino dopo l'altro gli comprò un altro pianoforte. Poi lui ebbe questa vicissitudine con la prima moglie. Diceva lui che la prima moglie aveva la passione del gioco, benissimo, però che insomma dava fondo allegramente a quelli che erano i soldi che lui guadagnava. Ebbe tre figli, e per il resto insomma i suoi successi molto romantici li conosciamo tutti noi. Sentiamo la nuova telefonata, grazie. Qual era la canzone? Ah, Champagne. Sentiamo la nuova telefonata, se volete ricordare il grande Peppino Di Capri con questi ricordi reali, no? di averlo vissuto, benissimo, dai, siamo qui anche per quello, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: chi è?
2: Roberto,
1: buongiorno Roberto.
2: Buongiorno, bene, io devo dire che se ognuno di noi ascoltasse una canzone di Peppino Di Capri, qualsiasi canzone, dimenticherebbe sicuramente quello che avviene attraverso la guerra. È questo che ieri ho fatto una riflessione che sentendo appunto una canzone dimentichi anche la guerra e non si parla di guerra. Ah. Oh, premesso questo, devo come al solito sottolineare l'idiozia, perché è pura l'idiozia.

0: sia italiani che europei, che invece di parlare sempre di armi, di spendere soldi in armi come hanno fatto finora, spendessero i soldi di più nella sanità e nel prevenire questo clima infernale che ormai ci distrugge ogni anno. Invece no, si hanno solo a spendere soldi in armi. Questa è pura idiozia, sia dei politici italiani che quelli europei, che in 4 anni non sono stati capaci, no, non hanno voluto fare un negoziato di pace tra Russia e Ucraina. Invece di combattere coi soldi la degradazione dell'ambiente, questo caldo infernale, io non so come, però in qualche maniera, spendiamo soldi in armi in continuazione. È una cosa veramente vergognosa, ma dico tutti i politici, ce li metto tutti. Poi voglio ricordare una frase famosa di nonno Draghi, che tu sai: volete il condizionatore o volete la pace? Cosa risponderebbero gli italiani adesso, secondo te, in questo momento infernale del clima?
1: Ma il condizionatore, sarebbero per il condizionatore. Lo consigliano, lo suggeriscono anche i giornali questa mattina. Ma io vi ho detto di più. Se non volete, non di più, vi ho detto una regola che ancora oggi ricordano, ancora oggi adesso sui giornali ricordano i medici, di rinfrescarvi mettendo i polsi o le caviglie sotto l'acqua fresca, il polso e le caviglie, non docce gelate che portano ad una vasocostrizione e quindi non vi permettono di sudare, danno un immediato benessere, ma nuoce al corpo. I polsi sotto l'acqua fresca, non dico tonnellate d'acqua del Brugneto, ma polsi l'acqua. Poi parliamo di armi. Allora, 10:47, questi 30 km di coda che si ripresentano ogni sabato, ogni domenica, intanto grazie agli amici che puntano sulla Liguria, perché sono degli eroi paganti, e per venire e per tornare a casa. La bretella, ci vuole un genio adesso per parlare della bretella, Alassio, Garessio, Albenga, Predosa, e ditemi voi, prendete la cartina della Liguria, fai un punto su tra Alassio e Albenga, dove vuoi, Laigueglia, Cuneo, Sale Langhe, ditemi voi, e sblocchiamo questo traffico verso nord, no? Siamo nel 2026, non ce l'abbiamo fatta. Un progetto nasceva nel 1965, era l'anno dei Beatles in Italia, quelli ripresi da Peppino Di Capri, che aveva la cinepresa. A Milano si presentarono i Beatles, la RAI di Milano disse: ma i Beatles, gli scarafaggi, ma no, noi mica andiamo a vedere i Beatles, e li riprese. Hai capito? E questi 30 km di coda si ripresenteranno sabato prossimo, domenica prossima. E allora arriva la distribuzione, si arriva alla distribuzione delle bottigliette d'acqua, grazie. Le macchine sempre accese, perché c'è l'aria condizionata. Se metto l'aria condizionata, macchina ferma, mi si scarica la batteria. Se poi la batteria è al litio, mi prende fuoco, non possono spegnerla neanche i pompieri. E se c'è un pompiere all'ascolto, ma anche due pompieri, quanti pompieri vogliamo all'ascolto? 5-6? Possono telefonare e dirmi che sia praticamente impossibile spegnere la batteria al litio che prende fuoco. E si ripresenta, noi lunedì prossimo facciamo la fotocopia dell'articolo di oggi, anche perché queste sono immagini non dannata, sono immagini di ieri. Facciamo la fotocopia e riscriviamo le stesse cose, non ci vuole neanche l'intelligenza artificiale, basta la carta carbone. Dobbiamo continuare ad andare avanti così? Sì, perché allo stato delle cose adesso le strade sono queste, sono sempre le stesse, sono queste. Dici, ma la lezione del Ponte Morandi, a proposito il 16, la sentenza del processo di primo grado, vedremo le pillole curate che ci portano verso la sentenza del Ponte Morandi curate da Dario Vassallo. Io non ho ancora sentito stamattina un veicolo in avaria, mi sembra già molto strano. È strano, Andrea, perché cerchiamo di concentrarci, perché un inizio di lunedì, normalmente sono nel pomeriggio i veicoli in avaria.

0: Tra le 14 e le 16 c'è un veicolo in avaria, magari in una galleria, no? È abbastanza facile. Però non dobbiamo assuefarci a questo. Queste non sono immagini di 8 anni fa, quando crollò, accidenti, quel ponte, o il nostro ponte. Sono immagini di ieri, dell'altro ieri. Ditemi se dobbiamo andare così. Ma nessuna regione delle, la nostra, più 19 regioni italiane, è penalizzata come noi, cioè penalizzata come noi. Siamo qui a parlarne, voi siete lì a seguirci e adesso a telefonare, però avere questa consapevolezza. Chi ci risarcisce di queste parole, di queste ore, di questo lavoro buttato via? Telefonata è il secondo suono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita.
0: Margherita, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo dire, volevo fare gli auguri all'Arma dei Carabinieri, che se non mi sbaglio con la mia memoria, il 13 luglio del 1814 Re Emanuele ha fondato l'Arma dei Carabinieri e che ci sono tanto utili. Auguri a tutti i carabinieri.
0: Grazie.
1: Arrivederci, buongiorno.
0: Grazie, grazie, grazie Margherita. Adesso sì, vado a vedere, mi sfugge questa data, risulta anche a voi? 14 luglio 1814 c'era la guerra del 15, dell'Austria del 15. Beh, siamo ancora prima di Carlo Alberto, hai voglia della unificazione dell'Italia, 1860-61 moriva Cavour. Hai capito i carabinieri? Hai capito i carabinieri? Ne arriveranno 70, il ministro dell'Interno ne ha mandati 70, direi, tra carabinieri, forse polizia, a Genova, ma non bastano mai, non bastano mai. Stavo pensando ai nostri italiani, ricordate la telefonata di Walter? Walter ha accompagnato. Ha avuto l'occasione di accompagnare Peppino Di Capri in Svizzera quando nelle sue tournée nel 68 si andava a cercare a salutare, essere vicini agli italiani con le canzoni italiane, no? Chi meglio tra tutti di Peppino Di Capri? Mi domandavo se al tempo, visto che noi italiani siamo stati tantissimi in Svizzera, no? Mi dici qualche città svizzera, Ginevra? Mi dice Lugano? Lucerna, qualche città svizzera? Stavo pensando, noi eravamo così tanti, no? E probabilmente abbiamo fatto anche dei figli, no? Eh? Zurigo, Berna, Basilea, no? Ma avremmo avuto, ci saranno state delle bande di Maranza italiani, no? A Berna nel 68, dovevamo essere. Penso famosi, i Maranza, tutti avevano paura, penso, credo, perché se eravamo così tanti, un micro gruppo, però così tanti ci saranno stati anche i Maranza italiani, no? Che davano fastidio. Gli svizzeri sono così precisi, no? Così precisi che i due svizzerotti, come si chiamano i due della Costellazione? Moretti. Hanno pensato di riaprire, sono precisissimi gli svizzeri, due dei cinque locali che hanno. E qualcuno gli ha detto: ma non mi sembra un bel gesto, sembra un po' di cattivo gusto, no? Sono morti come sono morti. E dice: no, ma noi vogliamo riaprirli perché. Se dovessimo essere accusati di qualcosa, almeno avremmo i soldi per pagare le persone che sono state, insomma, hanno subito per nostra colpa, insomma, sono morti, sono feriti. Eccola, hai capito come sono gli svizzeri? Mi domandavo chissà quanti Maranza italiani c'erano, no? Nel 68-69 a dare fastidio a questi svizzeri che sono sempre precisissimi e puntuali. Allora, sto andando col TG55, ok? Tanto cerchiamo le foto. Lo vediamo adesso, sì. Poi però andiamo col processo Morandi, no? Allora, vediamo una ripresa di ieri sera, dell'altra sera. Ieri sera, allora, siamo in macchina e a un certo punto davanti a noi si materializza un ragazzo su un monopattino che emana una luce azzurra. Ah, ma non lo sapevo, ma è regolare. È lì sulla carreggiata. Eh? C'è un cantiere, Ma dove siamo qua?

0: A Rezzo Aglio, hai capito? C'è il così, questo monopattista che va a Rezzo Aglio. Sai che adesso devono assicurarsi, no? Avere il casco, ci sono ancora pochi giorni per assicurarsi. Allora, forse abbiamo la pillola, no, TG55, poi torneremo con le pillole del processo Morandi, perché il 16 è previsto il primo verdetto. Dai, TG, a tra poco.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca di un'altra domenica da incubo sulle autostrade della Liguria. Parliamo di una coda che ha sfiorato i 22 chilometri, ancora un danno per tutto il Savonese causato dalle tante auto che si sono spostate verso la Riviera di Ponente nel pomeriggio e che poi al rientro si sono incolonnate nelle autostrade della Liguria, strette, costellate da cantieri. Allora sentiamo chi con le autostrade ci lavora, perché ha un albergo e ogni giorno deve fare i conti con i problemi che causano. Sentiamo.
2: Non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione che abbiamo lavorato, sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa, in qualche modo, politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente, e qua deve tornare il punto. Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se è già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
3: C'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo, oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
2: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
1: E ora la politica. Una Genova blindata ha accolto l'arrivo in città di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, un contropresidio di Genova antifascista, e poi un migliaio circa le persone che sono scese in piazza Leopardi per ascoltare le parole dell'ex generale, che ha parlato anche con la stampa, a cui ha risposto un po' piccato anche sul tema della sicurezza.
4: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
5: Ma il governo può fare qualcosa in più.
4: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto

0: il sottoscritto e futuro nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
1: Abbiamo il cuore appeso a un filo, così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, sintetizza questi giorni prima della sentenza che verrà letta il 16 luglio.
2: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: Cambiamo argomento, parliamo di sport, perché vincono il rally della Lanterna, la 42esima edizione, Marco Varetto e Vittorio Bianco, secondi con un secondo e due di ritardo, sono Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Andiamo allora a sentire le parole di Marco Varetto subito dopo la premiazione.
3: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto. E boh, Aragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
4: Come si gestisce?
3: Una macchina.
4: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova
3: lì. Partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC. Vincevamo e perdevamo per decimi sempre, quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti, e così è andata
5: e
3: bene.
5: Cosa è stato determinante per la vittoria?
3: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova. Quello è stato determinante.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: E adesso le teche di Primo Canale, teche teche, andremo a vedere una prestigiosissima puntata, ricordo fu una cosa memorabile, che riguarda la polizia locale, la polizia, la sicurezza nel centro storico in tempi non sospetti, con la nostra Elisabetta Biancalani che passò un po' di tempo con loro, con i garanti dell'ordine pubblico nel centro storico di Genova. Andiamo a rivedere parte di quella puntata.
2: Succede la notte nel centro storico di Genova? Come vivono lì le persone meno fortunate? Bisogna avere paura a camminare da soli? Che cosa significa assistere a una perquisizione o a un arresto in diretta? Vi accompagneremo in un viaggio alla scoperta del quadrilatero Pre Maddalena Campo e San Bernardo per mostrarvi una realtà della nostra città. Impresa diretta. Stasera vi accompagneremo in un viaggio attraverso il centro storico di Genova, nei vicoli, per vedere qual è la realtà della sera. Come vedete sono arrivate le moto, usciremo insieme a sei ragazzi in borghese della sezione criminalità diffusa della questura di Genova.
3: D'accordo, ok, allora ci sentiamo dopo.
2: Le moto partono pronte ad intervenire nel momento in cui proprio questi agenti in borghese dovessero trovare qualcosa, e quindi pronti anche per accompagnare eventualmente qualcuno qui in questura per un controllo. Allora partiamo per questo viaggio. Ecco, la prima tappa quale sarà?
4: Sì, andiamo un attimo a verificare la situazione in Piazza della Commenda, perché diciamo in questa zona ci sono spesso aggregazioni di sudamericani che danno un po' di problemi perché bevono, si ubriacano, quindi noi verifichiamo un po' magari che fra le persone non ci sia qualcuno con qualche coltello, sai, perché spesso poi si picchiano e con questi coltellini possono anche farsi molto.
2: Infatti purtroppo all'ordine del giorno anche sentire queste storie, queste baby gang che agiscono proprio nel centro storico.
4: Certo, operando in borghese magari riusciamo anche a prendere qualcheduno che magari, cioè, se ha qualcosa da nascondere, vedendo la pattuglia in divisa si allontana.
2: Ecco, voi uscite a squadre di 7 di solito?
4: Sì, diciamo che per i nostri lavori, perché poi oltre a questi pattugliamenti facciamo anche degli appostamenti, facciamo altri tipi di lavori per cui dobbiamo dividerci in più zone, quindi diciamo il numero ideale per operare è questo.
2: Ecco, mediamente voi uscite ogni giorno per questi servizi?
4: Sì, mediamente su, diciamo, la settimana, noi lavoriamo tutti i giorni della settimana, sabato compreso, usciamo tutti i giorni e tre giorni alla settimana facciamo una sera, che poi significa anche fare la notte, perché iniziamo a lavorare nel tardo pomeriggio e poi diciamo concretizzandosi quasi sempre la serata in un arresto, in una denuncia, diciamo con tutto il lavoro che dobbiamo fare per trattare queste persone che in genere sono stranieri, arriviamo sempre a tarda notte.
2: Ecco, abbiamo visto le moto che sono partite con noi, moto e auto vi fanno da supporto?
4: Sì, in effetti la particolarità di questa sezione è che lavoriamo molto a contatto con le segnalazioni sia delle volanti che dei motociclisti, che sono proprio il veicolo più adatto per operare nel centro storico, e quindi diciamo lavorando con loro abbiamo anche segnalazioni che possiamo verificare nel giro di poche ore, e per cui ovviamente si tratta di cose che non richiedono grosse indagini, ma verifiche che usciamo e facciamo subito. E comunque le moto ci danno un grosso ausilio nel centro storico, perché come ripeto non è facile spostarsi velocemente,
2: perché è un dedalo di vicoli.
4: Poi adesso

0: Sono state anche chiuse molte strade che prima potevano essere percorse anche dalle volanti, che adesso non si possono più percorrere. Mi riferisco per esempio a via Cairoli, via Garibaldi, per cui è ancora più difficile spostarsi per i mezzi, diciamo, della polizia, ma in generale anche per i mezzi di soccorso.
1: Ecco, quella radio che avete davanti sul cruscotto vi tiene in continuo contatto con cosa? Con chi?
0: Sì, allora, questa radio ci collega innanzitutto con la centrale operativa, che è un po' la nostra, diciamo, un po' la nostra mamma quando usciamo, che ci dà qualsiasi tipo di aiuto di cui possiamo aver bisogno, ed inoltre ci mette in collegamento con tutti gli altri colleghi che, come ho detto, possono intervenire e spesso ne abbiamo bisogno, perché non sempre le cose sono facili, spesso dobbiamo fermare persone in stato di agitazione, per cui è veramente necessario l'ausilio di altri colleghi.
1: Oltretutto, tra le vostre coordinatrici c'è anche una donna.
0: Sì, la nostra funzionaria è la dottoressa Rolando della Questura, che comunque è una poliziotta che vanta un passato, sono una ventina di anni di servizio, ce li ha, e quindi diciamo è una persona esperta.
1: Non vi pesa, insomma, essere comandati da una donna?
0: No, assolutamente, anzi... Devo dire, francamente, perché di funzionari ne abbiamo avuti tanti in questi anni, e devo dire che si ci trova abbastanza bene, proprio perché magari per certi aspetti che la donna ha rispetto all'uomo si ci trova forse meglio.
1: Allora proseguiamo questo viaggio verso la commenda di Pre. Ecco, qual è la zona di via Gramsci, com'è la situazione di solito?
0: La zona di via Gramsci attualmente a causa della limitrofa presenza di via Pre, ma sebbene sia stata risanata, come si può vedere, ci dà ancora molti problemi con lo spaccio di stupefacenti, piccolo spaccio di droga, e anche diciamo alcuni locali per la presenza di molte persone, di una folta aggregazione di stranieri che spesso si ubriacano, ci danno problemi anche quelli con risse e spesso che si verificano.
1: Siamo arrivati, allora possiamo prepararci a scendere e vedere qual è la situazione della commenda di Pre. Non è tardissimo, sono circa le 20:30 di sera, c'è anche un po' di pioggia, quindi vediamo cosa c'è. Come vedete, qua c'è il primo controllo, stanno controllando, come potete vedere, alcuni giovani. Che vediamo, sono questi controlli abbastanza frequenti che avvengono qui nella zona. Stanno controllando le borse, stanno controllando un po' il materiale che questi giovani qui alla commenda di Pre tengono. Abbiamo già documentato anche in passato quanto gli abitanti della zona lamentino il fatto che questa commenda sia spesso ricettacolo di criminalità. Addirittura aveva segnalato anche il parroco della zona che spesso ci sono anche delle persone che urinano proprio sotto la chiesa, oltre ai giovani che magari anche negli orari non consentiti continuano a utilizzare bevande anche in bottiglie di vetro. Adesso ovviamente noi cercheremo di nascondere anche un po' la telecamera, facendo con nonchalance un percorso.
0: Adesso ci hanno dato dei documenti, noi li controlliamo via telefono con la centrale operativa,
1: ecco,
0: per vedere.
1: Questa è una delle operazioni
0: se si
1: più.
0: Se avvicina, ti faccio anche magari vedere i documenti in mano.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, vabbè, ma non è necessario che li vediamo da vicinissimo, okay. Tanto stiamo vedendo un controllo di documenti, un normale controllo, insomma. Ne fate tante di questi controlli in ogni uscita.
0: Abbiamo trovato dei cittadini dell'Ecuador in regola, hanno un permesso di soggiorno, hanno una carta d'identità, per cui li abbiamo controllati comunque con la centrale operativa al terminale del Ministero degli Interni per vedere se ci fosse qualche cosa da notificare.

0: o qualche rilievo, diciamo quando la cosa è così regolare va tutto liscio, non c'è nessun problema, però comunque il controllo lo facciamo anche come se fosse un italiano che mi dà un documento.
1: Certo, verificare normalmente. Salve, stiamo facendo un servizio per la televisione. Sì. Voi da quanto è che siete qua in Italia?
2: Quasi 5 anni.
1: E lei?
3: Una vita.
1: Una vita, da dove venite?
3: Da piccolo.
2: E lei qua?

0: studiato.
1: Che cosa?
0: Allestitore nautico.
1: Ah, nautico?
0: Lavoro al porto.
1: Ah, quindi sei riuscito a trovare una...
0: Sono 3 anni che sono a posto.
1: Vi manca però la casa? Cioè il vostro paese?
0: Sì, un po' sì.
1: Ma non riuscite mai quasi a tornare?
0: No, ogni tanto, bisogna trovare i soldi più che...
1: Sono viaggi lunghi.
0: È il capo che ci dà un po' il permesso. Perché per me è un po' difficile che c'ho tanto lavoro io.
1: Si parla tanto in questo periodo anche a Genova di magari baby gang sudamericani eccetera. Voi che siete invece persone a posto, diciamo, cioè vi dà fastidio anche magari il fatto che ci sia questa comunanza di definizioni?
0: Perché ci sono ragazzini che fanno troppo i duri. Per l'età che hanno.
2: E per loro siamo tutti, capisci? Per loro che fanno troppo danno, troppo casino, siamo tutti uguali.
0: Per loro paghiamo noi, capito? E quello è il discorso.
1: Ma secondo voi perché nascono queste baby gang? Perché non si riesce a trovare lavoro?
0: Per farsi vedere. Solo per quello.
2: Ormai lo prendono e lo lasciano.
0: Hanno la testa nei piedi.
1: Però lavorano queste persone secondo voi, oppure magari anche il fatto di non riuscire
0: a... Fanno i mantenuti, fanno. Se lavorano fanno delle...
1: Cioè anche il fatto magari di non riuscire a trovare un lavoro può anche incidere poi nel comportamento o no?
0: Ma neanche, perché vanno a scuola, invece di andare a scuola se la bossano e fanno a fare dei casini in giro. Cioè, l'ho fatto anch'io alla mia età, cioè, perché si fa, sai, cioè, quando
1: sei
0: hai...
1: Sei giovane.
0: Ho 22 anni però.
1: Ah, vabbè. Sei giovane.
0: Però a 15 anni lo facevo anch'io, lo scemo.
1: Sì.
0: Però a un certo punto ho detto, è meglio che mi calmo, che penso un po' di fare qualcosa.
1: Bene.
0: Invece c'è della gente che non c'è, cioè queste cose qua non li passano neanche per l'anticamera del cervello.
1: Cioè, vabbè, pensano. Date il buon esempio. Grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

Allora, possiamo rientrare con una vignetta che ha inviato Fabio? Andiamo a vedere? Fabio, sì. Dice, buongiorno Henry, prendiamola con filosofia con questa vignetta. Chiaramente la vignetta è frutto dell'intelligenza artificiale che è proprio, eccola qua, la teniamo come sottofondo. L'intelligenza artificiale dovrebbe sapere che welcome si scrive con la E finale. Però è un'intelligenzina, non ci vuole l'intelligenza. Grazie Fabio. Sì, sì, sì, vabbè, veramente divertente, welcome in Liguria, benvenuti in Liguria, ma questa è ieri, oggi, domani, l'altro ieri, domenica scorsa.

0: corsa, sarà domenica prossima, non prendiamocela con i milanesi, i tedeschi, che sono dei santi se decidono di passare 8 ore all'andata, 8 ore al ritorno in coda sulle autostrade della nostra regione. Autostrade generico, senz'altro sulla 10, senz'altro sulla 7, senz'altro sulla 26. Quindi grazie Fabio per questa bella vignetta, Fabio ringrazia. Poi c'è anche, io aspetto un'altra bella telefonata da parte di Luca, non so se lui ha il telefono. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
1: Oh, buongiorno. Ah, sì, già in diretta, aspetta che abbasso il coso.
0: Sì, abbassi, spenga la TV.
1: Ho abbassato. Allora, siamo interista. Allora, vogliamo, ma non voglio parlare di calcio oggi,
0: No.
1: Allora, quelle due parole di Vannacci, di Vannacci di sabato.
0: Sì. Abbassa la televisione, perché
1: sì,
0: cioè abbassa, spegni.
1: Ecco, abbassato.
0: Aspetta, non mi sento più, spegni.
1: Allora, ho sentito quelle due parole di Vannacci che ha detto lì sabato. No, io volevo intervenire, ma poi non ce l'ho fatta. E non so manco quante persone c'erano lì dove l'ha fatto, in Piazza Leopardi.
0: Piazza Leopardi, sì, Piazza Leopardi. 700 direi, per la questura.
1: Ma
0: 700.
1: Sì, ma se, guardate, qui il discorso è questo. È un generale, è una persona con tutti gli aspetti possibili. È una persona che sa quel che dice, poi può piacere o non può piacere. Ha detto delle cose giuste, vere. Io quando sento che dovrebbero essere d'accordo anche tante persone, non dico tutti, ma tantissime, perché ha detto è inutile che il sindaco se la prende sempre con lo Stato,
0: col governo,
1: per la sicurezza e compagnia bella. Deve darsi da fare come hanno fatto altri sindaci e i risultati si sono visti, non sempre piangere. Poi la polizia locale deve essere dotata dei taser ed è giusto così. E poi ancora l'ultima cosa che ha detto è che i delinquenti devono stare in galera. Ora, se a queste parole c'è gente che è contraria, io signori, io lo voto Vannacci, ma sicuramente. Cioè, quando una persona è coerente con se stesso, che dice delle cose giuste per la popolazione, per i cittadini, ci tiene al nostro paese, si vede, lui poi ha combattuto, è stato generale. Basta, chiuso il discorso, non vedo altre su quel tema del sicurezza alternative. Poi su altri discorsi potremo, su altri temi si può parlare, ma su quello tutte le forze politiche devono essere d'accordo. Dobbiamo smetterla di proteggere chi è delinquente, è poco da fare.
0: Sì.
1: Poi il resto possono giudicare. E poi la vergogna, poi finisco ancora con questo, la vergogna delle autostrade, perché ragazzi solamente noi
0: autostrade dai conti. Torniamo sulle autostrade,
1: Io sono di Albenga, no? Sono di Albenga.
0: Sì, sì,
1: e questa Albenga
0: sì.
1: Caressio, ma sai da quant'è che dovevano farla?
0: Sì, dal 1965.
1: Ma io non capisco.
0: Quanti anni hai tu?
1: Più o meno come te.
0: Allora, dal 1965, è facile da ricordare, perché terminò la sopraelevata a Genova, terminò la costruzione della sopraelevata, e in quell'anno si pensò alla bretella. Allora si parlava di bretella Albenga Garessio, giusto? Perché adesso è diventata Predosa. Allora era Garessio, località di villeggiatura. I sacerdoti spesso le colonie dell'oratorio le portavano a Garessio. Si pensava a quello, 1965. Penso che tu possa concordare con me. È scandaloso, no? Quindi arrivederci. Grazie. 1965, ci fu un ufficio, come si fa, immagino ci sarà stato un direttore, un vice direttore, la segretaria del direttore, vice direttore, il sottosegretario, l'usciere, il portinaio, va benissimo, di un ufficio in cui poi alla fine l'unico impiegato andò in pensione a Savona, in Piazza Martiri, l'ufficio di Piazza Martiri della Libertà, noi adesso siamo martiri, perdonatemi, del traffico, due anni fa, per dire. Qualcuno ha fatto qualcosa? Governi di destra e sinistra ci hanno pensato? Questa è la situazione di oggi. I politici, oggi c'è un politico che dice: vi sembra normale che siamo assediati ogni giorno? Vi sembra normale? Vi sembra normale che

0: I traghetti, va benissimo perché portano, ma solo qua i traghetti non si possono scaglionare, non si possono, non si può. Mi sembra normale che. Questo è ieri. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia,
0: Lucia,
1: ciao.
0: buongiorno, buongiorno.
1: Bellissimo con camicia e tutto. Ascolta, allora, la canzone che mi piace di più di Peppino Di
0: Pino
1: Capri,
0: Capri.
1: Un grande amore e niente più.
0: Ah, è vero, anche quella.
1: Bellissima ballata a Ischia e quindi tutto bello. E invece Vannacci continua le sue purghe. Mi è dispiaciuto molto per la Meloni che è andata a finire in quel,
0: Sì.
1: diciamo, taccuino nero.
0: Sì.
1: E poi voglio dire una cosa, perché non può esserci, diciamo, né la Meloni né la Russa al governo? Perché la Russa innanzitutto ha riconosciuto lui stesso che non ci andrà mai a fare il
0: Beh,
1: presidente,
0: meglio.
1: perché lui è un super, cioè perché il presidente deve essere un super padre e purtroppo per la Russia la sua carriera, anche proprio politica, non può essere super padre e quindi già secondo me non ci va. Invece chi è veramente super padre è Cassini, Pier
0: Cassini.
1: Ferdinando Cassini,
0: Sì.
1: perché ha tutte le carte,
0: Sì,
1: come
0: sì, sì.
1: dire, in regola,
0: Sì.
1: e poi oggi sarebbe il partito migliore, secondo me, se tornasse la Democrazia Cristiana,
0: Lui.
1: perché in realtà la Democrazia Cristiana, per chi diciamo, la conosce e comunque ha
0: Vabbè.
1: tutte le caratteristiche, oltre ad avere rapporti buoni con la Chiesa, essendo noi cattolici,
0: Sì.
1: non era né di destra né di sinistra, o
0: Era
1: meglio, dentro di
0: di
1: lei
0: tutti.
1: è chiaro che c'erano le idee di destra e di sinistra, però se fosse così, oggi sarebbe molto più facile, risolvere i problemi.
0: Ok.
1: Invece, continuando sempre, purtroppo, dopo la caduta della Prima Repubblica e colpa poi, diciamo, di partiti che venivano sovvenzionati, mettiamola così, c'è troppa divisione, troppa anche proprio in testa. Se sei di destra, sei di
0: Sì,
1: destra, allora devi essere all'opposizione. Se sei
0: certo.
1: di sinistra, devi essere di
0: Di
1: sinistra. Quindi è
0: sinistra.
1: un pasticcio.
0: Ok.
1: Perciò, se
0: Va
1: per me qualcuno, non di certo io che ormai sono vecchia,
0: bene,
1: però un giovane prendesse la situazione in mano, guardando bene quello che è stata la
0: dai.
1: Democrazia Cristiana, avrebbe delle buone idee per
0: Ok.
1: uscire a farci diventare
0: Vale.
1: più umani e
0: Unis.
1: sociali.
0: Ok, oh, allora. Dunque, sul fenomeno Vannacci scrive bene oggi Luigi Leone, vi leggo il titolo che dice tutto. Il fenomeno Vannacci in Liguria, fenomeno tra virgolette, se chi lo osteggia lo fa crescere. Quindi, quando vi dico fatevi, lascia perdere, fumatevi una sigaretta, andate al cinema, ordinate un gelato, lasciate perdere, voi mi insultate. Poi, per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, sì. Per quanto riguarda Casini, sì, beh, Casini, ex Democratico Cristiano, adesso del PD, della parte del PD evaporata alla Democrazia Cristiana, del PD cattolico, cioè la parte cattolica del PD. Un tempo i comunisti erano tutto meno che cattolici, era Don Camillo e Pepone. Torniamo al traffico, perché io aspettavo una telefonata. Aspettavo da questa persona, dice: guarda, sto provando a chiamare, trovo occupato. Sono un operatore, è interessante, del GS antincendio ad alto rischio. Appartengo a questa azienda che viene ricordata solo quando conviene. In autostrada dobbiamo presidiare per tutela tutte le gallerie, nel mio specifico la A10, tronco Arenzano, Savona Ovest, ma se necessario in appoggio alle forze dell'ordine. Tenete conto che la nostra serietà è a massimi livelli, mantenendo il rispetto di chi ha le competenze e l'esperienza giuridica e la formazione come la nostra. Si chiama Luca questo ragazzo, quindi Luca presidia con l'antincendio questo tronco autostradale, che poi è quello che vediamo, direi, alla mia sinistra, sinistra, alla mia sinistra. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno,
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica.
2: buongiorno, niente, io telefono solo.

0: per una cosa molto più leggera, riguarda il compianto Peppino Di Capri.
1: Sì.
0: Volevo sottolineare una sciocchezza, ma che, perché poi ci sono sempre i puristi che dicono: ecco, non l'ha detto. Anche a Genova Peppino Di Capri ha aperto il concerto dei Beatles. Insieme a New Dada e Fausto Leali.
1: Sì.
0: Ora, io ero troppo piccolo, avevo un anno, però sono un appassionato di musica rock e ho 62 anni e
1: certo,
0: mi piacerebbe che venga ricordato. Peppino Di Capri, secondo me, era il vero importatore del rock and roll in Italia.
1: Sì.
0: Detto questo, vi auguro buon lavoro.
1: Caso, lo dice a me che ho scritto il libro sui Beatles a Genova, no?
0: No, ci mancherebbe.
1: Sì, no, dico, pensi, ma, capisco, ma dico, lei sfonda la porta aperta.
0: Certo,
1: è bellissimo poterlo ricordare, no? È bellissimo. Sapete che dobbiamo a Peppino Di Capri e alla sua cinepresa le riprese dei Beatles al Vigorelli di Milano, quando due giorni prima si esibirono al Velodromo Vigorelli di Milano. Lui, oltre ad aprire il concerto dei Beatles, girò con la cinepresa. E poi vennero con le macchine Alfa Romeo, credo, macchine rosse, calarono su Genova due giorni dopo, per il concerto del 26 giugno.
0: Grazie per l'attenzione.
1: Grazie davvero. E Arbore lo prendeva in giro, diceva: ma perché sei Peppino Di Capri, sei nata a Ischia, perché ti chiami Peppino Di Capri. Allora, ricordo questo Luca, che antincendio sul tronco Arenzano Savona Ovest, se necessario in appoggio alle forze dell'ordine. Pensate che cosa vede nel corso del suo lavoro, penso quotidiano, questo nostro telespettatore. Scusa, tengo di tenere anonimo il mio numero, ci mancherebbe. Menzionate questa GSA. La nostra serietà e professionalità è a livelli massimi, ok? Poi, allora, saluti voi tutti. Grazie Elena. Allora, poi ho una via di Voltri, guarda un po', via Le Merle, sì, foto Le Merle, rimaniamo sulle strade, rimaniamo nel traffico, siamo a Voltri, ora andare a cercare il messaggio, però posso immaginare cosa, vedendo la fotografia, c'è New Jersey, sì, dice: guarda Henry, ci sono questi New Jersey in via Le Merle, e che restringono ovviamente la carreggiata per lavori che non sappiamo quando inizieranno, perché, ma soprattutto c'è quell'attraversamento pedonale che è in mezzo a una curva, e noterete, mi dice la persona, che è una curva veloce, oggi ti puoi ammazzare anche a 30 all'ora, se prendi un pedone a 30 all'ora lo ammazzi, quindi non è questione di correre a Monza o a Silverstone, però mi fate notare questo, i lavori, dice, sono questi New Jersey che boh, e c'è queste righe pedonali, per carità, probabilmente non si poteva fare altro, non è una critica all'amministrazione, magari le ha fatte Bucci, non è da critica, quando era sindaco, però è una situazione da risolvere. Vado velocissimamente in regia, 800 640 771, a tra poco, dai.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

18 km di coda, chi offre di più? Chi offre di più? Ieri 18 km di coda sulla A10 nel Savonese, e gli albergatori dicono: ma la domenica è infernale in autostrada, però ci sono noi, pattiamo sempre più disdette per colpa delle code, perché solo un santo può pensare.

0: pensare, lo sa cosa va incontro, no? Restringimento, si restringe, tapete ligure e Savona. A Savona c'è un vero e proprio imbuto. Questo imbuto si può allargare, si può con un'intelligenza più o meno artificiale capire come allargare questo imbuto se milioni di automobili a un certo punto trovano, si restringono, si restringono, si restringono. Si può cercare meccanicamente, ingegneristicamente, di allargare questo imbuto? Ci vuole un potere superiore, ci vuole una qualcosa di divino, qualcosa che si possa e non si possa? Gli ingegneri non mancano, anche laureati a Genova, c'è un politecnico mica da ridere, no? A Genova non stiamo parlando di cose pazzesche, anche un architetto che ridisegni i caselli, un urbanista che magari li faccia delle terrazze verdi, caselli verticali, anche i caselli verticali. Laddove ce ne sta uno, noi mettiamo sopra un altro e quindi passano due macchine. Insomma, si potrebbe risolvere in tanti casi, ma siamo così monolitici, bloccati, fermi, non riusciamo a risolvere un problema che è lì, è all'evidenza di tutti. Grosso punto interrogativo. Non lo so, ditemi voi. Ancora domenica da incubo, 18 km di coda sul Savonese. Vediamo un po' di WhatsApp. Dunque. Dunque Elena, buon Elena, grazie. Ormai non ci sono più partiti che avevano una propria ideologia. Oggi ci sono dei club, delle associazioni senza ideologie, ma solo con interessi ad personam, per mettere a posto vari familiari. Vabbè, diversa dalla meritocrazia. Ma per il traffico ci vuole un esperto, non ci vuole quello della corrente andreottiana. O della corrente craxiana, perché dici, guarda, lì non so dove metterlo. Ci vuole un esperto, come in chirurgia metti un chirurgo, perché deve saper operare, no? Non è che metti anche un macellaio, nel senso migliore del termine. Però, un esperto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano.
0: Oh, Adriano, buongiorno Adriano, dimmi.
1: Ciao, se mi dai il tempo che hai dato a Lucia vorrei parlare di due cose, di Vannacci e delle
0: È
1: autostrade.
0: che Lucia non si riesce a, non riesco a bloccarla, lei è un elogio.
1: Allora, parlo di Vannacci. Vannacci penso che sia nell'intervista che avete dato voi, penso che al 99% sia condivisibile. Poi è un po' l'uomo dei due volti, perché ieri sera io ho sentito l'intervista, o perlomeno la presenza che lui ha avuto nella 7, dove ha detto delle cose assurde, delle cose diciamo inesistenti. Ha parlato dei Longobardi, ha parlato degli Unni, ha parlato dei Romani, ha parlato della religione. Ha detto poi delle cose pazzesche sulla remigrazione, dell'annullamento della cittadinanza anche agli italiani di seconda generazione, insomma delle cose assolutamente che hanno rasentato, secondo me, il razzismo. Quindi all'uomo dei due volti, bisognerebbe sapere qual è la verità. Io non condivido ieri sera assolutamente nulla di quello che ha detto alla 7. Poi parliamo dei trasporti. Io sono un po' coinvolto come prima generazione perché nel 79 ho creato un'azienda che è leader nel settore, che la parte finale è proprio la parte di consegna e trasporto della merce al negoziante. Noi non parliamo attualmente dei costi come sono variati. Ti faccio un esempio che coinvolge oggi mio figlio e i miei nipoti, che sono loro che gestiscono questa azienda in questo momento. I corrieri, i padroncini partono la mattina alle 6 per far consegne provincia di Savona fino al termine Andorra, che è l'estrema provincia di
0: Sì,
1: Savona.
0: l'ultimo comune, l'ultimo comune.
1: L'ultimo comune è la Valvorbita. Tu pensa che i consegnatari che partono alle 6
0: Il traffico, eh?
1: spesso al venerdì ritornano alle 9 di sera. Tu pensa alle code che fanno
0: Mamma mia.
1: per fare delle consegne pazzesche. Di conseguenza pensa all'aggravio che c'è nei
0: E dei
1: costi.
0: costi, certo.
1: Perché questo è il discorso che nessuno, oggi si parla dei turisti, si parla di
0: Il
1: quelli che.
0: traffico, eh?
1: Il problema grosso è questo, pensiamo che.

0: quando andiamo a comprare in qualsiasi negozio, in qualsiasi supermercato, l'ultimo referente è il negoziante, per certo. cui pensa all'aggravio.
1: Però tu quando porti le mozzarelle, non so che generi portavi, o fai portare...
0: escluso i freschi, che quelli, ci sono dei depositi locali.
1: Sì.
0: Quindi il problema è o crei un deposito locale, prendiamo Savona, che so io, Albenga o Pietraligure, ma questo aggravia lo stesso gli sconti. Se fai la consegna diretta degli, chiamiamo reparto alimentari o conservati o che non hanno problema di fresco, questo è un costo aggiuntivo che parliamo certo. del 7-8%.
1: Però lo paghi tu, quando tu stabilisci un tuo costo per la consegna della merce, poi stai 10 ore in coda, quindi 10 ore di carburante che se ne va, però ricade su di te.
0: Esatto, ti faccio un esempio per terminare. Dai. Un tempo una consegna ti costava, una consegna era in percentuale, ti costava un 3%. Oggi la consegna rasenta l'8, il 9%, perché automaticamente il costo è dovuto a quanto paghi il padroncino. Il padroncino certo. non ti può fare le consegne per pochi soldi. In città è un altro discorso, perché c'è la viabilità diversa, le fanno oggi fanno 60-70 consegne Amazon e compagnia, hanno il deposito in città, ma se tu devi andare a consegnare, ti faccio un esempio, che so io, una bibita specializzata, perché parlo della bibita specializzata, oppure un prodotto di largo consumo che non ha il deposito a Savona, come fai ad andare in Val Bormida quando parti la mattina alle 6 che arrivi, alle 6 che c'è la coda per arrivare a Savona, e poi la coda da Savona per arrivare l'ultima piana Crisia?
1: Certo.
0: Tra parentesi,
1: okay.
0: io sono nata a Cairo Montenotte, così tu lo sai.
1: Sì. Cairo Montenotte. Adriano, hai parlato più di Lucia.
0: Grazie, ti ringrazio. Grazie. Ciao, grazie. Ad Maiora.
1: Non so se te ne rendi conto. Allora, con questo SUV, cos'è, una Nissan, no? Cos'è, una... Qashqai, Hyundai. Non lo so, ditemi, è una Hyundai. La rivediamo, con questa Hyundai. Una Nissan Qashqai. Sembra un passato remoto. È un passato remoto. Allora andiamo in regia. Le code, poi queste di tutti i giorni, quelle di cui parlava Adriano, avete sentito, imprenditore della distribuzione, devi fare i conti poi con questo quanto costa, e quindi tutto costa di più in una regione come la nostra, hai capito? Tutto costa di più. Vado in regia, a tra poco.
2: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo,

0: Pronto alle 11:46, pronto, buongiorno, ben ritrovati su Primo Canale. Rialzo un po', ho fatto un po' da seduto le ultime. Animiamo un po', facciamo vedere lo studio, no? Io vorrei una lavagna, sono anni che chiedo una lavagna per disegnare, una lavagna per farvi vedere le cifre, per farvi vedere le cose. 10 anni che chiedo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Senta, sì. Mi chiamo Carmen, volevo allacciarmi a quel signore che parlava delle autostrade.
0: Sì.
1: Ok, noi, io faccio parte, facevo parte di un comitato cittadini centro-est anti-moschea anni fa, 2007. E allora c'era Rixi, che era molto giovane ancora, e già lui aveva già detto che se non avremmo provveduto subito per le autostrade, anche aveva parlato del ponte Morandi che è crollato poi, che quel ponte sarebbe durato poco perché aveva dei difetti. Allora nessuno li ha creduti e nessuno è venuto in piazza con noi quando noi andavamo in piazza a fare queste cose qua. Ora si lamentano adesso che non ci sono autostrade, che sono tutte rotte e che poi il ponte è crollato veramente. Ci sono tante di quelle cose che la gente non ricorda, ha solo voglia di parlare, però dovrebbero capire quando, quando uno scende in piazza per dire determinate cose, bisognerebbe ascoltarlo alcune volte. No, poi protestare che non c'è, come io prendo una casa piccola e poi ci andiamo a abitare 10 persone, no?
0: Certo.
1: E lo stesso discorso è quello, certo. Con gli anni si aumenta, alla fine non ci sta più.
0: Certo.
1: Almeno il mio cosa di dire questa che... queste cose qua,
0: sì.
1: Le sento, ascolto, vi ascolto, tante volte vorrei intervenire proprio per delle cose veramente orribili. Niente, volevo dire solo questo.
0: Ma com'era questo comitato, Carmen, scusi, questo
1: Carmen,
0: comitato?
1: Comitato Centro-Est Anti-Moschea Lagaccio.
0: Ah.
1: Si ricorda 2007 che eravamo.
0: Sì, sì, 2007. Voi, ma a parte questo, ma questi delle autostrade, com'era che vi avevate...
1: Edoardo Rixi allora, Rixi, era giovanissimo ancora,
0: sì,
1: perché era
0: certo,
1: 2007,
0: eravamo...
1: era ancora giovanissimo.
0: Certo, erano 20 anni di meno, avevamo tutti 20 anni di meno.
1: Ed è stato il momento del suo lancio nel mondo della politica, perché lui ha, diciamo, poi cominciava a far politica.
0: Sì, sì, me lo ricordo,
1: giovane.
0: Certo.
1: E allora lui diceva sempre, anche in piazza, ricordatevi che c'è queste cose, questi problemi, così e così. La città è troppo trascurata, già allora lo diceva, però nessuno gli ha dato ascolto.
0: Certo.
1: Anche lì per fare la famosa, cos'è lì il tunnel, quello che stanno facendo, che chiudono e non vogliono, sempre la città del no, Genova, no?
0: Sì.
1: Allora la città del no, poi quando vediamo che restiamo troppo stretti, soffocati, allora in quel punto lì la colpa è di uno, dell'altro, no.
0: Sì.
1: La colpa è del popolo. Della gente che abita in questa città, che invece di stare, non so, io adesso non voglio dire, perché io per me, guardi, ho votato la Vincenzo, ho votato quell'altro, io non sono né di destra né di sinistra, a me non mi interessa, mi interessa solo la persona, la persona che si impegna a governare, come ha fatto Bucci in questi anni, che ha rivoluzionato anche Genova in tante cose. Non si può,
0: però,
1: io l'ho votato e sono contenta di averlo votato.
0: Però se lei mi parla... Siamo a 20 anni fa di un comitato non moschea, lei lascia intravedere una certa ideologia.
1: Sì, certo. Cioè, voglio ricordarle al popolo genovese che non si devono fissare su un partito, io sono di sinistra, devo essere di sinistra, io sono di destra. No, bisogna sempre, quando si va a votare, bisogna votare in quel momento la necessità di quello che serve. E poi valutare anche la persona. E io ero una parrucchiera, non posso andare a fare l'architetto, ci siamo o no?
0: Sì.
1: Ogni persona
0: sì.
1: dovrebbe essere, come diceva lei stamattina, no? Che l'ho sentito,
0: sì.
1: Ogni persona deve avere la qualifica giusta per quello che deve fare.
0: Sì.
1: Non possiamo candidare gente che poi non è capace nemmeno a levarsi dalla sedia.
0: Okay.
1: Perché oggi quello che interessa nella politica è solo la poltrona.
0: Ok.
1: La poltrona.
0: Vabbè,
1: quando vedo quel quartetto, il quartetto in televisione lì della SLAI, di Conte.
0: A Napoli. Schlein,
1: Bonelli,
0: Conte.
1: Sì. Morelli, fra quegli anni... Mi viene da vomitare, mi viene, perché dico, è impossibile che pensano solo alla poltrona.
0: Ma qui siamo nell'ideologia, eh.
1: La no, no.

0: punto.
1: Guardi, ma sono troppo arrabbiata su tante cose, proprio le vie, perché seguo molto, mi piace seguirle, le seguo. E sono veramente arrabbiata su queste cose qua. Va. Perché la gente, invece di pensare al bene del paese, pensa solo, ah no, io sono di
0: a fare
1: sinistra,
0: contro
1: sinistra,
0: quello che ha detto l'altro.
1: Di destra, devo essere di destra.
0: Certo, certo.
1: No,
0: se la destra dice, la sinistra. Sì. Se la sinistra dice cosa, la destra dice cosa. Vabbè, e così non si va da nessuna parte. Grazie Carmen,
1: prego,
0: parrucchiera.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Grazie, io non ho bisogno della parrucchiera. non ho bisogno, una volta sì, quando avevo i boccoli, avevo bisogno della parrucchiera. Adesso non ho più bisogno della parrucchiera. Dai, tre minuti prima del TG. Sì, tre minuti prima del TG 55. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Enrico.
0: Marco, dimmi.
2: Sì, ascolta, volevo dire, io sono completamente d'accordo del discorso che facevi te prima sulle autostrade, che prima, insomma, i genovesi devono essere un po' più tutelati, insomma.
0: Sì.
2: Ci sono troppe macchine,
0: sì,
2: che dovrebbero pagare il pedaggio. E poi il direttore di Primo Canale, Maurizio Rossi, su questo argomento è pienamente d'accordo di non pagare il pedaggio. L'ho detto,
0: sì,
2: un sacco di volte, mi sembra, no?
0: Sì.
2: L'ha sempre,
0: sì,
2: dibattuto, si è sempre battuto.
0: Sì.
2: Non so perché non si riesce, voi come
0: sai,
2: una
0: ci sono
2: TV importante.
0: Ci sono qualcuno dovrebbe rinunciare. Guarda, Marco, semplicemente qualcuno dovrebbe rinunciare a dei soldi. Quindi non è che gliene frega che noi siamo in casa nostra, non possiamo muoverci.
2: No, però Maurizio Rossi potrebbe un po' essere un po' più duro. Insomma.
0: E lui lo è seguito. Maurizio Rossi è seguito. Cioè. È una persona attendibile, è una persona a cui fanno riferimento, però Maurizio Rossi può dire dovrebbe rinunciare a dei soldi, a degli sporchi soldi. E come lo convinci? Ci vogliono, ma non Maurizio Rossi, ci vuole l'esercito. Non è che lo puoi convincere, Maurizio Rossi dice, guarda, noi Liguri, a nome di tutti i Liguri che seguono Primo Canale, gli altri no, che seguono Primo Canale... sì, dice Maurizio Rossi, sei bravo, sei intelligente, hai creato una televisione libera, indipendente, che qualcuno pensi, ma perché devo rinunciare ai soldi? Ora, dici, guarda, non si tratta di rinunciare ai soldi, ma dei bonus, non che immediatamente io non pago al botteghino, come si chiama, al casello, però ho dei bonus... in qualche modo che mi sono riconosciuti, come? Non lo so, ma ci si può ragionare, dei bonus. Dici, guarda, vi abbasso la benzina voi Liguri, figurati, abbassa benzina i Liguri, vengono i piemontesi a fare benzina da noi. Beh, è ovvio, lo farei anch'io se la benzina costasse meno in Piemonte, anzi, normalmente in Piemonte costa meno. E quindi il discorso da legge, cosa facciamo? C'è da pensare, c'è da ragionare. Come possiamo premiare i Liguri? 20 regioni italiane, la Liguria è una, ce ne sono altre 19. Da almeno 8 anni a questa parte, sapete a cosa mi riferisco, sapremo il primo verdetto, il primo giudizio fra 3 giorni, Palazzo di Giustizia di Genova, saremo insieme credo già dalle 6 del mattino, dalle 8 del mattino, su Primo Canale, per sapere il verdetto di questo processo mostruoso come enormità di materiali. E viviamo in questo modo, viviamo da reclusi, unica regione italiana penalizzata da almeno 8 anni, dal 2018, assolutamente penalizzata, io, voi, tu, chiunque, assolutamente penalizzata. Come ci possiamo risarcire? TG55, vi aspetto subito dopo.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca di un'altra domenica da incubo sulle autostrade della Liguria. Parliamo di una coda che ha sfiorato i 22 chilometri, ancora un danno per tutto il Savonese causato dalle tante auto che si sono spostate verso la Riviera di Ponente nel pomeriggio e che poi al rientro si sono incolonnate nelle autostrade della Liguria, strette costellate da cantieri. Allora sentiamo chi con le autostrade ci lavora, perché ha un albergo.

0: e ogni giorno deve fare i conti con i problemi che causano. Sentiamo.
1: Non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione che abbiamo lavorato, sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa in qualche modo politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente, e qua deve tornare il punto: le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se è già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
2: C'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo, oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
1: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
0: E ora la politica, una Genova blindata, ha accolto l'arrivo in città di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, un contropresidio di Genova antifascista, e poi un migliaio circa le persone che sono scese in piazza Leopardi per ascoltare le parole dell'ex generale, che ha parlato anche con la stampa, a cui ha risposto un po' piccato anche sul tema della sicurezza.
3: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
4: Ma il governo può fare qualcosa in più.
3: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
0: Abbiamo il cuore appeso a un filo, così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, sintetizza questi giorni prima della sentenza che verrà letta il 16 luglio.
5: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni,

0: l'impegno di tante persone e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16, però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. E glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante, anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: Cambiamo argomento, parliamo di sport, perché vincono il rally della Lanterna, la 42esima edizione, Marco Varetto e Vittorio Bianco, secondi con un secondo e due di ritardo, sono Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. Andiamo allora a sentire le parole di Marco Varetto subito dopo la premiazione.
2: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto, e boh, Aragno molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
3: Come si gestisce?
2: Una macchina.
3: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova.
2: Partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
4: e
2: bene.
4: E cosa è stato determinante per la vittoria?
2: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Ben ritrovati sul primo canale, al servizio del pubblico, sentiamo la telefonata che è arrivata sulla sigla subito dopo il TG55. Pronto, buongiorno.
9: Sì, buongiorno a lei, sono Gianni dalla Spezia.
8: Oh, buongiorno Gianni, buongiorno.
9: Allora, ho sentito stamattina su Telenord, non so se ne è al corrente,
8: sì,
9: il nuovo sistema di raccolta spazzatura che vuol fare l'AMU a Genova, che se funziona lo estenderà tutta la città. Ne è al corrente?
8: Ma no, non guardo quella televisione, di solito non guardo le cose.
9: Guardo
8: le televisioni dove c'è da imparare qualcosa.
9: Allora, toglierebbero sì, i contenitori, saranno bidoni, non so cosa.
8: Sì.
9: Sono sostituiti da camioncini che vengono a certe ore, un giorno uno prenderà l'umido, un giorno prenderà il secco.

0: Marocco e così via. Ma se lo immagina, io non so il problema di Boko Haram, sarà un problema che gli danno, stanno male questi raccoglitori che ci sono, ma se lo immagina in strade dove ci sono palazzi da una parte all'altra, di notte scendono, arrivano i camioncini a un'ora prestabiliti, sì. Io scendo da casa col sacchetto, lo do all'operatore, ma sì, andiamo sì. I numeri, ma mettete contenitori come sono qua,
1: certo, aspetta,
0: i condominiano i contenitori, a parte che a 20 anni che funziona la differenziata, lì c'era un certo signor Zani che non ho capito di cosa rappresentasse, che si è perso a spiegare la differenziata o meno. Date dei libretti come ha fatto qua da 20 anni e la gente lo segue, esatto. Oppure mettete le isole che ci sono, contenitori,
1: sì, ci sono,
0: che si
1: aprono
0: con la tessera e si versa la roba,
1: sì.
0: Ma se lo immagina Monte Grappa, dove io ho abitato, terzo abitativo, casa da una parte e dall'altra, dove sì. Lo mettono il camicino da una parte, io attraverso, ma
1: no.
0: Cosa ci sta, mezz'ora?
1: Però...
0: se mezz'ora non arrivo giù palazzi di 10 piani, cosa ne faccio? Me la riporto a casa,
1: certo. Però io approfitterei, mi scusi Gianni, io approfitterei di lei per capire come mai lei alla Spezia paga la sua, come noi abbiamo Amio, non so cosa avete voi alla Spezia, metà della bolletta che paghiamo noi qua. Come fate a pagare la metà? Perché?
0: Allora, paghiamo poco perché qui c'è un compattatore, funziona benissimo la raccolta differenziata, quindi c'è un compattatore che prende tutto l'umido e lo compatta. Poi il residuo, il secco, l'indifferenziata, se uno la fa bene, ne fa pochissima, è veramente poca. Voi a Genova avete Scarpino, ma la portate, credo, e ne portate un po' anche da noi, ve la facciamo pagare.
1: Ma infatti è quello che dico io, ma pagare ben volentieri, senz'altro costerebbe meno di quella, ma un compattatore ce lo possiamo permettere a Genova, mica siamo degli scappati
0: ma
1: di casa.
0: Genova, ma se a Genova vi state pestando, io sono stato 40 anni a Genova, attenzione, non un giorno, quindi ce n'ho 85, per metà sono genovese, ma se a Genova vi state ancora pestando, dove mettere il termovalorizzatore, qui non lo voglio, allora
1: non ci sta.
0: Chiamate Bonelli che lo risolva lui il problema.
1: E lo differenzia lui,
0: arriva,
1: ma Bonelli,
0: lo,
1: sindaca lo dice che non c'è posto a Genova. Per il
0: ma
1: che
0: non
1: c'è
0: dico,
1: posto.
0: Ma chi lo dice? A
1: sindaca,
0: Monte Carlo,
1: sindaca.
0: Non ci sa, ah, sindaco. E a Monte Carlo c'è, a Brescia c'è da una vita.
1: Sì, sì,
0: a Monte Carlo
1: sì.
0: È in pieno centro.
1: Sì.
0: Non è che Monte Carlo è il deserto,
1: No, no, no, no, anzi sono anche ricchi, nel senso.
0: Ah, ecco, insomma, voglio
1: però
0: dire, se
1: attenti.
0: C'è la volontà di fare le cose. Come ora sentivo i casino a 20 km di coda. Ma poi diciamo venite in Liguria. Ma chi viene in Liguria? Tutte le valli laterali dell'autostrada che potrebbero portarvi a traffico, Chiavari, Rapallo all'interno, parlavate di Albenga, Albisoli, io sono poco pratico di là. Ma cosa aspettiamo a fare? Aspettiamo. Ma qui è tutto, parla tutti, destra e sinistra, per l'amor di Dio, non fanno altro che chiacchierare. Genova, qui la raccolta differenziata funziona da 20 anni, ma funziona come un orologio.
1: Anche qua non è che siamo diversi, c'è chi differenzia meglio, chi peggio, però non basta solo.
0: Sì, ma io ho
1: la bolletta è il doppio, cioè la più cara d'Italia.
0: Non so se lei sa dove è Asiago. Asiago è sotto il Magistero, una traversa di Montegrappa, strada chiusa. Allora c'erano i contenitori, fino a poco tempo fa, ora c'è un po' che non ci vado, non vi niente a vedere. C'erano per la carta, per il vetro e per la plastica. Umido e secco non esisteva, tutto assieme. Ma via Asiago è molto popolata, ma via Montello, quelli che hanno i condomini lì, attraversano per andare a Monte Grappa, passano a via Asiago, la buttano. Ma possibile, sa quante volte ho chiamato dicendo mettete due contenitori, uno per l'umido e uno per... Ah, ma poi portiamo via e parcheggia le macchine. Ma chi se ne frega delle macchine?
1: Beh, vabbè.
0: Delle automobili.
1: Allora, ci si tratta di convivere.
0: Genova avrà fatto un sacco di belle cose, li farà anche l'amministrazione nuova, non mi interessa. Ma per la raccolta della spazzatura è una città tipo, non so, a Congo belga.
1: Sì, vabbè, la città, siamo indietro, beh, ma la bolletta parla. Gianni, grazie. Però Gianni, hai capito, noi paghiamo 300, Gianni sarà quel che sarà, Però noi paghiamo 300 e Gianni paga 150. Che poi quei 150, cosa succede? Succede che li spendi, non è che dici, li tengo, sì, li puoi darli al nipotino, ma non è che dici mi compro un Longines, mi compro un Rolex. No, 150 ti avanzano, li spendi, compri due libri, sono già 40 euro, cosa puoi comprare?

0: un po' di spesa, prendi due ostriche che costano meno delle vongole. Io punto sulle ostriche che costano meno delle arselle, delle vongole, no? Non è vero, si fa per scherzare. Invece del tavernello ti compri una bottiglia di prosecco di Valdobbiadene, ma sto parlando del fine settimana, no? Sei solo con la moglie, stappiamo, sciaboliamo. Però ti avanzano quei soldini, ripeto, li fai circolare poi nel piccolo negozio, nel grande negozio, fai il pieno di benzina, che è una roba che, no, pazzesca oggi, però fa piacere. Gianni lo fa e noi no, hai capito? Brevissima pausa, viva la Spezia e viva lo Spezia, a tra poco.
1: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
2: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
1: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
2: Tanta paura e tanto dolore fisico.
1: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
2: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
1: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
2: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Che ne dite del ragionamento del nostro Gianni dalla Spezia? Cosa ne dite? Mi aspettavo una valanga di telefonate, mi aspettavo una valanga di... Però, vedi, a lui a fine anno in saccoccia dire, ma quanti sono gli spezzini alla Spezia? Quanti sono gli spezzini? A Savona siamo 65.000. La Spezia è più grande o più piccola di Savona? Beh, sì, dal calcolo si tiriamo fuori le famiglie. Quante le famiglie della Spezia, tutte quante insieme, avanzano a fine anno magari quel milione, milione e mezzo di euro che a noi va via. Per lo stesso motivo però, per la stessa spazzatura. È interessante, no? Chiamo il collega di Spezia, dico, ma guarda, io sono l'assessore, come cavolo fate voi, cavolo perché poi nell'umido lo metti, come cavolo fate, col cavolo metti nell'umido a far risparmiare i cittadini della Spezia? Pronto, buongiorno.
1: Oh, buongiorno dottor Cirone, mi scusi, la chiamo da Rivarolo.
0: Sì.
1: E sono una persona piuttosto anzianotta.
0: Sì.
1: Sono fuori tema, però ho un problema che penso che abbiano molti cittadini.
0: Dica.
1: Io abito nella

0: zona Bessani, dove passa il 272, prende tutta la zona del Begato, può capire quante persone prende,
1: certo.
0: Tanti anziani. Il problema grosso è salire su quegli scalini. Guardi, sono alti per le persone anziane, poi piccole come me. No, dire alla MT di poter fare qualcosa, o fate dei marciapiedi alti, oppure

0: sono i nuovi bus che hanno lo scalino più basso,
1: sì.
0: Capisce cosa intendo?
1: Sì, sto pensando, quelli della linea 272, ma sono i bus più piccoli, sono piccolini.
0: È un bus grosso perché comprende, non è di quelli lunghi,
1: no,
0: ma è un bus grosso, no? Perché comprende tutta la zona del Begato, può capire, sono 50 famiglie, credo che ci siano, su di là, perché fa è circolare come Pulma, passa qui da Rivarolo, via Svezzani, poi sale su Albegato e poi scende a Bolzaneto e poi risale da via Maritano, riprende tutto il Begato e scende in via Vezzani.
1: Certo.
0: Ecco, e questo, quindi persone ce ne salgono e tante.
1: Certo.
0: E io ho ancora un'età che faccio già fatica a camminare, però il mio problema grosso è salire su questi scalini.
1: Oh, mamma mia.
0: Non ce la faccio, non so a chi chiedere aiuto, perché soprattutto io abito in un posto che non c'ho farmacia, non c'ho ufficio postale, cose essenziali per me, perché vabbè, c'ho l'Ecom e basta.
1: Non basta l'Ecom. Quindi è costretta a prendere il bus, la signora vuol dire questo?
0: Sì, è quello, devo prendere, perché non posso, una volta me la facevo a piedi, arrivavo in piazza, Palavicino,
1: invece
0: non c'ho niente lì, capisce? Io non so a chi rivolgermi per poter accedere a questa cosa, basterebbe un pullman che abbia gli scalini più bassi.
1: Anche se
0: dicessero c'è un'ora prestabilita per queste persone.
1: Trovare
0: una soluzione.
1: E la soluzione è inserire nella linea 282 i pullman più piccoli, ma senz'altro più bassi. E questo è, perché senz'altro ci sono. Ora, avete sentito come si è espressa la signora, con che civiltà, con che educazione, che mi ha richiesto questo, che per lei è un problema giornaliero. Cioè ci si sveglia al mattino con questo problema. Devo andare in farmacia, devo andare dal medico, devo andare in piazza vicina, devo prendere il bus, porca miseria. Non riesco a salire. Voi dite, sì, ma la signora ha chiesto la banchina più alta. Sì, la banchina più alta, ma magari la banchina più alta ci arrivi con tre scalini. Non è che fai uno scalino, il salto del nostro, dei Tamberi. Non è che devi fare il salto di Tamberi. Ci arrivi con due o tre scalini, no? Come adesso le stazioni di oggi si sono attrezzate alzando le banchine a livello del treno. Prima anche sul treno dovevi fare tre gradini. Poi qualcuno ci ha pensato, dice, ma alziamo le banchine. Però alla banchina più alta ci arrivi con cinque scalini, no? La signora dice questo, non abbiamo, abbiamo 200 milioni di buco, non ce la facciamo andare avanti, e non possiamo cambiare i pullman, però con un progetto, un ingegnere, col cemento, la cazzuola, il cemento, l'impastatrice, il cemento, alziamo la banchina, no, ci sta, non è una cosa. Quanto ci costa? 5.000? Ce lo possiamo permettere, no? 4.000 euro, cemento, lo prendo a Roi Merlin con la macchina, porto l'impastatrice, l'affitto, mettiamo la panchina, mettiamo la pensilina, rimettiamo, non dovremmo, potremmo farcela come città, come città Genova, no? Capolinea del mondo, dei traffici del mondo, potremmo riuscire ad aiutare la signora, se solo la signora venisse ascoltata. L'ascolto, ma noi dobbiamo scendere nei mercati, abbiamo perso perché adesso scendiamo nei mercati, andiamo ad ascoltare la gente, poi andiamo a fare i bagni a Marina di Viareggio. No, non si offende nessuno, dai. Leggo un po' di WhatsApp, dai. Ma la linea è tornata libera, Messina? Sì? Siamo sicuri? Ciao Henry. È liberissima, è liberrima. Buongiorno, abbiamo questo problema in tanti. Dice il problema dei bus, degli scalini, ce l'abbiamo in tanti. Enrico, ti informo che gli autobus dovrebbero essere progettati per abbassarsi verso chi sale e chi scende. Forse i nuovi modelli non hanno più queste caratteristiche, Antonio. Pronto, buongiorno.

0: Salve, buongiorno, chiamo da Ponte Carrega.
1: Ah, buongiorno Ponte Carrega, Mauro, buongiorno, dica.
0: Sì, io. Senta, io devo dire un po' che seguo Vannacci.
1: Sì.
0: Non mi diverto ad ascoltare quello che dice, no? Non è altro che un disco rotto da 30 anni. Però quello che mi sono rimasto deluso un po' da lui, non tanto dalle domande che gli fa la gente, che lui gli fa delle domande e lui risponde a quello che gli chiedono. Sempre la solita menata sullo straniero, l'Islam, sì, eccetera. 350.000 clandestini in Italia sembra un pericolo numero uno. Vabbè, ognuno la pensa come vuole, no? Però nessuno che richiede qualcosa di più importante, secondo me, no? Tipo, caro Vannacci, quando sono 25 stelle nel 18, nel loro programma c'era: andiamo in galera i politici ladri, smettiamo di rubare, facciamo delle leggi che chi ruba finalmente ce lo togliamo dai piedi, no? Facciamo pagare le tasse a tutti, no? Eccetera. Lui nei suoi monologhi non parla di evasione fiscale, non parla di corruzione, non parla di stipendi, non parla di sanità, non parla niente. Il suo principio è la gente, quello che mi meraviglio, gli va dietro, perché queste cose lui non ne parla, gli va dietro, via il clandestino, via il terzo generazione di italiani che magari parla pure il dialetto, bisogna mandarli via e prende i voti. Sono veramente incredibile. Cioè io lo penso, come è possibile? Quando dicono in TV, non lo dico io, che chi vota a destra guarda gli slogan e non i contenuti, ci devo credere, signor Cironi.
1: Sì.
0: Buona giornata.
1: Grazie, grazie. Ma non c'è nulla di male a guardare gli slogan né a destra né a sinistra. Che il linguaggio di Vannacci sia basico e faccia leva sul malumore, sul malcontento delle persone è normale. È normale, poi Mauro ha ragione, ci vuole una visione più ampia, un politico dovrebbe avere una visione più ampia, ma la visione più ampia dovrebbe avere anche le persone, dovrebbero averla anche coloro che mi dicono Meloni ha fallito, Meloni pensa alle armi e non pensa agli ospedali. Ci sono, ho sentito Schlein, adesso prendetevela con me, Schlein dice ci vogliono 600 giorni per una mammografia. Cosa fa Meloni? Ci vogliono 600 giorni per una mammografia. A mio avviso Schlein dovrebbe dire per Meloni ci vogliono 600 giorni per una mammografia. Se votate Schlein, la mammografia domani, un mese. Due mesi, dimmi quanto, ditemi quanto, Conte, dimmi quanto. A me va benissimo che diciate, che denunciate, congiuntivo, denunciate, la lentezza della sanità in Italia. Per fare una radiografia ci vogliono tre mesi. Bene, io Conte, oltre a denunciare questo, dico con me la radiografia un mese, domani, tre giorni, un giorno. Perché dire fallito e slogan non basta, a me non basta, non è sufficiente. Telefonata, pronto, buongiorno, due minuti.
2: Buongiorno Enrico.
1: Oh, buongiorno Nino, due minuti.
2: Finalmente, due minuti, vabbè, niente, una cosa veloce. Io volevo parlare, questo discorso lo faremo in settimana, ti richiamo sul discorso politico e tutto. Io volevo parlare dell'autista dell'AMT che è stato picchiato venerdì sera.
1: Sì,
2: è stata una cosa vergognosa.
1: Bravo, non va bene.
2: Perché no, perché è stato picchiato? Per come l'hanno raccontata, sciopero immediato di due ore, sciopero il giorno dopo, la violenza sui bus. Ma quale violenza sui bus? Questo si è dimenticato un passeggero, l'ha portato in rimessa, ubriaco, senza controllare se sull'auto c'era qualcuno o non c'era. L'ha svegliato in rimessa e questo gli ha dato due pugni sulla faccia. Cosa c'entra la violenza sugli autobus e lo sciopero immediato che venerdì sera hanno lasciato dalle 10 in poi la gente a piedi? Ma non si vergognano? Cosa c'entra la violenza sugli autobus se uno si dimentica un ubriaco, non controlla il mezzo e lo porta in rimessa? Cosa c'entra? Okay. Purtroppo Enrico, e poi ti chiamo quando c'hai più tempo.
1: Sì. Okay.
2: C'è una brutta situazione a Genova. Io allora, le ho vissute tutto, dal governo Tambroni al G8, e in questo momento a Genova si...
1: Abbiamo fatto caduto da solo. Vabbè, chiudi intanto perché abbiamo 30 secondi. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è seguito ad altri episodi di violenza, tentata violenza.

verso gli autisti. L'autista è un funzionario pubblico che fa un servizio pubblico e che deve essere rispettato comunque. Non è questione di dimenticarselo, questo è essere addormentato magari nell'ultimo posto del bus, e chi lo vede? Chi lo può vedere? Un bus di 18 metri, come posso vedere, si sarà imbellinato, perdonatemi, nell'ultimo sdraiato in fondo, ma chi lo vede? E appunto ubriaco mi deve menare. Gli autisti all'ennesima provocazione, all'ennesimo episodio di violenza, hanno detto: ragazzo, basta. Cioè basta, non può andare avanti. Cioè, chiediamo aiuto, lo fai per attirare l'attenzione su di te e dire: cavolo, in qualche modo, che siano immigrati, non immigrati, col il patentino, col gommone, con quello che cavolo volete, che siano. Uno era danese addirittura, uno era un danese, che era il danese, credo, sto qua. Quindi nulla a che vedere con Vannacci, con l'immigrazione. Dice: cazzo, basta, non possiamo, dobbiamo lavorare nel normale come tutti i lavoratori, no? Io vi ringrazio per questa bellissima mattinata. Domani, se Dio vuole, saremo insieme, ed è un conto alla rovescia per la sentenza del processo di primo grado che ci porterà al Morandi, oggi il 13, il 16 luglio. Grazie per essere stati con Primo Canale, domani spero di bissare la trasmissione bellissima di oggi. Grazie, arrivederci.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Matteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: settimana che ci porterà a vivere giovedì la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi e poi il grande successo di pubblico per il rally della Lanterna. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con le autostrade. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Un'altra domenica difficile.
1: Ah, altro che difficile, un incubo vero dopo quello che avevamo vissuto già nella giornata di giovedì, quando in quel caso, soprattutto nella zona di Arenzano, si era attraversato un mezzo pesante, quindi con tutte le conseguenze del caso, ci sono volute ore e ore per sistemare la situazione. Questa volta nessun incidente particolare, però un pomeriggio inoltrato intorno alle 14:15:30, 16 ha iniziato le prime problematiche e poi ovviamente fino alla sera. Ma la cosa incredibile è che la coda era di 15 km ancora intorno alle 23 di sera, si è risolta intorno alla mezzanotte. Ora obiettivamente qualcosa ancora non funziona, non riusciamo neppure a capire cosa possa essere, che ovviamente sappiamo il motivo, nel senso che era un traffico di rientro dal fine settimana, con tanti liguri, tanti piemontesi, ma anche tanti genovesi che arrivavano e tornavano da qualche giorno al mare nel ponente. Però obiettivamente 20 km, 22 si sono toccati a un certo punto intorno alle 21, c'erano addirittura 22 km di coda, qualcosa che obiettivamente non ha senso per tutte le conseguenze, intanto per chi ovviamente si trovava in quel momento in coda, ma le conseguenze pesantissime sull'economia della nostra regione, perché in qualche modo ovviamente già questa mattina abbiamo sentito alcuni, poi sentiremo anche dopo, albergatori che denunciano già diverse situazioni di clienti che rinunciano a venire o a tornare nella nostra regione, quindi con tutte le conseguenze del caso. È un problema enorme, un problema che si verificherà ancora nei prossimi giorni purtroppo e non è destinato sicuramente a migliorare, nonostante i lavori che metteranno sicuramente in sicurezza le nostre autostrade, ma sicuramente poi per i prossimi 20, 30, 40 anni, se non si farà qualcosa, avremo sempre le nostre autostrade con le nostre due corsie e con tutte le problematiche del caso. Quindi è un problema che non è destinato a migliorare nel giro di poco tempo.
0: Ed è un problema anche per gli albergatori. Andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori e ha una struttura proprio in Riviera, che ha confermato come arrivino sempre più disdette proprio per colpa delle code. Sentiamo.
2: Non possiamo pensare che una destinazione come la nostra, che è una destinazione sulla quale abbiamo lavorato da anni per diventare una destinazione turistica, possa oggi avere sempre e solo il problema più grande, le infrastrutture. E adesso è anni che si lavora sulle infrastrutture, è anni che si discute su quali siano i periodi migliori, quando bisogna fare cantieri, non bisogna fare cantieri. Secondo me oggi anche la stessa, in qualche modo, politica ne sta parlando molto meno, e questo non è un attacco o comunque un discutere, ma è sicuramente un problema che noi come categoria, come imprenditori, la viviamo giornalmente, e qua deve tornare il punto. Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
3: C'è qualche turista che proprio ammette, dice no, non vengo, oppure cancello una prenotazione perché non mi sento di affrontare il punto interrogativo, dunque il rischio dell'incubo delle code?
2: Rispondo con una provocazione, non è soltanto uno.
0: E questa sera il programma politico di Primo Canale alle 21, di che cosa parlerai?
1: Intanto sarà l'ultima puntata della stagione, quindi insomma un po', non dico di emozione, però insomma si chiude un po' il...
0: Ma ti parte il fazzolettino?
1: Sì, assolutamente sì. No, però sicuramente è stata una stagione piuttosto dura anche dal punto di vista dello scontro politico, insomma abbiamo vissuto sia al martedì in Consiglio Comunale, ma anche in Consiglio Regionale, poi tutti i lunedì sera. La politica ci ha, fra virgolette, regalato... tanta tensione, tante problematiche, tante situazioni molto molto a volte anche dure,

0: soprattutto in consiglio comunale rispetto a quello regionale, dove un po', c'è ancora un po' più di morbidezza, fra virgolette. Invece in consiglio comunale, fino all'ultimo, fino al martedì scorso, insomma, c'è stato il caso Gibelli, il caso della consigliera del consiglio comunale, appunto, che insomma, è stata ripresa con un dito medio durante una manifestazione. Insomma, c'è stato diverse problematiche, se ne parlerà anche domani, naturalmente, a Zona Rossa a partire dalle 14:30. Questa sera sicuramente parleremo dell'arrivo a Genova di Vannacci, quali saranno gli scenari ovviamente nazionali, ma anche locali, appunto, per quanto riguarda il partito dell'ex generale Vannacci. Poi parleremo naturalmente ancora di sicurezza, parleremo del caso Gibelli, insomma c'è ancora tanta corna al fuoco, e quindi a partire dalle ore 21 questa sera in diretta.
1: Grazie Matteo, e questa è la settimana che ci porterà giovedì a vivere insieme in una lunga giornata la sentenza per il crollo di Ponte Morandi. Stiamo parlando della sentenza di primo grado, con una diretta che inizierà dalle 8, non sappiamo evidentemente a che ora ci sarà la lettura della sentenza, ma rivivremo quel giorno, le parole dei soccorritori, dei familiari, di chi ha perso la casa. Ricorderemo quello che Primo Canale ha fatto da quel 14 agosto 2018, non solo per i familiari, per la Valpolcevera, ma anche il processo che ha seguito in questi anni Michele Varì. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Crollo di Ponte Morandi, che a Primo Canale ha detto: abbiamo il cuore appeso ad un filo. Sentiamo.
2: Tanta attesa, abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo. La forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. Glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: E sentiamo anche le parole di Emanuele Diaz. Lui ha perso un fratello il 14 agosto 2018 e non ha mai perso un'udienza, non solo del processo ma anche dei due incidenti probatori. Sentiamo.
3: Henry non ti ha abbandonato, tuo fratello non ti ha proprio abbandonato. È riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele, per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu

0: salvare una vita.
1: Una diretta giovedì a partire dalle 8, ma già in questi giorni vi sarete accorti che attraverso le pile del nostro archivio storico, ma anche attraverso i docufilm, alle storie raccontate in questi anni, stiamo rivivendo quei momenti, quel 14 agosto, ma non solo, anche gli anni successivi. Ma tra i momenti che sono rimasti più impressi di quel 14 agosto sono state le telefonate di richieste di aiuto al numero unico dell'emergenza. Rivediamolo insieme in questa pillola storica.
2: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
3: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
2: C'è stato un crollo?
3: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
2: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
3: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sulla casa.
2: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
3: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
2: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
4: È venuto giù il viadotto della Morandi.
5: È venuto giù? No?
4: È venuto giù il viadotto della Morandi.
5: È passato la strada.
4: Sì. Avete già allerte?
5: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
4: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
5: Allora.
4: Ora non si vede più niente.
5: Sì, passa la polizia, rimanga lì, eh?
4: Sì, grazie.
6: Pronto, numero unico emergenza.
7: Sente, è crollato il ponte Moranto.
6: Come è crollato?
7: È crollato, come è crollato? Vai, non vado a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
1: E adesso vado a dare il mio buongiorno ad Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
8: Eccoci Tiziana.
1: Abbiamo parlato tanto di sicurezza, non solo nel centro storico, ma anche di situazioni di degrado in città a Genova. Di quale zona in particolare mi parli oggi?
8: Allora, oggi parliamo della zona di via 12 Ottobre, di piazza Piccapietra, perché da giorni arrivano segnalazioni per quanto riguarda il degrado di una via che è molto rinomata, è stata per anni una delle vie dello shopping con esercizi commerciali, bar locali di Genova, e invece ora sembra quasi essere diventata, oltre a un punto di ritrovo per senza tetto, si parla anche che si possono vedere passeggiando per la zona. Avevamo parlato negli anni di Piazza Piccapietra, che con il tempo si era svuotata, tutte le serrande si erano abbassate, ed ecco che questo tema torna anche in via 12 Ottobre, dove recentemente, proprio a partire da quest'estate, abbiamo raccontato anche di diversi episodi di criminalità e di violenza, e adesso arrivano le segnalazioni per quanto riguarda un vero e proprio accampamento di persone che non hanno una casa proprio in questa zona che potete vedere con la farmacia, dove c'è l'ingresso del tribunale, ma c'è anche l'ingresso dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Quindi parliamo di una zona dove tutti i giorni ci sono tantissime persone che vanno a lavorare. Da tempo era partito anche l'appello dei negozianti, che parlavano di un flusso di persone sempre minore, principalmente di turisti, quegli stessi turisti che passeggiano e comprano in via 20 Settembre, che poi non sembrano però continuare passando da via 12 Ottobre. E appunto una denuncia quindi che arriva dagli stessi residenti, e poi come non parlare del palazzo dell'ex Rinascente, un palazzo a tre piani ormai vuoto da anni in attesa di forse Primark, anche questo non si è ancora capito che cosa succederà. Diciamo che parliamo purtroppo di una zona che dovrebbe essere fiore all'occhiello della città, a un passo dal Salotto Buono di Genova, che invece sembra in questo momento parte integrante del degrado. A te.
1: Grazie, grazie Aurora. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo, sempre a Newsroom 28.
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita.

0: vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Sole e caldo per questo inizio settimana, che cosa ci dobbiamo aspettare? Sentiamo Cristina Capace di ARPAL.
1: Il cielo è sereno e resterà sereno per tutta la giornata. Nel pomeriggio il transito di qualche velatura. I venti vedono delle brezze costiere, però deboli, sono in un contesto di venti deboli variabili praticamente su tutta la regione. Un mare poco mosso, anche localmente calmo, e temperature in lieve aumento, soprattutto le massime e soprattutto a Levante. Diciamo quasi giornata fotocopia quella di domani, martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo e minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste. Vediamo un po' queste temperature, perché già nella notte è stata notte più che tropicale sia a Genova che alla Spezia, con temperature quasi sui 26 gradi. È andata Veglia Savona con 23.9, 24 ad Imperia, ma già alle 8.25 sono quasi 29 gradi a Savona, ma anche a Tassani, nel comune di Sestri Levante, quindi temperature importanti. Genova sta segnando 28.6, quindi insomma temperature che torneranno ad aumentare anche nel corso della giornata, un pochino di refrigerio forse nel mare che è piuttosto caldo. Insomma, questo è per ora il caldo e il sole caratterizzeranno questa settimana.
0: E saranno due giorni di bollino arancione con temperature sopra i 32 gradi. È iniziata la terza ondata di caldo dell'estate, che non solo interesserà l'Italia ma ovviamente anche la nostra regione. A Genova il Ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per oggi e domani, quindi oggi 13 e domani 14 luglio, e mercoledì al momento è previsto un bollino giallo. La fase più intensa di caldo dovrebbe essere fra martedì e mercoledì, quando una massa di aria molto calda proveniente dal Sahara raggiungeranno gran parte dell'Italia. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità. E abbiamo vissuto su Primo Canale un weekend di adrenalina, seguendo la 42esima edizione del Rally della Lanterna. Allora intanto sentiamo le parole di soddisfazione dell'editore del Primo Canale, Maurizio Rossi, che ha partecipato proprio e ha corso la 42esima edizione del Rally della Lanterna.
2: Per noi è stato uno spettacolo totale, perché questa sfida all'ultimo secondo ce la siamo goduta tutta. Tu dall'abitacolo della tua macchina, come hai vissuto questa lanterna?
3: Ma l'ho vissuto benissimo, perché noi oggi abbiamo avuto un ritmo non molto alto, devo dire, però avevamo un obiettivo unico, che era quello di arrivare in fondo, e anche abbastanza bene. Poi tu sai che tenere un ritmo un po' più alto o un pochino più basso non è sempre semplice. Quando vuoi arrivare, delle volte esageri un po', magari andando un pochino troppo piano. Però ci siamo divertiti tantissimo. Spero di aver fatto bene il lavoro per cui mi avete

0: incaricato quindi di fare il cameraman dalla macchina, e devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dovunque, da gente per la strada quando ci fermavamo. Io penso che tutta la Val Fontana Buona, Val Trebbia, erano tutti sintonizzati su Primo Canale.
1: E queste erano le parole di Maurizio Rossi, ma andiamo ad ascoltare invece le parole dei vincitori, Marco Varetto e Vittorio Bianco, che hanno vinto appunto la 42esima edizione del Rally della Lanterna.
2: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo. E poi lì dai tutto per tutto, e boh, Aragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
3: Come si gestisce? Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova.
2: Partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti, e così è andata
4: e
2: bene.
4: E cosa è stato determinante per la vittoria?
2: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
1: Estate, allora andiamo a vedere quella che è la situazione sulla spiaggia di Pegli con Franco Nativo.
5: Amici di Primo Canale, un caro saluto. Anche oggi vi raccontiamo l'estate sulle spiagge della nostra bella provincia di Genova. Oggi ci troviamo a Pegli, quindi dall'estremo ponente della riviera ci siamo trasferiti nuovamente in provincia di Genova, nella città metropolitana. Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni. E anche qui, tra qualche istante, con l'amico Piero, che sa tutti i segreti di questi luoghi. Una volta naturalmente qui c'era anche un'ex discoteca dove sono arrivati grandissimi personaggi dell'epoca, uno su tutti Celentano, ma non solo. E poi ovviamente tanti tanti ricordi con tanti personaggi che hanno animato la bella Pegli.
6: Mi ricordo benissimo la Caterina Caselli, che aveva esordito a Sanremo come nessuno mi può giudicare, e credo che sia stata la prima serata che ha fatto in un locale, e c'era tantissima gente, poi non parliamo di Celentano che c'era il mondo, veramente, insomma, diciamo che a Pegli sono venuti tutti dei cantanti degli anni 60-70, sono venuti tutti. Era una vita completamente diversa, c'era il turismo che veniva dal basso Piemonte, dalla bassa Lombardia, e c'era gente, c'erano alberghi, c'erano pensioni. Ora siamo ristretti a un albergo, a due alberghi. Diciamo che a Pegli c'era la famosa compagnia dei tubi, che se tu vai sul lungomare abbiamo una targa con tutti i nomi dei vari personaggi. C'era veramente dei personaggi che oggi come oggi non esistono più e non credo che esisteranno mai più. Ma noi come stabilimento va bene, perché siamo una cooperativa, ci sono molti soci, ci sono molte persone che vengono giornalmente a usufruire della piscina, dei terrazzi, è libero accesso a tutti e non ci possiamo lamentare assolutamente.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
1: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
0: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
1: Tanta paura e tanto dolore fisico.
0: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e

0: soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
1: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
0: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
1: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.

un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza.

0: oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata costruita intorno a quello che insomma è diventato un amico di People, che è Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo, ideatore della Jet Ski Therapy, cavaliere, quindi insomma sono un po' emozionata. Intanto buonasera, grazie Fabio di essere con noi, ma soprattutto questa sera racconteremo diverse storie, storie di sport, storie di atleti, di campioni e di quanto anche la jet ski therapy possa fare del bene e continui a fare del bene in giro per tutta Italia. Allora, tante le storie questa sera. Intanto, per chi ancora non dovesse conoscere la jet ski therapy e un po' anche il tuo percorso, come ci sei arrivato? Poi raccontiamo anche come sei arrivato a diventare cavaliere. Ma
1: ok, allora, innanzitutto grazie Tiziana dell'invito. Niente, la jet ski therapy, adesso sono 7 anni che va avanti questo bellissimo percorso. Abbiamo iniziato, facciamo tante manifestazioni, ogni anno sempre di più. Siamo a Como, Lago di Garda, Toscolano Maderno, Savona, Sarzana, Cerveteri, andiamo anche in Sicilia, Giardini Naxos. È sempre bello raggiungere nuove famiglie, perché la sorpresa nel vedere questi campioni, come li chiamo io e come sono, vederli sorridere, vedere anche la gioia dei genitori nel questo ribaltamento della quotidianità.
0: Tu però, da atleta, da 7 volte campione del mondo, a un certo punto hai detto: ma come mai non c'è un evento per premiare gli atleti sportivi savonesi? E così che cosa ti sei inventato anche? Perché così mettiamo insieme sul piatto quelli che sono, diciamo, le provenienze diverse degli atleti che conosceremo questa sera.
1: Beh, allora, il tutto è nato perché quando partecipavo alle gare, ma già dai campionati italiani, ogni vittoria, comunque tutti gli anni, non ho mai avuto un riconoscimento da parte della mia città. E così poi, immaginate, dai campionati italiani, passando poi europei, mondiali, comunque a Savona non c'era una manifestazione importante, o meglio, c'era 20 anni prima, si parla degli anni 94-95, nello splendido teatro Chiabrera, e poi non se n'è più fatto nulla. Così il sogno era proprio quello di ricevere l'abbraccio da parte della tua città. E così 3 anni fa, parlando con l'assessore
0: allo sport, sì. Qua intanto vediamo le immagini della jet ski therapy. E però dicevamo, questa da una parte la jet ski therapy, dall'altra quella del galà dello sportivo. E così come ti è venuta l'idea?
1: E così, parlando con l'assessore allo sport, Francesco Rossello, gli ho detto la mia idea, che era appunto quella di premiare gli atleti savonesi, sia i normodotati che i paralimpici. Però naturalmente volevo fare un po' le cose un po' folli, così com'è la jet ski therapy, perché le damigelle d'onore della jet ski therapy sono le proprio

0: partecipanti della Jet Ski Therapy, così.
1: Ecco, quindi come vediamo adesso qualche foto.
0: È il gruppo, sì, è il gruppo con cui che partecipano alla Jet Ski Therapy, che è nati da un sogno. Eccole qui, le damigelle, che sono
1: le veline,
0: damigelle veline dell'associazione Down Savona, che partecipano alla Jet Ski Therapy vestite rigorosamente a gala. Ecco qui la presentatrice. Chi è la presentatrice?
1: È carina però, dai.
0: Sì,
1: mi sembra gentile, cosa dite ragazze? Simpatica, ma ogni tanto.
0: E così le nostre bellissime damigelle consegnano questa targa dove ci sono scritti i nomi e i titoli conquistati nella stagione appena conclusa, ed è anche questo un format unico in Italia, poi nel bellissimo Teatro Chiabrera, che è proprio, come hai definito tu, una bomboniera.
1: È vero, vero, verissimo. Senti, prima di iniziare a raccontare le storie degli atleti di questa sera, rivedendo anche l'immagine della Jet Ski Therapy, io lo so perché ormai ti conosco, però qualcuno potrebbe non saperlo. Chi te l'ha fatto fare all'inizio? Perché portare sulla moto d'acqua anche disabilità complesse, difficili, che cosa ti ha spinto?
0: Ma il che cosa mi ha spinto era stato un ragazzo che nel 2015 venne da me sul mio posto di lavoro, io ho un cantiere navale, e mi disse: Fabio, ma secondo te potrei provare una moto d'acqua? Io non conoscevo assolutamente niente, nulla della disabilità. Questo era un ragazzo che aveva avuto un incidente stradale, mi fece vedere appunto che cosa poteva fare con il suo corpo, che fondamentalmente la schiena, bene o male, si sorreggeva, perché poi mi ha spiegato a seconda di dov'è la frattura della colonna vertebrale, è un ragazzo su sedia a rotelle, quindi paraplegico, a seconda di dov'è la frattura, dalla frattura in basso il tuo corpo non risponde più. E comunque ho visto che col busto, bene o male, si riusciva a sorreggere, le braccia naturalmente le aveva, e così arrivò quel giorno che gli feci provare la moto d'acqua, fece un attimino degli adattamenti, le gambe alla moto. E niente, questo ragazzo, io ero dietro di lui, quindi mi tenevo a lui. E niente, durante un'accelerata, come possiamo vedere nel video, a un certo punto questo ragazzo si fermò e iniziò a piangere. Io dietro ero terrorizzato, perché pensavo gli fosse successo qualche cosa alla colonna vertebrale, comunque avevo paura. E allora gli dissi: Ale, è tutto ok? E lui mi disse: Fabio, io in questi 5 minuti mi sono sentito normale. E allora lì è rimasta quella cosa dentro di me. Parliamo del 2015 e io ero ancora un atleta professionista, tant'è che quell'anno vinsi ancora il mio 6° titolo mondiale, e poi nel 2017 vinsi il 7° titolo mondiale. E appunto dalla vittoria del 7° titolo mondiale ho detto basta, adesso dobbiamo fare qualcosa di folle. E così ho pensato un po' nei dettagli di ricostruire questa giornata di competizione sportiva, tra virgolette, per far assaporare che cos'è lo sport a questi ragazzi.
1: Non solo a loro, ma anche alle loro famiglie.
0: Esatto, perché poi oggi la Jet Ski Therapy è una manifestazione in tutta Italia, dove comunque provengono genitori da tutta Italia, e quindi fargli capire anche a questi genitori, quindi fissargli un obiettivo di dire: il giorno X c'è la Jet Ski Therapy, che è quello che noi sportivi sappiamo che quel giorno lì dobbiamo andare in quella città e fare la gara, quindi la preparazione del prima, quella gioia, quell'eccitamento. E così i messaggi belli che arrivano dai genitori, che dicono: pensate che quel giorno lì, tipo domenica, dobbiamo andare alla Jet Ski Therapy e non andare a fare le terapie ospedaliere, e quindi c'è questa gioia appunto nel raggiungere la località.
1: Senti, dal punto di vista di uno sportivo, soprattutto credo, no, come per te, legato ai motori, alla forte velocità, c'è anche questa adrenalina, no, che entra in circolo. È quella che cerchi di trasmettere ai ragazzi della Jet Ski Therapy, ragazzi più giovani e meno giovani anche.
0: Ma il fatto è che sono più loro che la trasmettono a me, perché dalle immagini si vedono, e tanti genitori mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? E il fatto è che sono loro, perché ogni ragazzo che sale sulla moto reagisce, guarda, ho la pelle d'oca, sono raccontato. Ogni ragazzo che sale sulla moto, ma veramente solo che io accendo la moto iniziano a urlare, vengono, guardate anche Franci, cioè vengono proprio impossessati dall'adrenalina ed è incontrollabile, e quindi per quello mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? La stanchezza stanchezza non si sente, perché ogni ragazzo

0: ragazzo che sale sulla moto è uno spettacolo, perché accende me, accende tutti i volontari, perché parliamo sempre, cioè che ci sono io, ma io sono un po' un frontman di tanti volontari, io, la Croce Oro Abissola Marina, tutti i vari ragazzi che nelle varie località d'Italia che ci aiutano, quindi accendono tutti, perché la fatica è tanta, però siamo ripagati da tutto questo.
1: Poi insomma hai conquistato anche canali nazionali, no? Adesso arriviamo anche alla nomina a cavaliere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma insomma hai fatto piangere Maria De Filippi,
0: sì,
1: dopo aver partecipato a People, possiamo
0: esatto,
1: dire.
0: People è quello che ha lanciato tutto.
1: Ha lanciato.
0: Sì, sì. Infatti la fotografia con la standing ovation della giuria, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, c'era Litizzetto e Rudy Zerbi, ce l'ho come mia immagine su Facebook, come foto profilo. Beh sì, poi da lì poi
1: si è allargata ancora di più in tutta Italia.
0: L'anno scorso sono andato come testimone al Teleton sulla Rai e poi è arrivata questa lettera con questa carta così strana, così
1: pregiata,
0: ufficio del Quirinale della Repubblica. Ho detto mamma mia, ma
1: cosa ha combinato?
0: Ho detto ma quanto sono andato
1: sotto
0: questo su questo tutor. E invece era la nomina cavaliere al merito della Repubblica Italiana, che naturalmente il merito è di questi ragazzi, perché poi ho avuto il colloquio naturalmente col presidente e lui mi ha detto
1: e cosa vi siete detti? Dai.
0: Mi ha detto come mi è venuta questa idea, che l'ho appena spiegata, però io semplicemente gli ho detto ma lei è stato catturato, che poi fondamentalmente gli parli come un papà, come un nonno, e alla fine ho detto ma il presidente lei comunque
1: vuole venire in moto con me, gliel'hai detto. E cosa ha risposto?
0: Si è messa a ridere, ho detto se non avete più notizie di me è perché ho fatto qualcosa di grosso. No, però la cosa bella, io l'ho invitato naturalmente, sì, che c'è anche la partecipazione di tutte le forze dell'ordine, la questura,
1: no,
0: polizia, capitaneria, sì.
1: Vedere Mattarella sulla moto d'acqua.
0: Vediamo.
1: No, sarebbe una roba. Senti, prima di passare alle storie di questa sera, che cosa ti hanno insegnato i campioni della jet ski therapy in questi anni?
0: Beh, io se avessi avuto la tenacia dei genitori avrei vinto 20 mondiali. Non si arrendono mai. Questi genitori è spaventoso, non si arrendono mai.
1: Grazie a Fabio Incorvaia.
0: Grazie.
1: Allora, noi ci rivediamo tra pochissimo perché iniziamo a raccontare un po' di storie qui a People.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Non lo so, però so solo che attendo questo momento da 4 anni. Allora, qui le smallerine, adesso poi ci facciamo raccontare anche come mai si chiamano così, si fanno attendere nello studio di People da 4 anni, da vere star. Allora, Lara, Gaia, Viola e Noemi, benvenute. E voi dite, ragazzi, ma è così, È vero o no che mi state facendo aspettare?
1: Sì, ci siamo fatti un po' attendere, però lo studio è diventato accessibile e siamo molto contenti di essere qua.
0: Oh, bene, benissimo ragazzi. Allora, partiamo un po' dalla vostra storia e poi arriviamo alle smallerine e ai vostri successi, ma soprattutto anche all'amicizia che vi lega. Chi vuole partire? Parti tu? Allora, Viola.
2: Allora, io ho conosciuto la Regaia quando avevo 4 anni più o meno.

0: fin da subito siamo diventate molto amiche. E dopo alle elementari loro hanno conosciuto Noemi e nel 2018 mi hanno chiesto di ballare con loro. E poi nel 2020 si è aggiunta Noemi a noi e quindi poi da lì abbiamo iniziato a fare le gare, gli spettacoli insieme, ecco.
1: Ok, mi raccontate qualcosa di voi, ragazzi? Allora, voi siete sorelle gemelle, giusto? Chi vuole parlare per prima?

0: Perché ci uniamo ancora di più. Perché è la passione che ci lega tutte e quattro.
1: Ecco, che cosa significa per voi la danza?
0: Allora, per noi, penso di parlare per tutte e quattro, la danza è il linguaggio che ci esprime meglio e possiamo dimostrare il nostro carattere e quello che siamo tramite dei passi e delle coreografie. Quindi penso che per noi la danza è fondamentale.
1: Voi avete ragazze 16 anni, giusto?
0: Sì.
1: Vivete a Savona, quindi grazie insomma per essere arrivate anche e aver fatto un po' questi chilometri dopo questi 4 anni, insomma ci è voluto per convincere, non sapete. Per arrivare a fare uno spettacolo come quello che stiamo vedendo voi, tra l'altro voi avete un primato, no? Come gara vinta, perché per la prima volta, correggetemi se sbaglio, voi avete fatto delle gare con questo tipo particolare di carrozzina, quindi ce lo volete un po' raccontare?
0: Sì, allora abbiamo iniziato i campionati nel 2021 per continuare ad allenarci dopo il Covid e noi facciamo parte della categoria DCE, che vuol dire danza in carrozzina elettronica, e noi praticamente abbiamo aperto la categoria e di questo ne siamo molto orgogliose.
1: E anche lì, come vi è venuta l'idea? Cioè, non ci ha mai pensato nessuno, ci pensiamo noi, ci candidiamo, cioè com'è che è andata?
0: Un giorno la mamma ci ha chiesto se volevamo andare a provare danza e subito non eravamo molto convinte perché pensavamo fosse un'altra fisioterapia in più. E poi quando abbiamo sentito la musica, abbiamo iniziato a viaggiare nella stanza, è stato proprio un colpo al cuore ed è una passione unica.
1: Perché? Che cos'è che provi mentre balli?
0: Mentre ballo provo adrenalina, ma anche un'emozione unica, soprattutto davanti a palchi importanti come teatri, ma anche campionati che ci aspettano tra 3 giorni.
1: Ecco, per chi ci segue in diretta c'è questo appuntamento molto importante a Rimini, giusto?
0: Sì.
1: E allora, che cosa porterete, lo possiamo dire?
0: Allora, porteremo...
2: Porteremo un quartetto... un combi che sono due, composti da me, Lara, e Viola e Gaia. Inoltre le gemelle porteranno un duo, loro due insieme, e un trio insieme a un nostro amico che si chiama Matteo Dante. E inoltre un gruppo più esteso, con altri ragazzi con diverse disabilità, che portiamo, si chiama Gruppo Mix. È un'esperienza molto bella, però abbiamo capito che ballare anche con diverse disabilità, diverse persone, lega proprio dei rapporti fantastici.
1: Allora, partiamo, mentre stiamo vedendo insomma i vostri video, dal nome. Voi vi chiamate smallerine, le smallerine anche su Instagram, insomma sui social potete andare a cercarle. Perché?
0: Allora, abbiamo una sera ci siamo riunite e abbiamo pensato che dovevamo aprire una pagina per trasmettere il messaggio di inclusione, ma anche per condividere la nostra passione. Quindi pensavamo a un nome che ci rappresentasse al meglio. Quindi abbiamo unito la SMA, la malattia mia di mia sorella Lara, che è l'atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che colpisce i motoneuroni, e poi abbiamo unito la parola ballerine, che è la nostra più grande passione, e quindi è nato il nome Smallerine. E ormai da 4 anni ci chiamiamo così.
1: Beh, un applauso! Allora, un applauso. Allora, qual è, dato quanto vi allenate, e qual è la cosa più difficile? Perché insomma, vediamo, no? Poi è una domanda che faccio a ognuno di voi quattro, ovviamente. Perché abbiamo capito quanto sia importante, no? Quanto sia emozionante per voi ballare. Però insomma, le coreografie non mi sembrano proprio, ecco, facilissime. Quindi quanto vi allenate, qual è la cosa più difficile?
0: Allora, noi ci alleniamo 2 o 3 volte a settimana fisse, poi dipende dagli appuntamenti anche 4 volte.
1: Ah.
0: E sì, come vedete le coreografie crescono come cresciamo noi di fisico, ma anche di performance, perché cerchiamo sempre di migliorarci ogni anno sempre di più, e ogni anno il nostro scopo però rimane sempre quello di portare un messaggio inclusivo tramite la danza, perché con la danza, che è il nostro modo di esprimerci, veramente vogliamo portare questo, che per noi è importantissimo. Infatti anche sui social il nostro puntino è stato aprirli proprio per questo, oltre che a far vedere una danza inclusiva.
1: La cosa più difficile per te? Non ce n'è.
2: Non schiacciare i piedi.
1: Bella ragazzi, l'applauso su questa, viva la sincerità!

0: uscita proprio.
1: È uscita naturale, giusto?
2: No, sicuramente la cosa più difficile è fidarsi l'una dell'altra, perché comunque noi ci mettiamo sopra le carrozzine anche
1: insomma,
2: in piedi,
1: vediamo.
2: Facciamo dei salti e rischiamo sia noi sia loro, quindi
1: c'è da fidarsi non solo di loro ma pure della carrozzina.
3: Tanta
1: coordinazione.
4: Siamo cadute, ci siamo fatte male, però ci siamo sempre rialzate, abbiamo fatto sempre cose peggiori, cioè che poi sono belle.
1: Un pochino più vicino alla bocca se non ti
4: sentiamo. Sono molto belle, però sono molto difficili. Ci vuole tanto allenamento.
1: Esatto. Tanto allenamento. Per te dicevi?
2: Sì, appunto, la fiducia reciproca e la complicità che c'è tra di noi è una cosa sicuramente unica, perché attraverso quella riusciamo a fare le cose che facciamo in ogni coreografia, in ogni performance.
1: Ma come nascono le coreografie?
3: Allora, le coreografie abbiamo due insegnanti bravissime che ci supportano e supportano anche sempre, che sono Emilia Briano e Alice Grandoni. Volevamo ringraziarle e poi noi fortunatamente abbiamo una palestra dove riusciamo ad allenarci, che era semplicemente danza di Savona, e anche volevamo ringraziare la nostra scuola per supportarci sempre.
1: Allora, queste diciamo vostre esibizioni anche, no? Cioè da una parte c'è la parte sportiva, no? L'atleta, la gara, dall'altra però c'è questo messaggio che per voi è molto importante, quello che state raccontando sui social, no? La sensibilizzazione per la SMA, per la raccolta dei fondi, per la ricerca sulla vostra malattia. Come riuscite a tenere insieme parallelamente questo vostro impegno e gestire anche la scuola e gestire tutto? Ci vuole un po', eh?
3: Allora, noi ci vediamo a scuola di danza per allenarci, ma poi ci vediamo anche a casa perché oltre ad essere quattro amiche comunque passiamo molto tempo insieme, quindi come hai detto tu per le campagne anche di raccolta fondi, quando succede male ci riuniamo e proviamo a fare dei video da pubblicizzare e sensibilizzare tutti coloro che ci seguono, perché per noi è importantissimo tutto questo e comunque la ricerca è importante che vada avanti, quindi tutti insieme ci mettiamo e troviamo dei video che possano arrivare al cuore delle persone.
1: Avete trovato anche sostegno, amicizia sui social?
2: Proprio il mese, cioè qualche settimana fa, attraverso i social ci hanno invitato a fare un concorso a Fabro in Umbria e che abbiamo vinto, quindi molto bene.
1: Brave! No, vabbè, è giusto.
2: Essere
1: bisogna
2: umili.
1: Essere oggettivi, è vero.
2: Rimaniamo
1: umili.
2: E appunto attraverso i social questa persona che ci ha invitato ci ha contattato su TikTok e attraverso poi vabbè delle telefonate, dei messaggi siamo riusciti a organizzarci per andare in Umbria e è stata un'esperienza fantastica, veramente bellissimo.
1: Sentite ragazze, vi hanno dato un po' delle matte, insomma ho capito che è la mamma che vi ha spinto, insomma la salutiamo che è qui, che vi ha spinto alla danza, ma quando avete raccontato anche ad altri amici o forse anche ai compagni di scuola, no ma sai che cos'è, noi andiamo a danza, anzi saremo le prime ad aprire quella categoria, vi hanno dato un po' delle matte?
3: Beh, sinceramente sì, anche quando vedono anche vedono le coreografie e con i salti che fanno adesso dicono ma non è pericoloso, io dico no, è solo fiducia, poi c'è tanto allenamento quindi non c'è nessun problema e se si fa male ci si rialza.
1: Bravo! Per te?
3: Anche per me poi è importante, noi andiamo anche nelle scuole, siamo andati sempre quattro come sballerine, ma anche con l'associazione Seconda Stella Destra per sensibilizzare i ragazzi a una visuale diversa, sia di danza ma anche di come amicizie, che le persone comunque sono tutte uniche a modo proprio. Quindi sì, parliamo molto con i ragazzi, siamo andati in diverse scuole.
1: Quindi. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante. Trovate, diciamo, interesse, curiosità, attenzione, sensibilità nei ragazzi? Sai che spesso no, si dice le persone sono molto fredde, si parla anche molto no, dei giovani in maniera spesso negativa. Qual è la vostra esperienza?
3: Infatti noi ci teniamo molto a capire la prospettiva dei nostri coetanei. Infatti quando andiamo nelle scuole lasciamo sempre un cartellone dove loro scrivono i commenti e leggiamo sempre delle cose belle e a noi fa piacere perché comunque dopo quella mattinata, quel momento

0: momento scoprono una cosa nuova che però ha sempre un messaggio inclusivo e anche d'amicizia, perché noi ci teniamo molto e poi scopriamo che certe volte non avevano mai visto una roba del genere e quindi è importante sensibilizzare questa danza.
1: C'è qualcosa che vi è rimasto impresso, qualche messaggio che hanno lasciato nel cartellone, qualche domanda che vi hanno fatto, qualche abbraccio, qualche parola che vi hanno detto alla fine di questi incontri?
2: In un cartellone c'era scritto: siete uniche, non cambiate mai o comunque non smettete mai di sorridere, e cioè ci ha fatto molto piacere perché non ci aspettavamo che dei bambini comunque molto piccoli, uh-huh, perché a volte abbiamo anche dei bambini molto piccoli, magari prima media,
1: sì?
2: Potessero esprimere pensieri così belli e genuini
1: e profondi, insomma. Ovviamente per te c'è qualche parola o un momento che ti è rimasto nel cuore?
3: Sicuramente quest'anno quando ci hanno invitato a Talentabile a Canale, abbiamo parlato con dei ragazzi delle medie, uh-huh, e anche delle elementari quest'anno, quindi proprio piccoli, e hanno scritto parole come forza, unicità, oppure comunque appunto di non cambiare mai, ed è stato veramente una bella cosa perché ci rende anche un po' orgoglioso di quello,
1: certo,
3: che facciamo, e quindi è stato molto bello anche aver capito di essere arrivate al loro cuore.
1: Che bello, bellissimo questa frase. Allora ragazzi, io vorrei parlare con voi anche per tutta, insomma, visto che me l'avete fatta sudare a 4 anni, però insomma lo stop incombe, ma volevo lasciare a voi l'appello, il messaggio finale, quello con cui credo, insomma, no, salutate negli incontri a scuola e non solo. Da una parte, che cos'è per voi questa danza, e dall'altra qual è il messaggio che volete lasciare a casa?
0: Allora, per noi la danza è tutto. E il nostro messaggio che lasciamo in ogni evento che andiamo è che bisogna seguire i propri sogni perché non è impossibile.
4: Anche io la penso così, soprattutto che ognuno deve mettere in pratica la propria passione senza il problema di porsi di cosa pensa l'altro o comunque la gente. E infatti penso che noi potremmo essere la dimostrazione di questo, perché comunque a volte sono arrivati dei commenti negativi, però noi siamo andati avanti portando sempre al primo posto la nostra danza.
1: Grazie, grazie a Lara, a Gaia, a Viola e a Noemi. Però lì vicino abbiamo Fabio, vogliamo dire due parole per quando vi porta in moto, passagli un attimo il microfono. Com'è qui Fabio quando vi porta in moto?
0: Mette molta adrenalina.
1: Però scusami, tu porti loro in moto, ma un giro così con loro a fare qualche spettacolo?
3: Infatti anche secondo me è Fabio,
1: Dai, ma ti allora dobbiamo strappare questo impegno.
5: Io sono andato con loro ai campionati italiani di Rimini.
1: Dai, fatto non mi ricordo. Ballando. Dai, io li ho ragazze, allora,
3: c'eravamo, eravamo presenti.
5: Io li ho accompagnati.
3: Eravamo presenti, l'abbiamo visto.
5: Sì.
1: Quindi dai.
5: Io però li ho accompagnati ai campionati italiani a Rimini. E alla
1: sì,
5: fine...
1: ma non ci interessa che
5: no,
1: tu li hai accompagnati.
5: Era quella di andare per ristoranti,
1: loro,
5: vero?
1: Fabio.
5: Che a piadine tutto il giorno. Vi ricordate?
1: No, non devi glissare. Dai, strappalo un po' questa promessa, ragazze, siate un po' convincenti.
3: Dai, impara un po' a salire sopra, a saltare.
1: Allora, gliel'abbiamo strappato, il 7 volte campione del mondo, cavaliere, ideatore della Jet Ski Therapy. La prossima volta porterà qui un video nel quale ballerà con le smallerine. Come diamo? Dai, ma tranquillo, le ragazze ti fanno fare qualcosa di facile.
3: Si deve saltare anche lui, come noi.
1: E certo che deve saltare, vuoi vedere con tutti quei sì, cavalli che sei abituato a gestire, no? Della
5: chiamo
1: moto
5: prima l'ortopedico che prepara già le punture.
1: Non ti spaventerà mica fare un salto, no?
5: A me
1: sai
5: no.
1: Quanto me la fa pagare questa? Ci vediamo tra poco, sì, grazie sì, ragazze, grazie alle smallerine, seguitele sui social.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo

0: prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: jet ski therapy che si incrociano con quelle del Galà dello Sportivo Savonese. Allora andiamo a salutare Letizia Bianchelli, campionessa italiana 2025 attacchi sportivi, e Michele Apicello, navigatore e allenatore. Benvenuto, intanto complimenti. Allora Letizia, attacchi sportivi. Io devo dire che ho conosciuto questo sport quando sono arrivata al Galà dello Sportivo Savonese. Tanto ci racconti un po' come hai iniziato tu?
1: Ho iniziato perché anche mio papà lo faceva già da un po' di anni e vedevo sempre le sue gare, mi piaceva, ho voluto provare. Io facevo già sella, allora ho voluto provare e mi è piaciuto molto.
0: In che cosa consiste? Ora vedremo anche alcune delle immagini. Attacchi sportivi, che cosa vuol dire? In che cosa consiste?
1: Consiste in ricordarsi un percorso, comunque svolgerlo nel meglio possibile.
0: Ecco, noi tanto stiamo vedendo un po' le immagini, no? Quindi tu dici sicuramente c'è da ricordarsi il percorso, memorizzarlo, e poi interagire ovviamente anche con un animale.
1: Sì.
0: Che è una cosa che può essere bella, ma è sicuramente una cosa in più, no? Perché non ci sei solo tu e non c'è solo il tuo navigatore, giusto?
1: Sì.
0: Che cos'è la cosa che ti piace di più?
1: Quando sono in carrozza e magari mi rilassa proprio, mi sento tranquilla.
0: E qual è la cosa più difficile?
1: Ricordarsi il percorso.
0: Ricordarsi il percorso, brava Letizia! Senti, come ci si allena e che cosa fa il navigatore?
2: Allora, il navigatore deve avere uno stretto contatto sia col driver, che è chi guida, e sia conoscere bene il cavallo, perché è quello che in caso di necessità fa proprio il navigatore, dà supporto al driver e dà supporto anche al cavallo. Non direttamente, perché non può toccare assolutamente né redini e né parlare al cavallo, però può sussurrare al driver cosa fare nei momenti di panico.
0: Ah, tu non puoi parlare col cavallo? Muto,
2: no.
0: Devi stare.
2: No, in pratica no.
0: L'uomo, la regia muto. Dice l'uomo che non parlava al cavallo.
2: Si può solo sussurrare al driver.
0: E poi il driver che può...
2: Può comandare il cavallo.
0: Può comandare.
2: Il problema più grosso è il ricordarsi i percorsi, come diceva lei. Perché c'è delle volte che si sta anche mezz'ora, 40 minuti in gara, e per mezz'ora, 40 minuti bisogna ricordarsi dove andare.
0: Mezz'ora, 40
2: senza
0: minuti?
2: Senza sbagliare, sì, è quello il problema.
0: Ma veramente? Ma come mai così lungo?
2: Perché quegli ostacoli che facevamo vedere, questi,
0: sì?
2: Questi qua sono 5 blocchi, e a fare 5 blocchi con i consecutivi ci vuole più o meno il tempo una mezz'ora. 25 minuti, mezz'ora.
0: E tu come hai iniziato?
2: Io ho iniziato perché prima facevo sella.
0: Anche tu?
2: Poi una volta sono andato a vedere una gara d'attacchi e mi sono appassionato.
0: Perché non è uno sport che si conosce, insomma, non è così frequente.
2: No.
0: Sentirne anche parlare, no? È per questo che vi ho voluto qui questa sera, perché se ne parla poco.
2: Io ho cominciato perché ho conosciuto Fabrizio, il papà di Letizia, per quello che ho cominciato.
0: È perché se no...

0: Senti, e ti capita, Letizia, quando tu racconti ai tuoi amici, dici io sono campionessa italiana di attacchi e ti dicono: ma che sport è? Come mai? Non puoi fare una cosa un po' più facile, un po' più normale?
1: Sì,
0: E tu che cosa rispondi?
1: che per me non è uno sport non frequente perché ci sono molti atleti che lo praticano, solo non si sente molto parlarne.
0: Ecco, e quando tipo tu sei in gara, tu dicevi io mi sento tranquilla, no? Cioè mi sento rilassata. C'è solo questo punto di ricordarsi questo percorso. E qual è il rapporto con il cavallo? Che rapporto è? Tu prima facevi sella, quindi cioè, è già un animale con cui tu diciamo sei abituata, no? Che cosa ti
1: Sì.
0: trasmette il cavallo?
1: Beh, devi essere sempre tranquillo perché se magari ti agiti, il cavallo lo sente e anche lui si inizia ad agitare. Quindi bisogna avere calma, un buon contatto col cavallo e essere sempre calmi.
0: E quante volte vi allenate?
1: 2 volte a settimana.
0: E dove vi allenate?
1: C'è un campo a Savona dove noi ci alleniamo, mettiamo 2 o 3 coni e li giriamo in tondo.
0: E tu inviteresti altri ragazzi a praticare questo sport? Ti capita quando ne parli che qualcuno riesce a incuriosirlo e a convincerlo?
1: Sì.
0: Veramente? Tipo?
1: La mia migliore amica, che
0: Ah!
1: una volta ne stavamo parlando, allora ci ha provato anche lei e gli piace.
0: Oh, ma wow! Una recruiter! Senti, allora, qual è il messaggio che vogliamo dare, soprattutto anche per uno sport così poco conosciuto, anche se con tanti atleti come voi a casa? Se qualcuno fosse interessato, intanto come fa a avere qualche informazione e qual è il messaggio di fare anche cose che non sono così comuni, no? Che però invece ti danno tanto.
1: Che comunque uno sport bellissimo, ti tranquillizza molto, ti calma, ti insegna la pazienza perché tipo alle prime gare non vinci subito, il cavallo si deve abituare, se no si agita e comunque devi avere molta calma.
0: E come si chiama il tuo cavallo?
1: Boy.
0: E quanti anni ha?
1: 4 anni.
0: Caratterino?
1: Buono,
0: Buono,
1: abbastanza.
0: abbastanza. Benissimo, grazie, grazie a Letizia. Grazie a Michele, complimenti,
1: Grazie.
0: congratulazioni per i vostri successi. Prossimo appuntamento, prossima gara per voi?
1: Sabato e domenica al centro ippico delle Poiane.
0: Per chi insomma ci segue in diretta. Bravissimi, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: andiamo avanti con le storie di sportivi. Buonasera a Sara Oddera, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di stand-up paddle 2025, ha detto solo diciamo l'ultimo, e a Paolo Nardini, allenatore, benvenuti.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, poi qui insomma c'è anche una storia romantica, quindi io sono molto contenta, ma partiamo dallo sport. Allora, Sara, quando

0: hai iniziato e che sport è? Come ti è venuta questa idea?
1: Ok, allora ho iniziato nel 2012, quando iniziavo a vedere le prime persone sullo stand-up paddle che pagaiavano. Quindi lo stand-up paddle è una tavola molto lunga, tipo una canoa, ma si sta in piedi e si pagaia. Queste tavole si sono evolute nel tempo. Io nel 2012 iniziavo a vedere le prime persone che pagaiavano, mi sono appassionata, ho iniziato a provare, facevo già canoa polinesiana, altri sport acquatici, e ho iniziato, pagaiavo un po' amatorialmente, poi ho iniziato a fare le gare, i risultati c'erano e quindi sono andata avanti a fare le gare. Peccato che questo sport non è nato quando ero più giovane, però va bene così.
0: Che caratteristiche ha questo sport? Intanto iniziamo a vedere anche alcune delle immagini.
1: Sì, allora la tavola sulla quale si gareggia è lunga 14 piedi, che vuol dire 4,20 metri. Ci sono tre tipi di specialità differenti. Un tipo di gara è la sprint, che era quella che vedevamo poco fa. Questa è la technical race con molte boe. E poi c'è la long distance. La mia gara preferita è la long distance, che è sulla lunga distanza e sono circa 10 km. La gara technical race è questa con la partenza dalla spiaggia, con molti giri di boa, più o meno è lunga 1 km. E poi c'è la gara sprint, che una volta era di 200 metri, adesso invece è 100 metri. Queste immagini sono del campionato del mondo di Abu Dhabi del 2025, dove sono riuscita a vincere la medaglia di bronzo nella lunga distanza.
0: Qual è la cosa più difficile? Cioè la forza, l'equilibrio, cosa ci vuole? Cioè è più forza, è più equilibrio?
1: Tante cose. Secondo me, io guarda, ti direi di più la concentrazione, perché devi stare sempre attentissimo a tutti i tuoi avversari. Io parto da una base di ginnastica artistica, quindi io ero abituata a fare il mio e venir giudicata. Invece devo stare in mezzo ad altre persone, quando si parte nelle batterie devi stare attenta, perché comunque ti vengono addosso, nelle boe ci sono gli scontri. Per me questa è la parte più difficile, il contatto fisico che hai quando tu sei in acqua e sopra la tua tavola. Quindi massima concentrazione sempre.
0: Beh, effettivamente se uno arriva ad uno sport, diciamo, singolo dove ci sei tu, no?
1: Sì.
0: Devi anche imparare a tenere conto degli altri.
1: L'equilibrio probabilmente mi è rimasto dalla ginnastica artistica, dalla trave, eccetera, la forza. Ce n'è ancora un pochino, usiamola finché c'è,
0: no,
1: la sviluppiamo comunque.
0: Senti, e quando è arrivato invece il vostro incontro?
2: Il nostro incontro è arrivato a dicembre 2016 in occasione di una gara che organizzavano a Savona, la Christmas Race, una gara di Natale. Solitamente le gare si svolgono da marzo fino a settembre e nei periodi invernali è molto difficile trovare delle competizioni, quindi per rimanere un pochino sul pezzo, gli unici che organizzavano questa gara di Natale erano questi ragazzi savonesi e in quell'occasione io contattai la segreteria della SD che organizzava la manifestazione e sono venuto a contatto con Sara e quindi ci siamo conosciuti in una gara di canoe polinesiane e di stand-up paddle.
0: E poi è scoccato anche l'amore.
2: Poi, siccome spesso e volentieri per lavoro scendevo a Roma, e come avrete capito non ho l'accento savonese, ci siamo poi rincontrati a Roma e condividendo comunque la stessa passione ci siamo visti una volta, due volte, tre volte e alla fine è nata questa meravigliosa storia. Devo dire, accompagnata anche da questa nostra passione che condividiamo.
0: Ma è un bene, un male?
2: È assolutamente un bene, assolutamente un bene. Perché? Intanto perché ci siamo conosciuti in tarda età. Se ci fossimo conosciuti probabilmente a 24-25 anni, questa sera non staremmo qui perché avremmo già avuto da che ridere. Ma la nostra non più giovane età ci permette un pochino di andare sopra le righe. E che cosa ti volevo dire? Ti volevo dire una cosa molto molto importante, che invece questa condivisione è un qualcosa che ci aiuta tantissimo anche a girare il mondo. Devo dire che diciamo anche professionalmente ho sempre avuto questa mia propensione nel preparare

0: le persone, gli atleti, e visto che lei mi ha dato molta fiducia, devo dire che ho trovato terreno fertile perché poi siamo riusciti a ottenere grandissimi risultati. Forse l'unico motivo e momento in cui abbiamo da discutere è sempre alla fine delle competizioni, perché io sono estremamente agonista. Lei un pochino meno, nonostante abbia dei risultati nettamente superiori ai miei. E quindi mi arrabbio sempre quando vince una
1: Certo, perché tu non
0: medaglia.
1: sei solo un allenatore,
0: No.
1: ma sei anche un atleta. Ora, siamo partiti dall'allenatore, ma...
0: Allora, la mia storia è una storia un pochino lunga, ma la faccio molto, molto, molto sintetica. Nasco come ciclista dall'età di 9 anni, ho vinto un campionato italiano di ciclismo su strada e sono anche arrivato quarto ai campionati del mondo sempre nel 1985. Poi dovevo passare al professionismo, ma ho avuto un incidente bruttissimo e ho avuto una frattura pluriframmentaria da scoppio del piatto tibiale, quindi estremamente invalidante per chi fa uno sport come ciclismo. Per cui il motivo per cui ho scoperto gli sport acquatici è proprio questo, perché degli amici mi dissero: vieni giù al lago di Castel Gandolfo, perché io sono dei castelli romani, vieni con noi a fare Dragon Boat, così sei seduto, non devi fare nulla.
1: Affaticarti.
0: Esatto. Siccome sono un individualista, che cosa è successo? È successo che non mi piaceva fare gli sport di squadra e mi sono comprato una canoa polinesiana. E tramite questa canoa polinesiana siamo arrivati fino a Savona.
1: Allora, qual è la cosa più difficile di allenare rispetto invece a essere atleta?
0: Allora, la difficoltà maggiore nell'allenare le persone è la diversità delle stesse, cioè l'approccio mentale che è completamente differente, per esempio, tra l'uomo e la donna. Anche bisogna stare molto attenti nell'osservare il gesto atletico, come gli si dicono le cose, perché bisogna criticare e non giudicare. Nel momento in cui tu gli fai una critica, che deve essere una critica evidente,
1: Certo.
0: quindi magari rivedendo i filmati della gara, facendogli notare dove ha sbagliato, non dicendogli sei sempre la solita, ma ti sei resa conto dove hai sbagliato, che
1: Dove
0: cosa.
1: si poteva fare un po' meglio.
0: Esatto, poi diciamo che l'approccio invece con i maschi è completamente differente, perché con i maschi puoi permetterti anche un pochino di maltrattarli quando è il momento giusto, con le donne è praticamente impossibile perché ti ritorna indietro e non ottieni nulla.
1: Senti, abbiamo visto insomma anche la medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Che ricordo avete di quel momento?
2: Allora, guarda, quando l'ho vinta quella notte lì non ho dormito dalla felicità. Ti devo dire che avevo vinto già 2 medaglie nel 2021, 2 medaglie d'argento, sempre campionati del mondo. E l'emozione era stata diversa però, perché è stata la prima volta che le avevo vinte queste medaglie nel 2021, quindi ero super emozionata, ma ogni anno ho cercato di migliorare quel risultato e non ci sono più riuscita fino all'anno scorso. Quindi dai 2 argenti del 2021 speravo di arrivare a un oro, ma non ci sono riuscita nel 2022, non ci sono riuscita nel 2023, non ci sono riuscita nel 2024. E nel 2025 è stata una soddisfazione enorme, anche perché ogni anno che passa noi ovviamente siamo categoria master, io ho 55 anni, quindi la categoria è over 50, quindi ogni anno che passa diventa sempre più difficile riuscire a guadagnare una medaglia, quindi per me quest'anno era novembre 2025, ma il campionato mondiale, diciamo, mi ha dato una soddisfazione pazzesca.
1: Ancora uno sport poco conosciuto, un po' di nicchia, di cui si parla poco, si fa confusione, sembra tutto uguale, in realtà.
2: Effettivamente poco conosciuto e tra l'altro è anche molto litigato tra due federazioni diverse, perché la federazione della canoa dice tu hai una pagaia, quindi sei canoa, e la federazione del surf dice tu hai una tavola e sei del surf, quindi questa dicotomia porta a separare un po' gli atleti. Ci sono due campionati paralleli e devo dirti che quello a cui noi partecipiamo è il più partecipato, perché permette comunque ai master di partecipare. partecipare, mentre l'altro campionato permette solo ai giovani di partecipare, quindi alla fine vedi pochissime persone che partecipano.

0: Invece queste gare tanto partecipate sono molto belle, ci sono tutte le categorie d'età, quindi parti dagli junior per arrivare alla categoria open, dove di donne purtroppo, soprattutto in Italia, ce ne sono poche, tra i 19 e i 39 anni. Poi c'è Master 40 e Master 50.
1: E quanto ti alleni? Quanto vi allenate? E dove?
2: Allora, gli allenamenti sono principalmente strutturati in mesocicli. Per cui spesso l'Eli cambia ogni 4 settimane, la frequenza è almeno di 4 allenamenti settimanali, strutturati con una sessione di allenamento lungo e 3 sessioni che vanno un pochino a curare quello che è la soglia e il fuori soglia, perché è uno sport di endurance estremamente difficile e la performance richiesta è estremamente elevata e la differenza tra un master e uno junior o un open è evidente, ma non così marcatamente. A proposito di quello che dicevi prima, la cosa più brutta è vedere pochi giovani che si avvicinano a questo sport, ma in generale un pochino anche agli altri sport. In questa attività specifica ti basti pensare che nel mondiale ci sono circa 700 partecipanti in tutte le categorie e oltre 400 sono atleti master. Quindi,
1: questa, guarda, è una cosa molto particolare.
0: Noi cerchiamo sempre di tirare su nuove leve, nuovi ragazzi e alcuni ci seguono. Poi però
1: faccio questo appello, insomma, questo è il messaggio, direi.
0: Poi però quando inizia a diventare impegnativo e faticoso, perché d'inverno uscire in mare non è così facile, fa freddo, però fortunatamente viviamo a Savona, quindi Savona si riesce a uscire in mare tutto l'anno. Un po' di sacrificio ci vuole, quando fa freddo, bisogna coprirsi, quando fa caldo, bisogna alzarsi presto al mattino, allenarsi tardi alla sera, le condizioni atmosferiche sono fondamentali, se il mare è grosso, quindi comunque bisogna adattarsi.
1: Ma si va anche col mare grosso quindi?
0: Si va anche col mare grosso e ne trai vantaggio quando trovi persone che magari si allenano solo sui laghi o sul piatto, quindi se poi hai da fare una gara, per esempio siamo stati a fine giugno a fare Coppa del Mondo sulla Manica a Torquì e ho vinto 3 medaglie d'argento e la Manica ha i correnti bassa marea, alta marea, quindi essendo abituati ad allenarsi in mare è un vantaggio.
1: Un vantaggio,
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: In conclusione l'appello proprio per chi ci sta guardando, se ci fosse qualcuno o anche poi sui nostri social e sul nostro sito, affinché insomma dei giovani si avvicinino, prego.
0: Sì. A noi ci trovano sulla pagina Facebook Subteam Savona, se no sarò De Leonardini Paolo sia su Facebook che su Instagram, noi aspettiamo tutti e abbiamo voglia di allenare tutti, soprattutto Paolo che è l'allenatore numero uno.
1: In conclusione, che cos'è che ti dà questo sport? Quando sei in mare, quando sei...
0: Guarda, mi dà una tranquillità mentale, psicologica, mi dà una rilassatezza, cioè faccio tanta fatica,
1: sì,
0: perché come dicevo prima, più vai avanti con gli anni più fai fatica, ma dopo che tu ti sei fatto quell'ora, un'ora e mezza, 2 ore di allenamento, cioè la giornata ti sorride.
1: Grazie, grazie a Sara e a Paolo. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: realtà, una volta faremo una puntata di People, in realtà, nella pubblicità, nel dietro le quinte, facendo venire la regia anche, e soprattutto metteremo quello che succede qui nell'auricolare, in diretta. Guarda come ridono le smalerine, perché poi sembra un po' bipolare con qualche cosa, ma voi non avete idea di quello che succede, diciamo, no? Fabio prima diceva il bello della diretta, ecco. Però poi, insomma, va tutto benissimo, soprattutto quando si raccontano delle storie così straordinarie come quella di Cristina. Buonasera, qui insieme alla sua mamma Fernanda, benvenute.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. La moto d'acqua è una bella esperienza, mi piace perché Fabio è lui che mi fa guidare la moto d'acqua e provo un'esperienza fantastica.
0: Ma com'è, Fabio, fai guidare Cristina la moto d'acqua?
1: Lui che mi fa guidare la moto d'acqua.
0: So che abbiamo delle foto, anche delle prove, no?
1: È lui che mi fa guidare la moto d'acqua, è un'esperienza fantastica.
0: Eccola,
1: quindi
0: Cristina!
1: Quindi mi sembra di volare, perché io mi sento più libera.
0: Ah, ti senti
1: sì,
0: più
1: libera? Sì, perché la moto d'acqua per me è una gioia, quindi sono bella sorridente e quindi mi piace ed è un'esperienza fantastica che... mi piace poterla ripetere.
0: E Cristina, quando hai conosciuto Fabio e la Jet Ski Therapy?
1: Fabio l'ho conosciuto tanti anni fa.
0: Sì?
1: L'ho conosciuto tanti anni fa all'inizio, Fabio, perché allora dopo che l'ho conosciuto all'inizio lui mi ha fatto sentire la moto d'acqua.
0: Sì.
1: Però poi all'inizio ho avuto un po' paura, mi sentivo titubante.
0: Ah.
1: E allora alla fine lui mi ha fatto salire sulla moto d'acqua. È lui che mi ha fatto andare sulla moto d'acqua. È lui che mi ha provato a guidare sulla moto d'acqua. E alla fine, come dire, è lui che ci ha premiato a tutti quanti noi, quindi... La moto d'acqua è stata una bella esperienza, quindi
0: grazie. Ti aspetti tutti gli anni?
1: Sì, aspetto tutti gli anni, aspetto anche l'anno prossimo perché Fabio è bravo a farci vincere le coppe, veramente, grazie a lui.
0: Bravo Fabio!
1: Veramente, guarda, tutta la ripetere.
0: Vicino a te, Cristina, c'è tua mamma Fernanda. Allora, che cosa significa anche per i genitori, no? Noi all'inizio raccontavamo che non è solo un momento, una scarica di adrenalina per i campioni, ma anche una giornata speciale per i genitori e per le famiglie.
1: Sì,
2: io parlo, ora parlo io. Per quanto mi riguarda, subito ero molto titubante, perché una figlia... non vedente, quindi ha dovuto prima capire esattamente la moto. Fabio è stato bravissimo, gliel'ha fatto toccare tutto, dove salirai, cosa farai, eccetera eccetera. Però una volta che tutto è cominciato è stato fantastico, perché non voglio essere assolutamente fraintesa, ma un genitore che vede un figlio che sereno, felice, che rilassato, pieno di gioia, ma cosa si può aspettare di più dalla vita? Io devo solo, e lo dico in tutti i modi, ringraziare Fabio e persone che come lui, e spero che ce ne siano sparse in Italia da tutte le parti, perché loro sono riusciti a dare dei sorrisi, veramente dei veri sorrisi, e credo che le foto lo dimostrano, ecco. Cioè, questi ragazzi scendevano dalla moto che erano tutti super felici, cioè saltellavano dalla gioia, quindi per un genitore è fantastico.
0: Sì. Cristina, senti, le prime volte, sono cambiate le tue emozioni dalle prime volte rispetto alle ultime? Cioè, prendendo un po' più di confidenza?
1: Ma guarda, le prime volte io salivo, cioè all'inizio però avevo un po' paura, ero un po' agitata, e ho detto Fabio c'ho paura, no, non voglio adesso. Poi alla fine la paura l'ho vinta, perché la moto d'acqua è un'esperienza veramente fantastica. Lui mi ha fatto salire sulla moto, mi ha fatto salutare, perché alzando le braccia in alto è normale. Mi sembra di volare verso il cielo, veramente. Guarda, mi sento più libera.
0: Che bella questa immagine, volare verso il cielo. Ma tu, Cristina, sei una di quelle che alza le braccia... Ah,

0: eccola qui la fotografia, la risposta ce la dà la regia con la fotografia. Ti piace più alzare le braccia in cielo e farti proprio portare, sentire il vento sulla faccia fra i capelli?
1: Sì, sentire l'alito di vento forte che mi fa cullare dalle onde. Sento le onde del mare, io ballo con le onde, ballo, mi sento proprio ballare, salutare, dire ciao a tutti e tutti, cioè, mi piace.
0: Che bello, che bello. Grazie Cristina.
1: Prego, grazie a voi.
0: Prima di salutarci però, Fabio, c'è un video, perché tu sei cavaliere.
2: Sì.
0: Però ne combini un po'.
2: Ah.
0: Regia, vediamo un po' questo video, perché adesso lo vedete lì tutto tranquillo. Vediamo un po' insieme questo video. Allora, questo non c'è l'audio, non me l'hai mandato. Ma sì, non c'è l'audio in questo video. Però, non importa. Allora, noi stiamo vedendo Fabio, cavaliere, che scappa dalla polizia.
2: Allora,
0: cosa hai combinato, Fabio?
2: Allora, praticamente noi in tutte le manifestazioni abbiamo la partecipazione da parte della Polizia di Stato, quindi un ringraziamento a tutti i vari questori delle località dove andiamo, che naturalmente chiediamo l'assistenza delle moto d'acqua, della Polizia, appunto per garantire comunque la sicurezza dello specchio acqueo di dove siamo. Quindi c'è un pattugliamento di eventuali persone che si buttano in acqua per fare il bagno, quindi c'è uno spazio molto ben definito.
0: E lì cosa avevi combinato?
2: Ma lì allora praticamente succede che i campioni vanno troppo forte, e quello è così.
0: È come Cristina, va troppo
2: sì,
0: forte
2: anche
0: Cristina.
2: E quindi nascono queste gag con gli inseguimenti con la sirena. E qui vediamo un gesto bellissimo che al termine lui, qui vedete
0: sul lago
2: si vede l'adrenalina di questo ragazzo, parliamo di un ragazzo tetraparaplegico, e quindi e poi lui urla con dietro appunto la sirena.
0: Vabbè, Fabio adesso la fa un po' più facile,
2: la sirena,
0: non la fa così difficile, perché da cavaliere farsi inseguire dalla polizia.
2: Appunto, la cosa bella appunto è che questo ragazzo lo chiama, questo campione lo chiama,
0: esatto,
2: e viene fuori questo abbraccio bellissimo. Vedete, guardate che bello, naturalmente anche il poliziotto gli dice grande. E così in ogni manifestazione dove vado ci sono queste gag, ma il problema è che non è un campione solamente che chiede l'inseguimento, ma sono praticamente tutti, perché c'è questa adrenalina. E poi per questo, perché i campioni vanno troppo forte, quindi bisogna rispettare i limiti. Poi questi video vanno anche virali, c'è un video appunto sul mio Instagram dove ci sono state 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, sì, sono tantissimi.
0: E certo, ma sai perché? Il cavaliere che si fa inseguire dalla polizia e soprattutto i campioni che vanno più veloci,
2: vanno
0: di
2: più
0: un
2: veloci.
0: 7 volte campione del mondo, ovviamente
2: no,
0: 4
2: ma...
0: milioni e mezzo di visualizzazioni.
1: Giusto.
0: Bravo! Bravo Fabio e bravi a tutti i campioni. Grazie Cristina.
1: Prego, e grazie a voi dell'invito.
0: A tra poco.
1: A tra poco, grazie.
0: Bravissima.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

eccoci. Avete visto una macchia rossa nello studio di People questa sera? Perché da Savona sono arrivati.

0: arrivati in tantissimi. Intanto vado a salutare Grazia Pelle, campionessa italiana lotta greco-romana 2026. Complimenti, congratulazioni. Allenatore, ma soprattutto tantissimi ragazzi che sono venuti a trovarci in studio. Allora, partiamo un po' da questo sport, lotta greco-romana. Quando è iniziato e come mai?
1: Allora,
0: non è così usuale, no?
1: No, assolutamente. E partiamo che le ragazze fanno la lotta libera.
0: Okay.
1: Lotta greco-romana la fanno i ragazzi. Quindi noi facciamo lotta libera e l'ho iniziato quando ero una ragazzina, avevo 16 anni, 15-16 anni e mi sono appassionata subito all'ambiente, allo sport un po' diverso e niente, poi mia sfortuna, mi sono fatta male subito al ginocchio, dopo due gare mi sono rotta i legamenti. E quindi ho finito, come ho iniziato dopo due anni, a 18 anni ho finito. E poi a 20 anni ho iniziato a lavorare, ho avuto due bimbi, due maschietti, sono passati gli anni e dopo 10 anni e avevo sempre questo sogno nel cuore di ritornare a fare un pochettino questo sport, di farlo conoscere anche i miei figli, che comunque l'avevo praticato, ci avevo messa tanta passione. Ho detto provo.
0: A ritornare.
1: Sì, a ritornare. E ho iniziato ad allenarmi, è stata dura, con due bambini piccoli, però l'ambiente è sempre stato come l'avevo lasciato, anche se sono passati 10 anni, era tutto come l'avevo lasciato.
0: E sono arrivati anche dei gran risultati.
1: Sono arrivati dei bei risultati. Che
0: allora, lotta libera, in che cosa consiste? Come funziona?
1: Allora,
0: quali sono le regole?
1: Sì, la lotta libera puoi prendere anche le gambe. Invece la lotta greco-romana le gambe sono vietate.
0: Ah, adesso poi ce lo faccio raccontare per i maschi, diciamo. Però, quindi, come funziona?
1: Vai, spiega Michi, che lui è più
0: tecnico. Allenatore!
1: È più tecnico!
0: Il tecnico!
2: È sostanzialmente uno sport da combattimento dove abbiamo tutta la parte di prese e proiezioni come potrebbero essere simili a quelle del judo. E per la greco-romana però le prese e le proiezioni si fermano solo dalla vita in su, mentre le ragazze possono prendere tutto il corpo. Questa è la sostanziale differenza, diciamo, di questo sport qui. Si può vincere per i punti, per schienamento, che diciamo che è il più alto modo di vincere, o per differenza punti.
0: È uno sport conosciuto o non conosciuto? Perché ha una storia molto antica, però non se ne sente molto parlare.
2: È uno sport sicuramente definito minore, che però ultimamente, negli ultimi anni, grazie comunque anche ai social, ha un format completamente rivisto, perché se pensiamo che queste immagini sono, per dire, di un campionato italiano, si è fatta molta, molta, molta strada. Quindi piano piano si sta conoscendo di più e poi, essendo comunque anche, diciamo, compreso nelle arti marziali miste, che adesso vanno tantissimo di moda, la lotta un po' sta risalendo. Quindi piano piano stiamo prendendo piede.
0: Senti, quando qualcuno ti dice o vi dice che è uno sport violento, che cosa rispondete?
2: Che assolutamente non è così. È uno sport che ha un sacco di regole al suo interno, dove c'è un rispetto dell'avversario che parte da prima. Cioè, tu devi incontrare l'avversario forte, lo rispetti perché è forte, ti alleni per batterlo proprio perché è bravo, non perché hai qualcosa contro di lui. E ti dà la possibilità di incanalare le energie in una maniera positiva, perché impegnarsi a battere una persona con lealtà è tutt'altra cosa dalla sfuriata, dalla rissa, dalla lite.
0: Anzi, forse è proprio quell'incanalare e quel saper gestire la forza che è quello che poi può servire anche nella vita, perché mi ricordo, avendovi insomma conosciuto al Galà dello Sportivo, che il vostro gruppo, e così possiamo anche ricordare per voi una persona speciale, è un gruppo

0: che porta questi valori anche nella vita.
1: Certo, la lotta è uno sport, però è proprio un simbolo, perché poi alla fine ognuno di noi lotta ogni giorno per qualcosa. Quel giorno noi andiamo a fare la gara e lottiamo per quella medaglia, ma alla fine quello che facciamo non è diverso da quello che facciamo tutti i giorni per conquistare un obiettivo, no? Che può essere lavorativo, che può essere di qualunque genere. Però è la cosa più bella che però lascia un esempio è per tutti. E quindi a volte tu porti avanti un'idea, ma la trasmetti volontariamente e involontariamente alle altre persone. Questo crea una comunità migliore per quello che riusciamo a fare.
0: E Porto alle Lotte a Savona, non voglio essere io a ricordarlo, voglio che sia tu a ricordarlo, perché una cosa che mi aveva molto colpito era sapere come il vostro grande maestro, no? Veniva a prendere qualcuno di voi a casa, qualcuno lo seguiva, qualcuno l'ha tolto dai guai, attraverso la lotta. Vorrei che emergesse questo
1: Sì,
0: per ricordarlo.
1: il nostro grande allenatore Piero Carretto, che è stato la guida di tutti noi, un papà per tutti noi, no?
0: C'è un applauso,
1: Sì,
0: ricordo.
1: grazie. È stata una persona che negli anni 60-70, diciamo che erano un po' anni un po' più difficili, lui questi ragazzi che aveva in palestra, a una certa ora se non arrivavano in palestra scendeva giù in piazza e li andava a cercare e li portava in palestra. Lì dovevano stare perché lui sapeva meglio di tutti che la palestra era l'unico posto dove loro potevano avere una chance migliore che fuori. Poi i tempi sono cambiati, le persone magari sono diventate anche un pochettino più inquadrate, ma lui comunque ci insegnava sempre a essere delle persone migliori. Parlavamo sempre di sport, ma non si parlava mai di colori, di medaglie, di che. Lo dovevamo solo fare per vincere noi stessi. E lui questa cosa ce l'ha messa dentro, ce l'ha piantata dentro. E noi cerchiamo mano a mano di portarla avanti e di portare avanti il suo lavoro, perché sarebbe proprio un peccato far svanire tutto quel lavoro che è stato fatto negli anni, tutto quel bene che lui ha manifestato nelle persone. Quindi cerchiamo di farlo al meglio possibile.
0: Siete un bel gruppo, vedo, sia maschi che femmine, abbastanza ben divisi.
1: No,
0: No.
1: devo dire
0: Cioè, hai
1: che
0: portato la rappresentanza per far sembrare
1: no, la grande tradizione ce l'abbiamo nella lotta
0: Quindi
1: greco-romana, i
0: maschi.
1: maschietti, sì. E poi abbiamo
0: Beh, insomma, qua
1: avuto.
0: ci sono anche diverse ragazze,
1: Sì,
0: eh. Grazie.
1: c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un gruppo femminile. Con abbastanza, diciamo, abbastanza nutrito, poi quella cosa lì purtroppo si è persa e diciamo che è sparita. Quindi per tanti anni non abbiamo più avuto il gruppo della lotta femminile. Poi è spuntata Grazia e Grazia si è fatto tutto il percorso in solitaria, allenandosi con questi bestioni qua, perché non c'era altro, non c'era altro. Ma la cosa più bella è che oggi
0: Più vicino alla bocca?
1: se ora abbiamo tutte queste ragazze qua è perché l'esempio che lei ha dato, che ce la può fare, una persona ce la può fare se ci crede. Ci siamo ritrovati a avere la palestra nuova piena di ragazze. Ora questo gruppo esiste con un sacco di progetti, un sacco di voglia di fare e speriamo di avere altre 1000 storie come quella di Grazia da raccontare.
0: Assolutamente, ve lo auguriamo, grazie. Grazie mille, complimenti e
1: Grazie a voi.
0: congratulazioni. Grazie a Fabio Incorvaia che abbiamo messo in seconda fila, ragazze, l'abbiamo messo un po' in castigo perché si è comportato. Poi vediamo. Mi raccomando, conto su di voi per il video di Fabio Incorvaia sballerino. Va bene? L'hai promesso, anche se non l'hai promesso, tanto conto sulle ragazze. E certo, è tutto registrato. Grazie, grazie mille a tutti voi che vi siete raccontati questa sera. Grazie alla regia di Filippo Rossi, questa sera a Mario Boccuni. Grazie agli esempi che quest'anno, insomma, in ogni puntata abbiamo cercato di raccontare, ognuno da un punto di vista diverso. Grazie mille a tutti voi telespettatori che ci avete seguito con molto affetto. Buon proseguimento e ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: circa 5.000 piatti di bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. Di Moconesi si svolgerà la 12ª edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Lei è una miracolata.
3: Penso proprio di sì.
2: Ci racconti cosa è successo?
3: È successo che eravamo in macchina, abbiamo cominciato a vedere la gente che frenava e cercava di fare retromarcia e poi ci hanno detto di scappare perché il ponte è crollato.
2: Ma il ponte dava segnali, qualche avvisaglia?
4: Assolutamente no, si vedeva solo la gente che scappava, che urlava, le macchine si vedeva che indietreggiavano un po'.
3: Comunque... ci hanno detto che questo ponte è più di 10 anni che ha problemi, ci sono continui lavori, quindi probabilmente qualcosa si poteva anche immaginare.
2: Quanto eravate distante dal punto in cui è sprofondato?
3: Non molto, credo una 50ina di metri neanche.
2: Cosa hai pensato in quei secondi?
3: Di scappare.
4: Ho pensato subito solo di prendere giusto la borsa che c'avevo vicino, dirmi a mamma di uscire dalla macchina e basta.
3: Cercare il punto più sicuro, che era la galleria.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta.

0: Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia, anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto, lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco
1: Razzetti.
0: Marco Razzetti, papà di?
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì.
0: Di cognome?
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella. Adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falesie, come si chiamano, parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
3: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga due o tre anni fa, e per la sicurezza, perché
0: sì,
3: originariamente non c'era niente,
0: non c'era niente,
3: parliamo di centinaio di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
3: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
3: Quindi sì, era un grosso problema per Sesto Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e quindi Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
3: Sì, sì. Tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra con
3: dentro,
0: delle.
3: Sì, entra dentro e.
0: È vero. Anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
3: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così.
0: Non era protetto.
3: Esatto, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
3: Sestrini, sì, Levante, Ponente. E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo,
3: sì,
0: l'ho fatta,
3: sì.
0: E ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
3: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
3: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì.
3: Sesto Levante era una zona paludosa, e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
0: ah, sì?
3: Questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo, perché questa praticamente era un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
0: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
3: Questo. Sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
0: Da Mani. Manara,
3: sì.
0: Pure.
3: Manara.
0: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
3: Sì,
0: ultimamente
3: qua
0: non si è vissuto.
3: Sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
0: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa, è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
3: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in un certo modo perché...
0: Meraviglia però, anche là guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
3: Sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
0: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
3: No, assolutamente, ci sono diversi locali,

0: sì. Che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Profondità sì, più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 20. 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah sì?
2: Sì, sono di cosa? Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
2: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta e poi vengono giornalmente a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano,
2: ma qui c'è. Ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera, per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
2: No,
1: allora, se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì, sì,
1: le cacciavano?
0: Le cacciavano, perché io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul crinale.
0: Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche, Giovanni, dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia. Uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, sennò ecco, si immerge, ecco, perché va a pescare.
0: Tanto tempo, lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
0: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Ciappadulù.
1: Ciappadulù, del lupo?
0: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari c'erano veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
0: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
0: È vero, Giovanni?
3: Sì, noi tra le varie esperienze sportive che portiamo conoscenza dei turisti vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che

0: sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
0: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
2: Qui è la Ciapa d'Ulù, sì.
1: Ah, allora, Ciapa d'Ulù la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
2: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
2: Sì, è ripido, la discesa
1: però
2: è ripida.
1: Però lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, no. Di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
2: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Veneto, sì. Quindi però... importato.
2: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua, okay. Se levate, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il sup. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del sup. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciapa d'Ulù del lupo e racconteremo la sua storia. Poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: spostiamo dove c'è la
1: presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere. E da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
2: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
1: Ah sì? Sì, però quelli che arrivano in barca?
2: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata, oh. Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
1: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche, per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete,

0: c'è una pietra, come dire, una...
1: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
0: No, assolutamente.
1: Diciamolo perché...
0: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia è un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
0: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
1: Diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
0: Lui era sul sentiero di Punta Manara?
1: Qui.
0: No, era proprio qua?
3: Era qui.
0: Ma come ci è arrivato qua?
3: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere...
0: Un pattino sulla ciappa.
3: Sulla ciappa per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
0: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
1: Eh sì, là davanti, la prua... abbiamo la carega così chiamata,
0: che in genovese vuol dire sì, seggiola,
1: sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima,
0: però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio
1: lì c'è fondo,
0: ecco,
1: si può fare.
0: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque
3: è tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
3: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Subito.
3: Praticamente a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
3: Ancora un po' dietro.
0: Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, torrione di Roccato.
1: Torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
1: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah,
1: quindi sì.
0: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia.
4: Nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare,
0: okay.
4: Poseidone.
0: Ed è sinonimo di mare pulito.
4: Sì, assolutamente. Sì,
0: perché
4: sì,
0: dove
4: sì,
0: c'è lei vuol dire che lei nasce solo dove c'è mare pulito.
4: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
0: Ecco, quali sono le specie che abitano la Poseidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
4: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
0: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho visto, ci sono delle specie di muschietti gialli?
4: Sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi, e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
0: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
4: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea

0: caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
1: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone. Ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
1: E questo scoglio grosso?
2: Quello scoglio che è fatta a seggiola.
1: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
1: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
1: ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
1: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
1: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola della sicurezza, la cavigliera o liscia va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
1: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
1: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
3: allora,
1: non
3: sì,
1: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda. La pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
1: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
1: Vedo che la impugni in alto dalla,
3: sì,
1: dove c'è.
3: Allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte, ovviamente, della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
1: canoa.
3: Della canoa.
1: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
3: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
1: Ah, quindi c'è anche quindi una con i due lati?
3: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SAP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
3: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe
3: facile.
1: Larghe e i piedi in acqua no?
3: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, hai ragione.
3: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagare.

0: Gagliare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere, allora, andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il sop trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Allora, questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero, Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni, con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino a in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti, tanti, tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi, e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca. Probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele. Vediamo cosa c'è qua sotto. Qualche scoglio con un po' di alghe, forse?
4: Sì,
1: qualche riccio?
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe di diverse specie. Una grande moltitudine di ricci, riusciamo a vedere anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto, che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: E... Okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua.
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, è il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate grande bulesum.
5: Remescio.
1: Cioè remescio, dico, bulesum.
5: Non sono
1: cioè remescio.
5: Nella mia lingua, ma è remescio, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remescio.
6: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara, dove uno è al sicuro dalle onde, ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, della mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua a non cadere, Isabella che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
6: È un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe, questa costa, sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
3: Ah sì, è vero, è vero. forse più avanti, adesso il sole è un

0: troppo alto, ma quando il suolo è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
0: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
1: quella subito dopo quella più scura?
0: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
0: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento.
0: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente?
2: Ecco.
1: Ah, laggiù in fondo, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì. E proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
2: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione.
3: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del sub che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
4: ciao ci vediamo
1: Matteo
4: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata. Dove facciamo?

un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno

All'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Genova nel mondo e il mondo a Genova. E questo è il titolo del secondo convegno organizzato a Palazzo Ducale dal Corpo Consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze.
4: Riunisce circa 30 paesi in questa giornata che rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo, organizzato in collaborazione con TEA Group. Non è un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni, imprese ed economia per analizzare come guerre, tensioni geopolitiche, dazi, nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con un spettacolo del Teatro Carlo Felice alle 20:30, Genova nel mondo, il mondo a Genova, un viaggio tra voci, musica, canti e danze.
5: È un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali e in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori veramente estremamente importanti, abbiamo un moderatore che è Sebastiano Barisone, che più che moderatore è un relatore, perché è una persona di enorme cultura dal punto di vista economico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, se ne parla dappertutto.
4: E si parlerà tanto anche degli equilibri globali, economici, ecco, con i dazi, le tensioni geopolitiche, che cosa dobbiamo aspettarci anche per l'economia europea e italiana?
6: Ma certo, il mondo è cambiato, siamo passati da un mondo prevedibile, basato su regole, sulla cooperazione, a un mondo molto instabile e in cui sembrano valere le leggi del più forte. E quindi bisogna lavorare sul piano economico per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento. Chi lavora sul mare, come Genova, come l'industria navale, ha un ruolo fondamentale per tenere aperte le vie di commercio, le vie di navigazione nel mondo. E contemporaneamente bisogna essere un po' più europei, perché da soli, singoli paesi in un mondo dominato dalle controversie e dalle tensioni, rischiano di essere troppo deboli. Quindi bisogna credere nel commercio, negli scambi, nelle vie di navigazione e investire su di più sul

0: l'Europa.
1: Beh, in fondo Trump sta dando una mano, si potrebbe dire, perché cose che sembravano finora molto difficili, nuovi accordi commerciali, nuovi impegni europei sulla difesa, diventano possibili in risposta all'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, che dice chiaramente agli europei, anche in questi giorni al vertice NATO, noi non possiamo più aiutarvi come vi abbiamo aiutato negli ultimi decenni. E quindi o lo facciamo adesso di investire di più su di noi europei, o sarà molto difficile farlo in futuro. E l'economia è in difficoltà se saltano i livelli di collaborazione, le regole della cooperazione internazionale, e se saltano le regole di collaborazione economica ne vengono subito le tensioni. La storia ci dimostra che se non c'è una cooperazione tra i paesi, prima o poi si passa al nazionalismo e il nazionalismo sfocia nelle guerre. Però abbiamo un grande antidoto, che è l'Europa. Dobbiamo scommettere, investire su questo antidoto, sia alle guerre commerciali che ai rischi di guerra vera e propria, che è l'Unione Europea.
2: E sapete che Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano. Questo perché il fatto di essere nella Blue Economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Ma a parte questo, c'è una tradizione di Genova come città sin dai tempi della Repubblica, in cui le famiglie andavano proprio nelle altre città a fare delle teste di ponte per poter commerciare, a dare riparo alle navi e così via. Quindi noi siamo sempre stati estesi nel mondo, siamo sempre stati internazionali, e questo fatto di essere internazionali si riflette oggi anche nella capacità di poter ospitare, tenere e lavorare con tanti consoli, tanti ambasciatori, assieme ovviamente al nostro team di ambasciatori che abbiamo creato 7 anni fa e che oggi sta dando veramente grandi risultati. Quindi tutto bene.
3: Ecco Presidente, si parlerà di uno scenario internazionale molto difficile. Come può dunque la Liguria rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica e industriale nel Mediterraneo?
2: Beh, lo stiamo facendo. Noi siamo al gateway d'ingresso dell'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico, sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo. Quindi per noi il traffico dall'Africa, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, è pane per i nostri denti. Quindi questo, non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici. Questo lo prendiamo e lo facciamo subito, ma non dobbiamo fermarci qui. Il fatto di poter definire Genova e la Liguria come gateway d'ingresso da sud dell'Europa è un fatto importantissimo, che deve entrare nella mente, nei comportamenti di tutti quelli che a livello mondiale fanno Blue Economy.
4: Partiamo da un grande orgoglio, perché la nostra città è una delle città appunto in Italia in cui sono più rappresentati i governi dei paesi del mondo, e questo è frutto anche del lavoro quotidiano di tantissimi professionisti, imprenditori che dedicano una parte non piccola del loro tempo per rappresentare paesi esteri e quindi creare delle connessioni tra Genova e il mondo. E quindi di questo siamo molto orgogliosi come città, e credo che sia anche un po' un retaggio della nostra storia, della nostra identità di città aperta al mondo, di città aperta agli scambi economici, culturali e sociali. E il convegno di oggi non è la prima volta che il Corpo Consolare organizza, quindi sta diventando una tradizione, e siamo ben contenti che nella nostra città si possa ragionare di dinamiche geopolitiche, anche perché la nostra città sta dimostrando di essere particolarmente resiliente anche ai cambiamenti, ormai non parlerei neanche più di crisi, ma alle trasformazioni dell'economia del mondo, e quindi credo che anche da Genova possa arrivare un contributo importante.
3: C'è questa crisi internazionale, ecco, qual è la preoccupazione maggiore per gli armatori?
5: La preoccupazione del mondo è un tema su cui ieri pomeriggio eravamo pronti a dire qualcosa, passa la notte e bisogna cambiare. Purtroppo è un tema molto delicato, e noi armatori siamo molto reattivi. C'è da dire che mai, anche negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, ad armatori europei è venuto in mente di riportare le navi ad Hormuz. La situazione è stabile, e chi è fuori e ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 di febbraio sta ben lontano. È chiaro che tutto questo, quando verrà

0: risolto porterà un incremento dei volumi, dei traffici sui quali poi tutti andremo a operare un po' in tutti i comparti escludendo i passeggeri. Le nuove rotte sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che se impiegata a noleggio per conto terzi, dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Direi che questo è accaduto, non si va più ad Hormuz, ma certamente si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicino, che sono l'Oman, l'India, il Pakistan e i paesi limitrofi.
1: Noi alla Farnesina agiamo in modo molto convinto per aiutare tutte le imprese italiane all'estero. È stata fatta una riforma alla Farnesina, è stata creata una direzione generale per la crescita che ha come scopo proprio quello di assistere le imprese nell'internazionalizzazione e laddove ci stanno problemi cercare di aiutare con tutti gli strumenti della diplomazia che abbiamo a disposizione. Penso alla questione dei dazi, il nostro ministero è anche Ministero del Commercio con l'estero, penso alla questione dello stretto di Hormuz, abbiamo allestito sotto impulso del ministro Tajani un tavolo Hormuz che serve proprio per assistere tutte le compagnie italiane di navigazione che hanno problemi nel transito di Hormuz.
2: Qualsiasi situazione geopolitica ha impatto su un business come l'energia, che è un business infrastrutturale. E nello specifico per noi non ha avuto grossi impatti perché noi abbiamo dei cicli molto lunghi di commesse, però sicuramente sta creando un mondo molto più frammentato e questo cambia, diciamo, due situazioni, una da parte dei clienti ma soprattutto nelle catene di fornitura. Quindi penso che lo stiamo facendo, è quello che stiamo ripensando nelle nostre catene di fornitura. Noi siamo già per il 70% in Italia, 90% in Europa e vogliamo rafforzare la nostra posizione sia in Italia che in Europa.
3: Il diritto internazionale ha ancora la forza di far rispettare le regole o sta prevalendo un po' la legge del più forte?
4: C'è sicuramente un tentativo di far prevalere la legge del più forte da chi pensa di essere più forte, non rendendosi conto che l'esperienza di questi anni dimostra che la forza, non dico non risolve, ma non porta neanche a casa il risultato di chi ha pensato di impiegarla. Ma poi il diritto internazionale, dobbiamo sempre ricordarci che è quell'infrastruttura che ha consentito anche di costruire un mondo di interdipendenze in cui la vulnerabilità non fosse un costo eccessivo. Ci accorgiamo adesso che c'è un attacco al diritto di come l'interdipendenza rischi di essere insostenibile. Ecco perché le medie potenze, come direbbe Carney, cioè l'Europa innanzitutto, ma il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, hanno un interesse a tutelare questo bene. Perché abbiamo già vissuto un'esperienza storica, proprio in Europa, di forte interdipendenza economica e debolezza delle istituzioni del diritto internazionale. Ed era il 1914 e sappiamo come è andata a finire.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di...

0: sorelle, un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte dove siete. E io ho detto: boh, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia. E il suo telefono suonava ma non rispondeva.
1: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
2: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne. Se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.
3: Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
0: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
2: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
4: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
1: Io lì ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio. Ma nei silenzi c'era tutto, c'era il suo amore, c'era tutto.

0: non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto senti Marcello, lui mi fa dimmi cosa c'è, gli ho detto ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto

0: Marcello, calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono.
1: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato.

0: cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
1: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina, che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti, perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi, una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
3: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
4: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca a tutti noi.
5: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico, che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie. Si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
0: Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. E tanta rabbia perché tanti fanno finta.

vita fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.

0: Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova l'attenzione in questa vigilia sonnecchiosa di Ferragosto è per il Consiglio Comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza, la giornata non poteva essere peggiore. Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi, stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10, è crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10. Davvero chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera, che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli, perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto nei fine settimana è frequentata, perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade e del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica. Sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
2: Io mi chiamo Erika e abito in via Fillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto praticamente, infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentito tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
0: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter in questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte. Lo abbiamo visto all'inizio di questo filmato, tra poco lo rivedremo. Sono proprio i tronchi centrali, eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika proprio, che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
3: Io la chiamo perché prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento, che i morti purtroppo. Però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori

0: su quel ponte.
1: Sì?
0: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
1: Questo lo avevano detto nel momento della costruzione?
0: Certo, certo.
1: Allora in linea adesso Gilberto Volpara, buongiorno Gilberto.
2: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, cari telespettatori, scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera, davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro degli polizia, vigili del fuoco, Croce Rosse, volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
3: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più. Mia nipote ci è passata ieri sera e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
4: All'interno dell'isola ecologica di Ami, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia, guardate là in mezzo al cemento e all'asfalto addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento, un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso fanno ancora colpiscono ancora di più se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
1: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. Stiamo vedendo proprio i soccorritori in questo momento trasportare una persona. Intanto arriva una buona notizia in questa tragedia: due persone sono state estratte vive dalle macerie. Questo è quanto riferiscono i vigili del fuoco, mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al

0: San Martino.
1: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto e del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda, che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
3: E così, Rossi, buonasera intanto.
4: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia città. Io ho fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, e però il problema del Ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il Ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante, e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
3: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
5: Buonasera, buonasera a lei, grazie.
3: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
5: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova. Per il dolore, la sofferenza e per lo smarrimento che sia accaduto un fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche, purtroppo.

0: Dal 14 agosto 2018 Primo Canale segue i familiari delle 43 vittime del Ponte Morandi, le loro storie, la loro battaglia con Michele Varì, il processo che sta per arrivare ad una prima sentenza. Sarà giovedì 16 luglio, una giornata che Primo Canale vivrà in diretta e che dedicherà alle 43 vittime. Vado a salutare Egle Possetti, Presidente del Comitato Ricordo Vittime Crollo Ponte Morandi. Buongiorno Possetti.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Possetti, senta, siamo a pochi giorni da una sentenza attesa da anni. Con quali emozioni sta vivendo queste giornate e questo momento così carico di significato per voi?
1: Beh, ovviamente c'è tanta attesa. Abbiamo tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo.
0: In questi anni così lunghi, Possetti, cosa ha significato portare avanti la memoria delle 43 vittime ogni giorno, anche nei momenti più difficili?
1: È stata una grande fatica. Una grande fatica perché noi ci siamo messi in gioco. Ci siamo messi in gioco con tutte le energie che avevamo a disposizione, e io ovviamente, come voi ben sapete, come presidente ho avuto un ruolo più intenso. È stato molto faticoso perché

0: ogni tanto poi insomma tutte le problematiche che da quel giorno sono nate ti avrebbero portato a insomma a dare un taglio anche al tuo impegno, però è dove dobbiamo essere, dove siamo e l'impegno che portiamo avanti per loro, e non potremmo essere da altre parti.
1: Senta, lei ha perso sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti, due nipoti nella tragedia, e in questi anni il suo dolore personale è diventato un po' anche un dolore pubblico, una battaglia pubblica. Le è costato portare, diciamo, questa sua ferita personale e privata in un impegno per tutti, o è stato invece proprio la forza che è riuscita a trovare?
0: Diciamo un po' tutti e due. Sicuramente la forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia, e glielo devo e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche, e avere lei al mio fianco è stato determinante. Anche nei momenti più difficili, e quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: Ce l'avete fatta tutti insieme, ce l'ha fatta anche lei, che insomma è il volto di questa battaglia, una battaglia che per voi è la richiesta di verità e di giustizia. C'è qualcosa che si sente ancora di voler dire prima della sentenza, proprio per questa richiesta, no? Che non è solo voglia di vendetta, mai si è sentito parlare da voi, dal comitato di vendetta, ma anzi come questa tragedia possa e potesse insegnare qualcosa perché non accada più.
0: Sì, questo è stato un po' uno dei nostri scopi principali ed è quello che porteremo avanti sicuramente quando la parte processuale sarà finita. È vero che mancano ancora un po' di anni alla fine completa, però il fatto di fare prevenzione, il fatto che questo abbia aperto, come diciamo sempre, il vaso di Pandora di tutto quello che non è stato fatto, è proprio un po' il nostro impegno civile per far sì che non accada più e che altre famiglie purtroppo non debbano provare quello che stiamo passando noi. Perché gli anni non possono cancellare il dolore, non possono cancellare il ricordo, possiamo solo avere un po' di sollievo impegnandoci e cercando di far emergere prima di tutto la verità. E nel nostro paese, dove non è mai molto semplice, credo che in questo caso ci siano stati alcuni elementi determinanti che poi ricorderemo nel dettaglio nella nostra conferenza stampa a valle della sentenza, che hanno contribuito positivamente a questa vicenda. E io ho tanta trepidazione, tanta ansia, ma anche fiducia.
1: Una conferenza stampa che seguiremo ovviamente in diretta. Bossetti, qual è stato il momento per lei più difficile di questi anni, i due incidenti probatori e poi il processo?
0: Il difficile è stato diciamo la continuità di questo, nel senso essere, per quanto possibile, perché c'è il lavoro, ci sono le problematiche familiari, c'è la distanza nel nostro caso.
1: Certo.
0: E è stato difficile pensare che in certi momenti non potevamo essere presenti. È stato difficile a volte essere presenti in quell'aula, perché comunque ovviamente abbiamo sentito delle cose che non avremmo mai voluto sentire, abbiamo visto delle cose che non avremmo mai voluto vedere, però questa continuità è stata la cosa più difficile. Non c'è stato un evento particolare, ma la difficoltà di andare avanti, di attendere e di avere la pazienza di attendere e la lucidità di attendere.

0: nel modo corretto.
1: C'è secondo lei una promessa che l'Italia deve ancora fare alle 43 vittime e a voi familiari?
0: Secondo me la promessa che lo Stato, per la sua parte, con i suoi rappresentanti in Parlamento, i suoi rappresentanti tecnici che lavorano nei ministeri, che lavorano in tutte le istituzioni, debbano fare tutto il possibile affinché questo sia un evento irripetibile. E questa è una cosa che noi non crediamo che sia ancora matura, non lo crediamo sinceramente. E ci sono stati passi avanti, ma c'è ancora troppa sottomissione a certi interessi e quindi noi vogliamo che lo Stato alzi veramente la testa e non sia sempre chino. Questo è quello che vorremmo.
1: O se ti sente in conclusione, c'è una frase, un pensiero, qualcosa che lei porterà dentro quell'aula nel momento della sentenza? Se l'è immaginato quel momento?
0: Eh beh, loro.
1: Grazie. Grazie ad Egle Possetti, sarà una giornata lunga anche per noi e credo, così come per voi, arrivare, diciamo, così vicini a questa sentenza, quello che sembrava così difficile, così impossibile. Ci sono stati dei momenti che abbiamo vissuto insieme che sembrava quasi impossibile arrivarci, vero Possetti? E invece ce l'avete fatta.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta non da soli, con tante persone e con voi anche.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti, presidente del comitato vittime crollo di Ponte Morandi. Un abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia. Ci vediamo giovedì.
0: Grazie, grazie, buongiorno.
1: Il 16 luglio, con la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi, non sarà solo una giornata che metterà in qualche modo un punto per i familiari, per chi ha perso la casa, ma sarà anche un momento di trauma collettivo che si ricomporrà. Allora, ne parliamo con Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza, Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottoressa, senta, a pochi giorni dalla sentenza, che cosa può rappresentare questo momento dal punto di vista psicologico, intanto per i familiari delle vittime che da anni aspettano una risposta?
2: Certo, i familiari intanto sono quelli che sono stati colpiti in maniera più forte, più devastante da questo evento e ognuno può reagire in maniera diversa, nel senso che c'è chi prova tanta rabbia, c'è chi invece ha speranza che possa esserci giustizia per i propri cari, che ci possa essere in qualche modo trovare una responsabilità, no? Per
1: Certo.
2: dare. E quindi ognuno reagirà in maniera diversa. Sicuramente un primo step di giuridico è un aspetto che è diverso rispetto all'elaborazione, cioè sono due cose diverse. Un conto è l'elaborazione del lutto e un conto è arrivare a questo primo step giuridico. Le due cose, come dire, lo step giuridico non aiuta l'elaborazione del
1: Ecco.
2: lutto. Cioè lo può favorire ma non l'aiuta, nel senso che sono due livelli diversi. Sicuramente per qualcuno può dare la sensazione di essere giunti, come dicevo prima, no? Abbiamo in qualche modo la responsabilità, abbiamo fatto giustizia. Per altri invece può rappresentare una grossa difficoltà perché è come se tutte le energie che abbiamo messo finora, no? Per arrivare a trovare la responsabilità, il perché, vengono meno perché in qualche modo si ferma. Poi ci saranno anche gli altri
1: Certo.
2: gradi di giudizio, quindi non è ancora finita purtroppo, però diciamo che l'iter giuridico e l'elaborazione del lutto hanno due strade diverse. Sicuramente il fatto di avere una sentenza che in qualche modo dà una responsabilità, crea, come dire, un senso.

0: no, a quello che è successo può aiutare la persona che ha vissuto la perdita a dare un senso a un evento così impattante, no? Che ancora ha un impatto anche in tutti noi.
1: Una giornata come quella del 16 luglio, quindi l'attesa della sentenza, il ritornare, non perché ovviamente chi abbia perso qualcuno non debba convivere ogni giorno con quella perdita, ma ritornare a quei momenti, ripercorrere anche volti, persone, storie che aveva conosciuto magari in quel momento. Che giornata sarà dal punto di vista psicologico?
0: Molto pesante, probabilmente per alcuni sarà molto pesante perché sarà rivivere probabilmente tutto quello che è successo durante il crollo, nei momenti dopo, quindi è quello che succede quando noi non elaboriamo un trauma, quindi in qualche modo quando o siamo in fase di elaborazione basta veramente un ricordo, basta un anniversario, una commemorazione. Qua c'è qualcosa anche di più, perché c'è anche il significato di dare, come dire, un significato a quel ponte che è venuto giù, perché non ce lo siamo ancora spiegati mica tutti, nel senso, certo, che crea un qualcosa di davvero, no?
1: In questi anni molti familiari hanno combattuto per avere verità e giustizia, perché si sente dire spesso, no, quando ci sono delle morti anche violente, perché questa morte non sia stata vana, perché si possa imparare, perché i nostri cari non siano morti per nulla. Questo quanto è importante nell'elaborazione del lutto?
0: È molto importante, perché intanto una morte di questo tipo è una morte traumatica, che nessuno si aspetta, improvvisa, e già è un tipo, non che ci sia un lutto di serie A, un lutto di serie B, però è un lutto sicuramente più traumatico. Poter dare un senso, poter avere giustizia e poter anche fare qualcosa, no? Imparare qualcosa da quell'esperienza è fondamentale. Cioè, avere anche la sensazione che una comunità o comunque, no, i politici, non
1: sì,
0: so,
1: sì. Le istituzioni, qualcuno abbia capito
0: e abbia preso in carico queste persone è fondamentale.
1: Senta, dicevo all'inizio che il crollo non ha colpito solo le famiglie, ma ha colpito chi ha perso una casa, chi ha avuto delle difficoltà economiche, i commercianti, ma poi ha colpito tutti noi, è un trauma collettivo della città. E allora che giornata sarà per la città da un punto di vista psicologico?
0: Ognuno, come dire, si ricorderà sicuramente cosa stava facendo quella giornata lì. Succede anche a noi che siamo intervenuti come psicologi, e come dire, si riattivano tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto in maniera più o meno diversa. La cosa che succede è che un evento di questo tipo ha sicuramente lasciato nella popolazione un senso di paura e un senso di vulnerabilità, perché noi ci immaginiamo che un ponte che facciamo e abbiamo fatto centinaia di volte non possa mai venire giù.
1: Senta, c'è poi il capitolo dei sopravvissuti, che si portano questa ferita per tutta la vita, che sono vivi, ma che ovviamente ogni giorno della loro vita ritornano in qualche modo lì. Per loro è una e sarà una giornata diversa questa, oppure in linea, diciamo, con quello che abbiamo detto anche per i familiari?
0: Direi che è in linea, cioè ognuno ci porta il suo carico, la sua esperienza, ma per ciascuno di noi sarà un ritornare un pochettino lì con le nostre emozioni.
1: C'è in conclusione un'attenzione che noi possiamo avere dopo la sentenza per sia i familiari che chi ha perso una casa o le persone sopravvissute dopo questa sentenza, dopo quello che dicevamo, no, comunque è un punto, anche se poi sappiamo che dal punto di vista giuridico insomma si andrà avanti, però è un primo punto, è la sentenza di primo grado. C'è che cosa che si può fare per stare loro vicini? Forse, lei diceva, per qualcuno potrebbe sentirsi questo vuoto, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quali sono i consigli che potremmo dare?
0: La cosa che è servita anche nei primi momenti quando eravamo lì, che è la sensazione di avere qualcuno che ci sostiene, il senso di appartenenza, il ricordare, il far sì che questa cosa non vada, no, nell'oblio, quindi che sia qualcosa che ci dobbiamo ricordare come città e come comunità, perché ha rappresentato una ferita enorme.
1: Se dovesse in sintesi rappresentare con una parola, con un paio di parole, quello che psicologicamente sarà quel giorno per tutti noi?
0: È difficile, perché anch'io ero lì.
1: Io non so se lei ne voglia parlare, ma è libera di parlarne, non la voglio forzare.
0: Sicuramente riaffiorerà il dolore.

0: in maniera diversa, ma in ciascuno di noi un po', e soprattutto il senso di vulnerabilità, secondo me. Secondo me la parola è vulnerabilità, perché normalmente noi viviamo e, come dire, abbiamo delle certezze, ma l'essere davanti a un ponte che crolla ci dà proprio il senso dell'incertezza, no? Di una profonda paura. Quindi è un po' questo che credo che possa tornare nelle persone.
1: Lei come l'ha vissuto quel giorno?
0: Mi ricordo ogni attimo, sì, devo dire di sì.
1: Grazie a Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo di psicologia all'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buona giornata.
0: Grazie.
2: In collaborazione con ENI.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria
1: Nautica. Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché
2: Buonasera.
0: Special advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie. Grazie di essere con noi. Allora chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommicare

0: Capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda?
1: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno, è la sesta edizione, ed è una delle poche università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
0: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della Difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo, il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
2: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. E una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima. Tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensioni subacquee, uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne. Anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza perché il mondo se ne è accorto dopo Nord Stream 2 e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di
0: Infrastruttura, certo.
2: comunicazione energetica molto molto importante ha reso tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento. E grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio, la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti. Quasi cioè, c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma, comunque la

0: quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua... Gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? È una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato

0: Ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica. Alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere, con sensori diversi, utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma. Quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati, è nato questo prototipo. Vi spiego velocemente: di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici, che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e GraalTech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo diciamo ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente. Lei ha utilizzato due volte

l'aggettivo polemico. Non è, secondo me, l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015, quindi 11 anni fa, sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal, 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione, nel settore marittimo portuale vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre generi di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè, chi ha i soldi può pagare e lui emette. E beh, ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa?

0: normativa, come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica. E ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, non abbiamo... Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è, non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore, a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto

0: nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti. Quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza per una stima che abbiamo fatto di circa 70.

0: tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi, se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica, ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra, non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare. Il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro, che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi

0: da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Al Jazeera, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali,

0: vocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
1: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
0: In Europa.
1: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
0: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
2: Non hanno ancora smesso.
0: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
2: Lo fanno con più eleganza, modo più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
0: controlla,
2: abbiamo detto,
0: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
2: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come

0: un proprietario
1: di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
2: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
2: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il vostro salone,
2: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustriale. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre? Mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
2: 1-6 ottobre. Avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia, lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Beh, intanto avete citato giustamente IMO. Secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
2: era fosse... quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.
2: Ha preso la cosa facile.
1: Esatto, quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto ecologico sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono

0: le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con... Poi, oltretutto, essendo scafi più leggeri, consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo, e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carattrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, certo, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò
0: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del Polo della Subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano se una persona non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
2: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori. Ciao. Cioè, quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che, diciamo, mostrano prepotenza, quanto, diciamo, si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi, che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito.

0: dibattito politico, se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi allora certamente non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un po' è così,
0: sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse è anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante, sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che c'è, cioè, nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me, anche per chi studia la sostenibilità, può immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce,
0: che si producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
3: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando.
1: No, visto che siamo. Allora,
0: che
1: in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché cioè, o l'uno o
3: visto
1: l'altra.
3: Che...
0: Ma sono un industriale che non prendo
1: un piccolo
0: la lira,
1: industriale.
0: Quindi, diciamo,
3: visto che,
0: punto di vista.
3: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto, lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta. E parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nello stesso

0: la direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale, ma se, no, se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo più da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi se no diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un parere.
2: Quindi può anche parlarne male.
0: Attenzione. Di altre cose non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista, nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo. Ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita, da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni, torni indietro. Oh, certo, e dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Cioè, sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro però tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene, ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune per noi. Il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone

0: hanno di costa un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori. E combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare quattro e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo riducendo, anzi, stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità,
1: Anche economica.
0: anche economica, ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti. Prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli, manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, noi abbiamo stimato come Confindustria, l'abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera e di queste 2/3 sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma 1/3 sono nuove professioni. Parliamo di 80-90 mila persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario. E non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, è legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia. E su questo

0: non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori, sarebbe cioè, non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice, ancorché magari nelle crociere sia più visibile perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando la nave è in ritardo.
2: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica, e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business, e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori.

0: Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici, ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile andare avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora, parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, dobbiamo far per loro.

0: loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella
1: appagante, stimolante,
0: che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che si riescano a consumare meno. Non solo pulire, ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando e si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo come vi ho citato l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria, tutto chiuso sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Sole di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì, ma senza doverli fare in quel modo, ci va bene. E questo è un poco cambiato,
1: non
0: ma è ancora...
1: capito.
0: No, non è che non avevano capito, no. L'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta

0: sul portafoglio di chi acquista, e tutto bello quando però lo pagano gli altri. E quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta cosa. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani.
1: Certo.
0: I giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Certo. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno la capacità di comprare.
1: Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria diciamo l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti diciamo di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali e quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda ai matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette. Poi ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti e quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne abbiamo.
3: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se le serve qualcosa.
2: Grazie.
1: Anche
2: complimenti,
1: magari.
2: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo.

0: che ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare, noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti.
2: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda nasce dalle elezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato. E cioè, alla luce dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
3: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
3: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
3: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... No,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra
4: se
1: domanda?
4: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata, nel senso positivo, no? Quella che ha dato Stia. Però, secondo me, evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono si mettono in piedi fenomeni virtuosi,
1: certo.
4: Funziona tutto meglio, certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
5: Scusa, perché... Una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Vogliamo che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo,

0: normale, abbiamo fatto un progetto per l'end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
0: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
2: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto. Insomma, la domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
3: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
3: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
3: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
0: Siamo più spendibili.
3: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata degli ETS, sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestire.

come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire è in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, c'è cioè un eccesso di burocrazia, diciamo.

0: che possono essere quelli che magari raccolgono di più le istanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la commissione che ha un interesse di governo complessivo. Se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per avere organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Dopo la domenica da incubo che ha fatto registrare 20 km di coda sulla A10, l'accusa degli albergatori, siamo penalizzati, le disdette sono sempre più numerose. Giovedì la sentenza per il crollo del Morandi, a rischiare una pesante condanna non soltanto l'ex amministratore delegato di Aspi, ma anche alcuni storici responsabili delle manutenzioni. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione, per Genova due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. Al Porto Antico sette serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi nomi della scena italiana, da Liti Fiba a Frank Quintale, da Kid Yugi a Saif. Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Non ci voleva molto per prevederlo, eppure puntuale come un orologio svizzero è arrivato il primo rientro da incubo dell'estate, ha fatto registrare oltre 20 km di coda ieri sera sull'autostrada A10, soprattutto tra

0: finale tra Pietra Ligure e Savona. Un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte. Sentiamo tutto in questo servizio di Aurora Bottino.
1: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 chilometri. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella giornata. E così, già dal primo pomeriggio, in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pietra Ligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23:30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
2: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
0: Dopo 4 anni di processo cresce la sentenza per giovedì, la sentenza del processo Morandi. A rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di autostrade per l'Italia di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 al 2018, tutti con richieste di pene superiori ai 10 anni. Michele Varì.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di ASPI. Per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della Pilanova che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di ASPI, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di ASPI. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spea Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: 2 giorni di bollino arancione oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne, nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi. Dario Vassallo.
4: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi 2 giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le

0: temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
1: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
2: E veniamo alla cronaca, si torna a parlare ancora una volta di via 12 ottobre, ad un passo dal centro, anzi nel centro della città, dove sono sempre più numerose le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Aurora Bottino.
3: Tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno, a tutte le ore, nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia: il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani con un futuro ancora incerto. Di fronte le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo che un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
2: E i carabinieri della compagnia di San Martino hanno sequestrato i telefoni cellulari trovati nell'abitazione di una donna di 34 anni deceduta domenica sera all'ospedale San Martino di Genova. La donna era stata trovata in fin di vita in casa nella notte tra sabato e domenica a Casella. Erano da poco passate le 2 di notte quando un amico che si trovava con lei ha dato l'allarme dopo averla vista priva di segni vitali. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza al San Martino, la 34enne è purtroppo deceduta nel corso della serata. All'interno dell'appartamento i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune dosi di crack. E un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi costretta a subire le sue attenzioni. Annisa De Filippi.
4: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
2: E Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato assolto con formula piena dall'accusa di recitazione e vendita di merce contraffatta. Secondo l'accusa aveva messo in vendita false borse griffate della tabaccheria del borgo che gestiva all'epoca dei fatti con una socia. La vicenda risale a 3 anni fa, quando la Guardia di Finanza sequestrò 91 capi di Hermès, Fendi e Chanel, poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. Dopo la perizia, l'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio. Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova. Andrea Popolano.
5: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare

0: le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione, che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
1: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo, perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
0: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
2: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero, attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
3: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Frank Quintale, Litfibax, Otago, Saif sono solo alcuni dei protagonisti di una settimana fatta tutta di musica all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, tra rap, rock, cantautorato e pop. Si parte questa sera con Kid Yugi. Sentiamo tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
4: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Alta Onda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni 80. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio, insieme ai successi che ne hanno segnato la carriera, mentre giovedì 16 sarà la volta degli Ex Otago, protagonisti di un concerto dedicato ai 10 anni di Marassi, disco che ha segnato la storia della band genovese. Venerdì 17 luglio salirà sul palco Mannarino, sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.
3: E veniamo allo sport, iniziamo a parlare del Genoa. Ahmed Junior Traoré è atteso in serata a Genova per l'estate. Non d'attacco domani, le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dopo Vitigna, Strootman e Malinowski, tocca ora al Livoriano in cerca di rilancio rilasciare Marsiglia in direzione Genova. L'idea tattica di De Rossi è di affiancarlo a Baldanzi dietro all'unica punta. Adesso, dopo l'addio a Stroud, per il quale si andrà per le vie legali dal momento che aveva firmato un precontratto, le priorità sono quelle di un secondo portiere, di una prima punta di Grido e un centrocampista completo in grado di fare entrambe le fasi. Confermato per domani alle 18, allenamento a porte aperte al centro Signorini, quindi previsto l'arrivo di tanti tifosi che saluteranno la squadra in vista della partenza per il ritiro. E veniamo alla Sampdoria, che invece ha iniziato il ritiro a Ponte di Legno. Il pullman per Concorradi e il suo staff, il direttore sportivo Abranco, i 32 convocati, è arrivato poco prima delle 13 nel pomeriggio. La prima sgambata al campo di Temu, tra giocatori anche all'ultimo arrivato il lussemburghese Daniel Sinani. Sentiamo proprio le sue parole con la maglia blu cerchiata.
5: My first feelings are very positive. I feel great to be here in this amazing club. It's a new challenge and I'm just excited to be here. First of all, I have to say that Sampdoria is a very big club and traditional club here in Italy. I know a lot of stuff for this club. I mean, just when I see the previous years, and I was born in Serbia, and to see that Dejan Stanković was here also as the manager,

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: Son felice.

0: Dopo la domenica da incubo che ha fatto registrare 20 km di coda sulla 10, l'accusa degli albergatori, siamo penalizzati, le disdette sono sempre più numerose. Giovedì la sentenza per il crollo del Morandi, a rischiare una pesante condanna non soltanto l'ex amministratore delegato di Aspi, ma anche alcuni storici responsabili delle manutenzioni. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione, per Genova 2 giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. Al Porto Antico 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi nomi della scena italiana, da Liti Fiba a Frank Quintale, da Kid Yugi a Saif. Buonasera e ben ritrovati, edizione di Primo Giornale. Non ci voleva molto per prevederlo, eppure puntuale come un orologio svizzero è arrivato il primo rientro da incubo dell'estate, ha fatto registrare oltre 20 km di coda ieri sera sull'autostrada A10, soprattutto tra finale tra Pietra Ligure e Savona. Un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte. Sentiamo tutto in questo servizio di Aurora Bottino.
1: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 km. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella giornata. E così, già dal primo pomeriggio, in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pietra Ligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23:30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
2: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
0: Dopo 4 anni di processo cresce la sentenza per giovedì, la sentenza del processo Morandi. A rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di autostrade per l'Italia e di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 al 2018, tutti con richieste di pene superiori ai 10 anni. Michele Varì.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della Pilanove che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile,

0: 2010-11 garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro in una tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da Aspi, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
1: Due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne, nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi. Dario Vassallo.
2: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi due giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
3: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane caldo, minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
1: E veniamo alla cronaca, si torna a parlare ancora una volta di via 12 ottobre, ad un passo dal centro, anzi nel centro della città, dove sono sempre più numerose le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Aurora Bottino.
4: Tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno a tutte le ore nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia: il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani con un futuro ancora incerto. Di fronte le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
1: E i carabinieri della compagnia di San Martino hanno sequestrato i telefoni cellulari trovati nell'abitazione di una donna di 34 anni deceduta domenica sera all'ospedale San Martino di Genova. La donna era stata trovata in fin di vita in casa nella notte tra sabato e domenica a Casella. Erano da poco passate le 2 di notte quando un amico che si trovava con lei ha dato l'allarme dopo averla vista priva di segni vitali. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza al San Martino, la 34enne è purtroppo deceduta nel corso della serata. All'interno dell'appartamento i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune dosi di crack. E un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi costretta a subire le sue attenzioni. Annisa De Filippi.
5: peccato che sei così piccola con questa

0: parole, un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. L'ha bloccata e era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
1: E Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato assolto con formula piena dall'accusa di recitazione e vendita di merce contraffatta. Secondo l'accusa, aveva messo in vendita false borse griffate della tabaccheria del borgo che gestiva all'epoca dei fatti con una socia. La vicenda risale a 3 anni fa, quando la Guardia di Finanza sequestrò 91 capi di Hermès, Fendi e Chanel, poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. Dopo la perizia, l'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio. Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova. Andrea Popolano.
2: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione, che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
3: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo, perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
2: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
4: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero, attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
1: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Frank Quintale, Litfibax, Otago, Saif sono solo alcuni dei protagonisti di una settimana fatta tutta di musica all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, tra rap, rock, cantautorato e pop. Si parte questa sera con Kid Yugi. Sentiamo tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
5: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Alta Onda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni 80. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio, insieme ai successi che ne hanno segnato la carriera, mentre giovedì 16 sarà la volta degli Ex Otago, protagonisti di un concerto dedicato ai 10 anni di Marassi, disco che ha segnato la storia della band genovese. Venerdì 17 luglio salirà sul palco Mannarino, sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.
1: E veniamo allo sport, iniziamo a parlare con...

0: Del Genoa, Ahmed Junior Traoré è atteso in serata a Genova per l'esterno d'attacco domani, le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dopo Vitinha, Strootman e Malinowski, tocca ora al Livoriano in cerca di rilancio rilasciare Marsiglia in direzione Genova. L'idea tattica di De Rossi è di affiancarlo a Baldanzi dietro all'unica punta. Adesso, dopo l'addio a Stroud, per il quale si andrà per le vie legali dal momento che aveva firmato un precontratto, le priorità sono quelle di un secondo portiere, di una prima punta di grido e un centrocampista completo in grado di fare entrambe le fasi. Confermato per domani alle 18, allenamento a porte aperte al centro Signorini, quindi previsto l'arrivo di tanti tifosi che saluteranno la squadra in vista della partenza per il ritiro. E veniamo alla Sampdoria, che invece ha iniziato il ritiro a Ponte di Legno. Il pullman per Concorradi e il suo staff e il direttore sportivo Abranco, i 32 convocati, è arrivato poco prima delle 13 nel pomeriggio, la prima sgambata al campo di Temu, tra giocatori anche all'ultimo arrivato il lussemburghese Daniel Sinani. Sentiamo proprio le sue parole con la maglia blu cerchiata.
1: My first feelings are very positive. I feel great to be here in this amazing club. It's a new challenge and I'm just excited to be here. First of all, I have to say that Sampdoria is a very big club and traditional club here in Italy. I know a lot of stuff for this club. I mean, just when I see the previous years and I was born in Serbia, and to see that Dejan Stanković was here also as the manager, and Mihajlovic. So I'm very excited to be part of this club. And when the first time they speak about me for this club, I was really like excited and positive about it. And I just hope that everything goes well and I can contribute to our success. Yeah, so quick, I want to describe myself as good on the ball, technical player who likes to get the ball on the feet between the lines, and also attack the opponent goal, create chances, making assists, and I feel comfortable doing this. And as you mentioned, also a model, of course, as a young player you watch football, and my role model was Zidane. It's important defense for our club, and we just want to see their support and give everything for the club, and I hope we will achieve big things this season together. The message for the supporters are that we will give everything for the club to achieve their targets at the end of the season, and just one thing to say: Forza Doria.
0: Ed era questa l'ultima notizia con la pagina sportiva. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Primo giornale torna domani, sempre alla stessa ora.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato con clima caldo e con anche acqua accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attende.

Su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio, sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: dopo la domenica da incubo che ha fatto registrare 20 km di coda sulla A10, l'accusa degli albergatori: siamo penalizzati, le disdette sono sempre più numerose. Giovedì la sentenza per il crollo del Morandi, a rischiare una pesante condanna non soltanto l'ex amministratore delegato di Aspi, ma anche alcuni storici responsabili delle manutenzioni. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. Per Genova due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. Al Porto Antico sette serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi nomi della scena italiana, da Riti Fiba a Frank Quintale, da Kid Yugi a Saif. Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Non ci voleva molto per prevederlo, eppure puntuale come un orologio svizzero è arrivato il primo rientro da incubo dell'estate. Ha fatto registrare oltre 20 km di coda ieri sera sull'autostrada A10, soprattutto tra finale tra Pietraligure e Savona. Un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte. Sentiamo tutto in questo servizio di Aurora Bottino.
1: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 km. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella giornata. E così, già dal primo pomeriggio, in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pietraligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23.30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
2: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
0: Dopo 4 anni di processo cresce la sentenza per giovedì, la sentenza del processo Morandi. A rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di autostrade per l'Italia di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 al 2018, tutti con richieste di pene superiori ai 10 anni. Michele Varri.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, che nel 2018 ha provocato la morte

0: di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupa delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste non a caso per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da Aspi, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
1: Due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne, nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi. Dario Vassallo.
2: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi due giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
3: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane caldo minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
1: E veniamo alla cronaca, si torna a parlare ancora una volta di via 12 ottobre, ad un passo dal centro, anzi nel centro della città, dove sono sempre più numerose le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Aurora Bottino.
4: Tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno a tutte le ore nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia, il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani con un futuro ancora incerto. Di fronte le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
1: E i carabinieri della compagnia di San Martino hanno sequestrato i telefoni cellulari trovati nell'abitazione di una donna.

0: Di 34 anni, deceduta domenica sera all'ospedale San Martino di Genova. La donna era stata trovata in fin di vita in casa nella notte tra sabato e domenica a Casella. Erano da poco passate le 2 di notte quando un amico che si trovava con lei ha dato l'allarme dopo averla vista priva di segni vitali. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza a San Martino, la 34enne è purtroppo deceduta nel corso della serata. All'interno dell'appartamento i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune dosi di crack. E un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi costretta a subire le sue attenzioni. Annissa De Filippi.
1: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. L'ha bloccata e era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
0: E Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato assolto con formula piena dall'accusa di recitazione e vendita di merce contraffatta. Secondo l'accusa, aveva messo in vendita false borse griffate della tabaccheria del borgo che gestiva all'epoca dei fatti con una socia. La vicenda risale a 3 anni fa, quando la Guardia di Finanza sequestrò 91 capi di Hermès, Fendi e Chanel, poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. Dopo la perizia, l'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio. Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova. Andrea Popolano.
2: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione, che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
3: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo, perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
2: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
4: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero, attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
0: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Frank Quintale, Litfibax, Otago, Saif sono solo alcuni dei protagonisti di una settimana fatta tutta di musica all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, tra rap, rock, cantautorato e pop. Si parte questa sera con Kid Yugi. Sentiamo tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
5: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Altra Onda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al

rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni Ottanta. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio, insieme ai successi che ne hanno segnato la

0: Narino. Sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.
1: E veniamo allo sport, iniziamo a parlare del Genoa. Ahmed Junior Traoré è atteso in serata a Genova per l'esterno d'attacco domani, le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dopo Vitigna, Strootman e Malinowski, tocca ora al Livoriano in cerca di rilancio rilasciare Marsiglia in direzione Genova. L'idea tattica di De Rossi è di affiancarlo a Baldanzi dietro all'unica punta. Adesso, dopo l'addio a Stroud, per il quale si andrà per le vie legali dal momento che aveva firmato un precontratto, le priorità sono quelle di un secondo portiere, di una prima punta di grido e un centrocampista completo in grado di fare entrambe le fasi. Confermato per domani alle 18, allenamento a porte aperte al centro Signorini, quindi previsto l'arrivo di tanti tifosi che saluteranno la squadra in vista della partenza per il ritiro. E veniamo alla Sampdoria, che invece ha iniziato il ritiro a Ponte di Legno. Il pullman per Concorradi e il suo staff, il direttore sportivo Abranco, i 32 convocati, è arrivato poco prima delle 13 nel pomeriggio, la prima sgambata al campo di Temù. Tra giocatori anche all'ultimo arrivato il lussemburghese Daniel Sinani. Sentiamo proprio le sue parole con la maglia blu cerchiata.
2: My first feelings are very positive. I feel great to be here in this amazing club. It's a new challenge and I'm just excited to be here. First of all, I have to say that Sampdoria is a very big club and traditional club here in Italy. I know a lot of stuff for this club. I mean, just when I see the previous years and I was born in Serbia, and to see that Dejan Stanković was here also as the manager, and Mihajlović. So I'm very excited to be part of this club. And when the first time they speak about me for this club, I was really like excited and positive about it. And I just hope that everything goes well and I can contribute to our success. Yeah, so quick, I want to describe myself as good on the ball, technical player who likes to get the ball on the feet between the lines, and also attack the opponent goal, create chances, making assists, and this I feel comfortable doing this. And as you mentioned, also a model, of course, as a young player you watch football, and my role model was Zidane. It's important defense for our club, and we just want to see their support and give everything for the club, and I hope we will achieve big things this season together. The message for the supporters are that we will give everything for the club to achieve their targets at the end of the season, and just one thing to say: Forza Doria.
1: Ed era questa l'ultima notizia con la pagina sportiva. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Prima giornale torna domani, sempre alla stessa ora.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora con

0: Contesto anticiclonico, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12ª edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai giardini a mare di Santa Margherita Ligure, appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del Seicento.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni ha affidato alla città di Genova il compito di organizzare una Expo per il 1992, dedicata, oltre che a Colombo e alla cartografia, anche all'affascinante avventura dell'uomo, legata alla nave e alla navigazione.
1: La Fondazione Colombiana, che fa capo alla Regione Liguria, ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Serra Gerace, di fronte all'ingresso principale del porto di Genova.
0: L'architetto Renzo Piano, genovese, uno dei progettisti del Beaubourg di Parigi, realizzerà nel Molo Vecchio, riattivando i magazzini del cotone, il Palazzo dell'Esposizione del 1992, che sarà il centro delle iniziative colombiane.
1: Nel 1992, almeno già da un anno, dovrà essere in funzione il Teatro dell'Opera Carlo Felice, distrutto durante l'ultima guerra. Non si esclude una rappresentazione a sfondo colombiano. Anthony Burgess, l'autore dell'Arancia Meccanica, sta lavorando da anni a un'opera in prosa e in musica.
0: L'edificio del XVII secolo, che sorge là dove forse viveva la famiglia Colombo nella seconda metà del Quattrocento, è in fase di restauro. Si tratta di una piccola casa, oltre che di un chiostro, certamente di taglio medievale, che saranno riattivati per i turisti e gli studiosi nel giro di un anno.
2: Una domanda a Rinaldo Magnani, Presidente Regione Liguria. Signor Presidente, sarà possibile riunire in un unico ente al di sopra delle parti e con funzioni manageriali l'intera macchina colombiana?
3: Io mi auguro di sì, perché questa è, diciamo, una necessità. Noi abbiamo le elezioni amministrative nel 90, se tutto va bene, anche se in Italia questo non succederà, ci saranno nel 92 con le politiche. È necessario che noi dobbiamo delegare e quindi attivare un consorzio che insieme alla fondazione riesca, diciamo, ad avere continuità nella realizzazione e quindi unica gestione. Devo dire che un passo in avanti è questo. Questa è un'anteprima che posso dare, è stato fatto in questi giorni, pare che ci sia un accordo che sia il Comitato Nazionale, che la Fondazione Colombiana, che il Consorzio, che l'Expo avranno un unico logotipo, cioè si presenteranno in Italia e al mondo con un'unica immagine.
0: Cristoforo Colombo, anche nel massimo splendore, quando era ammiraglio del mare oceano e viceré delle Indie, non si dimenticò mai di Genova. Lo assillava il cruccio d'una piccola tassa arretrata e non voleva passare per distratto dinanzi ai protettori del Banco di San Giorgio. Precisò che sarebbe stato Don Diego, suo figlio maggiore, a render conto delle imposte ancora pendenti, ma scrisse anche: «Benché il mio corpo si trovi qui, in Spagna, il mio cuore è lì di continuo». Non dimenticò mai la sua origine e la sua patria. La lettera è del 2 aprile 1502.
4: Prosegue la ricostruzione del Teatro dell'Opera Carlo Felice, che venne realizzato oltre 160 anni fa e venne poi distrutto durante un bombardamento durante l'ultima guerra. Il comune di Genova si è impegnato a ricostruirlo in 1000 giorni. Il termine scadrà nella primavera del 1990. Siamo quindi verso la metà dell'opera. L'edificio cresce di giorno in giorno. Il football è lo sport nazionale italiano e pochi sanno che è nato proprio a Genova nel 1893, quando genovesi e inglesi fondarono il Genoa Cricket and Football Club. Oggi il Genoa è prima in classifica in Serie B. La seconda squadra della città, la Sampdoria, fondata nel 1946, è in Serie A ed è al terzo posto. Sono in corso i preparativi del Festival della Canzone Italiana, che si svolgerà a Sanremo alla fine di febbraio. Quest'anno cambia la formula perché è cambiata l'organizzazione. Sarà una maratona musicale di una settimana, con collegamenti televisivi mondovisivi. Il festival sarà uno dei punti di richiamo per le celebrazioni colombiane del 1992. Il Consorzio Colombo 92, che deve organizzare l'esposizione internazionale Colombo, la nave e il mare, che si terrà a Genova nel 1992, sta lavorando per decollare con i vapori. Nel giro di pochi mesi si abbatteranno in porto gli edifici inutili e si delimiterà l'area di intervento all'interno della quale si svolgerà l'esposizione. Il vecchio porto e il centro storico cambieranno il loro aspetto e Genova assomiglierà di nuovo a quella di Cristoforo Colombo. Signor Sindaco, con l'assegnazione dell'appalto Italimpianti per la realizzazione dell'Expo, progetti e speranze per Genova diventeranno realtà
5: È d'accordo?
6: Sì, certo, sono d'accordo. È solo che andare portuale, a parte i 300 miliardi.

0: che si investono nella realizzazione delle opere permanenti che poi resteranno nella città, dico della zona portuale, e l'amministrazione comunale dovrà decidere, deciderà quanto prima il sottopasso di Piazza Caricamento, quindi e l'arredo di Piazza Caricamento, quindi Genova si troverà una bellissima piazza con al centro il Palazzo San Giorgio. E senza contare, se riuscissimo ad avere finanziamenti in tempo, la realizzazione della metropolitana. Intanto nei prossimi 6 mesi partirà l'allargamento di via Gramsci, cioè guadagniamo una corsia a mare occupando uno spazio attualmente utilizzato dal consorzio del porto. Insomma, è un momento di grande trasformazione.
1: Uno dei primi monumenti che vengono indicati al turista di passaggio a Genova è la Casa di Colombo, facile da trovare e da raggiungere perché si trova in pieno centro. È di un piccolo edificio oggi coperto di piante rampicanti, dietro al quale spicca un elegante chiostro. Un pizzico di emozione ci prende in questa zona che è il cuore della City, tra banche, assicurazioni, sede della borsa, di società armatrici e della regione, dove risiede il governo del territorio. Tra grattacieli ed eleganti palazzi sorge il quartiere medievale del Colle, sovrastato dalla Porta Soprana, che risale al XII secolo. Il turista, però, deve subire una piccola delusione. La casa è dell'inizio del XVII secolo, mentre il chiostro è del XIV secolo. Colombo è nato, si sa, nel 1451. Allora, è un falso? Neppure questo è del tutto vero. Il padre di Colombo, Domenico, quando il navigatore era ancora bambino, ebbe la carica politica di custode della porta. La sua casa quindi sorgeva a pochi passi, quasi certamente proprio dove tutti si fermano a scattare foto ricordo. È giusto quindi pensare che Colombo abitò proprio qui, e qui è giusto che sia venerato e ricordato. È un villaggio di pescatori che resta incastrato come un'isola preservata miracolosamente in mezzo alla città. Di colpo si dimentica il frastuono del traffico. Non si avverte più il gas degli scappamenti. Le case tornano ad essere basse, arroccate sulla roccia, addossate le una alle altre. Oggi Bocca d'Asse, che vuol dire in dialetto sbocco di torrente, mantiene intatto il fascino di un piccolo nucleo urbano fuori dalle mura così com'era almeno nel XVII secolo e certamente anche prima nel Medioevo. I segni del passato sono evidenti. Le stradine che si infilano come serpenti tra le case, scavate nella pietra. I piccoli giardini chiusi tra i muretti a secco. La fontana di fronte alle spiaggette dove le donne un tempo lavavano il pesce appena pescato per poi salarlo nei vasi di vetro o di coccio. Bocca d'Asse è stata per fortuna difesa dalla speculazione e dal cemento. Oggi è piena di piccoli ristoranti, tutti caratteristici, dove si gusta il pesce e dove d'estate si può restare a trascorrere parte della notte, in riva al mare. A cominciare dal 1988, il mese di ottobre a Genova è stato organizzato come il mese dell'ospitalità. Nei 30 giorni del mese si svolgono le celebrazioni dell'anniversario colombiano, il premio Paganini di violino e il Salone Nautico Internazionale. Così negli alberghi i turisti trovano regali, artigianato, profumi, fiori, frutta e nei ristoranti cantanti e gruppi folk rievocano aspetti caratteristici della tradizione genovese e ligure. È stata inaugurata il 12 ottobre alla presenza delle principali autorità liguri e genovesi e con la partecipazione di Gerindo Bordin, il campione della maratona vincitore delle ultime Olimpiadi di Seul, il Columbus 92 Countdown. L'elegante struttura progettata dall'architetto Renzo Piano e voluta dalla società Columbus 92 rappresenta lo scandire del tempo che separa Genova dal 12 ottobre 1992, cinquecentenario della scoperta dell'America. Il 14 ottobre la signora Maria Canessa Sanguinetti, consorte del presidente della Repubblica dell'Uruguay, ha partecipato a Genova ad una conferenza su la presenza ligure nell'Uruguay. È in corso a Genova la mostra dei bozzetti per un monumento da collocare di fronte alla nuova aerostazione di Genova. Il tema è legato allo spazio e alle scoperte. L'aeroporto di Genova è infatti titolato a Cristoforo Colombo. Onorevole Bemporad, lei è stato nominato commissario generale del governo italiano per l'esposizione internazionale specializzata di Genova.

0: 1992, intitolata Cristoforo Colombo, la nave e il mare. Quali sono i suoi compiti?
1: I miei compiti sono di rappresentare il governo italiano presso l'ente Esposizione Internazionale Specializzata Genova 1992, di stabilire i collegamenti fra il governo e in modo particolare il Ministero dei Beni Culturali, che è il ministero competente per l'esposizione, e l'ente. Poi di curare i rapporti fra il governo italiano e i governi dei vari stati, dei quali auspichiamo la più larga partecipazione e al più alto livello.
0: Quali sono, onorevole, i problemi attuali dell'ente?
1: Ma i problemi più urgenti sono quelli di dare inizio al più presto, possibilmente entro il gennaio dell'anno prossimo, ai lavori per la preparazione delle aree nel porto di Genova, fra i magazzini del Cotone e il ponte Spinola, dove dovranno sorgere gli edifici dell'esposizione. Gli edifici dell'esposizione, vorrei ricordarlo, almeno per quanto riguarda i magazzini del Cotone, costituiranno un grosso restauro, un risanamento di tutta la zona del porto antico, per preparare appunto i locali nei quali sarà ospitata la esposizione.
2: Cosa stanno andando avanti, continueranno almeno per 72 ore, forse anche di più, giorno e notte continuamente. Abbiamo strutture, infrastrutture sufficienti e persone sufficenti per fare tutte le operazioni del giorno.
3: È un dramma che coinvolge davvero tante persone, signor Sindaco, non solo le vittime ma ci sono anche gli evacuati.
2: Beh certo, gli evacuati, però gli evacuati in questo momento sono le strutture che vanno bene e siamo disponibili per qualunque loro esigenza a portarle dove preferiscono. Quindi gli evacuati per ora non sono pronti.
3: Il problema è la struttura, che tipo di misure state adottando?
4: Che tipo di misure avete
2: preso? Quale tipo di misure? Per cosa?
3: Per i soccorsi.
2: I soccorsi stanno andando avanti, non è la mia responsabilità, stanno andando avanti al massimo.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

dopo la domenica da incubo che ha fatto registrare 20 km di coda sulla A10, l'accusa degli albergatori: siamo penalizzati, le disdette sono sempre più numerose. Giovedì la sentenza per il crollo del Morandi, a rischiare una pesante condanna non soltanto l'ex amministratore delegato di Aspi, ma anche alcuni storici responsabili delle manutenzioni. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. Per Genova due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. Al Porto Antico sette serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi nomi della scena italiana, da Liti Fiba a Frank Quintale, da Kid Yugi a Saif. Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Non ci voleva molto per prevederlo, eppure puntuale come un orologio svizzero è arrivato il primo rientro da incubo dell'estate. Ha fatto registrare oltre 20 km di coda ieri sera sull'autostrada A10, soprattutto tra finale tra Pietraligure e

0: Savona è un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte. Sentiamo tutto in questo servizio di Aurora Bottino.
1: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 km. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella giornata. E così, già dal primo pomeriggio, in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pieta Ligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23:30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
2: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
0: Dopo 4 anni di processo cresce la sentenza per giovedì, la sentenza del processo Morandi. A rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di autostrade per l'Italia di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 al 2018, tutti con richieste di pene superiori ai 10 anni. Michele Varì.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di ASPI, per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste non a caso per gli storici responsabili della manutenzione di ASPI, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di ASPI. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione opere strutturali di autostrade, rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro nella tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spea Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
0: 2 giorni di bollino arancione oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi. Dario Vassallo.
4: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi 2 giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi.

0: gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
1: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
2: E veniamo alla cronaca, si torna a parlare ancora una volta di via 12 ottobre, ad un passo dal centro, anzi nel centro della città, dove sono sempre più numerose le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Aurora Bottino.
3: Tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno, a tutte le ore, nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia: il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani con un futuro ancora incerto. Di fronte le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
2: E i carabinieri della compagnia di San Martino hanno sequestrato i telefoni cellulari trovati nell'abitazione di una donna di 34 anni deceduta domenica sera all'ospedale San Martino di Genova. La donna era stata trovata in fin di vita in casa nella notte tra sabato e domenica a Casella. Erano da poco passate le 2 di notte quando un amico che si trovava con lei ha dato l'allarme dopo averla vista priva di segni vitali. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza al San Martino, la 34enne è purtroppo deceduta nel corso della serata. All'interno dell'appartamento i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune dosi di crack. E un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi costretta a subire le sue attenzioni. Annisa De Filippi.
4: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. L'ha bloccata e era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
2: E Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato assolto con formula piena dall'accusa di recitazione e vendita di merce contraffatta. Secondo l'accusa aveva messo in vendita false borse griffate della tabaccheria del borgo che gestiva all'epoca dei fatti con una socia. La vicenda risale a 3 anni fa, quando la Guardia di Finanza sequestrò 91 capi di Hermès, Fendi e Chanel, poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. Dopo la perizia, l'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio. Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova. Andrea Popolano.
5: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i

0: piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'hackathon per la pubblica amministrazione che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
1: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
0: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
2: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa alla gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
3: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Frank Quintale, Litfibax, Otago, Saif sono solo alcuni dei protagonisti di una settimana fatta tutta di musica all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, tra rap, rock, cantautorato e pop. Si parte questa sera con Kid Yugi. Sentiamo tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
4: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Alta Onda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni 80. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio insieme ai successi che ne hanno segnato la carriera, mentre giovedì 16 sarà la volta degli Ex Otago, protagonisti di un concerto dedicato ai 10 anni di Marassi, disco che ha segnato la storia della band genovese. Venerdì 17 luglio salirà sul palco Mannarino, sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.
3: E veniamo allo sport, iniziamo a parlare del Genoa. Ahmed Junior Traoré è atteso in serata a Genova per l'esterno d'attacco domani, le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dopo Vitigna, Strootman e Malinowski, tocca ora al Livoriano in cerca di rilancio rilasciare Marsiglia in direzione Genova. L'idea tattica di De Rossi è di affiancarlo a Baldanzi dietro all'unica punta. Adesso, dopo l'addio a Stroud, per il quale si andrà per le vie legali dal momento che aveva firmato un precontratto, le priorità sono quelle di un secondo portiere, di una prima punta di grido e un centrocampista completo in grado di fare entrambe le fasi. Confermato per domani alle 18, allenamento a porte aperte al centro Signorini, quindi previsto l'arrivo di tanti tifosi che saluteranno la squadra in vista della partenza per il ritiro. E veniamo alla Sampdoria, che invece ha iniziato il ritiro a Ponte di Legno. Il pullman per Concorradi e il suo staff, il direttore sportivo Abranco, i 32 convocati, è arrivato poco prima delle 13. Nel pomeriggio la prima sgambata al campo di Temù, tra giocatori anche all'ultimo arrivato il lussemburghese Daniel Sinani. Sentiamo proprio le sue parole con la maglia blu cerchiata.
5: My first feelings are very positive. I feel great to be here in this amazing club. It's a new challenge and I'm just excited to be here. First of all, I have to say that Sampdoria is a very big club and traditional club here in Italy. I know a lot of stuff for this club. I mean, just when I see the previous years and I was born in Serbia, and to see that Dejan Stanković was here also as the manager, and Mihajlović

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, e di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
0: esatto,
1: lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino.
1: Con
0: i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui in genovese è Dergaibo, cioè è molto,
0: sì.
1: Quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere,
0: esatto,
1: perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì,
0: certi aspetti, felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino,
1: sì,
0: non da Pasquale,
1: certo.
0: Pomarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo.
1: Sì.
0: Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine,
0: ecco,
1: dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'il

0: Illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore
1: Certo.
0: estensico e quindi lui
1: Deve
0: decide in
1: fare
0: questo
1: questa
0: modo,
1: cosa.
0: decide in questo
1: Quindi
0: modo.
1: deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a
0: E non a
1: Pasquale,
0: Pasquale, qui,
1: Esposito.
0: sì, esatto, e quindi combina una
1: È che
0: serie
1: sì, combina, succede di
0: di
1: tutto, come
0: tutto,
1: si
0: sì.
1: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi, perché è un
1: Certo.
0: provolone, provolone del Monaco,
1: Del Monaco,
0: del
1: appunto.
0: Monaco, e questo provolone
1: Carico di odori
0: è,
1: meravigliosi, ma.
0: sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena e per non lasciare questa scia, vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria e dopodiché
1: Dopodiché,
0: cercavo.
1: perché non hai scelto Genova?
0: Perché.
1: Spiegalo perché.
0: No, in realtà
1: No, no, dico come ambientazione della storia. Ma
0: no, Sesto San
1: Sesto
0: Giovanni,
1: San
0: ecco,
1: Giovanni.
0: ok, no, non perché è
1: No,
0: finito
1: no, no,
0: Arenzano,
1: assolutamente.
0: no, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Eh sì.
0: Genova è colorata anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente di
1: Sì,
0: quello
1: non
0: che è,
1: siamo molto fermi.
0: però dal no,
1: Però,
0: no, assolutamente.
1: assolutamente,
0: No,
1: il nostro carattere.
0: ma meno male,
1: Ma nulla.
0: rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente
1: Sì.
0: peggio. Io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia
1: Ho
0: milanese, la
1: capito. La
0: DDR.
1: DDR
0: Sì, la
1: dei bei
0: Berlino Est,
1: tempi.
0: esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi
1: È
0: te
1: vero.
0: li ricordi, cioè,
1: Certo.
0: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui trasferendosi lì ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a
0: Me
1: tutti.
0: lo auguro, grazie.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: So

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Svezia oggi a salutare Giulia Cresta. Ciao Giulia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' quando e perché hai deciso di lasciare Casella, l'entroterra di Genova, e volare in Svezia. Intanto, dove vivi esattamente?
1: Allora, io abito a Lysekil, adesso ho abitato in Svezia da 11 anni, saranno 11 anni esattamente ad agosto. Studiavo lingue all'Università di Genova, svedese e francese. Poi nel 2015 ho avuto una borsa di studio per studiare un semestre in una scuola in un posto che si chiama Karlskoga, un po' più a nord di dove sono adesso. E diciamo che quei 6 mesi non mi sono bastati, ho avuto l'opportunità di rimanere su un anno e studiare un anno intero a scuola. E poi niente, mi trovavo talmente bene che ho deciso di rimanere.
0: Che cos'è che ti ha conquistato della Svezia? Già ci sarebbe da fare un passo indietro e quindi capire come mai avevi deciso di studiare svedese all'università.
1: Sì, le ragioni sono tante. Diciamo che già quando ho cominciato a studiare all'università avevo un po' intenzione di trasferirmi all'estero, non sapevo bene cosa volevo fare come lavoro, però vedevo l'estero un po' come un posto con più opportunità, diciamo, opportunità lavorative e un altro tipo di esperienza. E inoltre ero molto attiva nel motorsport, nei rally, e ho detto: ma la Svezia, a me piace il freddo, è un posto con tanto motorsport, allora provo a studiare svedese a vedere cosa succede se mi trasferisco là.
0: E quando ti sei trasferita, in quei primi mesi, in quel primo anno, che cos'è che ti ha conquistato?
1: Sicuramente la natura è fantastica qua, ma anche l'ordine, la semplicità nelle cose. Diciamo, la Svezia non è perfetta e in questi 10 anni diciamo che il paese è cambiato, sta cambiando, ma comunque le cose funzionano più come dovrebbero funzionare, cosa che purtroppo in Italia non è sempre così.
0: Tu che lavoro fai lì?
1: Sono addetta alla comunicazione, in questo momento in comune, a Uddevalla.
0: È più facile per i giovani entrare nel mercato del lavoro e soprattutto anche il welfare?
1: Direi sì e no. In questo momento, negli ultimi mesi, è molto difficile trovare lavoro anche in Svezia. Però una grossa differenza, direi, con l'Italia è che qua ci sono percorsi di studio molto, molto specifici, già dal liceo, università e anche una scuola professionale. Puoi davvero trovare corsi per diventare una figura professionale veramente specifica, veramente il lavoro che vuoi fare. E quindi poi quando esci da liceo, università o da questa scuola professionale, sei già preparato al mondo del lavoro, diciamo, e hai più opportunità, più possibilità di trovare esattamente il lavoro che vuoi trovare. E questa è una cosa molto bella.
0: Tu dicevi che ami il freddo, ci si abitua al freddo oppure no?
1: Ma sì, dai, adesso tra l'altro gli inverni sono diventati un pochino più caldi anche qua. Mi ricordo il primo inverno che ho passato in Svezia erano meno 20, meno 23 gradi. Comunque a me il freddo piace, quindi non mi lamenterei, ma adesso soprattutto nel posto dove sono ora, che è sulla costa, gli inverni non sono molto, molto diversi che da Casella, via.
0: Senti, è un paese caro, nel senso andare al ristorante, fare la spesa?
1: Andare al ristorante è un pochino più caro che in Italia, sì. Fare la spesa direi che più o meno adesso, soprattutto con tutti gli aumenti che sono stati un po' in tutta Europa dopo la pandemia, i prezzi sono più o meno uguali, forse un pochino più caro che in Italia, però è tutto in rapporto con gli stipendi, diciamo,
0: che sono molto più alti.
1: Sono più alti, sì, ma anche direi

0: che la differenza principale è che è collegata alle tasse, che qua le tasse le prendono dallo stipendio ogni mese e basta, e hai pagato le tasse, non è come in Italia invece che ti arrivano diverse bollette, devi ricordarti di pagarle tutte.
1: Certo, le varie scadenze.
0: Esatto, una volta che hai il tuo stipendio sei sicuro che è quello lì che hai tutti i mesi. E aiuta, diciamo, anche a farsi un budget e pensare come lo uso adesso lo stipendio.
1: Che cosa che ti manca di più dell'Italia, di Genova, di Casella?
0: Ma a parte la famiglia, ovviamente, e il mangiare, che direi che è la risposta che danno un po' tutti, direi la spontaneità della gente, ma anche andare per castagne a Montemaggio, qua non ci sono castagne, è un bel ricordo che ho di tutti gli autunni e che mi manca un po'.
1: Tu pensi di rientrare oppure la tua vita è in Svezia?
0: Probabilmente la mia vita sarà in Svezia, ma l'obiettivo mio e anche del mio compagno è di cercare di passare più tempo possibile a Casella, anche se in futuro avremo una famiglia, comunque Casella è un posto importante, via, quindi di venire giù il più possibile. Qua anche, metto delle parole svedesi quando parlo, qua un'altra differenza è che si hanno forse un po' più di giorni di ferie e altri... Sì, altre possibilità di tempo libero, via. Quindi speriamo di poter venire giù il più possibile.
1: La lingua è molto difficile?
0: Sinceramente direi di no. Ho sentito negli anni sentito dire che sono abbastanza portata per le lingue, ma secondo me lo svedese, una volta che si sa lingue come magari l'inglese o come il francese, è molto facile trovare delle parole, diciamo, un po' connesse per ricordarsi le parole in svedese.
1: E inoltre, dai, faccio un esempio, perché mi sembra così strano.
0: Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att svenska är väldigt lätt som språk. Jämfört med andra språk i Europa.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Che secondo me lo svedese è una lingua abbastanza facile, soprattutto paragonata ad altre lingue in Europa. Come secondo me il tedesco è una lingua molto difficile, che ha una grammatica molto difficile, lo svedese ha una grammatica molto facile. Si usa sempre lo stesso verbo per ogni soggetto, invece che cambiare.
1: Allora ci possiamo fare un pensierino anche con la regia, dai, allora forse ce la possiamo fare, molto più del tedesco. Allora senti Giulia, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej då.
1: Kelo. Giusto?
0: Io. Okay.
1: Grazie mille a Giulia Cresta. Ciao, a presto. Ciao.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

È un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design.

parte sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: Buongiorno, intanto mi dice il suo nome?
1: Manfredo Lacca.
0: Ecco, voi abitate dove?
1: Al 6A sotto al ponte.
0: Sotto al ponte, in via esattamente?
1: Via Porro.
0: Via Porro, che è una delle strade incriminate. Dove ha dormito in queste due notti?
1: Da mia figlia.
0: Quindi si è creata una sorta di catena di solidarietà in famiglia?
1: Sì.
0: Ecco, signora, lei però dice, però così non può andare avanti.
2: Assolutamente, perché noi siamo in tre, poi c'ho mia cognata all'ospedale, che saremo poi in quattro, quindi...
0: Siete usciti così come siete...
2: Così.
0: Ecco, c'è la polemica adesso di questi giorni, anche se parlare di polemiche con un disastro di questo tipo è un po' particolare, però certamente c'è la discussione legata al fatto che chi come voi è uscito di casa non ha più potuto farvi rientro. Voi siete riusciti a recuperare qualcosa?
2: Niente, abbiamo comprato la
1: maglietta. A maglietta su, lì a...
2: Il dentifricio, cioè abbiamo preso quello, le medicine, le cose più...
0: Almeno le medicine.
2: Le medicine le abbiamo prese. E ho un piano terapeutico, purtroppo, perché ho l'artrite e non ce l'ho più, non posso andarla a prendere quelle lì.
0: E quindi...
2: Quindi devo telefonare a Savona e vedere se mi mandano un fax.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Genova nel mondo e il mondo a Genova. E questo è il titolo del secondo convegno organizzato a Palazzo Ducale dal Corpo Consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze.
1: Riunisce circa 30 paesi in questa giornata che rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo, organizzato in collaborazione con Thea Group. Non è un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni, imprese ed economia per analizzare come guerre, tensioni geopolitiche, dazi e nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con un spettacolo del Teatro Carlo Felice alle 20:30, Genova nel mondo, il mondo a Genova, un viaggio tra voci, musica, canti e danze.
2: È un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali e in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori veramente estremamente importanti, abbiamo un moderatore che è Sebastiano Barisone, che più che moderatore è un relatore, perché è una persona di enorme cultura dal punto di vista economico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, se ne parla dappertutto.
1: E si parlerà tanto anche degli equilibri globali, economici, ecco, con i dazi, le tensioni geopolitiche, che cosa dobbiamo aspettarci anche per l'economia europea e italiana?
3: Ma certo, il mondo è cambiato, siamo passati da un mondo prevedibile, basato su regole, sulla cooperazione, a un mondo molto instabile e in cui sembrano valere le leggi del più forte. E quindi bisogna lavorare sul piano economico per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento. Chi lavora sul mare, come Genova, come l'industria navale, ha un ruolo fondamentale per tenere aperte le vie di commercio, le vie di navigazione nel mondo. E contemporaneamente bisogna essere un po' più europei, perché da soli, singoli paesi in un mondo dominato dalle controversie e dalle tensioni, rischiano di essere troppo deboli. Quindi bisogna credere nel commercio, negli scambi, nelle vie di navigazione e investire di più sull'Europa. Beh, in fondo Trump sta dando una mano, si potrebbe dire, perché cose che sembravano finora molto difficili, nuovi accordi commerciali, nuove impegni europei sulla difesa diventano possibili in risposta all'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, che dice chiaramente agli europei, anche in questi giorni al vertice NATO, noi non possiamo più aiutarvi come vi abbiamo aiutato negli ultimi decenni. E quindi o lo facciamo adesso di investire di più su di noi europei, o sarà molto difficile farlo in futuro. E l'economia è in difficoltà se saltano i livelli di collaborazione, le regole della cooperazione internazionale, e se saltano le regole di collaborazione economica ne vengono subito le tensioni. La storia ci dimostra che se non c'è una cooperazione tra i paesi, prima o poi si passa al nazionalismo e il nazionalismo sfocia nelle guerre. Però abbiamo un grande antidoto, che è l'Europa. Dobbiamo scommettere, investire su questo antidoto, sia alle guerre commerciali che ai rischi di guerra vera e propria, che è l'Unione Europea.
4: Sapete che Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano. Questo perché il fatto di essere nella Blue Economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Ma a parte questo, c'è una tradizione di Genova come città sin dai tempi della Repubblica, in cui le famiglie andavano proprio nelle altre città a fare delle teste di ponte per poter commerciare e dare riparo alle navi e così via. Quindi noi siamo sempre stati estesi nel mondo, siamo sempre stati internazionali, e questo fatto di essere internazionali si riflette oggi anche nella capacità di poter ospitare, tenere e lavorare

0: con tanti consoli, tanti ambasciatori, assieme ovviamente al nostro team di ambasciatori che abbiamo creato 7 anni fa e che oggi sta dando veramente grandi risultati, quindi tutto bene.
1: Ecco Presidente, si parlerà di uno scenario internazionale molto difficile, come può dunque la Liguria rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica e industriale nel Mediterraneo?
0: Beh, lo stiamo facendo, noi siamo al gateway d'ingresso dell'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo, quindi per noi il traffico dall'Africa, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, è pane per i nostri denti, quindi questo non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici e questo lo prendiamo e lo facciamo subito, ma non dobbiamo fermarci qui. Il fatto di poter definire Genova e la Liguria come gateway d'ingresso da sud dell'Europa è un fatto importantissimo che deve entrare nella mente, nei comportamenti di tutti quelli che a livello mondiale fanno blue economy.
2: Partiamo da un grande orgoglio, perché la nostra città è una delle città appunto in Italia in cui sono più rappresentati i governi dei paesi del mondo, e questo è frutto anche del lavoro quotidiano di tantissimi professionisti, imprenditori che dedicano una parte non piccola del loro tempo per rappresentare paesi esteri e quindi creare delle connessioni tra Genova e il mondo, e quindi di questo siamo molto orgogliosi come città, e credo che sia anche un po' un retaggio della nostra storia, della nostra identità di città aperta al mondo, di città aperta agli scambi economici, culturali e sociali. E il convegno di oggi non è la prima volta che il Corpo Consolare lo organizza, quindi sta diventando una tradizione, e siamo ben contenti che nella nostra città si possa ragionare di dinamiche geopolitiche, anche perché la nostra città sta dimostrando di essere particolarmente resiliente anche ai cambiamenti, ormai non parlerei neanche più di crisi, ma alle trasformazioni dell'economia del mondo, e quindi credo che anche da Genova possa arrivare un contributo importante.
1: C'è questa crisi internazionale, ecco, qual è la preoccupazione maggiore per gli armatori?
3: È la preoccupazione del mondo, è un tema su cui ieri pomeriggio eravamo pronti a dire qualcosa, passa la notte e bisogna cambiare. Purtroppo è un tema molto delicato e noi armatori siamo molto reattivi. C'è da dire che mai, anche negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, ad armatori europei è venuto in mente di riportare le navi ad Hormuz. La situazione è stabile, chi è fuori e ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 di febbraio sta ben lontano. È chiaro che tutto questo, quando verrà risolto, porterà un incremento dei volumi, dei traffici sui quali poi tutti andremo a operare un po' in tutti i comparti, escludendo i passeggeri. Le nuove rotte sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che se impiegata a noleggio per conto terzi, dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Direi che questo è accaduto, non si va più ad Hormuz, ma certamente si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicino, che sono l'Oman, l'India, il Pakistan e i paesi limitrofi.
4: Noi alla Farnesina agiamo in modo molto convinto per aiutare tutte le imprese italiane all'estero. È stata fatta una riforma alla Farnesina, è stata creata una direzione generale per la crescita che ha come scopo proprio quello di assistere le imprese nell'internazionalizzazione, e laddove ci stanno problemi cercare di aiutare con tutti gli strumenti della diplomazia che abbiamo a disposizione. Penso alla questione dei dazi, il nostro ministero è anche Ministero del Commercio con l'estero, penso alla questione dello stretto di Hormuz, abbiamo allestito sotto impulso del ministro Tajani un tavolo Hormuz che serve proprio per assistere tutte le compagnie italiane di navigazione che hanno problemi nel transito di Hormuz.
5: Qualsiasi situazione geopolitica ha impatto su un business come l'energia, che è un business infrastrutturale. E nello specifico per noi non ha avuto grossi impatti, perché noi abbiamo dei cicli molto lunghi di commesse, però sicuramente sta creando un mondo

0: mondo molto più frammentato, e questo cambia, diciamo, due situazioni: una da parte dei clienti, ma soprattutto nelle catene di fornitura. Quindi penso che lo stiamo facendo, è quello che stiamo ripensando nelle nostre catene di fornitura. Noi siamo già per il 70% in Italia, 90% in Europa, e vogliamo rafforzare la nostra posizione sia in Italia che in Europa.
1: Il diritto internazionale ancora la forza di far rispettare le regole, o sta prevalendo un po' la legge del più forte?
2: C'è sicuramente un tentativo di far prevalere la legge del più forte da chi pensa di essere più forte, non rendendosi conto che l'esperienza di questi anni dimostra che la forza non risolve, ma non porta neanche a casa il risultato di chi ha pensato di impiegarla. Ma poi il diritto internazionale, dobbiamo sempre ricordarci che è quell'infrastruttura che ha consentito anche di costruire un mondo di interdipendenze in cui la vulnerabilità non fosse un costo eccessivo. Ci accorgiamo adesso che c'è un attacco al diritto, di come l'interdipendenza rischi di essere insostenibile. Ecco perché le medie potenze, come direbbe Carney, cioè l'Europa innanzitutto, ma il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, hanno un interesse a tutelare questo bene. Perché abbiamo già vissuto un'esperienza storica, proprio in Europa, di forte interdipendenza economica e debolezza delle istituzioni del diritto internazionale. Ed era il 1914, e sappiamo come è andata a finire.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: raccontarci. Qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questo

0: questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
0: È già una notizia.
2: Il limite del ministero.
0: Il limite del ministero dell'industria.
2: Industria.
0: Una volta era
1: certo. Del Made in Italy.
0: Adesso
1: anche.
0: Il Made in Italy. Comunque, certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovano,
1: che non è una figura secondaria,
0: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano, diciamo, Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare territorio.
0: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco. Sì.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi da qualche anno.
4: Che anni?
3: Allora, la prima domanda è: cosa

0: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
1: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
0: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
1: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
0: certo
1: da fuori.
0: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di noi.
1: Esattamente.
0: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
1: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
0: Quindi non c'è una paura particolare?
1: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni un piccolo gruppo con il quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
3: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è,
3: come segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna
2: nascondere,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente, anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Buongadolla che la rappresentava, come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato.
4: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione cornigliana è essenziale.
4: Essenziale la produzione cornigliana, è essenziale lo snodo.

0: logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
1: Che a questo
2: deve
1: punto
2: un po' crescere.
1: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia...
3: Non semplice
4: per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma,
4: ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: No, non sono senza casa, io sono un abitante di Cornigliano, non c'entro niente, ho portato della focaccia.
6: È stata molto carina per dare un po' di aiuto a chi sta lavorando qui, anche alle persone.
5: Scritto. Però non so chi darla.
6: Adesso magari proviamo a darle una mano. Signora, da genovese, quello che sta vivendo la nostra città? Senza parole. Grazie. E complimenti, è stata molto carina per il gesto.
5: Non so chi dà.
6: L'accompagniamo, andiamo magari da queste persone della protezione civile, che la signora voleva portare della focaccia.
7: Abbiamo istituito laggiù una postazione dove depositiamo tutto il materiale. E vi ringraziamo.
5: Dove devo andare? Non ho capito.
6: Allora l'accompagno io, signora, qui dove ci sono tutti i viveri.
5: Sono senza
6: È stato un bel gesto il suo.
5: È poco, però.
6: È stato un gesto fatto col cuore, sono quelli più belli. Venga qui, signora, dove ci sono tutti i viveri.
5: Grazie mille.
6: Grazie a lei davvero di cuore per quello che ha fatto e sta facendo. Arrivederci.
5: Salve.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata.

uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della

0: società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli telespettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi. E a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se, qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano mille persone, ecco, Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, mille persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano mille, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di

0: Parte, ancora una volta, quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quelle che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con ANPI e AVS che hanno violato quelle disposizioni, cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più sicurezza. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a subquadro. Io penso che, rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Salis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi distintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata. Noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini, di applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano. Tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea, anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché come
0: parliamo
2: dire,
0: di dati.
2: fare politica senza fornire dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di nuovo di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto,
0: perché ormai gli
1: Rimandata a settembre.
0: esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi
2: No,
0: dica, collega, dove
2: propagandistiche
0: non
2: è
0: sono
2: dire
0: stata
2: che il
0: realista?
2: comune non sta
0: Non c'è una
2: facendo niente per
0: consigliera della
2: quello
0: lista
2: che ci
0: Salis che ha
2: compete
0: fatto
2: per
0: il dito
2: quanto riguarda la
0: medio?
2: polizia locale, per esempio.
1: Ci
2: Per
1: arriveremo. Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: Ma era
1: su.
2: completamente fuori tema, stavamo parlando di
0: Forse dà
2: tutt'altro.
0: fastidio, non è
2: Stavamo
0: fuori
2: parlando di
0: tema, che
2: tutt'altro.
0: siano
2: Ma no,
0: fastidiosi
2: possiamo
0: questi
2: parlare
0: temi.
2: della manifestazione di Sestri
1: Rimandata
2: Ponente che si
1: a
2: dichiarava
1: settembre, mi
2: non
1: dispiace.
2: politica, e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi
2: No,
0: lasciamo
2: perché
0: la
2: siete attenti
0: narrazione
2: alle regole
0: distorta,
2: soltanto
0: perché vi
2: quando non vanno
0: piace.
2: contro i vostri comportamenti. Allora,
0: Riuscite a
2: se dobbiamo
0: parlare della
2: essere attenerci alle
0: comunicazione
2: regole,
0: mediatica di
2: se
0: Vannacci
2: dobbiamo
0: quando abbiamo un
2: attenerci alle
0: sindaco che ha
2: regole, dobbiamo
0: fatto
2: attenerci
0: della
2: alle
0: sua
2: regole
0: propaganda
2: sempre.
0: politica
2: Quindi
0: solo
2: noi
0: un'attività di
2: riconosciamo quando qualcuno di
0: comunicazione.
2: noi fa un errore, ma
0: Vabbè.
2: evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sesto Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, su questo argomento sta dividendo tanto naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul Teser, insomma.
3: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi, il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti. Quindi tutte falsità, ha detto bene la sindaca, mi dispiace.

0: piace solo perché ha, come dire, ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già a 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, deve, come dire, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sesto Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, come dire, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27, lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire. Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse. Vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di MT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi, c'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi, e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo, Bianchi, tutti.

0: Posso, ha sì, parlato sì, finora, sì, sì, sì, se esatto. Posso rispondo in maniera pacifica, prego, almeno prego. Qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AWS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
1: È quel governo che non ha messo risorse, Frontex. Bianchi.
0: No, prendiamo l'agenzia Frontex,
1: governo che non
0: agenzia,
1: ha messo risorse,
0: agenzia europea di, costiera, sì. di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50.
2: Basta,
0: non sbarchi.
2: Basta,
0: aspetta, che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
0: si parla di immigrazione irregolare.
2: Questa, voi identificate,
0: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia,
0: allora, non si può parlare. Non si può parlare.
1: È
0: come
1: quello
0: che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e come il vice sindaco Terrile richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni. Lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi.
2: Le manifestazioni con braccio
0: diciamo
2: alzato,
0: delle
2: con
0: cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano. Non sapete controbattere in maniera concreta e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto, perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
1: Ma le critiche di chi?
0: Sono
1: Bianchi,
0: oggettive.
1: Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi,
0: ma
1: avete governato il comune 9 anni. Dove
0: parla
1: eravate
0: lui.
1: Prima?
0: Parla
1: lei
0: lui.
1: Era anche in giunta.
0: Parla
1: non
0: lui.
1: Aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta.
0: Parla
1: è un suo collega. Collega di Fratelli Italia aveva la delega alla sicurezza.
0: Bene, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
1: Bene, penso anche
0: non
1: lei.
0: Mi sembra, ma non mi sembra,
1: bene,
0: perché se non mi parlate
1: lei.
0: Di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo. E non...
1: Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede?
1: Ma quanti andavano via?
0: Viviamo in due modi diversi.
1: Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati
1: allora,
0: concreti?
1: Allora, sbagliato.
0: Perché sennò è sempre
1: allora,
0: la stessa storia. È come
1: Stato,
0: il buco di bilancio,
1: la polizia
0: uguale.
1: Di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri.
0: Buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi
1: di
0: non c'era.
1: Stato e i carabinieri, che è competenza del governo, è chiaro, giusto? Me lo insegna lei, è chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre voi siete quelle delle lezioni.
1: Ma che lezione? Ho fatto una domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo ma non c'è problema.
1: Bianchi, ho fatto una domanda. Chiedo.
0: Il dato
1: io
0: di
1: giro
0: fatto
1: per
0: è,
1: Bolzaneto,
0: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Noi parliamo di tutto.
0: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto di
2: spostare
0: l'attenzione sul territorio.
2: Ci si vittimizza. Vabbè. È la strategia solita.
3: Per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
4: Devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo. Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta l'ossimoro democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece

0: Sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi. E lo scoop della serata che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
1: sedicenti
0: fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero

0: 25 aprile o diciamo da altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno. Probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi, ad esempio in via Montale da parte di Genova antifascista, e non hanno sortito nessun effetto, tra l'altro, in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto. Per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti. Non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin, ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava diciamo questo senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di diciamo presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto, anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: La macelleria ha chiuso,
0: è iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: Facciamo anche
0: riferimento anche a un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciniano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che ripeto non sono stati aggrediti. Basta che andiamo, guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra. No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova. Mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle baggianate. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistito a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica diciamo dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle baggianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser. Il taser sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni e iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo.

0: sì. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative,
1: allora,
0: consigliari,
1: però anche
0: montando cavalcando e montando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
1: Con il risultato
0: sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti,
2: che voi spalleggiate.
0: Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
2: Stanno pagando adesso i risultati del vostro lavoro sulla sicurezza.
0: Se siete d'accordo, introdurlo da domani, perché fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane, che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
1: tipo di polemiche. Allora, voglio sapere che ruolo giocava Pallone, perché io ce l'ho il numero.
0: Lei i numeri, ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
1: ma non l'avete portato.
0: E comunque,
1: allora, però partiamo dall'origine,
0: comunque
1: lei mi sta dicendo
0: avete fatto tutta una serie di iniziative consiliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
3: Tutto quello che ha detto è che
1: la domanda del direttore è stata:
0: poi le dirò
1: ci sentiamo
0: anche
1: sicuri oggi?
0: Ma chi si... Ma scusi, ma perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura. Secondo lei fa una bella figura? Ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata, eh?
2: No, vabbè, ma state...
1: Ministero degli Interni.
4: Vorrei aggiungere una cosa, direttore.
5: Torniamo subito.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci. Allora, andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
1: Competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali che consente al sindaco

0: Sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del singolo, scusi, del sindaco, scusi?
1: Ma il governo può fare qualcosa in più.
0: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
2: Sicignano.
3: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato generale in pensione che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti devono finire in galera. Però forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza. Abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile. C'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico. I numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità tutto nel posto. Centro storico che raccolgono le tutto osservazioni posto, dei cittadini dei contenti. Commercianti, tutto operazioni posto. Largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del posto. Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti

0: questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi, quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a interrogarvi su, perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini.
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo che concerti.
0: Armati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare
3: ma noi
0: la regione e il governo a collaborare.
1: Ma ora dopo
0: comune.
1: Il governo c'è anche la colpa della regione.
0: Benissimo,
1: tutto degli altri, sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti,
0: del
1: continuate così.
0: Sono circoscritte, sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose. Ho altri elenchi se volete.
1: Avete bruciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato. Grazie. Infatti noi stiamo partendo da zero.
3: Sempre
0: da zero.
3: Un'ottica
0: non avete parlato di tossicodipendenze.
4: Signora, devo rispondere. Devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
5: Io per galanteria non ritengo di rispondere.
0: No, guardi, non ho bisogno
5: tono su
0: della
5: tono
0: sua galanteria.
5: A quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa. La collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza. Diciamo anche, però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta.
4: Salla il PD, l'interrompo Mascia, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
6: Mascia dice, parlava anche di concerti. Ricordo
4: però
6: Mascia,
4: domanda,
6: che aveva organizzato
4: la questa,
6: il tricapodanno Mascia. No, lo ricordo perché sembra che
3: organizzato né partecipato nel tricapodanno.
6: Partiamo da
3: se stasera vi siete
6: da
3: fumati
6: sei mesi
3: qualcosa,
6: fa. No, andiamo avanti,
3: perché,
6: andiamo avanti.
3: Cioè,
6: perché
3: mi state debitando
6: c'è una grande
3: cose,
6: confusione. Vediamo. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili, peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché oggi i sindaci sono molto
4: però
6: chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si
4: tanto
6: può
4: non
6: fare
4: riusciamo, abbiamo capito,
6: no,
4: okay.
6: No, ma non abbiamo capito
4: sì,
6: perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi

0: quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta dall'ANPI e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri,
1: PD, no?
0: Di Sestri erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora, c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci, ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito, ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, che è stato distrutto il cellulare, due giornalisti, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda posta un po' troppo accesa, ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione. Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte oggi è stata detta una cosa molto corretta. Oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una lista di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello un euro.
1: Siamo tutti d'accordo, no? Naturalmente, il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma
1: le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: E ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione,
0: prego,
3: una
0: Bianchi,
3: presenza
0: chiedo
3: che
0: alleggia, scusa,
3: spirituale,
0: ma perché
3: che alleggia.
0: Mi è venuto un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo la trasmissione monotematica,
1: Bianchi,
2: del centro-sinistra,
0: no,
2: e siamo
0: Bianchi,
2: a posto.
0: Apro
2: e chiudo una parentesi, oggi in commissione
4: se
2: abbiamo parlato.
4: Dati, Bianchi, qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa

0: assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
1: per
0: di cose concrete
1: volta,
0: e qua chiudo
1: bene,
0: e qua e allora non va bene
1: per
0: se facciamo
1: volta.
0: Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo. Decidete cosa volete fare, perché
1: no,
0: mi
1: insomma,
0: sembra che
1: se
0: non abbiate dato
1: governo
0: l'idea.
1: Per anni siete
0: seconda
1: al
0: cosa
1: Roma. Se
2: positivo
1: vado
2: Sanna
1: regione,
2: le chiedo Sanna positivo
1: qua, e per la prima volta
0: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
1: parlate di occupate di tossicodipendenti,
0: addirittura
3: lo stesso
1: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenti. Avete ignorato il tema.
3: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
0: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei chiedere per avere i dati, i vostri referenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
3: ma guardi, ma è sempre la vostra realtà. Questo, sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale. Quindi, se mettiamo risorse sul sociale, io sono contento, guardi. Lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT.
0: Che non c'era.
3: Potrò
2: volta,
3: lei non c'era.
2: Non c'eravate.
3: Chiedo scusa. E quindi, laddove un milione al Carlo Felice, tipo, cioè, laddove dove avete lasciato del caos, non c'eravamo. Sul piano sociosanitario, è fatto, come dire, nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
0: Vabbè, torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
1: Non serve a niente.
0: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
1: ma
0: non era operativo, non c'era
1: voi,
0: regolamento.
1: Cose,
0: ma tanto è vero che se vi leggete, se
2: voi,
0: volete,
2: ma fatelo voi.
3: È diverso.
2: Ma se
3: lo sta girando in maniera diversa.
2: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi.
0: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione, perché è una qualcosa di invivibile. Vediamo se voterete tutti
1: una marea
0: l'adozione
1: di
0: del taser come l'implementazione della videosorveglianza,
1: non
0: perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in
1: cambia
0: via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione
1: cambia
0: contro chi è sceso in piazza per chiedere
1: vogliamo
0: sicurezza?
1: Parlare di darsena, parliamo di darsena.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di darsena.
0: Parliamo dei provvedimenti
1: parliamo di
0: che voi bocciate sistematicamente.
1: No,
0: il governo, avete votato i decreti
1: di
0: sicurezza?
1: Darsena.
0: Non mi sembra.
2: Direttore.
0: La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
1: Voi.
0: Manifestate
1: l'avete
0: contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatassù? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
1: non
0: bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti.
1: Parliamo di
0: darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, per renderla

0: accessibile. No, allora... L'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile. L'hanno detto tutti. Avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati. Hanno detto, abbiamo visto la polizia locale solo esperati? Questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla.
1: Questo è un po' difficile, raccontare a me delle cose che non
0: questo
1: sono,
0: è.
1: Perché ci abito da tutta la vita.
0: Lei prima ha definito un centro storico che va bene,
1: i problemi della
0: D'Arsena
1: sono nati l'anno scorso, perché i problemi della D'Arsena li abbiamo ereditati,
0: nel mondo reale.
1: Le cose che stiamo realizzando adesso su D'Arsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
0: Che quelle vanno bene,
2: una
0: va bene,
2: c'entra.
0: No, perché è
1: ma
0: stato giustificato
1: c'entra?
0: Dalla
1: ogni
0: sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
1: Ma è una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
1: quella del
2: sindaco.
0: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, c'è una di
2: direttore,
0: 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché
2: cosa,
0: quello è quello che ha detto la sua collega,
2: direttore,
0: e l'avete
2: cosa
0: ci siete dissociati.
3: Direttore, prenda parola.
2: No, vabbè, una cosa
3: blocchi questa
1: va bene, parole in libertà,
3: prenda parola,
2: una cosa
1: il
2: è certa,
1: tema il della futurismo serata. È parole in libertà.
4: Mascia,
2: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio evidentemente tra il dito e la luna sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente, mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare, per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
3: come
2: nella stragrande
3: orientata?
2: Maggioranza
3: c'era il presidente del consiglio regionale,
2: ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Perché
3: c'era,
2: non posso adesso è vietato anche al presidente del consiglio regionale sfilare,
3: cioè
2: adesso quelle regole
3: discorsi...
2: allora, diteci voi,
3: Mascia,
2: decalogo,
3: o seri,
2: diteci
3: o
2: voi
3: seri,
2: no
3: o,
2: ma
3: o non entriamo,
2: ditemi voi
3: non
2: chi è
3: livello.
2: Che può andare per strada o no, perché se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del consiglio regionale a questo punto non ci può andare,
3: anche per lavoro, per deformazione professionale,
2: per favore,
3: dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
2: tutti possono
3: c'erano
2: andare.
3: Qualche
2: allora,
3: esponente.
2: Ripetiamo insieme,
3: ma
2: ripetiamo
3: sì che
2: insieme. Tutti
3: niente.
2: Sono liberi di andare
3: no,
2: per strada a manifestare.
3: Ogni
2: che
3: volta
2: siano presidenti
3: no.
2: del Consiglio
3: allora,
2: regionale,
3: se la discussione
2: che siano
3: seria,
2: politici,
3: intervengo.
2: Che siano
3: se no,
2: di
3: no.
2: sinistra, che siano
3: chiedo
2: di destra,
3: scusa, ma...
2: di centro, di sopra, di sotto.
3: Ha detto
2: perché qui,
3: c'era qualche
2: qui voi state
3: ma
2: specializzando. Sai dove vi manderei tutti quanti? All'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me potreste
3: allora,
2: molto
3: governo,
2: più utilmente
3: governo,
2: essere impiegati
3: vice,
2: in questi uffici
3: premier,
2: del Comune di Genova
3: vostro, Tajani, perché chiamatelo insieme agli altri,
2: ma cosa
3: di mettere
2: c'è,
3: risorse
2: sempre
4: va bene.
3: Sulla sicurezza
2: dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
3: Il termine giusto, interrogazione, perché in questo come
1: giusto,
3: sono
1: giusto,
3: stato, quindi
1: giusto.
3: Non conosco se è un'interrogazione sì. Vi fate dare i dati dell'ultimo
2: vabbè,
3: anno
2: un'altra volta
3: almeno
2: lo stiamo
3: partire da lì
4: solo la cosa
0: no cercare la presenza
4: allora siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io, era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia, questa gliela faccio, come vale per Ampi e AVS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini, allora, perché siete andati lì?
0: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio.

0: territorio. Quindi, sinceramente, di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in consiglio comunale, sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del consiglio comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'è. Era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto, in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita, come sempre, una storia differente da quella che è stata, perché noi, ovvio, siamo riconoscibili, siamo svolgiamo questa attività, e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui chiediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro, e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: l'ordine del giorno,
0: immediatamente
1: dico che non è passato in regione,
0: immediatamente come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, anche se vi dà fastidio. Fastidio, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni distorte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto. Sì? Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di AMPI e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri. Guardate che c'erano dei cittadini che, sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle, sono arrivati da tutta Genova. Quindi, arrivando allo scontro, c'era una parte, qualcuno, che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
0: da
1: fatto.
0: Qualunque parte arrivi e verso chiunque,
1: e
0: verso chiunque, verso chiunque sia rivolta. Voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
2: ancora
0: un consigliere
2: cosa vuol dire?
0: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
2: Ci siamo
0: direi
2: scusati,
0: che sia,
2: si è scusato lui personalmente, si è scusata
0: finire.
2: La sindaca.
0: Però
2: ci siamo
0: quando
2: scusati
0: un esponente
2: ancora
0: del PD in, un altro, in un'altra regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
2: non avete altri argomenti.
0: Sempre.
2: Non avete altri argomenti.
0: Vi dà fastidio. Avete un consigliere PD che, guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabù, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
2: la politica,
0: assolutamente
2: di post su
0: però avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti, che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza, ed è ancora lì, e voi non intervenite,
2: Gregorini?
0: Anzi lo giustificate pure, pagato quei soldi pubblici dei cittadini
2: consulente.
0: 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come ha insultato
2: Gregorini,
0: i cittadini, il sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
2: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di dimettersi. mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
1: Ma come che quando non avete risposto,
2: ma come che c'è,
1: ma mi risponde, ma lei lo condanna, ma lei le va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
3: Allora,
1: ma no, mi dica, ma siete d'accordo?
2: Noi ci siamo scusati.

0: risposte, noi ci siamo scusati pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
1: Ma lei deve rispondere puntualmente.
0: La consulente ha cancellato e ci siamo scusati. Ma non va bene, cosa deve fare?
1: Dimettersi.
0: Il vostro consulente, gli avete chiesto di scusarsi? No. Gli avete chiesto di dimettersi? No. Allora, il posto state cancellati? No, vabbè, credo che siano ancora lì.
1: Parliamo di altro.
0: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
1: No, quello lì guardi, quello è che fate voi. Inutile delle che regole. Ora
0: il vostro rispetto delle regole.
1: Perché
0: chiedete a noi
1: vostro
0: di dissociarvi. Allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione,
1: guardi,
0: in cui sono stati aggrediti dei giornalisti.
1: Il premier ha preso le
0: dissociatevi pubblicamente da quella manifestazione.
1: Ai manifestanti del Campo Largo.
0: Guardi, noi
1: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
2: Una cosa veloce, ma se mai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti. Non l'avete votato e è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato per domani. Vuol dire che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
1: Leggerò bene
2: quindi,
1: il testo, perché siccome, di solito riformulate
2: guardi,
1: in maniera tale,
2: ce l'ho qua, poi ve lo leggo. C'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
1: No,
2: era pulitissimo, erano 8 righe. Lo mettete.
3: Pulitissimo.
2: E posso dire, siccome
1: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento,
2: siccome
1: voi l'avete votato.
2: Ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
1: Ah, adesso
2: cambia. No.
1: Abbiamo presentato
3: senza leggerlo. L'abbiamo presentato senza leggerlo.
2: L'avete letto?
3: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo.
2: Però non vi parlate all'interno del partito.
3: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
2: Ve lo giro, lo leggiamo.
1: È sempre la narrazione di storia.
2: No.
1: Sa cos'è il problema?
2: Che ne usciamo da qua stasera. Che voi non avete preso una posizione oggi,
3: ma
2: non
3: sai
2: contro
3: quanto gli interessa gli spettatori di queste cose, delle posizioni sui documenti,
2: che oggi il governo deve dare delle risorse.
4: Io ci fermiamo solo un attimo,
1: ci fermiamo,
4: ci fermiamo solo un attimo,
1: sta facendo bene.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, gli ultimi 20 minuti di questa infocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico, in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
1: Bianchi, confermo tutto ciò che dici.
0: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere, il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
2: il
0: ferie?
2: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
0: quindi ce ne sono ancora domani.
2: Agosto.
0: È quella 2 probabilmente.
2: Tre,
0: forse tre.
2: Che
0: anno è stato?
2: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
0: del Consiglio Comunale in generale?
1: Positivo.
2: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo
0: è
2: un dispiacere.
0: Che è stato?
3: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male.
1: Di
3: e quindi
1: anno.
3: Il primo anno, vorrei concludere, il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
2: Avranno una bella
3: quindi
2: cabinovia.
3: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
0: Maria Mascia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
4: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza,

0: Tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica della Val Bisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che consiglio comunale dobbiamo aspettarci?
0: Io credo che sia domani un consiglio comunale abbastanza equilibrato, ma
1: caldo,
0: ci sono delle
1: bolle.
0: C'è un'iniziativa sulla Darsena su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega anche dal collega Gambino e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti dalla stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono, sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri a destra o nel centro-destra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo lo dia spesso, a parte che spesso anche qua, e quindi ha un'idea.
2: Lei mi invita sempre in trasmissione dove si parla di comune.
0: Fa anche una capatina, spesso e volentieri, Sanna, in comune.
2: Viene
0: a fare delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio
0: alla
2: alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una cosa,
2: che il passaggio in regione
0: è
2: stato,
0: allora forse hai vissuto
2: deletere.
0: Veramente
2: l'avete,
0: una realtà parallela.
2: L'avete proprio obbligato in regione, perché
0: c'era
2: completamente
0: in maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia
2: a
0: nessuno.
2: Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
3: Il bilancio. Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la Giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato
3: e
2: allora.
3: Le votazioni di bilancio Giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
2: È una realtà differente.
3: Non c'è stato dialogo.
2: Diceva direttore, mi faccia la domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Allora, io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora,
2: non ci ha messo
3: anche queste doti,
1: Posso?
2: Ma perché.
1: Allora, lei, ovviamente da osservatore, le
2: sì?
1: dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e l'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se mi ha capito.
2: La domanda è molto
1: dire.
2: Chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città.

0: Questo è normale. Quello che vedo io, non posso dire esternamente perché direi una bugia.
1: Possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali.
0: Però è un sindaco, è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
1: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
0: Prima avevamo...
1: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che si ha un sindaco anche nel... che può essere anche un bene, anzi deve essere sicuramente un bene, no? Che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip. È la prima volta.
0: Non entro nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso. No,
1: ho premesso che può essere
0: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno, e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così, così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
2: È un inedito.
0: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
3: Io un po' una visione.
0: Poi è evidente, sì, chiudo. È evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro, e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, ed è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questo l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso, con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento del principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: siamo tutti contenti. Bianchi, la faccio, la domanda che ho fatto a Sanna gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera non dico più corretta ma più completa, magari non sbagliate voi, chiedo una domanda,
3: secondo
1: penso anche
3: me,
1: lecita, di andare troppo magari a volte sul,
3: secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo non ha, o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di

un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale, senza non con qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni

0: perché non se ne è anche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scarica barile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione. Noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale. Assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato di questa giunta.
1: Però, la domanda, quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York,
2: la Salis rispetto a Picciocchi un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
3: Quindi ci vuole personale, bisogna aumentare.
0: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché
3: Però se il sindaco Bucci
0: o il reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sulla poltrona con in mano un calice di champagne,
4: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
0: si posta
4: settembre.
0: La foto sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano pesi, in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Starfesta stessa a Ita Airways.
1: Sì, questa è buona cosa.
0: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza? Forse certe cose mi sfuggono. Mi dia lei la risposta. Sinceramente, la coerenza in tutto questo non ce lo vedo.
3: Però avete già fatto così. Domani non c'è.
0: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
3: L'onore di rispondere.
0: E finire su chi? E finire su gente. A me non interessa il lido da 600 euro. Non mi interessa, non entro
3: chiamate
0: cose
3: anche il direttore
0: lì,
3: di
0: borse,
3: Libero,
0: le scarpe, però sinceramente Bianchi, poi non andrei a
3: chiamate anche il direttore di Libero,
0: ma io non andrei poi a sostenere i centri sociali
3: vergognoso.
0: O a scendere in piazza
4: non
0: con
4: ci sono
0: rubare.
4: A Genova
1: sì,
4: i centri
1: Cignano,
4: sociali
1: voglio,
4: centri sociali
1: niente,
4: a Genova
0: oppure attaccare Sciarres quando il sindaco era

0: nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro. E poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava la race. Sì, dov'è la coerenza?
1: Della voi, Bianchi, dov'è la coerenza? È molto particolare, questo effettivamente era anche un altro argomento, quello della...
2: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
1: sulla ITA Airways
3: presenta anche un documento sul
1: che fatica
3: LGBT,
4: la collega giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande alla giornalista.
1: Allora fate la, niente, no, mandiamo la sigla così
4: è una tattica di scuola.
2: Chiedo all'aula di stare
1: sulla ITA Airways che ha sponsorizzato, e poi c'è questa già una proposta era oltre,
0: ma no, l'hanno votata, la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della giunta
1: di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul territorio genovese.
4: Al tema, sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta.
1: No, sul tema.
0: Ma non è la risposta.
4: Non ho capito
1: tema.
4: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli.
1: E allora
0: perché mi ha detto che sono andata fuori tema, c'è una domanda e risponda.
5: Siamo usciti dalle fogne.
4: Si stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze.
0: Non è gradita la domanda.
4: Non le abbiamo dimezzate i costi delle consulenze? Erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
0: Ma la risposta alla domanda del direttore?
4: Voglio dire, io faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
1: Va bene, no? Grazie.
4: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: Magari ve la voleva prima la domanda.
4: Qual è la domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
5: Una domanda.
4: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
1: Va bene,
4: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della
2: Darsena?
4: Io penso che avete sottovalutato. Avete sottovalutato i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura. Li avete sottovalutati. Infatti avete perso.
0: Voi li definite toppi di fogna.
4: Continuate.
0: Scusi.
4: Condannato pubblicamente in aula, quindi
0: è sempre lì, è giustificato.
4: Condannare una cosa non, allora,
5: hanno
4: riposto
5: il posto
4: via,
5: ma non hanno rimosso la
4: abbiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
1: Dica Sanna che
4: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete fatto.
0: Voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
4: Avete fatto danni,
0: cosa grave, in un anno.
2: Direttore,
0: do la
2: mano. Allora,
1: bravo.
2: Ora
1: siamo
2: qua,
5: silenzio parla Sanna. Silenzio parla Sanna.
2: Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
1: Vabbè, ormai
2: silenzio parla
5: Sanna. Fa da pacere Sanna.
2: Non siamo ancora a mezzanotte, possiamo.
5: Mettici una buona parola, Sanna.
2: Faccio solo un appello.
1: Bravo.
2: Una mano che il primo canale sta dando a tutti i cittadini.
5: Bravo.
2: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante in Consiglio regionale per non far pagare il pedaggio ai cittadini liguri dove ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo, primo canale domani in
5: meno
2: Consiglio
5: male
2: regionale,
5: che Sanna c'è,
2: che è prima del Consiglio Comunale di Genova, così non vi diamo
1: comunque
2: fastidio.
5: È uno scoop, come
1: tutti
5: è uno
1: martedì,
5: scoop
1: ovviamente
5: di
1: la diretta con la nostra inviati in Consiglio Regionale tutte le mattine del martedì, e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
2: Ma possiamo andare in Consiglio?
1: In diretta dalle mamma mia stasera cosa avete stasera? In diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa, in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova. Vi raccontiamo, tra l'altro poi lo diremo avanti ancora un po' perché andrà avanti fino alla fine del Consiglio Comunale, un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
2: nonostante
1: stasera voi
2: nonostante
1: ancora
2: noi stasera,
1: qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì,
5: stavate parlando per voi quindi...
1: al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie, aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli naturalmente, poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
0: Magari la domanda su Ita Airways avremo una risposta.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Dal 14 agosto 2018 Primo Canale segue i familiari delle 43 vittime del Ponte Morandi, le loro storie, la loro battaglia con Michele Varì, il processo che sta per arrivare ad una prima sentenza. Sarà giovedì 16 luglio, una giornata che Primo Canale vivrà in diretta e che dedicherà alle 43 vittime. Vado a salutare Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Crollo Ponte Morandi. Buongiorno Possetti.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Possetti, senta, siamo a pochi giorni da una sentenza attesa da anni. Con quali emozioni sta vivendo queste giornate e questo momento così carico di significato per voi?
1: Beh, ovviamente c'è tante aspettative, ma anche tanta tensione per, insomma, quello che potrà essere il riscontro dei giudici. E abbiamo, diciamo, molta apprensione. Pensiamo anche però con un po' di fiducia a tutto quello che è stato fatto in questi anni, all'impegno di tante persone, e quindi siamo anche un po' fiduciosi nel risultato che dovremmo avere il giorno 16. Però fino a quel momento non, come dire, restiamo con il cuore appeso a un filo.
0: In questi anni così lunghi, Possetti, cosa ha significato portare avanti la memoria delle 43 vittime ogni giorno, anche nei momenti più difficili?
1: È stata una grande fatica. Una grande fatica perché noi ci siamo messi in gioco. Ci siamo messi in gioco con tutte le energie che avevamo a disposizione, e io ovviamente, come voi ben sapete, come presidente ho avuto un ruolo più intenso. È stato molto faticoso perché ogni tanto poi, insomma, tutte le problematiche che da quel giorno sono nate ti avrebbero portato a, insomma,

0: a dare un taglio anche al tuo impegno, però è dove dobbiamo essere, dove siamo e l'impegno che portiamo avanti per loro, e non potremmo essere da altre parti.
1: Senta, lei ha perso sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti, due nipoti nella tragedia, e in questi anni il suo dolore personale è diventato un po' anche un dolore pubblico, una battaglia pubblica. Le è costato portare, diciamo, questa sua ferita personale e privata in un impegno per tutti, o è stato invece proprio la forza che è riuscita a trovare?
0: Diciamo un po' tutti e due. Sicuramente la forza è arrivata da loro, perché io non avrei mai potuto permettere a me stessa di non fare quanto umanamente possibile per cercare di avere giustizia. E glielo devo, e tutti noi glielo dobbiamo. E per me è stato determinante avere al mio fianco mia sorella, che comunque, come ben immaginerete, in una famiglia queste non sono le uniche problematiche. E avere lei al mio fianco è stato determinante, anche nei momenti più difficili. E quindi niente, tutti insieme ce l'abbiamo fatta fino a qua.
1: Ce l'avete fatta tutti insieme, ce l'ha fatta anche lei, che insomma è il volto di questa battaglia, una battaglia che per voi è la richiesta di verità e di giustizia. C'è qualcosa che si sente ancora di voler dire prima della sentenza, proprio per questa richiesta, no? Che non è solo voglia di vendetta, mai si è sentito parlare da voi, dal comitato di vendetta, ma anzi come questa tragedia possa e potesse insegnare qualcosa perché non accada più.
0: Sì, questo è stato un po' uno dei nostri scopi principali ed è quello che porteremo avanti sicuramente quando la parte processuale sarà finita. È vero che mancano ancora un po' di anni alla fine completa, però il fatto di fare prevenzione, il fatto che questo abbia aperto, come diciamo sempre, il vaso di Pandora di tutto quello che non è stato fatto, è proprio un po' il nostro impegno civile per far sì che non accada più. E che altre famiglie purtroppo non debbano provare quello che stiamo passando noi, perché gli anni non possono cancellare il dolore, non possono cancellare il ricordo, possiamo solo avere un po' di sollievo impegnandoci e cercando di far emergere prima di tutto la verità, e nel nostro paese, dove non è mai molto semplice. Credo che in questo caso ci siano stati alcuni elementi determinanti che poi ricorderemo nel dettaglio nella nostra conferenza stampa a valle della sentenza, che hanno contribuito positivamente a questa vicenda. E io ho tanta trepidazione, tanta ansia, ma anche fiducia.
1: Una conferenza stampa che seguiremo ovviamente in diretta. Possetti, qual è stato il momento per lei più difficile di questi anni, i due incidenti probatori e poi il processo?
0: Il difficile è stato diciamo la continuità di questo, nel senso essere, per quanto possibile, perché c'è il lavoro, ci sono le problematiche familiari, c'è la distanza nel nostro caso.
1: Certo.
0: E è stato difficile pensare che in certi momenti non potevamo essere presenti. È stato difficile a volte essere presenti in quell'aula, perché comunque ovviamente abbiamo sentito delle cose che non avremmo mai voluto sentire, abbiamo visto delle cose che non avremmo mai voluto vedere, però questa continuità è stata la cosa più difficile. Non c'è stato un evento particolare, ma la difficoltà di andare avanti, di attendere e di avere la pazienza di attendere e la lucidità di attendere nel modo corretto.
1: C'è secondo lei una promessa che l'Italia deve ancora fare alle 43 vittime e a

0: voi familiari?
1: Secondo me la promessa che lo Stato per la sua parte con i suoi rappresentanti in Parlamento e i suoi rappresentanti tecnici che lavorano nei ministeri, che lavorano in tutte le istituzioni, debbano fare tutto il possibile affinché questo sia un evento irripetibile. E questa è una cosa che noi non crediamo che sia ancora matura, non lo crediamo sinceramente. E ci sono stati passi avanti, ma c'è ancora troppa sottomissione a certi interessi e quindi noi vogliamo che lo Stato alzi veramente la testa e non sia sempre chino. Questo è quello che vorremmo.
0: Se ti sente, in conclusione, c'è una frase, un pensiero, qualcosa che lei porterà dentro quell'aula nel momento della sentenza? Se l'ha immaginato quel momento?
1: Loro.
0: Grazie. Grazie ad Egle Possetti, sarà una giornata lunga anche per noi e credo, così come per voi, arrivare diciamo così vicini a questa sentenza, quello che sembrava così difficile, così impossibile, ci sono stati dei momenti che abbiamo vissuto insieme che sembrava quasi impossibile arrivarci, vero Possetti? E invece ce l'avete fatta.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta non da soli, con tante persone e con voi anche.
0: Grazie. Grazie ad Egle Possetti, presidente del comitato vittime crollo di Ponte Morandi. Un abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia. Ci vediamo giovedì.
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: Il 16 luglio con la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi non sarà solo una giornata che metterà in qualche modo un punto per i familiari, per chi ha perso la casa, ma sarà anche un momento di trauma collettivo che si ricomporrà. Allora ne parliamo con Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dottoressa, senta, a pochi giorni dalla sentenza, che cosa può rappresentare questo momento dal punto di vista psicologico, intanto per i familiari delle vittime che da anni aspettano una risposta?
2: Certo, i familiari intanto sono quelli che sono stati colpiti in maniera più forte, più devastante da questo evento e ognuno può reagire in maniera diversa, nel senso che c'è chi prova tanta rabbia, c'è chi invece ha speranza che possa esserci giustizia per i propri cari, che ci possa essere in qualche modo trovare una responsabilità, no? Per
0: certo.
2: Dare e quindi ognuno reagirà in maniera diversa. Sicuramente un primo step di giuridico è un aspetto che è diverso rispetto all'elaborazione, cioè sono due cose diverse. Un conto è l'elaborazione del lutto e un conto è arrivare a questo primo step giuridico. Le due cose, come dire, lo step giuridico non aiuta l'elaborazione del lutto. Cioè lo può favorire ma non l'aiuta, nel senso che sono due livelli diversi. Sicuramente per qualcuno può dare la sensazione di essere giunti, come dicevo prima, no? Abbiamo in qualche modo la responsabilità, abbiamo fatto giustizia. Per altri invece può rappresentare una grossa difficoltà, perché è come se tutte le energie che abbiamo messo finora, no? Per arrivare a trovare la responsabilità, il perché, vengono meno, perché in qualche modo si ferma. Poi ci saranno anche gli altri,
0: certo,
2: gradi di giudizio, quindi non è ancora finita purtroppo, però diciamo che l'iter giuridico e l'elaborazione del lutto hanno due strade diverse. Sicuramente il fatto di avere una sentenza che in qualche modo dà una responsabilità, crea, come dire, un senso, no, a quello che è successo, può aiutare la persona che ha vissuto la perdita a dare un senso a un evento così impattante.

0: No, che ancora ha un impatto anche in tutti noi.
1: Una giornata come quella del 16 luglio, quindi l'attesa della sentenza, il ritornare, non perché ovviamente chi abbia perso qualcuno non debba convivere ogni giorno con quella perdita, ma ritornare a quei momenti, ripercorrere anche volti, persone, storie che aveva conosciuto magari in quel momento. Che giornata sarà dal punto di vista psicologico?
0: Molto pesante, probabilmente per alcuni sarà molto pesante perché sarà rivivere probabilmente tutto quello che è successo durante il crollo, nei momenti dopo, quindi è quello che succede quando noi non elaboriamo un trauma, quindi in qualche modo quando o siamo in fase di elaborazione basta veramente un ricordo, basta un anniversario, una commemorazione. Qua c'è qualcosa anche di più, perché c'è anche il significato di dare, come dire, un significato a quel ponte che è venuto giù, perché non ce lo siamo ancora spiegati mica tutti, nel senso, certo, che crea un qualcosa di davvero, no?
1: In questi anni molti familiari hanno combattuto per avere verità e giustizia, perché si sente dire spesso, no, quando ci sono delle morti anche violente, perché questa morte non sia stata vana, perché si possa imparare, perché i nostri cari non siano morti per nulla. Questo quanto è importante nell'elaborazione del lutto?
0: È molto importante, perché intanto una morte di questo tipo è una morte traumatica, che nessuno si aspetta, improvvisa, e già è un tipo, non che ci sia un lutto di serie A, un lutto di serie B, però è un lutto sicuramente più traumatico. Poter dare un senso, poter avere giustizia e poter anche fare qualcosa, no? Imparare qualcosa da quell'esperienza è fondamentale, cioè avere anche la sensazione che una comunità o comunque, no, i politici, non
1: sì,
0: so,
1: sì. Le istituzioni, qualcuno abbia capito
0: e abbia preso in carico queste persone è fondamentale.
1: Senta, dicevo all'inizio che il crollo non ha colpito solo le famiglie, ma ha colpito chi ha perso una casa, chi ha avuto delle difficoltà economiche, i commercianti, ma poi ha colpito tutti noi, è un trauma collettivo della città. E allora che giornata sarà per la città da un punto di vista psicologico?
0: Ognuno, come dire, si ricorderà sicuramente cosa stava facendo quella giornata lì. Succede anche a noi che siamo intervenuti come psicologi, e come dire, si riattivano tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto in maniera più o meno diversa. La cosa che succede è che un evento di questo tipo ha sicuramente lasciato nella popolazione un senso di paura e un senso di vulnerabilità, perché noi ci immaginiamo che un ponte che facciamo e abbiamo fatto centinaia di volte non possa mai venire giù.
1: Senta, c'è poi il capitolo dei sopravvissuti che si portano questa ferita per tutta la vita, che sono vivi, ma che ovviamente ogni giorno della loro vita ritornano in qualche modo lì. Per loro è una e sarà una giornata diversa questa, oppure in linea, diciamo, con quello che abbiamo detto anche per i familiari?
0: Direi che è in linea, cioè ognuno porta il suo carico, la sua esperienza, ma per ciascuno di noi sarà un ritornare un pochettino lì con le nostre emozioni.
1: C'è in conclusione un'attenzione che noi possiamo avere dopo la sentenza per sia i familiari che chi ha perso una casa o le persone sopravvissute dopo questa sentenza, dopo quello che dicevamo, no, comunque è un punto, anche se poi sappiamo che dal punto di vista giuridico insomma si andrà avanti, però è un primo punto, è la sentenza di primo grado. C'è che cosa che si può fare per stare loro vicini? Forse, lei diceva, per qualcuno potrebbe sentirsi questo vuoto, no?
0: Sì.
1: Quali sono i consigli che potremmo dare?
0: La cosa che è servita anche nei primi momenti quando eravamo lì, che è la sensazione di avere qualcuno che ci sostiene, il senso di appartenenza, il ricordare, il far sì che questa cosa non vada, no, nell'oblio, quindi che sia qualcosa che ci dobbiamo ricordare come città e come comunità, perché ha rappresentato una ferita enorme.
1: Se dovesse in sintesi rappresentare con una parola, con un paio di parole, quello che psicologicamente sarà quel giorno per tutti noi?
0: È difficile, perché anch'io ero lì.
1: Io non so se lei ne voglia parlare, ma è libera di parlarne, non la voglio forzare.
0: Sicuramente riaffiorerà il dolore, in maniera diversa, ma in ciascuno di noi un po', e soprattutto il senso di vulnerabilità, secondo me. Secondo me la parola è vulnerabilità, perché non

0: Normalmente noi viviamo e, come dire, abbiamo delle certezze, ma l'essere davanti a un ponte che crolla ci dà proprio il senso dell'incertezza, no? Di una profonda paura. Quindi è un po' questo che credo che possa tornare nelle persone.
1: Lei come l'ha vissuto quel giorno?
0: Mi ricordo ogni attimo. Sì, devo dire di sì.
1: Grazie a Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo di psicologia dell'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Colombo!
4: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
5: Non attaccano! Non attaccano!
6: Ma cosa vuoi?
5: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: BIE, Ufficio Internazionale delle Esposizioni, ha affidato alla città di Genova il compito di organizzare una Expo per il 1992, dedicata, oltre che a Colombo e alla cartografia, anche all'affascinante avventura dell'uomo, legata alla nave e alla navigazione.
1: La Fondazione Colombiana, che fa capo alla Regione Liguria, ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Serra Gerace, di fronte all'ingresso principale del porto di Genova.
0: L'architetto Renzo Piano, genovese, uno dei progettisti del Beaubourg di Parigi, realizzerà nel Molo Vecchio, riattivando i magazzini del cotone, il Palazzo dell'Esposizione del 1992, che sarà il centro delle iniziative colombiane.
1: Nel 1992, almeno già da un anno, dovrà essere in funzione il teatro dell'opera Carlo Felice, distrutto durante l'ultima guerra. Non si esclude una rappresentazione a sfondo colombiano. Anthony Burgess, l'autore dell'Arancia Meccanica, sta lavorando da anni a un'opera in prosa e in musica.
0: L'edificio del XVII secolo, che sorge là dove forse viveva la famiglia Colombo nella seconda metà del 400, è in fase di restauro. Si tratta di una piccola casa, oltre che di un chiostro, certamente di taglio medievale, che saranno riattivati per i turisti e gli studiosi nel giro di un anno.
2: Una domanda a Rinaldo Magnani, presidente Regione Liguria. Signor Presidente, sarà possibile riunire in un unico ente al di sopra delle parti e con funzioni manageriali l'intera macchina colombiana?
3: Io mi auguro di sì, perché questa è, diciamo, una necessità. Noi abbiamo le elezioni amministrative nel 90, se tutto va bene, anche se in Italia questo non succederà, ci saranno nel 92 quelle politiche. È necessario che noi dobbiamo delegare e quindi attivare un consorzio che insieme alla fondazione riesca, diciamo, ad avere continuità nella realizzazione e quindi unica gestione. Devo dire che un passo in avanti, questa è un'anteprima che posso dare, è stato fatto in questi giorni, pare che ci sia un accordo che sia il Comitato Nazionale, che la Fondazione Colombiana, che il Consorzio, che l'Expo avranno un unico logotipo, cioè si presenteranno in Italia e al mondo con un'unica immagine.
0: Cristoforo Colombo, anche nel massimo splendore, quando era ammiraglio del mare oceano e viceré delle Indie, non si dimenticò mai di Genova. Lo assillava il cruccio d'una piccola tassa arretrata e non voleva passare per distratto dinanzi ai protettori del Banco di San Giorgio. Precisò che sarebbe stato Don Diego, suo figlio maggiore, a render conto delle imposte ancora pendenti, ma scrisse anche: «Benché il mio corpo si trovi qui, in Spagna, il mio cuore è lì di continuo». Non dimenticò mai la sua origine e la sua patria. La lettera è del 2 aprile 1502.
4: Prosegue la ricostruzione del teatro dell'opera Carlo Felice, che venne realizzato oltre 160 anni fa e venne poi distrutto durante un bombardamento durante l'ultimo.

0: Il comune di Genova si è impegnato a ricostruirlo in 1000 giorni. Il termine scadrà nella primavera del 1990. Siamo quindi verso la metà dell'opera. L'edificio cresce di giorno in giorno. Il football è lo sport nazionale italiano e pochi sanno che è nato proprio a Genova nel 1893, quando genovesi e inglesi fondarono il Genoa Cricket and Football Club. Oggi il Genoa è prima in classifica in Serie B. La seconda squadra della città, la Sampdoria, fondata nel 1946, è in Serie A ed è al terzo posto. Sono in corso i preparativi del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà a Sanremo alla fine di febbraio. Quest'anno cambia la formula perché è cambiata l'organizzazione. Sarà una maratona musicale di una settimana, con collegamenti televisivi mondovisivi. Il festival sarà uno dei punti di richiamo per le celebrazioni colombiane del 1992. Il consorzio Colombo 92, che deve organizzare l'esposizione internazionale Colombo, la nave e il mare, che si terrà a Genova nel 1992, sta lavorando per decollare con i lavori. Nel giro di pochi mesi si abbatteranno in porto gli edifici inutili e si delimiterà l'area di intervento all'interno della quale si svolgerà l'esposizione. Il vecchio porto e il centro storico cambieranno il loro aspetto e Genova assomiglierà di nuovo a quella di Cristoforo Colombo. Signor Sindaco, con l'assegnazione dell'appalto Ritalimpianti per la realizzazione dell'Expo, progetti e speranze per Genova diventeranno realtà. È d'accordo?
1: Sì, certo, sono d'accordo. È solo che l'area portuale, a parte i 300 miliardi che si investono nella realizzazione delle opere permanenti che poi resteranno nella città, dico della zona portuale, l'amministrazione comunale dovrà decidere, deciderà quanto prima sotto piazza caricamento, quindi e l'arredo di piazza per il caricamento, quindi Genova si troverà una bellissima piazza con al centro il Palazzo San Giorgio e senza contare, se riuscissimo a avere finanziamenti in tempo, la realizzazione della metropolitana. Intanto nei prossimi 6 mesi partirà l'allargamento di via Gramsci, cioè guadagniamo una corsia a mare occupando uno spazio attualmente utilizzato dal consorzio del porto. Insomma, è un momento di grande trasformazione.
0: Uno dei primi monumenti che vengono indicati al turista di passaggio a Genova è la Casa di Colombo, facile da trovare e da raggiungere perché si trova in pieno centro. È di un piccolo edificio oggi coperto di piante rampicanti, dietro al quale spicca un elegante chiostro. Un pizzico di emozione ci prende in questa zona che è il cuore della City, tra banche, assicurazioni, sede della borsa, di società armatrici e della regione, dove risiede il governo del territorio. Tra grattacieli ed eleganti palazzi sorge il quartiere medievale del Colle, sovrastato dalla Porta Soprana, che risale al XII secolo. Il turista, però, deve subire una piccola delusione. La casa è dell'inizio del XVII secolo, mentre il chiostro è del XIV secolo. Colombo è nato, si sa, nel 1451. Allora, è un falso? Neppure questo è del tutto vero. Il padre di Colombo, Domenico, quando il navigatore era ancora bambino, ebbe la carica politica di custode della porta. La sua casa quindi sorgeva a pochi passi, quasi certamente proprio dove tutti si fermano a scattare foto ricordo. È giusto quindi pensare che Colombo abitò proprio qui, e qui è giusto che sia venerato e ricordato. È un villaggio di pescatori che resta incastrato come un'isola preservata miracolosamente in mezzo alla città. Di colpo si dimentica il frastuono del traffico. Non si avverte più il gas degli scappamenti. Le case tornano ad essere basse, arroccate sulla roccia, addossate le una alle altre. Oggi Boccadasse, che vuol dire in dialetto sbocco di torrente, mantiene intatto il fascino di un piccolo nucleo urbano fuori dalle mura così com'era almeno nel XVII secolo e certamente anche prima nel Medioevo. I segni del passato sono evidenti. Le stradine che si infilano come serpenti tra le case, scavate nella pietra. I piccoli giardini chiusi tra i muretti a secco. La fontana di fronte alle spiaggette dove le donne un tempo lavavano il pesce appena pescato per poi salarlo nei vasi di vetro o di coccio. Boccadasse è stata per fortuna difesa dalla speculazione e dal cemento. Oggi è piena di piccoli ristoranti, tutti caratteristici, dove si gusta il pesce e dove d'estate si può restare a trascorrere parte della notte in riva al mare. A cominciare dal 1988,

0: Il mese di ottobre a Genova è stato organizzato come il mese dell'ospitalità. Nei 30 giorni del mese si svolgono le celebrazioni dell'anniversario colombiano, il premio Paganini di violino e il Salone Nautico Internazionale. Così negli alberghi i turisti trovano regali, artigianato, profumi, fiori, frutta e nei ristoranti cantanti e gruppi folk rievocano aspetti caratteristici della tradizione genovese e ligure. È stata inaugurata il 12 ottobre alla presenza delle principali autorità liguri e genovesi e con la partecipazione di Gelindo Bordin, il campione della maratona vincitore delle ultime Olimpiadi di Seul, il Columbus 92 Countdown. L'elegante struttura progettata dall'architetto Renzo Piano e voluta dalla società Columbus 92 rappresenta lo scandire del tempo che separa Genova dal 12 ottobre 1992, cinquecentenario della scoperta dell'America. Il 14 ottobre la signora Maria Canessa Sanguinetti, consorte del Presidente della Repubblica dell'Uruguay, ha partecipato a Genova ad una conferenza su la presenza ligure nell'Uruguay. È in corso a Genova la mostra dei bozzetti per un monumento da collocare di fronte alla nuova aerostazione di Genova. Il tema è legato allo spazio e alle scoperte. L'aeroporto di Genova è infatti titolato a Cristoforo Colombo. Onorevole Bemporad, lei è stato nominato commissario generale del governo italiano per l'esposizione internazionale specializzata di Genova 92 intitolata Cristoforo Colombo, la nave e il mare. Quali sono i suoi compiti?
1: I miei compiti sono di rappresentare il governo italiano presso l'ente Esposizione Internazionale Specializzata Genova 1992, di stabilire i collegamenti fra il governo e in modo particolare il Ministero dei Beni Culturali, che è il ministero competente per l'esposizione, e l'ente. Poi di curare i rapporti fra il governo italiano e i governi dei vari stati dei quali auspichiamo la più larga partecipazione e al più alto livello.
0: Quali sono, onorevole, i problemi attuali dell'ente?
1: Ma i problemi più urgenti sono quelli di dare inizio al più presto, possibilmente entro il gennaio dell'anno prossimo, ai lavori per la preparazione delle aree nel porto di Genova, fra i magazzini del Cotone e il ponte Spinola, dove dovranno sorgere gli edifici dell'esposizione. Gli edifici dell'esposizione, vorrei ricordarlo, almeno per quanto riguarda i magazzini del Cotone, costituiranno un grosso restauro, un risanamento di tutta la zona del porto antico, per preparare appunto i locali nei quali sarà ospitata la esposizione.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: dopo la domenica da incubo che ha fatto registrare 20 km di coda sulla A10, l'accusa degli albergatori. Siamo penalizzati, le disdette sono sempre più numerose. Giovedì la sentenza per il crollo del Morandi, a rischiare una pesante condanna non soltanto l'ex amministratore delegato di Aspi, ma anche alcuni storici responsabili delle manutenzioni. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. Per Genova due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. Al Porto Antico sette serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi nomi della scena italiana, da Liti Fiba a Frank Quintale, da Kid Yugi a Saif. Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Non ci voleva molto per prevederlo, eppure puntuale come un orologio svizzero è arrivato il primo rientro da incubo dell'estate. Ha fatto registrare oltre 20 km di coda ieri sera sull'autostrada A10, soprattutto tra finale tra Pietraligure e Savona. Un caos smaltito solamente qualche minuto prima della mezzanotte. Sentiamo tutto in questo servizio di Aurora Bottino.
1: L'ennesima giornata infernale sulle autostrade della Liguria, l'esordio dei rientri da incubo estivi che ogni anno caratterizzano le direttrici che portano in Riviera. Questa volta, come spesso accade, a rimanere completamente intasata è stata la 10, l'autostrada che collega Genova a Savona, dove la coda ha sfiorato i 23 km. La causa è sempre la stessa: i cantieri, le carreggiate strette, il grande afflusso di auto, vista la bella giornata. E così, già dal primo pomeriggio, in molti si sono messi in marcia in direzione delle grandi città, creando un vero e proprio tappo in direzione Genova. Le criticità maggiori si sono registrate in serata tra Pietraligure e Savona, dove la situazione si è sbloccata solo intorno alle 23.30. Non solo il disagio, ma anche un vero e proprio danno per tutta l'economia legata al turismo della Liguria, come per gli albergatori che denunciano ancora continue disdette a causa delle lunghe code.
2: Le infrastrutture sono un punto strategico. I nostri turisti non possono pensare che parto tardi la sera se arrivo e parto presto l'indomani, perché vuol dire che l'indotto, se già in una stagione dove tecnicamente si può pensare di essere molto ristretto con il soggiorno minimo, così vuol dire veramente lavorare sulla second e soprattutto su dei brevi soggiorni che non permettono né ai ristoranti né agli alberghi di poter discutere ancora sul da farsi.
0: Dopo 4 anni di processo cresce la sentenza per giovedì, la sentenza del processo Morandi. A rischiare la pena più pesante a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Dopo di lui a rischiare sono gli storici responsabili delle manutenzioni di autostrade per l'Italia di Spea, che si sono succeduti dagli anni 90 al 2018, tutti con richieste di pene superiori ai 10 anni. Michele Varì.
3: Giovedì 16 luglio, dopo 4 anni di processo, i giudici Lepri, Baldini e Polidori emetteranno la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, che nel 2018 ha provocato la morte di 43 persone. I magistrati Cotugno e Airoldi hanno chiesto per i 57 imputati quasi 400 anni di carcere. La pena più pesante è 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. I magistrati considerano Castellucci il regista della filosofia a risparmio di Aspi. Per questo è stato rinviato l'intervento di messa in sicurezza della pila 9 che ha provocato il crollo. La difesa di Castellucci, che si è definito responsabile ma non colpevole, definisce il manager un capro espiatorio perché lui non si occupava delle ispezioni e le colpe del crollo, come affermano tanti imputati, sono i difetti costruttivi nascosti. Le pene più elevate sono state richieste, non a caso, per gli storici responsabili della manutenzione di Aspi, da Michele Donferri Mitelli a Gabriele Camomilla. Donferri rischia 15 anni e 6 mesi. Deve anche rispondere del fatto di essere stato fra i firmatari di una relazione che, dopo la messa in sicurezza delle pile 10 e 11, garantiva che la 9 non fosse a rischio e il ponte sicuro sino al 2030. 14 anni sono stati chiesti per Gabriele Camomilla, ultraottantenne, memoria storica della manutenzione di Aspi. Per i PM era il fautore dei controlli a distanza che non garantivano verifiche adeguate. Per il suo legale, individuare il difetto di costruzione nascosto sulla pila 9 era impossibile, essendo diverso da quello delle altre due pile. Era come prevedere un incidente stradale provocato da un'astronave che atterra all'improvviso davanti a un automobilista. Mauro Malgarini, dal 94 al 2011 direttore manutenzione

0: Opere strutturali di autostrade rischia 13 anni e 6 mesi, ma per il suo legale è come accusare un cameriere di non essersi accorto che il barista avesse versato del cianuro in una tazzina. Rischia 13 anni Maurizio Ceneri, ex dirigente di Spey Engineering, la società controllata da ASPI, incaricata del monitoraggio. Lui, etichettato dai PM come coccolino, avrebbe edulcorato il report sullo stato del Morandi.
1: Due giorni di bollino arancione, oggi e domani, prima di tornare mercoledì a quello giallo. L'anticiclone subtropicale africano torna a colpire la nostra regione. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne, nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere i 36 gradi. Dario Vassallo.
2: Nella terza ondata di caldo che in quest'estate sta investendo l'Italia, anche la Liguria ovviamente è interessata dalla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate prevalentemente da sole, temperature in aumento e valori nettamente superiori alla media stagionale. Tanto che per Genova il Ministero per la Salute ha emesso bollino arancione per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, prima di tornare al giallo mercoledì. La fase più intensa è attesa proprio per questi due giorni, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, dove le temperature potrebbero raggiungere 36 gradi, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell'afa, senza però evitare condizioni di disagio per l'elevata umidità.
3: Domani martedì 14 luglio, dove appunto sarà una giornata soleggiata con qualche brezza lungo le coste, un mare che rimane calmo minime in aumento, anche massime insomma importanti, tanto è che è segnalato un disagio fisiologico per caldo fino a moderato su tutte le coste.
1: E veniamo alla cronaca, si torna a parlare ancora una volta di via 12 ottobre, ad un passo dal centro, anzi nel centro della città, dove sono sempre più numerose le situazioni di degrado che accompagnano le serrande chiuse dei negozi. Aurora Bottino.
4: Tende da campeggio, terra, cartoni e coperte, almeno tre clochard abitano la parte di marciapiede di via 12 ottobre sotto l'insegna scolorita di un bancomat chiuso ormai da anni. A due passi ci sono i turisti che lasciano le vie dello shopping, che sono sempre meno, e i tanti genovesi che vanno a lavorare o si spostano verso piazza Corvetto. Accanto la farmacia, poco distante l'entrata del tribunale di sorveglianza e l'ordine degli avvocati. È l'immagine che si può vedere ogni giorno a tutte le ore nella zona di Piccapietra. Non è solo la piazza che da centro nevralgico di uffici e negozi si è svuotata piano piano a essere diventata un dormitorio a cielo aperto. Intorno mura imbrattate da scritte e un forte odore di urina che impregna l'aria. Due facce della stessa medaglia: il tribunale, i negozi rimasti, dall'altra i locali dell'ex Rinascente, completamente vuoti da anni all'interno di un palazzo di tre piani. Le vetrate dell'ex Moody, ex punto di riferimento per colazioni e aperitivi nel centro di Genova, chiuso dall'11 settembre 2024 dopo che un incendio ha portato alla cessazione dell'attività. Accanto l'ex galleria commerciale Enrico Martini, dove le saracine scalzate sono rimaste poche. Così anche quei portici sono diventati un punto familiare per chi non ha una casa, mentre la zona fa fatica a riprendersi dalla lunga serie di chiusure che ha lasciato locali vuoti e serrande abbassate.
1: E i carabinieri della compagnia di San Martino hanno sequestrato i telefoni cellulari trovati nell'abitazione di una donna di 34 anni deceduta domenica sera all'ospedale San Martino di Genova. La donna era stata trovata in fin di vita in casa nella notte tra sabato e domenica a Casella. Erano da poco passate le 2 di notte quando un amico che si trovava con lei ha dato l'allarme dopo averla vista priva di segni vitali. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza al San Martino, la 34enne è purtroppo deceduta nel corso della serata. All'interno dell'appartamento i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune dosi di crack. E un bidello di 50 anni è a un passo dal processo per violenza sessuale su una studentessa di 14 anni. Avrebbe prima cercato di attirarla in uno sgabuzzino, poi costretta a subire le sue attenzioni. Annisa De Filippi.
5: Peccato che sei così piccola. Con queste parole un bidello di 50 anni si sarebbe avvicinato a una studentessa di appena 14 anni all'interno di un istituto tecnico del centro di Genova. L'uomo l'avrebbe stretta con forza all'altezza dei fianchi e avrebbe tentato di baciarla sulla bocca. La ragazzina è riuscita a girare il viso all'ultimo istante, così il bacio le è finito sulla guancia. L'episodio è avvenuto lo scorso ottobre. La 14enne frequentava la scuola da poche settimane. Quel giorno si era sentita male ed era uscita dalla classe. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bidello ha prima cercato

0: Di portarla in uno sgabuzzino, ma davanti al rifiuto della minore non si è fermato. La bloccata era costretta a subire le sue attenzioni. Per questi fatti l'uomo è ora un passo dal processo. La procura, tramite la PM Francesca Rombolà, ha chiesto rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Nei prossimi giorni la GIP Maria Antonia di Lazzaro deciderà se mandarlo a processo. Il bidello è difeso dall'avvocato Michele Spodamia.
1: E Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato assolto con formula piena dall'accusa di recitazione e vendita di merce contraffatta. Secondo l'accusa aveva messo in vendita false borse griffate della tabaccheria del borgo che gestiva all'epoca dei fatti con una socia. La vicenda risale a 3 anni fa, quando la Guardia di Finanza sequestrò 91 capi di Hermès, Fendi e Chanel, poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. Dopo la perizia, l'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio. Si è svolta in regione la cerimonia di premiazione dell'Hackathon sull'intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova. Andrea Popolano.
2: Il progetto Liguria si misura, si basa su un'applicazione pensata per decongestionare le località più affollate e valorizzare i piccoli comuni distribuendo i flussi turistici, analizza i dati in tempo reale, offre itinerari personalizzati e info utili per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto AIDA invece mira sempre attraverso i dati in tempo reale a ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso, indirizzando i cittadini tramite app o numero unico verso la struttura più adatta. Sono loro i due progetti vincitori dell'Hackathon per la pubblica amministrazione, che punta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.
3: L'esito in termini di partecipazione è stato elevatissimo, perché abbiamo avuto più di 200 domande di partecipazione, i posti disponibili erano 80, vuol dire che contiamo di fare almeno una seconda edizione prossimamente per dare spazio a ulteriori dipendenti di regione.
2: Applicazione dell'intelligenza artificiale che può essere ulteriormente approfondita soprattutto in un settore chiave come quello sanitario.
4: In questo momento noi stiamo portando avanti, a parte questa partita, molti aspetti di digitalizzazione e di intervento soprattutto per quanto riguarda la parte sanità. E un esempio concreto, che poi quello che interessa la gente, l'abbiamo visto qualche mese fa con l'introduzione della possibilità di seguire i propri congiunti che sono nei pronti soccorsi e vedere tutte le diverse fasi della cura, del ricovero, attraverso proprio un'app che serve a questo scopo.
1: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Frank Quintale, Litfiba, Otago, Saif sono solo alcuni dei protagonisti di una settimana fatta tutta di musica all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, tra rap, rock, cantautorato e pop. Si parte questa sera con Kid Yugi. Sentiamo tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
5: Con 7 serate consecutive di musica dal vivo che vedono protagonisti alcuni grandi artisti della scena italiana, prosegue il programma della seconda edizione di Alta Ronda Festival, che dal 13 al 19 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico. Una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di estate spettacolo che propone un calendario che attraversa generi e generazioni, dal rap al rock, dal cantautorato al pop. Dopo Kid Yugi, protagonista del tour estivo dedicato al suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, martedì riflettori puntati sul ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni 80. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo celebreranno i 40 anni di 17 Re, uno degli album simbolo del rock italiano. Mercoledì 15, spazio a Fra Quintale, che porta sul palco i brani del recente album Amor Proprio insieme ai successi che ne hanno segnato la carriera, mentre giovedì 16 sarà la volta degli Ex Otago, protagonisti di un concerto dedicato ai 10 anni di Marassi, disco che ha segnato la storia della band genovese. Venerdì 17 luglio salirà sul palco Mannarino, sabato 18 Saif debutterà all'Arena del Mare e domenica chiuderà la settimana Emma con il suo live tour 2026.
1: E veniamo allo sport, iniziamo a parlare del Genoa. Ahmed Junior Traoré è atteso in serata a Genova per l'esterno d'attacco domani, le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Grifone. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dopo Vitigna, Strootman e Malinowski, tocca ora all'Ivoriano in cerca di rilancio rilasciare Marsiglia in direzione Genova. L'idea tattica di De Rossi è di affiancarlo a Baldanzi dietro all'unica punta. Adesso, dopo l'addio a Stroud, per il quale si si andrà per le vie legali dal momento che aveva firmato un precontratto, le priorità sono quelle di un secondo portiere.

di una prima punta di grido e un centrocampista completo in grado di fare entrambe le fasi. Confermato per domani alle 18, allenamento a porte aperte al centro Signorini, quindi previsto l'arrivo di tanti tifosi che saluteranno la squadra in vista della partenza per il ritiro. E veniamo alla Sampdoria, che invece ha iniziato il ritiro a Ponte di Legno. Il pullman per Concorradi e il suo staff, il direttore sportivo Abranco, i 32 convocati.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi, la ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché
2: Buonasera.
0: Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
3: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno, è la sesta edizione, ed è una delle poche università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
0: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo, il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
4: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito

0: parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne. Anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se ne è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento. E grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza, e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano, e fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più, e questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico, ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto

0: progetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Sono, quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborata a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un altro agente, un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti.

0: Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta

0: avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015, quindi 11 anni fa, sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. E beh, ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Comunque, qualche cosa, portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica.

0: tecnica, quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
2: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto: noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto, proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo, non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte, non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo

0: il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene da dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto della sua, del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche
0: torniamo
1: dal punto di vista
0: all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra, quindi non essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa

0: parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra, non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano,
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Al Jazeera, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato due mesi fa a visitare due giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza strategica.

0: straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
0: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare. Cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale. Cioè crescono, danno occupazione. Cioè, nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti. Ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Piero Formenti. Il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
1: Non hanno ancora smesso.
0: Però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
1: Lo fanno
0: con più eleganza.
1: Più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto.

0: ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
1: controllo
0: abbiamo detto,
1: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
0: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come
1: un proprietario
0: di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
0: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema, però siccome parliamo di sostenibilità vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri e ovviamente
0: il vostro salone,
1: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustriale, okay. Ora il salone è quello di Genova, naturalmente 1-6 ottobre, siamo, mi ricordo bene le date?
0: Sì, certo.
1: 6 ottobre, che mi erano, avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia, lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
0: Beh, intanto avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che avevo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
1: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
0: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni,
1: diciamo, ha preso la cosa facile,
0: esatto, che quindi portare l'incasso. E l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto

0: ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il caro attrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma bisogna vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò
0: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di sapere trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano se una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire, nell'assumere questa decisione, queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
2: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori. Ciao. Cioè,

quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che diciamo mostrano prepotenza, quanto diciamo si va poi a... E dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa

0: convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così.
0: Un pochettino
1: un
0: sì,
1: così.
0: Ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse è anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante, sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema del loro, della loro competenza, del loro studio, il tema dello del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista, dall'obiettivo che, cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce,
0: a lato e che si producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale. Com'è?
2: Sì, no, ma stiamo parlando.
1: No, visto che siamo. Allora,
0: in quanto
1: industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché cioè, o l'uno
2: visto
1: o l'altra.
0: Ma sono industriale che non prendo una lira,
1: industriale.
0: Quindi, diciamo,
2: visto che,
0: punto di vista.
2: Visto che si è parlato appunto di politica, e mi è piaciuto molto quello che ha detto, direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno

0: paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi voleva, se no diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un parere.
2: Quindi può anche parlarne male.
0: Attenzione.
1: Mi occupo di altre cose,
0: non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: intelligenza, dimostri forza, intelligenza. Dimostri intelligenza.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera. Lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende, e per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria, ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità, perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni, e tecnologicamente andando avanti sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori.

0: e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare quattro e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato, come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera, e di queste due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza.
0: Attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, non come si dice adesso, cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Sarebbe non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora,

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
4: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
2: Questo è un grande vantaggio.
3: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando la nave è in ritardo.
4: I passeggeri che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso diciamo due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio.

0: che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare. Magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile serve, andare serve avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Ancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo. Come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando, e ogni volta che si implementano

0: Lamentano, me lo insegnarono meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro. Nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
0: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
0: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella appagante, che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando e si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo come vi ho citato l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria, tutto chiuso sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Sole di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro.

0: dentro. C'era Sughero quando ancora era considerato un po' meglio, insomma, non era d'impatto, e non compensati con Colli Feloniche. E questi hanno detto: sì, sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore. Se ce li fate di quel colore lì, ma senza doverli fare in quel modo, ci va bene. E questo è un poco cambiato.
1: Non avevano,
0: ma è ancora,
1: capito.
0: No, non è che non avevano capito. No. L'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, e tutto bello quando però lo pagano gli altri. E quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta coscienza. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani.
1: Certo.
0: I giovani. Sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire: alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno
1: la capacità di comprare. Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire, e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente. Quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette. Poi ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne
3: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti, e volevo chiederle, dato che

0: ha detto che la sede della fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di, soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così. Se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se le serve qualcosa.
2: Grazie.
1: Anche
2: complimenti,
1: magari.
2: Complimenti per la domanda, estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo, e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare, e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia, e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti. Vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito, perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
4: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
4: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
4: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra
5: se
1: domanda?
5: Posso, sì, certo, perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stia, però secondo me evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi fenomeni.

0: meglio,
1: virtuoso, certo. Funziona tutto meglio, certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
0: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo. Scusa, perché...
2: Una cosa, noi come ho detto prima siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il land of life delle imbarcazioni, il fine vita.
0: Altro aspetto interessantissimo.
2: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
3: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto, insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
0: Ecco, perché Zanetti? Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
1: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, non siamo, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti motivi,
0: che sanno fare lobby.
1: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché c'è ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
2: Siamo più spendibili.
1: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
0: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
0: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
0: qualche
5: quindi
0: volta,
5: in ogni caso
0: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, sono, cioè, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono

0: sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire è in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità. Ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia, diciamo, bruxellese. Ecco, da questo punto di vista, l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
2: Grazie. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima caldo e con anche afa accentuata. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile, cieli sereni limpidi, una ventilazione debole o assente e un clima caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Savona, anche qui il sole sarà prevalente, i cieli sereni o poco nuvolosi. La ventilazione debole o assente, le temperature massime prossime ai 30-31 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà protagonista sul territorio con caldo di piena estate. Temperature massime attorno ai 29-31 gradi, vi segnalo alto livello di umidità e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Anche sul Tigullio sole gran caldo protagonisti con afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino il contesto anticiclonico permette un contesto asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi e un caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, ancora una ventilazione debole o assente, salvo localmente delle brezze dai quadranti meridionali, da segnalare qualche nube in più nelle zone più interne. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, al più localmente rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti: il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera, ben trovata. Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi contro. Poi c'è anche chi ha detto erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano 1000 persone, ecco. Siciliano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, 1000 persone in piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano 1000, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con ampi e AVS che hanno violato quelle disposizioni, cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più assicurazioni. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Sallis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano, tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole.

0: seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Collega, dove non sono stata realista.
2: Il comune non sta
0: non
2: facendo
0: c'è una consigliera
2: niente per quello
0: della lista
2: che ci compete
0: Salis, che ha fatto
2: per quanto riguarda
0: medio.
2: La polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: ma era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse da fastidio, non
2: stavamo
0: è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo
2: la narrazione
0: distorta,
2: perché siete attenti alle regole soltanto quando non vanno contro i vostri comportamenti.
0: Allora, se dobbiamo attenerci alle regole,
2: dobbiamo attenerci alle regole
0: politica.
2: Quindi noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sestri Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, su questo argomento sta dividendo tanto naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato fra le altre cose, perché il taser ad oggi il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità. Ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e le assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già a 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sestri Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27, lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata. È inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire.
0: Scusi,
3: Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece

Regione finanzia, quindi telecamere, formazione, sulle telecamere sono aumentate. Le risorse, vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda.

0: Perché alla domanda che le è stata fatta, Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente. Ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di AMT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi. C'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, è voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo, Bianchi, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, almeno qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AWS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse, Bianchi.
1: No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di costiera, sì, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50.
2: Basta,
1: non sbarchi. Aspetta, che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
1: si parla di immigrazione irregolare.
2: Voi identificate
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia non si può parlare.
1: È come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni, lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi.
2: Manifestazioni con braccio
1: diciamo
2: alzato,
1: delle cose scomode,
2: dei giornalisti,
1: delle cose concrete con dei dati alla mano, non sapete controbattere in maniera concreta e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto, perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
0: Ma le critiche di chi?
1: Sono
0: Bianchi,
1: oggettive.
0: Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi, avete governato il comune 9 anni. Dove eravate prima? Lei era anche in giunta. Non aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta. È un suo collega. Suo collega di Fratelli d'Italia aveva la delega alla sicurezza.
1: Bene, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
0: Penso anche
1: non
0: lei.
1: Mi sembra, ma non
0: molto
1: mi sembra,
0: bene,
1: perché se non mi parlate di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
0: Sindaci,
1: e non...
0: Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli d'Italia.
1: Ma
0: anche
1: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede
0: ma quanti andavano via?
1: Viviamo in due mondi diversi.
0: Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
1: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete i dati?
0: Quindi,
1: diamo dati concreti?
0: Allora ho sbagliato.
1: Perché sennò è sempre la stessa storia. È come il buco di bilancio,
0: la polizia
1: uguale.
0: Di Stato e
1: diciamo
0: carabinieri.
1: Buco di bilancio,
0: la polizia
1: che poi non
0: di
1: c'era.
0: Stato e carabinieri, che è competenza del governo, chiaro, giusto? Me lo insegna lei, è chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidente?

0: sussidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
1: Innanzitutto la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre voi siete quelle delle lezioni.
0: No, ma che lezione? Ho fatto una domanda.
1: Mi
0: scusi, ho messo un punto di domanda.
1: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo reale. Ma no, ma non c'è problema.
0: Ho fatto una domanda. Chiedo, il dato di fatto è, io giro per Bolzaneto,
1: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis, che è un anno che è in carica ma non sembra
0: a seconda di come volete. Come volete, noi parliamo di tutto.
1: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto
2: di spostare
1: l'attenzione sul territorio.
2: E ci si vittimizza. Vabbè. È la strategia solita.
3: Per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
0: Beh, però,
4: no, devo dire la verità.
0: Siamo partiti anche in ritardo.
4: No, per carità.
0: Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, L'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliana, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati.
2: Si vede che non hanno
4: riconosciuta. Fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova Antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente e anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava diciamo questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova Antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di diciamo presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso, e francamente devo dire in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voce.

0: ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: Facciamo anche
0: un altro piccolissimo aspetto, che in Piazza dei Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciliano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che ripeto non sono stati aggrediti, guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra. No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bandiere. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a assorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in Piazza Leopardi si è assistito a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle bagianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni,
3: voi
0: iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari montando, cavalcando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
4: Col taser, il risultato
0: sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitati che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
2: Allora, quando accade questo, il taser,
0: se siete d'accordo a introdurlo, da domani che fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
3: tipo di polemiche. Allora, voglio sapere che ruolo giocava Pallone, allora, perché io ce l'ho il numero.
0: Lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
3: ma non l'avete portato.
0: E comunque,
3: allora, però partiamo da
0: comunque avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
3: L'ha detto il generale e l'ha detto il vostro generale.
0: Arrivo un attimo,
3: tutto quello che ha detto è che la domanda del direttore è stata: ci sentiamo sicuri oggi?
0: Ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura? Secondo lei fa una bella figura? Ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
2: No, vabbè, ma state
3: Ministero degli Interni.
5: Una cosa dire in realtà.
1: Torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a

0: Silvia Sales è all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
1: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
2: Ma il governo può fare qualcosa in più.
1: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
0: Siciliano.
3: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato, generale in pensione, che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti debbano finire in galera. Però allora forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo né in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato. Non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza, abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile, c'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche soprattutto sul centro storico, i numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità
2: tutto
3: nel centro storico che raccolgono le osservazioni
2: dei cittadini,
3: dei contenti, commercianti,
2: tutto
3: operazioni
2: posto.
3: Largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge.

0: di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, anche questo forse è un problema più sociale, anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi, quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a interrogarvi, perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini?
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo che concerti.
0: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare
3: ma noi
0: la regione e il governo a collaborare.
1: Ora
0: con
1: dopo il governo c'è anche la colpa della regione.
0: Benissimo,
1: tutto degli altri, il sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti, continuate così.
0: Sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose. Ho altri elenchi se volete.
1: Avete bruciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente sicuritario non ha prodotto nessunissimo risultato. Grazie. Infatti noi stiamo partendo da zero.
3: Sempre
0: da zero.
3: Un'ottica
0: non cultiva. Avete parlato di tossicodipendenze.
4: Siciliano, devo rispondere. Devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
3: Io per galanteria non ritengo di rispondere tono su tono a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa. La collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo anche. Però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
4: Sanna, il PD, la interrompo, Mascia, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
5: Mascia dice, parlava anche di concerti, ricordo
4: la
5: Mascia
4: domanda,
5: che aveva organizzato
4: questa,
5: il tricapodanno, Mascia. No, lo ricordo perché sembra
3: che partiamo sul tricapodanno.
5: Partiamo da
3: se stasera vi siete fumati qualcosa,
5: no, andiamo avanti,
3: perché,
5: andiamo avanti.
3: Cioè, perché mi state debitando,
5: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili. Peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti.

0: Dopodiché oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati, abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. No, non abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta dall'ANPI e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri,
1: PD, no?
0: Di Sestri, erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora... c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci, ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito, ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, che è stato distrutto il cellulare, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato, dopo lo scontro, ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda posta un po' troppo accesa. Ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta, e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione, Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte. Oggi è stata detta una cosa molto corretta, oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una rissa di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello euro.
1: Siamo tutti d'accordo, no? Naturalmente, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma
1: le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: E ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
0: Non so cosa... No, prego,
3: una presenza
0: Bianchi,
3: che aleggia, spirituale,
0: perché
3: che aleggia.
0: Mi è venuto

0: un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
1: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo la trasmissione monotematica, facciamo monotematico del centro-sinistra e siamo a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato,
2: ce l'abbiamo qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
1: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
2: per
1: di cose concrete
2: volta,
1: e qua chiudo
2: bene,
1: e qua e allora non va bene,
2: per
1: se facciamo perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo. Decidete cosa volete fare, perché
2: no,
1: mi
2: insomma,
1: sembra che non
2: abbiate
1: dato l'idea.
2: Governo per anni, siete
1: seconda cosa,
3: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
2: quello che è arrivata qua e per la prima volta
1: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
2: parlate di occupate di tossicodipendenti,
1: addirittura lo stesso
2: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenti, avete ignorato il tema.
0: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
1: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei chiedere per avere i dati, i vostri referenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
0: scusatemi. No, ma guardi, ma
1: è sempre la vostra
0: realtà. Detto questo, sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in AMT,
1: che non c'era,
0: potrò anche
3: volta,
0: a lei non
1: buco
0: c'era
1: del bilancio,
3: un'altra
1: non
3: volta
1: c'era.
3: Sto buco.
0: Non c'eravate, chiedo scusa, e quindi laddove un milione al Carlo Felice, tipo, cioè laddove ci sono, infatti, dove avete lasciato del caos noi c'eravamo. Sul piano sociosanitario, è fatto come dire nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
3: Vabbè,
1: torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
2: Non serve a niente.
1: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
2: ma
1: non era operativo, non c'era regolamento.
0: Tutte cose,
1: ma tanto è vero che se vi leggete,
3: fatelo
1: se
3: voi, fatelo voi.
0: È diverso,
3: ma
0: lo sta girando in maniera diversa.
3: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi, mettetevi nell'ordine di idee.
1: Domani faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione,
2: sulla
1: perché è una qualcosa di
2: una
1: invivibile
2: di
1: invivibile, vediamo se voterete
2: abbiamo
1: tutti
2: una marea
1: l'adozione
2: di
1: del taser come l'implementazione della videosorveglianza,
2: non
1: perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in
2: cambia
1: via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione
2: cambia
1: contro chi è sceso in piazza per chiedere
2: vogliamo
1: sicurezza.
2: Parlare di darsena, parliamo di darsena.
1: Di cosa parliamo?
2: Parliamo di darsena.
1: Parliamo dei provvedimenti
2: parliamo
1: che voi bocciate sistematicamente.
2: No,
1: il governo, avete votato i decreti
2: di
1: sicurezza?
2: Darsena.
1: Non mi sembra.
3: Direttore.
1: La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
2: Voi.
1: Manifestate
2: l'avete
1: contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatassù? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
2: non
1: bisogna sempre alzare i toni.
2: Voi
1: quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino